0: La Repubblica Mattarella, la strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il capo dello Stato esortando a difendere sempre libertà, giustizia e democrazia.
1: Un segno profondo, inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Definisce così il presidente Mattarella la strage di 46 anni fa alla stazione di Bologna, il cui anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città e all'intera nazione. Di qui l'invito in particolare ai giovani a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Il capo dello Stato celebra quindi la solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Un successo per il paese nella gravosa ricerca della verità, grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno di familiari, dimostratisi tutti più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
0: L'Italia nella morsa del caldo, l'afa durerà almeno per un'altra settimana. Oggi 25, le città da bollino rosso, solo Messina e Reggio sono in giallo. Critica la situazione in alta montagna, su Marmolada, Monte Bianco e Adamello, temperature di 4 gradi sopra la media, secondo Legambiente. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, doppio oro per Chiara Pellacani nel sincro misto con Matteo Santoro e nel trampolino da un metro. L'azzurra arriva a 3 ori con quello conquistato venerdì. Il medagliere italiano ha 6 trofei, oltre ai 3 ori, 2 argenti e un bronzo. Dalla l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. 6 morti e 34 feriti nel maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti, coinvolti un pullman, un camper e 3 auto.
3: Dovevano essere ore di escursioni e divertimento, ma si sono trasformate in momenti di disperazione e tragedia. Il bilancio dello scontro frontale nel tratto tra lo svincolo di Colli sul Velino e Piediluco, tra un pullman e un camper, è di 6 morti. Secondo i primi accertamenti, il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta, da cui sopraggiungeva il pullman. A perdere la vita, i 2 conducenti e 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime sono turisti che viaggiavano sul camper. Coinvolte anche 3 automobili, una delle quali si è ribaltata. 3 feriti sono stati trasportati in eliambulanza in ospedale. La procura di Terni aprirà un fascicolo per omicidio stradale oppure per omicidio colposo plurimo sulla base dei risultati dei primi accertamenti. Simona Decina, GR1.
2: Si indaga sulle cause dell'incidente aereo in Perù, da chiarire se sia stato dovuto alle forti raffiche di vento o a un problema strutturale del velivolo. 7 le vittime italiane appartenenti a 2 famiglie lombarde, tra loro 2 manager di alto livello: Paolo Gianturco, 59 anni, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, 57enne, dell'Andersen Consulting. Erano in vacanza. Un video diffuso dai media mostra l'aereo perdere pezzi prima di precipitare. In provincia di Brescia una donna di origini indiane è stata accoltellata davanti a un centro commerciale, soccorsa dai passanti e ricoverata in gravi condizioni. Arrestato l'ex marito, italiano di origini pakistane, nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti nei suoi confronti. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella per ricordare la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. La strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il capo dello Stato, esortando a difendere sempre libertà e giustizia. Per il Presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che una sentenza definitiva ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, mentre il Presidente della Camera Fontana invita a custodire la memoria per difendere i valori della democrazia. La Premier Meloni parla di una delle pagine più buie della storia nazionale, assicura l'impegno del governo perché sia fatta a piena luce. Anniversario commentato anche dalle forze politiche, non senza polemiche.
4: A nome del governo alla cerimonia di Bologna, il sottosegretario leghista all'interno incontra i familiari delle vittime e invita a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Nicola Molteni.
5: Una strage, un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato la vita di tantissime persone, di una città, di una nazione intera.
4: Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea: respingiamo quell'atto di terrorismo neofascista. Poi il leader di Forza Italia torna sulla legge elettorale, sia le preferenze col capolista bloccato. Le opposizioni, in particolare il campo largo, criticano la Premier. Da Bologna la segretaria PD Elly Schlein avverte: non consentiremo di riscrivere la storia.
6: Per governare è importante anzitutto conoscere la storia del nostro paese. È scritto in quelle sentenze che è stata una strage di matrice neofascista con un intento eversivo.
4: Per AWS non è una dimenticanza quella della Premier, ma una scelta politica. Critiche anche da Giuseppe Conte. Giorgia Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage. Poi il leader 5 Stelle sulla guerra in Ucraina dice: non votiamo il sostegno militare a Kiev, ma scioglieremo il nodo nelle primarie del centrosinistra. Pronta la risposta del PD: prima il programma, poi le primarie. Vasco Pirri, GR1.
2: Oggi inizieranno nuovi negoziati con l'Iran, così Trump, dopo aver fermato l'offensiva pianificata contro Teheran in seguito ai colloqui con i paesi del Golfo che hanno assicurato a breve il raggiungimento di un accordo sullo stretto di Hormuz e sulla denuclearizzazione. Intanto nella notte esplosione vicino a una petroliera a largo delle coste dell'Oman, nessun danno o feriti, e l'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui si riflette sui mercati asiatici, con il petrolio che cede oltre il 4%, il WTI si attesta a poco più di $81 al barile, mentre il Brent a $84.47. Migranti, domani il vertice urgente dei ministri dell'interno dell'Unione dopo la crisi di Ceuta. L'Italia proporrà hub per i rimpatri sul modello Albania. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi. Il partito di estrema destra spagnolo Vox chiede la militarizzazione della frontiera con il Marocco e sulla vicenda è intervenuto Papa Leone. Seguo quanto accade con preoccupazione, si trovino soluzioni di stabilità e giustizia. Nella notte terremoto di magnitudo 5.2 in Egitto, il sisma è stato registrato a 15 km di profondità a nord del canale di Suez ed è stato avvertito anche al Cairo. Per ora non ci sono notizie di danni o feriti. Torniamo in Italia dove non si ferma l'ondata di caldo da nord a sud. Oggi bollino rosso in 25 città e piogge isolate. Allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Lo sport con gli europei di nuoto di Parigi. Impresa di Chiara Pellacani. Meno di 2 ore conquista 2 ori che con quello di venerdì scorso fanno 3 e trascina l'Italia a quota 6 medaglie.
0: Questa è davvero un'altra Parigi, dopo quei 2 quarti posti all'Olimpiade nel 2024, ad un passo dalle medaglie. In poco più di 1 ora e mezza Chiara Pellacani prima vince la gara del sincro misto con Matteo Santoro, poi si va a prendere l'oro dal trampolino da 1 metro. La 23enne romana vince con il punteggio di 298,90 facendo il vuoto, 40 punti di vantaggio dalla svizzera Einberg, seconda e dalla britannica Ben Ashmill, bronzo. L'azzurra si presentava nella capitale francese da campionessa in carica, aveva infatti vinto la gara dal trampolino piccolo ad Antalya in Turchia nel 2025, in un'edizione in cui era riuscita a prendersi anche l'argento nel sincro 3 metri misto e il bronzo nel team event. Ai mondiali dell'anno scorso invece era stata di bronzo dal metro, confermando il grande feeling con questo trampolino. Per Pellacani si tratta della 9ª medaglia d'oro totale agli europei e non è finita, ci sono ancora 2 gare, le prove dal trampolino olimpico dei 3 metri, quella individuale e il sincro donne con Elisa Pizzini. Giacomo Priereschi, GR1.
2: E chiudiamo con il basket, gli europei under 18, solo secondo posto per gli azzurri che perdono in finale battuti dalla Slovenia 88-71. Grande prestazione di Niang, top scorer con 27 punti. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco.

altro uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump annuncia che i negoziati ricominceranno oggi dopo una giornata in cui si registrano tensioni tra Teheran e Washington. E nelle prime fasi delle contrattazioni della giornata in Asia, le quotazioni del petrolio sono scese del 4%.
3: È stata l'insufficienza di mezzi a costringere Donald Trump a sospendere i minacciati attacchi statunitensi all'Iran. Afferma Teheran che non abbandona il suo atteggiamento di sfida verso Washington, smentisce di aver chiesto al presidente di fermare le armi, come Trump aveva annunciato in un post, ribadisce che lo stretto di Hormuz resta chiuso e che la situazione non tornerà quella di prima della guerra. Il ministro degli esteri Iracheci parla di una trattativa con l'Oman finalizzata all'individuazione di una nuova rotta marittima, mentre la navigazione attraverso lo stretto è praticamente azzerata. Sempre Iracheci minaccia, in caso di attacco, ritorsioni proporzionate contro gli Stati Uniti e i paesi che li dovessero appoggiare nella regione. Secondo il Wall Street Journal, gli iraniani si sarebbero mostrati aperti alle proposte dei mediatori, ne avrebbero avanzate di nuove, mentre sempre al medesimo quotidiano un funzionario della Repubblica Islamica afferma che se la diplomazia dovesse fallire

0: Pullman, un camper e 3 auto sono i veicoli coinvolti. Il sinistro è stato causato dallo scontro tra camper e autobus che poi ha coinvolto le 3 auto. A morire i 2 conducenti e 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime erano turisti che viaggiavano sul camper. A Somma Lombardo, Varese, un uomo di 43 anni ha investito e ucciso un 36enne convinto fosse il nuovo compagno della sua ex. La vittima, Federico Venco, si era invece fermata soltanto per darle delle indicazioni stradali. L'accusa è di omicidio volontario. L'abbordaggio al largo di Pantelleria di una petroliera della flotta ombra russa da parte della Marina Militare. La documentazione prelevata a bordo è ora all'esame delle autorità italiane.
1: Sono le fasi concitate al largo di Pantelleria. La petroliera, stretta dal pattugliatore della Marina Militare Taon de Revel, con l'elicottero che la sorvola, viene abbordata. Dal velivolo si calano i militari che resteranno 2 ore a bordo per acquisire informazioni e documenti. In una prima fase il comandante si era rifiutato di collaborare, di qui l'intervento nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo e sulla base della Convenzione ONU sul diritto del mare. La petroliera, con bandiera camerunense, è partita dal Benin il 16 luglio ed è diretta in Turchia. È considerata una componente della cosiddetta flotta ombra russa, navi che battono bandiere di svariati paesi e che trasportano petrolio e gas, violando così le sanzioni internazionali. Il ministro della difesa Crosetto si è complimentato con i militari impegnati nell'operazione. Quello degli esteri Tajani è poi intervenuto così sulla vicenda.
2: Bisogna spingere Putin a sedersi a un tavolo con Zelensky. E quindi bisogna dare dei segnali che costringano la Russia a venire a più miti consigli.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: A Mosca restano diversi punti da chiarire sull'esplosione sabato sera all'esterno di un ristorante italiano. 5 le vittime. Nel locale, secondo alcuni media, vi erano dei militari per la festa di compleanno del generale Alexander Chaiko, ritenuto tra i responsabili dei massacri di Bucha in Ucraina. Sempre stando a fonti non ufficiali, la figlia sarebbe tra i 19 feriti, mentre il genero sarebbe morto. Illeso invece il cuoco napoletano Carmine Alfieri. Il ministro Tajani respinge come una balla colossale le accuse dell'ambasciatore russo che ha parlato di messaggio intimidatorio dall'Ucraina contro il nostro paese. E l'Italia nella morsa del caldo, l'afa durerà almeno per un'altra settimana. Oggi 25 le città da bollino rosso, solo Messina e Reggio sono in giallo. Critica la situazione in alta montagna, secondo Legambiente, su Marmolada, Monte Bianco e Adamello, temperature di 4 gradi sopra la media. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, doppio oro per Chiara Pellacani nel sincro misto con Matteo Santoro e nel trampolino da 1 metro. L'azzurra arriva così a 3 ori, con quelli conquistato venerdì. Il medagliere italiano ha così 6 trofei ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, oggi inizieranno nuovi negoziati con l'Iran, così Trump, dopo aver fermato l'offensiva pianificata contro Teheran in seguito ai colloqui con i paesi del Golfo che hanno assicurato a breve il raggiungimento di un accordo sullo stretto di Hormuz e sulla denuclearizzazione. Intanto nella notte esplosione vicino a una petroliera al largo delle coste dell'Oman, nessun danno o feriti, e l'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui si riflette sui mercati asiatici con il petrolio che cede oltre il 4%, il WTI si attesta a poco più di $81 al barile, mentre il Brent 84,47. Migranti, domani il vertice urgente dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Dopo la crisi di Ceuta, l'Italia proporrà hub per i rimpatri sul modello Albania. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri, dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi. Sulla vicenda è intervenuto Papa Leone: seguo quanto accade con preoccupazione, si trovino soluzioni di stabilità e giustizia. Intanto a Ceuta torna gradualmente la normalità dopo l'assalto dei giorni scorsi, 73.000 migranti rientrati in Marocco, mentre emergono nuovi elementi su un possibile coinvolgimento di Rabat, il corrispondente.
3: Dalla gendarmeria spagnola filtra sulla stampa la notizia di agenti dei servizi segreti marocchini identificati dalle telecamere di sorveglianza tra i 60.000 che giovedì hanno assaltato l'enclave. Notizia che, se confermata, potrebbe complicare i rapporti tra Madrid e Rabat, già accusata di non aver voluto fermare la massa umana diretta verso Ceuta. Gran parte dei migranti sono già stati rimpatriati, ne restano alcune centinaia, per lo più subsahariani che intendono chiedere asilo. 3.000 tra militari e poliziotti spagnoli presidiano la cittadina. Lungo il confine marittimo col Marocco è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri che ora impedisce l'arrivo di migranti a nuoto. Il bilancio dei morti annegati o travolti dalla calca di giovedì però è di almeno 72 persone. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen, perché che chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera per i cittadini extraeuropei. Ma Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visitando Ceuta, ha accusato il premier socialista Sánchez di essere complice di Rabat e ha chiesto la chiusura dei rapporti col Marocco e la militarizzazione della frontiera. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Si indaga sulle cause dell'incidente aereo in Perù, da chiarire se sia stato dovuto alle forti raffiche di vento o a un problema strutturale del velivolo. 7 le vittime italiane appartenenti a 2 famiglie lombarde, tra loro 2 manager di alto livello, Paolo Gianturco, 59 anni, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, 57enne della Anderson Consulting. Erano in vacanza, un video diffuso dai media mostra l'aereo perdere pezzi prima di precipitare. 6 morti e 34 feriti nel maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti, coinvolti un pullman, un camper e 3 auto.
4: Dovevano essere ore di escursioni e divertimento, ma si sono trasformate in momenti di disperazione e tragedia. Il bilancio dello scontro frontale nel tratto tra lo svincolo di Colli sul Velino e Piediluco, tra un pullman e un camper, è di 6 morti. Secondo i primi accertamenti, il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman. A perdere la vita i 2 conducenti e 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime sono turisti che viaggiavano sul camper. Coinvolte anche 3 automobili, una delle quali si è ribaltata. 3 feriti sono stati trasportati in eliambulanza in ospedale. La procura di Terni aprirà un fascicolo per omicidio stradale oppure per omicidio colposo plurimo sulla base dei risultati dei primi accertamenti. Simona Decina, GR1.
2: In provincia di Brescia una donna di origini indiane è stata accoltellata davanti a un centro commerciale. Soccorsa dai passanti, ora è ricoverata in gravi condizioni. Arrestato l'ex marito, italiano di origini pakistane, nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti, sempre nei confronti della stessa donna. Non si ferma l'ondata di caldo da nord a sud, oggi bollino rosso in 25 città e piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Lo sport con gli europei di nuoto di Parigi, impresa di Chiara Pellacani, in meno di 2 ore conquista 2 ori che con quello di venerdì scorso fanno 3 e trascina l'Italia a quota 6 medaglie.
0: Questa è davvero un'altra Parigi, dopo quei 2 quarti posti all'Olimpiade nel 2024, ad un passo dalle medaglie. In poco più di 1 ora e mezza Chiara Pellacani prima vince la gara del sincro misto con Matteo Santoro, poi si va a prendere l'oro dal trampolino da 1 metro. La 23enne romana vince con il punteggio di 298,90 facendo il vuoto, 40 punti di vantaggio dalla svizzera Einberg, seconda e dalla britannica Ben Ashmill, bronzo. L'azzurra si presentava nella capitale francese da campionessa in carica, aveva infatti vinto la gara dal trampolino piccolo ad Antalya in Turchia nel 2025, in un'edizione in cui era riuscita a prendersi anche l'argento nel sincro 3 metri misto e il bronzo nel team event. Ai mondiali dell'anno scorso invece era stata di bronzo dal metro, confermando il grande feeling con questo trampolino. Per Pellacani si tratta della 9ª medaglia d'oro totale agli europei e non è finita, ci sono ancora 2 gare, le prove dal trampolino olimpico dei 3 metri, quella individuale e il sincro donne con Elisa Pizzini. Giacomo Priereschi, GR1.
2: E chiudiamo con il basket. Gli europei under 18, solo secondo posto per gli azzurri che perdono in finale battuti dalla Slovenia 88-71. Grande prestazione di Niang, top scorer con 27 punti. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.
5: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Di 6 vittime e 34 feriti, di cui 2 in condizioni critiche, il bilancio del grave incidente avvenuto sul tratto stradale Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio. Un pullman, un camper e 3 auto sono i veicoli coinvolti. Il sinistro è stato causato dallo scontro tra camper e autobus che poi ha coinvolto 3 auto. A morire 2 conducenti e 2 passeggeri del pullman, mentre le altre 2 vittime erano turisti che viaggiavano sul camper. Altra tragedia che ha segnato l'inizio di agosto, quella di sabato in Perù, con i 7 italiani morti a bordo di un velivolo da turismo precipitato nella zona delle linee di Nazca. Nel paese sudamericano accertamenti sulle cause dell'evento. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto il ministro del turismo.
3: L'aereo da turismo perde pezzi, si avvita e poi precipita in una zona desertica nel sud del Perù. Nessun superstite tra i 13 a bordo, 7 gli italiani, la famiglia Gian Turco viveva a Monza, Matteo 24 anni, il fratello Pietro 18 e i genitori Paolo e Cristina di 59 e 57 anni, entrambi manager di alto livello. I vicini di casa li ricordano così.
4: Io i bimbi li ho visti crescere, sia Matteo che Pietro. È stata una famiglia eccezionale. Sono costernata veramente.
3: La vacanza in Perù, organizzata con la famiglia Angelucci di Seregno. Viaggiavano spesso insieme, imprenditori, proprietari di un'azienda meccanica, i coniugi Massimo ed Elena, 58 anni, e il figlio Lorenzo, 24enne. Si era appena laureato, racconta la zia.
5: Abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Tutti e 7 si volevano bene.
3: 4 le ipotesi sul disastro, l'avaria, il maltempo, l'errore umano o il cedimento strutturale. Milano, Davide Gangale, GR1.
2: In Grecia 2 elicotteri antincendio si sono scontrati in volo durante le operazioni di spegnimento di un rogo ad ovest di Atene. Morti pilota e copilota di uno dei 2 mezzi, salvi i membri dell'equipaggio dell'altro. A Somma Lombardo Varese un uomo di 43 anni ha investito e ucciso un 36enne, convinto che fosse il nuovo compagno della sua ex. La vittima, Federico Venco, si era invece fermata soltanto per dare indicazioni alla donna. L'accusa è di omicidio volontario. L'abbordaggio al largo di Pantelleria della petroliera della flotta umbra russa da parte della Marina Militare. La documentazione prelevata a bordo è ora all'esame delle autorità italiane.
6: Sono le fasi concitate al largo di Pantelleria. La petroliera, stretta dal pattugliatore della Marina Militare Taon de Revel, con l'elicottero che la sorvola, viene abbordata. Dal velivolo si calano i militari, che resteranno 2 ore a bordo per acquisire informazioni e documenti. In una prima fase il comandante si era rifiutato di collaborare, di qui l'intervento nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo e sulla base della Convenzione ONU sul diritto del mare. La petroliera, con bandiera camerunense, è partita dal Benin il 16 luglio ed è diretta in Turchia. È considerata una componente della cosiddetta flotta ombra russa, navi che battono bandiere di svariati paesi e che trasportano petrolio e gas, violando così le sanzioni internazionali. Il ministro della difesa Crosetto si è complimentato con i militari impegnati nell'operazione. Quello degli esteri Tajani è poi intervenuto così sulla vicenda.
7: Bisogna spingere Putin a sedersi a un tavolo con Zelensky. E quindi bisogna dare dei segnali che costringano la Russia a venire a più miti consigli.
6: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E a Mosca 5 le vittime per l'esplosione di sabato sera all'esterno di un ristorante italiano. Nel locale, secondo alcuni media, vi erano dei militari per il compleanno del generale Alexander Chaiko, ritenuto tra i responsabili dei massacri di Bucha in Ucraina. Sempre stando a fondi non ufficiali, la figlia sarebbe tra i 19 feriti, mentre il genero sarebbe morto. Illeso invece il cuoco napoletano Carmine Alfieri. Il ministro degli esteri italiani respinge come una balla colossale le accuse dell'ambasciatore russo, che ha parlato di messaggio intimidatorio dall'Ucraina contro il nostro paese. Medio Oriente, Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran per oggi, colloqui che iniziano dopo lo stop americano agli attacchi programmati contro Teheran, realizzati in collaborazione con Israele, uno stop nato anche dalle pressioni degli stati alleati del Golfo come Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. La quotazione del petrolio intanto nei mercati asiatici ha perso il 4%. Nello stretto di Hormuz, esplosione vicino ad una petroliera, ma nessun danno alla nave. E il caldo in Italia, l'afa durerà almeno per un'altra settimana. Oggi 25 le città da bollino rosso. Critica la situazione in alta montagna. Secondo Legambiente, su Marmolada, Monte Bianco e Adamello le temperature sono di 4 gradi sopra la media. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, doppio oro per Chiara Pellacani nel sincromisto con Matteo Santoro e nel trampolino da un metro. L'azzurra arriva a 3 ori con quello conquistato venerdì scorso. Il medagliere italiano ha così 6 trofei. Ed era l'ultima notizia, linea a successo.
8: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
9: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
8: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Di cantante, anzi di cantattore.
12: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
13: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha parlato.
14: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
16: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: 3 agosto ci siamo, Patrizia Cavalieri.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. L'estate sta finendo.
0: Sì.
2: Sì. Un anno se ne va.
0: Stai diventando grande.
2: Lo sai che non mi ha. Questa, guardi.
1: La sapete tutta?
2: Ma sì, certo, in spiaggia gli ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu.
1: Che
2: fa un po' che riprende anche
0: la colla.
2: Cioè,
0: scusa.
2: Io pensavo sempre in tema estivo agli ombrelloni onioni.
0: Se ci addentriamo su queste rime rischiamo di uscirne male.
2: Però vorrei anche dire che sia l'uno, che erano appunto i Righeira, sia l'altro, che era comunque Franco Battiato, cantato da Giuni Russo, sono dei testi così semplici, eppure che sono entrati così dentro proprio il, come dire, la nostra, anche la nostra cultura, diciamo.
0: Sì, sì, ma intanto però guardi, Natale sta arrivando, perché certo. Il sole sorge oggi dopo le 6, quindi
2: dopo le 6
0: 6:02
1: e tramonta prestissimo
0: alle 20:25.
2: Mamma mia,
0: ma la luna
1: la luna cala.
2: È tutto finito.
0: È Natale.
2: È tutto finito.
0: Tanti auguri a tutti, panettone, pandoro, tra poco la Befana.
1: Oggi certo. Chi festeggiamo?
0: Oggi chi festeggiamo? C'è Augusto Minzolini, certamente da ricordare, come anche Vira Carbone, collega Elvira Carbone, che giornalista, conduce una bellissima trasmissione su Rai 1 di salute. C'è Giorgio Calabrese, che non è l'autore, ma è il nutrizionista, sì. E quindi lo salutiamo, molto colto, molto preparato.
1: E anche molto simpatico.
0: Molto simpatico. E di che parliamo oggi, maestro?
2: Oggi ascoltiamo la puntata del 9 aprile, che tra l'altro era il compleanno di Patti Pravo.
0: Nicoletta, un gran saluto. E poi nel 9 aprile è successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Patrizia Cavalieri, tra le canne.
1: Allora, siccome parleremo, riascolteremo qualcosa su Patti Pravo, che è un inno alla libertà.
0: Certo.
1: Abbiamo convissuto 30 anni. Ora sarebbe bello che ci sposassimo. Già, ma a quest'età dove trovare due disposti a farlo? Maria Luisa Spaziani.
0: Sempre la Spaziani, vedi?
1: Sì, è grandiosa.
0: Fantastico. Riascoltiamo, maestro.
2: Riascoltiamo.
0: Allora, maestro, apriamo con la musica, apriamo così andando direttamente nel 1953.

0: Era un'altra Italia, quella del 1953. La guerra era finita da poco, dal 45-53. Io parlo di Roma perché ci dobbiamo riferire a Roma. Circolavano gli autobus verdi e neri, circolavano i tram e i filobus, con i tassi, la 600 multipla, che era una delle macchine più pericolose del mondo, perché aveva praticamente il frontale con il volante attaccato al parabrezza, per cui bastava nulla. Era una Roma in cui tutti quanti giravano con il cappello in testa, gli uomini e le donne giravano con il velo, sì, con il fazzoletto, con il foulard, che si tenevano raccolti i capelli. Si mangiava la carne una volta alla settimana, non era possibile di più, e tendenzialmente la domenica chi se lo poteva permettere, anche se c'era la ricostruzione in atto, il risveglio in atto, le pastarelle, si andava al forno e si portavano le pastarelle, quelle poche pastarelle. Lo stipendio di un qualsiasi impiegato statale non arrivava alle 100.000 lire al mese. Era un'Italia della ricostruzione, e in quell'anno, nel 53, c'era una legge elettorale, anche in quell'anno, che venne chiamata legge truffa, perché dava un premio di maggioranza molto alto. Al governo c'era la Democrazia Cristiana, era la grande stagione di Alcide De Gasperi, per capirci, con tutta una serie di ricostruzioni avvenute. C'è poco da discutere, pensate al piano casa di Fanfani, pensate alla riforma agraria. È stata l'Italia della ricostruzione. Poi chi non ci vuole credere, è bene che ci cominci a credere. Beh, però il 9 aprile del 1953 scompare Vilma Montesi. In questa Italia della ricostruzione c'è un caso di cronaca, un caso di femminicidio. Questo per dire ancora una volta come non è che il meglio è passato, cioè il passato è esattamente simile al presente, quindi perché i protagonisti, cioè gli uomini e le donne, sono sempre gli stessi, cambiano le scenografie, ma i protagonisti sono quelli. E viene trovata a Torvaianica, sulla spiaggia, con la faccia rivolta e la supina, quindi qualche indumento non c'era. Non c'erano le calze, non c'era la gonna, non c'era un reggicalze e così via. Ed è un caso incredibile, perché viene trovata da un manuale, si chiama Fortunato Bettini, riversa così sulla spiaggia, e si apre un caso incredibile. Noi siamo andati proprio a ripercorrere la sua storia, naturalmente non tentiamo di risolvere nulla, e proprio lui, Lello Bersani, Raffaele Bersani, intervista Bettini, e noi lo sentiamo. È il 1953, sentiamo.
1: Sto guardando il mare, ho visto una cosa che strana nell'acqua, diciamo, tra l'acqua e la spiaggia.
2: Senta, signor Bettini, ma lei, toccando il cadavere, ebbe la sensazione che quella ragazza fosse morta o fosse stata in acqua da parecchio tempo?
1: Beh, io non posso giudicarlo, comunque la ragazza era morta, l'ho toccata, non c'era segno di vita.

0: non mi sembri blasfemo posizionare qui delicato dei ci vedo, la radio trasmetteva questo, trasmetteva ballate con noi, perché accanto ai fatti di cronaca, accanto a una legge elettorale che veniva definita legge truffa, c'era comunque voglia di archiviare gli anni della guerra, gli anni della fame, gli anni della solitudine, gli anni delle stragi, e si accendeva la radio e si ballava. Si apre un caso di cronaca che non sarà mai risolto. Non sappiamo nulla di chi uccise questa ragazza, che peraltro venne messa sotto inchiesta la politica di allora. Venne accusato il figlio di Attilio Piccioni, che poi è Piero Piccioni, il grande musicista, che però era fidanzato con Alida Valli. Vennero tirati in ballo la nobiltà di allora, i capocottari, coloro i quali nelle tenute di capocotta organizzavano festini con droga, sesso, eccetera, eccetera. Sta di fatto che Vilma Montesi però era illibata. Era fidanzata con un poliziotto che aveva stazione a Potenza, si sarebbe dovuto sposare a Natale, noi qui siamo ad aprile, 9 aprile, siamo a dicembre, si sarebbe dovuta sposare. Aveva una famiglia, lui era figlio di un falegname, abitava a Roma, via Tagliamento 76, sapeste tutte le volte che io passo di fronte a via Tagliamento e vedo il 76, mi torna in mente questo caso di cronaca, Bernardini lo definirebbe cold case, no? Caso freddo. Era sì, vicino al Piper, è vero, mi suggerisce Bernardini, è vero, e vennero chiamati in causa Attilio Piccioni, vennero chiamati in casa la nobiltà, queste feste, e questo caso è rimbalzato nel corso degli anni. Pensate che la stessa Dolce Vita, l'ambientazione marinara della Dolce Vita, è un richiamo indiretto a questa vita dolce, Dolce Vita, che evidentemente aveva caratterizzato Roma e l'Italia nell'immediato dopoguerra, nel dopoguerra della ricostruzione. Ci furono dei processi, ci furono degli assolti, Piccioni, che venne accusato insieme a Ugo Montagna, venne completamente scagionato. C'è chi dice per insufficienza di prove, c'è chi dice però per non aver commesso il fatto. Ci furono dei testimoni chiave come Anna Maria Marianna Moneta Caglio, che è stata fidanzata, Anna Maria Moneta, ma anche Marianna, ma se guardi bene lo troverai, Anna Maria e Marianna Moneta Caglio, era discendente di una nobile famiglia che era la zecca di Milano, Moneta Caglio, no? Che era stata la fidanzata di un nobile che si chiama Ugo Montagna, e tutti accusavano questi festini di droga, eccetera, eccetera. Lei fu trovata nell'autopsia, ripeto, illibata e senza tracce di droga nell'organismo. Insomma, fu uno scandalo. Naturalmente una stampa che non era governativa accusava il governo di queste cose, in piena campagna elettorale, quindi sono quelle cose che ricordano molto da vicino gli accadimenti successivi. Sono passati oltre 70 anni, no? 73 anni, 74 anni, quanti ne sono passati. Beh, la stessa Moneta Caglio è morta qualche anno, il cigno nero, perché sia la Montesi che la Moneta Caglio, che la Bisaccia, che è un'altra testimone chiave per modo di dire, volevano fare carriera nel cinema come comparsa, cioè, perché era l'Hollywood sul Tevere, no? 53 si gira Vacanze Romane, quindi c'era questo sogno di poter partecipare. Lei, la Montesi, era molto molto carina, anche la Moneta Caglio era molto carina, insomma, di fatto non succede proprio praticamente nulla di tutto questo. Succede che però rimane sospesa questa storia, sospesa nel limbo, nel vuoto dell'irrisolto. Mi sono fatto un'idea, e l'idea è del tutto personale, quindi prendetela col beneficio dell'inventario possibile. Io credo che molto più semplicemente sia sfuggita di mano questa vicenda, che è una vicenda di un presumibile tradimento, o lei che si era stufata, si era stancata di questo fidanzamento bene con un poliziotto che sognava una vita altrove, forse era stata corteggiata da qualcuno suggeriva anche la presenza di uno zio un po' troppo invadente nella vita di lei, di Vilma Montesi, e quindi magari è sfuggita di mano. Lei, che durante l'autopsia soffriva di un'ipoplasia, quindi un cuore molto più piccolo, e quindi potrebbe aver avuto proprio un infarto, una cosa di questo genere. È sfuggita di mano a tutti, non si sapeva cosa fare, e vai a capire. Sta di fatto che tutta questa pagina, che si era tinta di cronaca nera, morbosa e molto politica, non sarà mai risolta e rimane un caso chiuso. Questa era proprio la voce di Moneta Caglio, di Anna Maria Moneta Caglio, intervistata, che proprio in quel periodo diventò una star praticamente. Sentiamo, dai.
1: montagna mi fa, bisogna andare da capo alla polizia perché cominciano a parlare di piccioni collegati alla Montesi. Saliamo in macchina, andiamo al Viminale, è arrivato Piccioni, sceso montagna e sono saliti. Sono saliti e quando è sceso Montagna ha detto adesso è tutto a posto. Questo era il 29 aprile. Primo di maggio ho dovuto prendere il treno e ritornarmene a Milano o con le buone o con le cattive. Mi diceva tu sei troppo, te ne devi andare.

0: le falà.
1: Beh, non è una citazione da Arancia Meccanica, ovviamente, ma era semplicemente in classifica Gene Kelly che cantava Singin' in the Rain in quell'anno. E noi vi stiamo raccontando tutto questo e, come avete, spero abbiate intuito che non solo non prendiamo posizione, perché non è possibile prendere posizione. L'unica cosa è ci è sollevato un polverone incredibile. Non metto in discussione le varie testimonianze, però non è che tutte le testimonianze portassero poi a una identificazione con una colpevolezza, che peraltro le persone incriminate furono tutte quante assolte. Vai a capire qual è stata la strada da prendere. Allora, a questo punto io vorrei tanto sapere, la nostra Chiara Terranova, chi è andata a svegliare questa mattina?
2: Mariella Nava, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Cantautrice, ha scritto per numerosi artisti, da Morandi a Zero a Bocelli, ma oggi è con noi perché con l'attrice Daniela Poggi ha portato in tournée lo spettacolo Figlio, non sei più Giglio, sulla violenza contro le donne. Perché il caso Montesi divenne così noto e mediatico?
3: Beh, forse perché ci furono anche implicazioni di ordine politico, della Roma Bene, fu uno dei primi casi, poi avvenne nel 53, erano gli anni in cui si iniziava a seguire le notizie anche dal punto di vista televisivo, e quindi erano i racconti che si facevano quando ci si trovava insieme, e questo caso fece scalpore, insomma, si voleva capire di più.
2: Negli anni 50 la società italiana non era attrezzata a riconoscere e affrontare la violenza di genere. Oggi, secondo lei, lo è a sufficienza?
3: Purtroppo oggi, allora, l'opinione pubblica è molto più preparata ad avere queste cattive notizie, anzi si interessa. Dal punto di vista però istituzionale, dal punto di vista delle leggi, dal punto di vista sociale, ancora siamo indietro.
2: Certo. L'educazione impartita dai genitori pensa che sia abbastanza per impedire che un uomo diventi in futuro un carnefice?
3: È proprio di questo che noi trattiamo con Daniela Poggi in teatro. Lei è la mamma di un femminicida e quindi si pone tante domande. Dove posso aver mancato? Cosa posso aver sbagliato? Si tortura. Chi è responsabile o corresponsabile? Io penso tutti i reparti, quelli familiari, quelli educativi, istituzionali. Insomma, bisogna anche che lo Stato si adoperi non soltanto a fare leggi contro ogni forma di violenza, ma che riesca a recuperare quelle vite che sembrano già disperatamente perse per sempre, che non vedono luce nel futuro, quelle che si sentono soltanto piene di rabbia e che quindi esprimono odio nei confronti dell'altro. Invece prospettare una vita possibile, una vita diversa, impegnarli, e soprattutto la famiglia, recuperare molto il valore della famiglia, l'ascolto, l'attenzione, il guardarsi negli occhi, come diciamo noi durante la nostra rappresentazione teatrale.
2: Grazie a Mariella Nava.
3: Grazie a te.

0: Beh, c'è un filo rosso che lega tutto quel parlato di oggi, di questa nostra trasmissione dedicata appunto partendo dal caso Montesi. La bambola è del 68 e oggi, 9 aprile, compie gli anni Patty Pravo. Patty Pravo che ha portato inevitabilmente, indubbiamente, nella seconda metà del Novecento, del secolo scorso, una rivoluzione. La rivoluzione che portava la donna in primo piano, lei con queste scelte trasgressive, antitradizionali, libero amore, in quegli anni, addirittura a metà anni 60, a favore dell'aborto, a favore del divorzio, libero amore con tante, tante storie. Se non ricordo male, ho contato almeno 5 matrimoni, poi uno addirittura quello con Riccardo Fogli, druidico, cioè era non celebrato perché tutti e due erano sposati, regolarmente sposati, si fronte a un falegname su nel nord Europa, si sposano con rito druidico, insomma, si può raccontare, però potresti dire, ma come, nel 68 però le canta la bambola? Non l'avrebbe mai voluta cantare la bambola Patty Pravo. Poi a un certo punto ha ceduto a questa cosa e ha venduto soltanto 40 milioni di dischi, insomma. Veneziana, Nicoletta Strambelli, studia pianoforte, non si diploma mai, quindi una vita, se vogliamo, assimilabile alle scelte non tradizionali che abbiamo visto anche fatte dalla Montesi, no? Che a un certo punto non finisce la scuola, si ferma alle medie, vuole fare l'attrice, non vorrebbe sposare questo poliziotto di Potenza. Insomma, ci sono delle ribellioni da voci dentro che dovrebbero essere sentite ed ascoltate. Allora, noi siamo andati a prendere Patty Pravo a Radio 1 Musica, siamo nel 97, e ricorda la figura centrale della sua vita, che è la nonna, che lo fa studiare pianoforte, le fa anche studiare pianoforte, per cui è la nonna che le diceva, questo lo dico io, cioè, ma tu, Nicoletta, devi essere libera, tanti fidanzati, non ti preoccupare, non stare a guardare quello che dice la gente. Sentiamo Nicoletta Strambelli.
1: Ha pensato bene di occuparmi subito, perché sembrava un folletto un po' esasperato, la ragazzina. E allora io ho cominciato a studiare pianoforte con le zampette, avrò avuto 5 anni, 4 anni, una cosa del genere, danza anche. Cioè, ha saputo come impegnare il mio tempo e come comunque impormi un po' di disciplina in una maniera che poi mi è servita. Oggi

0: Cosi, oh yeah. Casa qui.
1: Questa è la nonna che la invita a studiare pianoforte, oggi qui domani là, era un'altra cover, cioè una canzone di un'altra lingua tradotta in italiano, come era Ragazzo Triste, che la traduce Boncompagni, e Ragazzo Triste è proprio quello con cui Patti Pravo, Nicoletta, si affaccia al Piper e viene proprio portata, c'era Luigi Tenco, c'era Boncompagni, lo stesso Renato Zero, è proprio Tenco che la invita a sedersi con loro con Crocetta, che è stato il suo manager inizio, da inizio a questa sua carriera. Qui e là era proprio l'inno della libertà. Oggi sono qui, domani sono là, ma che me ne importa di quello che succede intorno a me. Sentiamo ancora Nicoletta. Giorgio Calabresi la sta intervistando, quindi anche un bel recupero di questa grandissima figura, Giorgio Calabresi, della cultura italiana. Sentiamo, era il 78.
2: Patti Pravo, da quando ha cominciato la sua carriera, si porta dietro questo stato così di simbolo del sesso.
3: Ah, sì, sono vostre proiezioni queste, chiaramente, proiezioni di tutti, non solo del sesso, anche di altre cose. C'è un personaggio pubblico, soprattutto di una certa specie, visto che anche il capello biondo non può essere diverso. Io 15 anni fa ho cominciato a dar fastidio giocando con il sesso perché era la cosa più proibita, no? Adesso invece lo prendo in giro perché era più usata.

Ma sì, oggi non mi ritaglio parole mie, non parliamo di uno scrittore e chiudiamo con Sentimento di Patty Pravo, che questo giorno di sole che fa dire a dicembre l'estate è già qui, che secondo me già in sé questo è un capolavoro esistenziale firmato Franco Migliacci. E allora a questo punto diciamo successo @rai.it e ci sentiamo direttamente domani, tenendo in primo piano Patty Pravo senza nemmeno la sigla, che è la cosa migliore, dai.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Maxi incidente con morti e feriti sulla superstrada Terni-Rieti, coinvolti un pullman, un camper e 3 auto.
4: Rischia di essere ancora provvisorio il bilancio della strage che si è consumata lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino. 6 i morti e 30 feriti, dei quali 5 sono gravi, arrivati in ospedale in codice rosso. 3 lottano tra la vita e la morte. Ancora da determinare le cause del frontale violentissimo tra un camper che viaggiava in direzione Terni e un pullman che effettuava il servizio navetta alla cascata delle Marmore e percorreva la strada in direzione Rieti. Morti i 2 autisti e 2 passeggeri del bus, marito e moglie. Le altre vittime sono 2 umbri a bordo del camper completamente disintegrato che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta. Rimaste coinvolte nell'impatto anche 2 auto. Oltre all'assistenza sanitaria per i feriti è stata attivata quella psicologica per i coinvolti rimasti illesi nel campo base della protezione civile aperto alla cascata delle Marmore. Complessa la pratica del riconoscimento di alcune vittime, il magistrato di turno della procura di Terni aprirà un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti, visto che i conducenti dei mezzi sono deceduti. Terni, Elisa Marioni, GR1.
3: A Somma Lombardo Varese un uomo di 43 anni ha investito e ucciso un 36enne convinto fosse il nuovo compagno della sua ex. La vittima, Federico Venco, si era invece fermato soltanto per dare le indicazioni stradali. L'investitore arrestato è stato accusato di omicidio volontario. In provincia di Brescia ha arrestato l'ex marito della donna indiana coltellata nel tardo pomeriggio di ieri fuori un centro commerciale a Castenedolo. La 38enne, raggiunta da un solo fendente, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L'uomo di origini pakistane nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti sempre dell'ex moglie. Una petroliera ombra russa sottoposta a sanzioni è stata intercettata, abbordata al largo di Pantelleria da un pattugliatore della Marina Militare. L'operazione nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo. La nave era partita dal Benin, diretta in Turchia, con bandiera camerunense. Il comandante in un primo momento non aveva collaborato. Una squadra di militari aveva così abbordato la petroliera per ottenere informazioni e documentazione, ora all'esame delle autorità italiane. Stati Uniti, Iran. Dopo la frenata sugli attacchi, il presidente americano Trump dichiara che un accordo c'è su Hormuz e sul nucleare, anche se Teheran non conferma. Secondo la Casa Bianca, i negoziati riprenderanno nelle prossime ore.
5: Cominceranno oggi i negoziati con l'Iran, lo annuncia il presidente Trump. C'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Sono in corso colloqui, sostiene il presidente al termine di una giornata segnata dalle bordate retoriche del regime di Teheran. È stata l'insufficienza di mezzi a indurre Donald Trump a sospendere i minacciati attacchi statunitensi all'Iran. Non abbandona il suo atteggiamento di sfida verso Washington. Teheran smentisce di aver chiesto al presidente di fermare le armi, come Trump aveva annunciato in un post. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resta chiuso e che la situazione non tornerà quella di prima della guerra. Il ministro degli esteri Araghchi parla di una trattativa con l'Oman finalizzata all'individuazione di una nuova rotta marittima, mentre la navigazione attraverso lo stretto è praticamente azzerata. Sempre Araghchi minaccia, in caso di attacco, ritorsioni proporzionate contro gli Stati Uniti e i paesi che li dovessero appoggiare nella regione. Secondo il Wall Street Journal, gli iraniani si sarebbero mostrati aperti alle proposte dei mediatori, ne avrebbero avanzate di nuove, mentre sempre al medesimo quotidiano un funzionario della Repubblica Islamica afferma che se la diplomazia dovesse fallire, i Pasdaran stanno valutando attacchi preventivi nella regione, anche se gli americani non dovessero colpire, per approfittare di quello che considerano un momento di vulnerabilità politica di Trump. Enzo Arcieri, GR1.
3: La crisi dei migranti a Ceuta. Emergenza rientrata. Oltre 73.000 quelli che hanno lasciato l'exclave spagnola per rientrare in Marocco. In poche migliaia si trovano ancora in città. Secondo una ONG marocchina, quasi 130 morti in mare nei giorni scorsi. Il leader del partito di estrema destra, Vox, Santiago Abascal, chiede di militarizzare e chiudere per sempre la frontiera. Domani, a Bruxelles, la riunione dei ministri dell'interno e della giustizia europei. Sul tavolo la proposta di centri per il rimpatrio in paesi terzi. In Perù si indaga per stabilire le cause dell'incidente aereo in cui sono morte 13 persone, 7 turisti italiani, 2 tedeschi, 2 spagnoli e i 2 piloti. Resta da capire se la tragedia sia stata causata dal vento forte o da un problema strutturale. Distrutte 2 intere famiglie, genitori e figli, una di Monza, l'altra di Seregno, in Lombardia. In Grecia 2 elicotteri antincendio si sono scontrati in volo durante le operazioni di spegnimento di un rogo a ovest ovest di Atene. Morti il pilota e il copilota di uno dei due mezzi, salvi i membri dell'equipaggio dell'altro velivolo. Caldo torrido in Italia, temperature estreme dureranno almeno per un'altra settimana. Oggi 25 le città da bollino rosso, critica la situazione in alta montagna, su Marmolada, Monte Bianco, Adamello 4 gradi sopra la media secondo Legambiente. Pesanti anche gli effetti sulla salute, nelle ultime settimane sono aumentati del 15% gli accessi ai pronto soccorso. Sport, europei in vasca, Chiara Pellacani è già la regina azzurra di Parigi, 3 gli ori per la tuffatrice italiana, gli ultimi due in appena 2 ore, nel sincro dal trampolino 3 metri con Mattia Santoro e poi nel trampolino da 1 metro. Venerdì aveva ottenuto il primo posto con la squadra mista. Una giornata arricchita anche dall'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel nuoto artistico, nel duo libero misto. Sentiamo Filippo Pelati.
0: Siamo molto contenti della nuotata di oggi, soprattutto per la parte artistica e inoltre per la parte acrobatica, su cui tengo a dire che abbiamo fatto un grande lavoro. In più è stato bello, insomma, anche vedere questa competizione veramente fino all'ultimo, e questo breve distacco dal primo posto comunque spinge sempre a fare del proprio meglio.
3: Sono le 6:05, la linea va alla musica di Radio 1, buon ascolto.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
7: Un fantastico viaggio nel tempo.
6: Antonella Clerici, padrona di casa.
8: Ti fidi di me?
7: No.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
9: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
10: Perché ti sei fermato?
9: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
10: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
9: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
10: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
9: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
10: con TV Rai Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
9: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi. Localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti 55 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla 32, la Torino-Bardonecchia, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Ulz Ovest e Susa Ovest in direzione di Torino. È stata istituita l'uscita obbligatoria ad Ulz. Sulla 5, la Torino-Courmayeur, un incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per Verre in direzione di Courmayeur. Sulla 9, la Lennate-Chiasso, un incidente è presente allo svincolo di Como Nord in uscita per chi proviene da Lainate. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto. Code a tratti per traffico intenso tra la 21 e Fidenza. Siamo in autosole in direzione di Bologna. Altre notizie poi ci portano sulla A1 tra Capo e Caglianello in direzione nord verso Roma. Ci sono rallentamenti per un veicolo fermo. A Roma, sul tratto urbano della 24, sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentina e la Tangenziale in direzione della tangenziale, mentre sulla diramazione Roma Sud ci sono code per traffico tra Torre Nova e Raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. Infine prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla A16, la Napoli-Canosa tra Cerignola Ovest e la A14 e sulla stessa Adriatica tra Trani e Molfetta. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: San benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

0: Il libro di oggi è di Lewis Carroll ed è quello dove si racconta la storia di Alice. Bambina curiosa e un po' insofferente alle regole, Alice per l'appunto segue un coniglio bianco che guarda in continuazione l'orologio, cade in una tana e si ritrova in un mondo assurdo dove le dimensioni cambiano senza preavviso, gli animali parlano per enigmi e l'autorità è incarnata da una regina isterica che urla tagliatele la testa e lo urla con la leggerezza con cui oggi si clicca elimina sul computer. Ma questa semplicità è un trucco, come quasi tutto nel libro. Sembra una storia per bambini, ma solo se la si guarda da lontano. La trama, in apparenza, è semplice, quasi banale, ma è tutta una stupefacente traversata nella fantasia. Ed ecco dunque, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice è prima di tutto un grande esercizio dell'immaginario per chi l'ha scritta, ma anche per chi la legge. Basta scorrere i nomi dei personaggi per iniziare a volare in mondi paralleli e lì ogni figura sembra uscire da un sogno strampalato. C'è il bianconiglio col panciotto sempre di corsa, c'è il cappellaio matto che organizza un tè folle senza tempo, c'è il brucaliffo, il bruco blu che fuma il narghilè, c'è la crudele regina dei cuori affiancata dal marito debole e impacciato, ci sono poi la lepre marzolina, i gemelli Pinco Panco e Panco Pinco e c'è lo stregatto, il gatto che svanisce lasciando solo il sorriso e che chiarisce l'idea d'Alice in questo modo. Gattino persiano, cominciò timidamente, perché non sapeva ancora come il gatto avrebbe accolto quel nome. Il gatto rispose aprendo la bocca e facendo un sogghigno ancora più grande. Bene e compiaciuto, pensò Alice e proseguì. Vorresti dirmi che strada devo prendere per favore? Dipende, rispose il gatto. Dipende in buona parte da dove vuoi andare. Dove, disse Alice, non mi importa molto. Allora, disse il gatto, qualsiasi strada va bene. Purché arrivi in qualche posto, aggiunse Alice per spiegarsi meglio. Per questo, disse il gatto, puoi stare tranquilla, basta che non ti stanchi di camminare. Ad Alice sembrò che tutto questo fosse abbastanza vero e perciò passò a un'altra domanda. Chi abita da queste parti? Da quella parte, disse il gatto e fece un cenno con la zampa destra, abita il cappellaio. Dall'altra e fece il segno con la zampa sinistra, abita la lepre marzolina, puoi fare visita a chi vuoi, sono matti tutti e due. Ma io non ho nessuna intenzione di andare fra i matti, rispose Alice un po' risentita. Ah, non ne puoi fare a meno, disse il gatto, qui siamo tutti matti. Io sono matto e anche tu sei matta. Come fai a dire che io sono matta? Domanda Alice. Devi esserlo, le rispose il gatto, altrimenti non saresti arrivata fin qui. In tutto il libro Alice continua a cambiare dimensioni. A casa del bianconiglio beve un liquido da una bottiglia che la riduce a pochi centimetri. Poi mangia un biscotto che la fa tornare normale quando incontra il brucaliffo. È così confusa che non sa più chi è, ma il bruco le confonde le idee ancora di più. E qui parla il bruco. E tu chi sei? Questa non era certamente la maniera più incoraggiante per iniziare una conversazione. Alice rispose con voce timida. Io non lo so per il momento, signore. Al massimo potrei dire chi ero quando mi sono alzata stamattina, ma da allora ci sono stati parecchi cambiamenti. Che vuoi dire? Disse il bruco severo. Spiegati. Mi dispiace, signore, ma non posso spiegarmi, disse Alice, perché io non sono più io. Mi capisce? No, disse il bruco. A casa del cappellaio matto festeggia il suo non compleanno ed è una delle scene più belle del film realizzato da Disney.
1: Un buon non compleanno a me,
2: a chi?
1: A me,
2: a te.
1: Un buon non compleanno a te,
2: a me,
1: e a te,
2: a me.
1: Quindi,

0: Alla fine del libro Alice si ritrova nel regno della terribile regina di cuori che per qualsiasi piccolo inconveniente grida tagliatele la testa, ma alla fine non fa tagliare la testa a nessuno. Alice viene accusata ingiustamente di avere rubato delle torte della regina e il processo che subisce è surreale, come tutto il libro. La giuria emetta il verdetto, urlò il re per la ventesima volta o quasi. No, no, gridò a sua volta la regina, la sentenza prima, il verdetto dopo. Stupida pazza, disse forte Alice, che cretina. Vuole prima la sentenza, zitta, disse la regina e diventò paonazza. Neanche per sogno, ribatté Alice. Tagliatele la testa, urlò allora la regina con tutto il fiato che aveva in gola, ma nessuno si mosse. A chi credi di fare paura, disse Alice. Dopotutto non siete che un mazzo di carte. Non aveva ancora finito di parlare quando tutto il mazzo di carte si sollevò in aria e cominciò a volteggiarle intorno minaccioso. Alice ebbe un piccolo grido, un po' per la rabbia, un po' per la paura, cercò di difendersi, di cacciarle via e si risvegliò sulla riva del fiume.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: stare lassù.
1: In Alice del Paese delle Meraviglie sono stati letti innumerevoli significati. Psicoanalisti e studiosi hanno analizzato il racconto trovandovi complessi e crisi di crescita. Negli anni 70 si diceva che fosse un viaggio lisergico, altri hanno visto un'allegoria politica e questo nell'incontro con la regina di cuori, o persino una favola ecologica. Ora, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è probabile che sia tutte queste cose messe insieme questo capolavoro. Ma prima di tutto resta ciò che Carroll voleva che fosse: un sogno. E il lupus in fabula oggi è proprio la capacità di sognare. E questo a qualsiasi età, in qualsiasi situazione, che sia un castello o nella cella di un carcere, dove i nostri sogni sono sempre liberi. È vero, poi ci si sveglia, come accade ad Alice, e la realtà spesso non ci piace, ma portiamo con noi il ricordo di ciò che abbiamo sognato. In questo senso, sognare non è un lusso infantile, non è neppure una fuga irresponsabile. Sognare è ciò che permette di pensare l'impossibile, di mettere in discussione ciò che risulta normale. Alice si sveglia, sì, non è più la stessa di prima, e questo è il potere dei sogni. Non cambiano il mondo, ma cambiano chi sogna. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, il viaggio fantastico nel paese dove tutti sono matti e dove niente è come sembra. E con una dedica a Lucy, che tramite Nonna Franca ci ha richiesto questo libro. E con una dedica a Lucy, che tramite Nonna Franca ci hanno richiesto questo libro. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti. E sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: a dottor Scotti. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti e Iran riprendono le trattative. Trump: c'è l'accordo su Hormuz. Teheran smentisce: nessuna intesa, lo stretto resta chiuso. Il drammatico incidente sulla Terni-Rieti: 6 morti, 34 feriti nello scontro tra un pullman e un camper, coinvolte anche 3 auto. Strage di Bologna, il presidente Mattarella: strategia neofascista per distruggere la democrazia. Sulla matrice dell'attentato, polemiche tra maggioranza e opposizione. Caldo, i bollini rossi salgono a 25, temperature elevate in Spagna e in Grecia che combattono anche contro gli incendi. Europei di nuoto, doppio oro per Chiara Pellacani, sincromisto con Matteo Santoro e poi trampolino da un metro. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo aver sospeso gli attacchi contro l'Iran, il presidente americano Trump annuncia nuove trattative già nelle prossime ore.
3: Trump è parso risoluto nell'affermare che i negoziati con l'Iran riprenderanno oggi pomeriggio. Ci saranno e poi vedremo l'annuncio del leader della Casa Bianca parlando ai giornalisti sull'Air Force One, l'aereo presidenziale. Ce lo hanno chiesto gli alleati del Golfo, ma anche l'Iran. Un accordo sulla riapertura di Hormuz c'è già e arriverà quello sul nucleare. E non ci sarà l'attacco che avevo pianificato, sarebbe stato il più potente dalla Seconda Guerra Mondiale. Nelle scorse ore, in una telefonata al principe ereditario saudita, aveva chiesto a Trump di fermare l'escalation. Il regime iraniano non conferma e resta sulle sue posizioni. Nessuna intesa su Hormuz. Resta chiuso sullo stretto. Non si torna indietro, così il portavoce degli esteri Baghei. Nessuna richiesta di fermare gli attacchi da Teheran, che anzi affonda contro la Casa Bianca. Trump il folle, ha un calo di energia, scrive Fars, l'agenzia iraniana vicina ai Pasdaran. Teheran beffarda, attribuisce lo stop temporaneo dell'offensiva alla carenza di armi da parte di Washington. E secondo il Wall Street Journal, al vaglio dei guardiani della rivoluzione, ci sarebbe addirittura un attacco preventivo. Claudia Stamerra, GR1.
2: Prezzo del petrolio in calo dopo l'annuncio di nuovi negoziati per riaprire lo stretto di Hormuz. Il Brent viaggia a $83,92 al barile, mentre il WTI è sceso a $80,66. Ieri i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare di 188.000 barili al giorno le loro quote di produzione nel mese di settembre, in risposta alla crisi innescata dalla guerra in Medio Oriente. Una petroliera ombra russa sottoposta a sanzioni è stata intercettata e abbordata a largo di Pantelleria da un pattugliatore della Marina Militare. L'operazione nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo. La nave era partita dal Benin, diretta in Turchia, con bandiera camerunense. Il comandante in un primo momento non aveva collaborato. Una squadra di militari ha così abbordato la petroliera per ottenere informazioni e documentazione, ora all'esame delle autorità italiane. La crisi dei migranti a Ceuta, emergenza rientrata, oltre 73.000 quelli che hanno lasciato l'exclave spagnola per rientrare in Marocco. In poche migliaia si trovano ancora in città. Secondo una ONG marocchina, quasi 130 morti in mare nei giorni scorsi. Il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, chiede di militarizzare e chiudere per sempre la frontiera. Domani a Bruxelles la riunione dei ministri dell'interno e della giustizia europei. Sul tavolo la proposta di centri per il rimpatrio in paesi terzi. La cronaca: un maxi incidente ha segnato il primo fine settimana di agosto. Morti, feriti sulla superstrada Rieti-Terni. In studio ci aggiorna Simone Zazzera.
4: Sì, uno scontro frontale violentissimo tra un camper totalmente distrutto e un autobus carico di turisti. Altre 3 auto coinvolte, una si è ribaltata. La statale tra Umbria e Lazio, a 2 passi dalla cascata delle Marmore, trasformata in un campo di lamiere e detriti. Il bilancio di 6 morti rischia di non essere definitivo, perché negli ospedali tra Terni, Foligno, Perugia, Rieti e Roma, 6 dei 34 feriti in codice rosso preoccupano, ma soprattutto preoccupano le condizioni di 3 di loro, che i medici definiscono critiche. Medici che nella prima domenica di agosto hanno dovuto far fronte a decine di politraumi, fratture e schegge di vetro negli occhi. Secondo una prima ricostruzione, il camper che viaggiava verso Terni avrebbe invaso l'altra corsia scontrandosi con il bus che andava verso Rieti. Tra le vittime, l'autista del camper, Giampiero Colasanti, 68 anni, di Narni, e la donna che viaggiava con lui, Daniela Bellagamba, 62 anni, di Terni. Morto anche uno degli autisti del bus, Federico Romualdi, ternano, di 49 anni, lascia la moglie e una figlia, e le altre vittime sono il secondo autista del bus e una coppia di turisti che erano a bordo del mezzo. Tra i feriti, non in gravi condizioni, anche una bambina di 4 anni. Per i familiari dei feriti, la prefettura di Terni ha attivato un numero verde, 0744 48 0458. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma Roma, essendo deceduti entrambi gli autisti alla guida dei principali mezzi coinvolti. Difficile attribuire responsabilità.
2: Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri, nel giorno del 46esimo anniversario dalla strage alla stazione di Bologna. La strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il capo dello Stato, esortando a difendere sempre libertà e giustizia.
0: Fare giustizia è una vittoria della democrazia, a parole con cui il presidente Mattarella ricorda il gravoso sforzo di verità che ha portato a fare luce sulla strage di Bologna di 46 anni fa, un segno profondo inciso nella storia repubblicana. Ogni anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città. Il capo dello Stato invita quindi a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere, e celebra la solidarietà con cui Bologna e l'intera Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Una vittoria per il paese, sottolinea, arrivata grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno dei familiari, tutti dimostratisi più forti dei tentativi di depistaggio. Valentino Russo, GR1.
2: E anche le forze politiche hanno commentato, non senza polemiche, l'anniversario del 2 agosto.
1: Una strage di matrice neofascista, la definisce in rappresentanza del governo alla cerimonia di Bologna il sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni, che incontra i familiari delle vittime e invita a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea: respingiamo quell'atto di terrorismo neofascista. Poi il leader di Forza Italia torna sulla legge elettorale, sia alle preferenze con il capolista bloccato. Le opposizioni, in particolare il campo largo, criticano la premier. Da Bologna la segretaria PDL Schlein avverte: non consentiremo di riscrivere la storia. Le sentenze scrivono: è stata una strage di matrice neofascista eversiva. Per AVS non è una dimenticanza quella della premier, ma una scelta politica. Critiche anche da Giuseppe Conte: Giorgia Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage. Poi il leader 5 Stelle sulla guerra in Ucraina dice: non votiamo il sostegno militare a Kiev, ma scioglieremo il nodo nelle primarie del centrosinistra. Pronta la risposta del PD: prima il programma, poi le primarie. Vasco Pirri, GR1.
2: Ex Ilva, calendario fitto questa settimana per salvare l'area a caldo di Taranto dopo la sentenza che ha fissato in 90 giorni il termine per mettere in sicurezza l'ultimo altoforno acceso, pena lo spegnimento. Questa mattina alle 9 comincia lo sciopero indetto unitariamente dai sindacati metalmeccanici, di lavoratori e indotto. A seguire, nei prossimi giorni è prevista una serie di incontri. Il ministro delle imprese Adolfo Urso spera che per la gara ancora aperta, oltre all'Indiana Jindal, si facciano avanti aziende italiane. Sentiamo.
5: Come farò mercoledì, appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
2: In Perù si indaga per stabilire le cause dell'incidente aereo in cui sono morte 13 persone, distrutte due intere famiglie di turisti italiani, entrambi originari della Lombardia. Da capire se la tragedia sia stata causata dalle forti raffiche di vento o da un problema strutturale del velivolo filmato mentre precipita.
6: Il video drammatico di una TV locale ha ripreso il piccolo aereo da turismo mentre perde pezzi prima di schiantarsi al suolo in una zona desertica nel sud del Perù. Il pilota aveva lanciato un SOS. Partito da Pisco, aveva appena sorvolato l'area archeologica di Nazca. Nella zona imperversava il maltempo con forti raffiche di vento. Nessun superstite fra i 13 occupanti, due piloti e 11 passeggeri, 7 italiani e 2 coppie di tedeschi e spagnoli. La strage di turisti ha cancellato due famiglie brianzole, Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Bianco, entrambi manager di alto livello, lui fra i massimi dirigenti italiani della Deloitte. La moglie Cristina, 57 anni, aveva fondato una società di ricerca e selezione di dirigenti. Morti anche i loro due figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, di 18. Seregno piange la famiglia Angelucci. Il padre, Massimo, 58enne, era un imprenditore molto conosciuto e stimato. La moglie, Elena Sala, coetanea, lavorava al suo fianco. Nello schianto è morto anche il loro unico figlio, Lorenzo, 24 anni. anni. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: In provincia di Brescia è stato arrestato l'ex marito della donna coltellata fuori da un centro commerciale di Castenedolo. La 38enne raggiunta da un fendente al petto è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L'aggressore nel 2023 era già stato condannato per maltrattamenti sempre nei confronti dell'ex moglie. E a Somma Lombardo Varese un 43enne ha investito ucciso un uomo di 36 anni convinto fosse il nuovo compagno della sua ex. È stato accusato di omicidio volontario. Il meteo, Europa ancora nella morsa di caldo e afa, temperature elevate dalla Spagna alla Grecia dove si continua a combattere anche contro gli incendi. A ovest di Atene due elicotteri si sono scontrati mentre lavoravano per spegnere il fuoco. Allarme siccità in più parti del continente e anche in Italia dove oggi quasi tutte le città monitorate, 25 su 27, passano al bollino rosso, escluse soltanto Messina e Reggio Calabria. In aumento gli accessi ai pronto soccorso, dice la Società Italiana di Medicina d'Emergenza. Ascoltiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
7: Ancora una giornata molto calda, con picchi di 38-39 gradi su buona parte del paese, con percezioni sicuramente superiori. Temporali di calore lungo tutto l'arco alpino e la catena appenninica centro-meridionale. Situazione che resterà durante tutta la settimana. Ci saranno sempre temporali di calore nel pomeriggio, ci saranno temperature elevate, ma da venerdì ci aspettiamo un lieve calo.
2: Andiamo in Sardegna, nel borgo di Allai, in provincia di Oristano, il primo villaggio delle stelle d'Italia.
8: Quando le luci del piccolo borgo si spengono, al calar della sera il cielo stellato si accende, restituendo uno spettacolo raro che richiama tempi antichi. La Via Lattea, con la sua scia luminosa, e le stelle, visibili a occhio nudo. È quello che accade ad Allai, paese di 300 anime in provincia di Oristano, il primo in Italia ad aver ottenuto la certificazione internazionale di villaggio delle stelle, da parte della Fundación Starlight dell'Istituto Astrofisico delle Canarie. Riconoscimento ottenuto grazie a buone pratiche e a un grande impegno sul territorio, come ci spiega Flavia Dell'Agli, ricercatrice Istituto Nazionale di Astrofisica.
9: Allai negli anni ha sviluppato un'illuminazione attenta all'inquinamento luminoso che tende a luce più calda e questo ha permesso al paese di conservare il cielo più buio possibile, che ci consente di vedere moltissime stelle fin da dentro il paese.
8: E allora, in queste notti di agosto, cosa potremmo vedere alzando gli occhi al cielo?
9: La Via Lattea, l'ammasso delle Pleiadi, la galassia di Andromeda e poi lo spettacolo delle stelle cadenti.
8: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Al via questa sera Narni, le vie del cinema. Protagonisti della 32esima edizione di questa rassegna, i capolavori d'autore restaurati di recente. Proiezioni, incontri nel parco Bruno Donatelli della città umbra.
10: Io sono la farfalla, mezza bianca e mezza gialla. Quella che fa con le mani così, fa vedere.
11: Io sono una farfalla, mezza bianca e mezza...
12: Da bellissima di Luchino Visconti a Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Da 32 anni Narni, le vie del cinema, offre l'opportunità di rivedere pellicole indimenticabili in copie restaurate di altissima qualità grazie alla collaborazione con la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, la Cineteca di Bologna e da quest'anno anche Rai Movie. Alberto Crespi, direttore artistico della rassegna.
13: Quest'anno abbiamo un programma internazionale, tre film italiani: Esterina di Carlo Bizzani, bellissima di Luchino Visconti, e Il delitto Matteotti di Florestano Venturi.
12: Della rassegna.
13: Quest'anno abbiamo un programma internazionale, tre film italiani: Esterina di Carlo Bizzani, bellissima di Luchino Visconti, e Il delitto Matteotti di Florestano Vancini, ma anche un restauro della

0: Per Chiara Pellacani, che ricorderà a lungo il 2 agosto di quest'anno, una giornata in cui in circa due ore è salita per due volte sul gradino più alto del podio agli Europei di nuoto di Parigi. La tuffatrice italiana, nella stessa vasca delle delusioni olimpiche di due anni fa, con due quarti posti, si impone con Mattia Santoro nella prova mista sincronizzata dal trampolino 3 metri, poi domina letteralmente la gara dal trampolino da un metro, prima inarrivabile già dopo tre rotazioni. Fissato il trionfo, sempre da un metro, ad Antalya un anno fa, e conferma del feeling in questa gara, visto il bronzo mondiale. Per la Pellacani sono 9 in totale le medaglie europee, 3 d'oro in questa edizione, considerato anche il successo nella prova mista squadre. Martedì ci riproverà nel singolo da 3 metri e nel sincro con Elisa Pizzini. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Sono le 7:14 minuti e la linea va ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1, le nostre storie, le interviste, i reportage, gli approfondimenti. Oggi le loro prigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo, di Azzurra Meringolo, con le riflessioni della scrittrice Viola Ardone. Si parla della Siria, del post-Assad. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto, perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, una felice giornata.

0: Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
11: Oggi a Corredo i funerali di Mattia Maestri, morto dopo 9 anni di coma per un'infezione da formaggio a latte crudo. La famiglia prepara una denuncia per omicidio colposo e respinge la solidarietà della provincia. Dopo la bocciatura da parte del TAR del progetto di un nuovo poligono di biathlon a Badia, l'amarezza del sindaco Pedevilla, nell'area già tanti alberghi e traffico, l'impatto ambientale della struttura sarebbe stato minimo. Maltempo in Val di Fassa, turisti evacuati dai soccorritori per una frana sulla strada tra i rifugi Gardeccia e Violet con 2 feriti lievi, riaperta solo in serata la strada del Passo San Pellegrino. Accesso libero al lago di Caldaro dopo anni di dibattiti, l'assessore Bianchi ha pronto una soluzione da sottoporre alla giunta provinciale, il comune protesta, non siamo stati coinvolti. Buongiorno e ben ritrovati alla prima edizione del giornale radio del Trentino.

0: In Alto Adige alla conduzione da Bolzano c'è Marco Passarello, mentre da Trento vi sta parlando Paolo Scandale, in regia David Leitner e Tommaso Ecker. Per oggi si prevede tempo soleggiato al mattino, al pomeriggio in serata, possibili annuvolamenti associati a rovescio temporale più probabili in montagna. Attualmente ci sono 20 gradi sia a Trento che a Bolzano. E partiamo dunque dalla morte di Mattia Maestri, 13 anni, gli ultimi 9 passati in coma a causa di un'infezione contratta dopo aver mangiato formaggio a latte crudo nel caseificio di Coredo. E proprio a Coredo oggi alle 14.30 ci saranno i funerali. Intanto, dopo la morte di Mattia, la famiglia preannuncia nuovi sviluppi politici e giudiziari. Sentiamo.
1: Nella chiesa parrocchiale di Coredo, familiari e amici saluteranno Mattia per l'ultima volta. Ai funerali però non sarà gradita la presenza dei membri della giunta provinciale, fa sapere la famiglia Maestri, che tramite i propri avvocati respinge al mittente il messaggio di cordoglio del presidente Fugatti. Ai genitori la vicinanza più sincera delle istituzioni e dell'intera comunità trentina, scrive la provincia. Una vicinanza che in questi anni non c'è mai stata, ribattono i Maestri, rispedendo al mittente questa solidarietà tardiva. Dopo il decesso del piccolo, i legali della famiglia stanno intanto definendo una nuova denuncia. Non si parla più di lesioni gravissime, ma di omicidio colposo, con l'aggravante della colpa cosciente. Tiziana Raffaelli, TGR Trento.
2: C'è amarezza al comune di Badia dopo che il TAR, accogliendo un ricorso degli ambientalisti di Italia Nostra, ha annullato la delibera per la costruzione di un poligono di biathlon nella zona di Charest.
3: Come si abbinano il bianco?
4: C'è amarezza a Badia dopo che il TAR, accogliendo un ricorso dell'Associazione Ambientalista Italia Nostra, ha annullato la delibera che dava l'ok alla costruzione di un nuovo poligono di tiro nella zona di Charest a San Cassiano. Secondo il TAR, l'autorità che ha dato il via libera al progetto non era indipendente, ma del comune. Il poligono poi sarebbe sorto a pochi metri dal parco naturale Fanes Sennes Braies. Inaccettabile per Italia Nostra. Sentiamo il sindaco Cristian Pedevilla.
5: Abbiamo degli alberghi, qui accanto abbiamo un campeggio con 1000 persone, abbiamo una cava, e c'è la strada provinciale che porta al Valparola con un traffico immenso, motocicli, e quindi io dico è vero, però l'impatto della costruzione che vorremmo fare è minima rispetto a tutto l'altro.
4: Ma anche secondo la lista civica ambientalista De Boiada, i giovani hanno bisogno del poligono, dice la consigliera Elide Mosner.
6: Devono andare ad Anterselva per fare gli allenamenti. Questo naturalmente significa tanta fatica, tanto impegno in più, e per molti questo significa dover abbandonare lo sport.
4: Diana Benedetti, TGR Bolzano.
0: Andiamo ora in Val di Fassa, dove ieri la giornata è stata difficile a causa del maltempo, con soccorsi e interventi di bonifica che si sono conclusi solo in serata. Il servizio.
7: Maltempo in Valle di Fassa, 2 frane nel pomeriggio di ieri tra la Gardeccia e il Passo San Pellegrino a causa di un forte temporale che si è abbattuto nell'area del Catinaccio e di Moena. Una colata detritica ha invaso la carreggiata in località Funk. Sul posto vigili del fuoco e soccorso alpino con sorvoli tecnici in elicottero per le verifiche per liberare la strada del Passo San Pellegrino, riaperta al traffico soltanto in tarda serata. Quasi in contemporanea uno smottamento ha interessato la strada tra i rifugi Gardeccia e Violet, evacuati gli escursionisti in discesa dal Re Alberto, 2 i feriti lievi per ipotermia e un trauma al ginocchio. Le operazioni di bonifica si sono concluse in serata, nessuna persona risulta dispersa. Silvano Ploner, TGR Trento.
2: Torna a far discutere l'ipotesi di un accesso pubblico al lago di Caldaro, tema scottante da tempo. L'assessore Cristian Bianchi ha portato a termine l'incarico ricevuto dalla giunta provinciale di individuare una serie di proposte, ora pronte. Il sindaco Christophe Pillon ha protestato per il mancato coinvolgimento del comune. Ci sarà, assicura Bianchi, dopo la discussione in giunta. La zona ritenuta più adatta per l'accesso pubblico al lago, secondo Bianchi e i tecnici, è quella a nord, adiacente all'associazione pescatori e una pizzeria, anche perché è già dotata di alcune strutture.
0: I grandi ghiacciai stanno morendo, colpiti da temperature superiori anche di 4 gradi rispetto alle medie misurate dal servizio europeo Copernicus tra 1991 e 2020. Per sensibilizzare sul fenomeno, la carovana dei ghiacciai di Legambiente è salita così sull'Adamello, prima tappa delle iniziative tra i ghiacciai più colpiti dalla situazione. Una situazione che, se non governata, rischierà di avere pesanti effetti anche sull'approvvigionamento idrico. Sono numeri e non opinioni, come spiega il glaciologo Walter Maggi, docente universitario a Milano Bicocca e presidente della Fondazione Glaciologica Italiana. Sentiamolo.
8: L'intero ghiacciaio è senza neve, quindi vuol dire che sta già perdendo massa e sta perdendo acqua. Considerando che l'anno scorso questo ghiacciaio ha perso 12 milioni di metri cubi di acqua, quindi praticamente ha perso un metro della sua superficie. Questa è una situazione del ghiacciaio del Damello, ma è una situazione tipica di tutti i ghiacciai italiani. Oramai siamo in continuo ritiro, anzi con un'accelerazione che è avvenuta negli ultimi decenni.
2: A Lasa, in Val Venosta, è stato un fine settimana di festa, celebrati due prodotti tipici della zona, il marmo bianco e le albicocche.
3: Come si abbinano il bianco del marmo e l'arancione delle albicocche? La spiegazione ce l'hanno a Lasa, in Val Venosta, che ai due prodotti tipici della zona dedica una manifestazione giunta alla 26esima edizione.
9: Il marmo con la sua durezza e l'albicocca con la dolcezza si abbinano molto bene e qui quasi si sono sposati qui a Lasa, no?
3: Tra albicocche venostane, più pallide ma tenere e dolci, e le più colorate albicocche di montagna, la manifestazione di Lasa celebra un raccolto di alta qualità.
10: Una buona raccolta, buonissima qualità, questo anche grazie al tempo che era abbastanza asciutto, tranne qualche giorno nelle ultime settimane, però abbastanza soddisfatti.
3: E anche la quantità non scherza, con un peso significativo nell'economia della valle. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
2: Poco prima delle 19 di ieri, mentre un gruppo di ciclisti percorreva in e-bike la strada da Spelonca a Varna, due di loro, per ragioni ancora da appurare, hanno urtato il guardrail e sono precipitati per diversi metri. Il più grave è un 21enne altoatesino che è stato elitrasportato a Bolzano dall'elicottero Pelican 2 con ferite giudicate di media gravità. Solo ferite leggere per l'altro incidentato che la Croce Bianca ha trasportato all'ospedale di Versanone.
0: Da oggi 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida per espatriare, perciò chi deve viaggiare all'estero dovrà avere con sé la carta d'identità elettronica oppure il passaporto. La novità deriva dal regolamento europeo sui nuovi standard di sicurezza. La carta cartacea resta comunque valida in Italia per alcune funzioni, anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, questo fino al 31 gennaio 2027. L'invito dei comuni è comunque di prenotare al più presto il rilascio della carta elettronica per evitare disagi. Ora la pagina sportiva, che apriamo con la pallacanestro. Si è fermato in finale il sogno dell'Italia agli europei under 18 disputati in Trentino. Ieri sera, nel lato conclusivo del torneo, la BTS Arena di Trento, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Slovenia 88-71. Decisivo il vantaggio ottenuto dagli sloveni fin dal primo quarto, rivelatosi poi incolmabile. Per l'Italia resta comunque un ottimo argento, su cui è forte anche il marchio dell'Aquila Trento. Sono 4 infatti i giocatori bianconeri della spedizione azzurra: Sheikh Niang, Federico Cattapan, Vittorio Trigiani e Antonio Barra, con Niang anche miglior marcatore della finale di ieri, che è stato anche inserito nel miglior quintetto della competizione.
2: Si è disputata ieri in Alta Valpassiria, con eccellenti condizioni meteo, la 27esima edizione della Stettiner Cup, la classica corsa in montagna da Plan al rifugio Petrarca. In campo maschile la gara ha visto la prima vittoria del gardenese Samuel Demez, mentre per le donne è arrivata la tripletta della 41enne meranese Andrea Schweikhofler al terzo trionfo di fila. Alla competizione, un tracciato di 10 km con oltre 1200 metri di dislivello, hanno partecipato oltre 230 atleti da diversi paesi. E l'Hockey Club Bolzano ha un nuovo allenatore. Si tratta del 50enne finlandese Antti Karhula, in passato giocatore di Serie A anche con la maglia del Torino. Il successore di Doug Shedden, che in Ice Hockey League ha già allenato Färjestad e Lubiana, sarà il terzo finlandese ad allenare i biancorossi. Il team tecnico è completato dall'allenatore associato Fabio Armani, dall'allenatore dei portieri Daniel Goller e dal preparatore atletico Daniel Peruzzo.
11: L'edicola, rassegna stampa.
2: Vediamo i titoli dei quotidiani locali altoatesini. Oggi lunedì sono in edicola solo quelli del gruppo Atesia. Bolzanina nell'inferno di Ceuta e l'apertura dell'Alto Adige. La 30enne Francesca Fusaro, che lavora per un ONG, la politica ignora la crisi umanitaria. In taglio basso, cantieri, tocca alle ciclabili. In Corsa Italia previste corsie a doppio senso. La sanità altoatesina si migliora. Cosa c'è di nuovo? Titola invece il Dolomite. La giunta provinciale ha istituito 4 nuovi primariati. Vi ricordiamo che trovate le nostre notizie anche sul sito web rai.it/tgrbolzano. In questo momento l'apertura è: ai biker precipitano fuori strada.
0: Oggi lunedì in edicola in Trentino trovate solamente l'Adige. Il titolo d'apertura è Addio a Mattia Maestri, con 2 foto del bambino scomparso dopo 9 anni di coma. Il suo caso ha portato 2 condanne, scrive l'Adige oggi, i funerali. E accanto in un box le parole del padre Giovanni Battista Maestri, che dice: la battaglia non si ferma qui. A centropagina al maltempo, frana al Gardeccia, turisti in salvo, il titolo: maltempo in Val di Fassa, evacuazioni e danni gravi. Taglio basso per gli europei under 18 di basket a Trento. Il sogno azzurro rimane d'argento, neanche compagni sconfitti dalla Slovenia. In finale, tanti richiami ai contenuti interni anche in taglio alto. Tra i richiami troviamo ad esempio i controlli della Guardia Costiera sul Lago di Garda, con alcune irregolarità riscontrate, come quella che è richiamata nel titolo: ubriaco alla guida del motoscafo con valori 3 volte oltre i limiti. E sempre richiamate in alto ci sono le parole del presidente della cooperazione trentina Dalpalù, che ritorna sul caso emerso alcuni mesi fa dei problemi all'assistenza domiciliare. Le parole di Dalpalù sono chiare: teniamo con noi il personale. Ci avviciniamo alla chiusura del nostro giornale radio. Prima vi ricordiamo però che potete rimanere costantemente aggiornati sulle notizie, non solo con i telegiornali e giornali radio, ma anche via web sulle pagine social e i siti della TGR. Per Trento l'indirizzo è rai.it/TGR Trento, per Bolzano è rai.it/TGR Bolzano. Con questo è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio del Trentino Alto Adige è alle ore 12.10. Una buona mattinata e un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Rai.
11: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
19: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
18: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
11: I podcast di Radio 1.
20: Non trovo guardie al valico d'ingresso che attraverso dal Libano per entrare in Siria. È l'8 dicembre, poche ore dopo il decollo del volo che fa fuggire a Mosca quello che chiamo per la prima volta al microfono l'ex presidente Assad. Trovo il confine totalmente sguarnito. Il gabbiotto, fino al giorno prima occupato dalle guardie di frontiera siriane, è vuoto. I suoi vetri rotti, la porta crivellata, come tutte le foto di Assad nei dintorni. Distrutte con violenza anche le auto probabilmente usate dagli agenti dell'ormai ex regime per arrivare sul posto di lavoro l'ultima volta. Provo emozioni contrastanti attraversando quel valico che fino a 10 ore prima era da anni letteralmente sigillato per noi giornalisti occidentali. Incredula, ma anche cosciente dell'anarchia che governa attorno a me, avanzo lentamente, prendendo dallo zaino un velo da mettermi in testa. Pochi metri più avanti, i miliziani che hanno preso il controllo di parte del paese alzano le armi al cielo, sparando in segno di giubilo. Non chiedono neanche il passaporto. Urlando il nome di Allah, invitano a procedere. La strada verso Damasco è una pagina di storia. L'arsenale del regime distrutto è sul ciglio della strada, come le vittime dei saccheggi firmati dai ribelli. le mani del conducente cristiano, che mi porta a destinazione, sudano, toccando in continuazione la croce sul rosario sopra lo specchietto retrovisore.
1: State ascoltando Le loro prigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo. Un podcast di Azzurra Meringolo, con le riflessioni della scrittrice Viola Ardone, affidate a messaggi vocali.
20: Nelle vie della capitale, la gente omaggia con sigarette e caffè i ribelli che spadroneggiano. Ma la festa ha un sapore amaro. A rovinarla è l'emergere della brutalità della repressione degli Assad, una violenza sistematica, pluridecennale, che vedo svelare in presa diretta davanti ai miei occhi, testimoni impreparati dell'angoscia di Sednaya.

0: È in questa prigione, la peggiore dell'epoca di Bashar al-Assad, conosciuta come il suo mattatoio, il primo luogo dove mi dirigo. La recinzione di cemento armato è imponente, circonda tutta la salita che percorro a piedi, su dune di sabbia steppose, arrivando in cima, dove c'è ancora un carro armato abbandonato dai soldati dell'ex regime. Mentre salgo, trovo i ribelli armati che l'hanno liberata, facendo uscire detenuti che vi erano rinchiusi anche da diversi decenni. Portano in cima martelli, picconi, zappe e strumenti rudimentali per scardinare altre porte e cunicoli dai quali escono cadaveri o prove di crimini. Davanti all'ingresso principale, come nel cortile, trovo centinaia di persone che sono lì ad aspettare, con il cuore gonfio di speranza e gli occhi lucidi, parenti che non vedono da decenni.
1: Saeed, Mahmoud, Giugio, Tomani, Mardini, Nazih, Sferger, نبيل سطيف سميرة خليفة المحمد الوقاع الشاوي السطام زينو صهيوني عمرو.
0: Tante, davvero moltissime le mamme con le foto di figli e mariti di cui hanno perso le tracce da tempo. Inizio timidamente a cercare un primo contatto con loro.
2: في عندي اثنين اخواتي مفقودين من 2013 وهم بزيدنايا.
3: Ho qui due fratelli, scomparsi dal 2013. Sappiamo solo che sono stati portati a Sednaya. Chissà se sono vivi o se sono stati uccisi. Sono scomparsi mentre stavano facendo il pieno di benzina e hanno aiutato dei feriti colpiti dall'esplosione della stazione della pompa di benzina. Forse il regime non voleva che testimoniassero. Si chiamano Hassan al-Mawki e Mohammad Salim al-Mawki. Avevano 33 e 35 anni quando sono stati presi. Noi siriani abbiamo avuto paura e timore l'uno dell'altro per decenni. Nessuno parlava con il proprio vicino dei parenti reclusi. Chi osava chiedere di un prigioniero veniva ucciso immediatamente. Ora qui davanti ci sono persone che cercano i loro cari, passandosi i registri con le loro fototessere, e altri, come me, che ascoltano leggere gli appelli delle persone rilasciate per sentire il nome del proprio parente. Quelli di Hassan e Mohammed non sono ancora stati fatti.
0: Mohtaz è il primo che accetta di parlare con me. Indossa un cappello di lana su una felpa rovinata, come la pelle delle sue mani. Il mio microfono, uno strumento che a lungo in Siria non è stato utilizzato in strada, gli incute un certo timore. Lo stesso disagio lo prova Ibrahim, che fino a quando non lo abbasso, accontentandomi di utilizzare il mio cellulare per registrare, non mi rivolge la parola. Lo trovo seduto su un sasso con gli occhi gonfi di lacrime. Dopo due chiacchiere che mi sforzo di fare in arabo, guardando dritto nei miei occhi, Ibrahim mi dice che fino ad allora ai giornalisti in Siria nessuno rivolgeva la parola. Temevano tutti ripercussioni, aggiunge Nura, una signora che sta in disparte vicino a lui. Si è portata da casa uno sgabello pieghevole, immaginando che l'attesa sarebbe stata lunga.
4: Mi chiamo Ibrahim Ahmed Al-Khatib. Sono qui perché c'è mio cugino in questa prigione. Lo aspetto. Lo spero vivo, ma temo morto.
0: Mohtaz, Ahmed e Nura hanno tutti il volto segnato dall'età e dal dolore. Anche loro hanno scalato a piedi la collina di Sednaya per ascoltare l'elenco dei detenuti liberati e quelli ancora dispersi. Uno strano appello, fatto con cognome e data di arresto. Vicino a loro, davanti alla porta principale, c'è un'ambulanza con i soccorritori. Danno una prima assistenza ai detenuti che escono in condizioni gravi. Alcuni vengono ritrovati, quasi murati, nelle celle scavate sottoterra di cui parla Nura. Quando entro in questo inferno, trovo le porte delle celle spalancate. Cammino tra vestiti, sporchi, abbandonati a terra da chi si è dato alla fuga dopo essere stato liberato. Ganci e altri ingranaggi utilizzati per le torture. Cappi di corda buttati sul pavimento unto. Uomini con il piccone che rompono pareti o pavimenti per trovare altri tunnel. Ogni cancello che scricchiola fa rivivere i decenni di repressione e perversione. Un brivido scala la mia schiena. Le persone attorno a me ingoiano sussulti di angoscia che quell'ambiente fa venire a galla. Anche a chi, come Mahmoud, qui è stato a lungo detenuto. Oggi è un ribelle che incontro di pattuglia all'ingresso, agli occhi stanchi, una mimetica sporca di fango e polvere, in braccio un'arma da combattimento, ormai con pochi colpi. Sul muretto a fianco a lui sono impilate le fototessere segnaletiche degli ex detenuti, strappate dalle pareti di Sednaia per essere archiviate.
5: Messaggio ricevuto da Viola Ardone.
6: Sono stata in Siria diversi anni fa, prima dello scoppio della guerra. Sentire le storie che tu racconti è una cosa che lascia senza fiato anche me, anche perché la storia della Siria è una storia dimenticata, di guerra, di distruzione, che l'Europa, che il mondo non ha saputo, non ha voluto condividere. Proprio per questo raccontarla attraverso questa folla di Sednaia ci fa comprendere invece quello che c'è di sotterraneo, appunto, nelle guerre che non conosciamo, nel dolore degli altri, nelle storie degli altri.
0: Amnesty International denunciava da tempo le impiccagioni che si tenevano all'interno di Sednaia. Cesar, nome in codice del fotografo militare che, fuggendo dalla Siria, consegnò al mondo le prove dei crimini del regime, aveva immortalato quanto vi accadeva. A Roma, nel 2016, avevo anche visto una mostra dei suoi scatti più cruenti. Conoscere i dettagli della macchina repressiva del regime di Assad non mi rende però immune al dolore di Sednaia. E ancora maggiore è il disagio che provo entrando in un obitorio. Vedo svenire una donna e un uomo davanti a dei corpi che hanno perso ogni lineamento umano. Chi trova le salme dei propri cari usa le cerniere dei sacchi che li contengono per chiudere una vita zeppa di dolore. Una sofferenza collettiva che ora chiede giustizia, dopo essere stata ingannata per anni da un silenzio complice. Questa richiesta arriva anche da tanti intellettuali che sono stati imprigionati dal regime. Tra loro c'è Fayraj Bayrakdar, uno dei casi letterari più interessanti della storia di Sednaia, perché da qui e dalle altre prigioni nelle quali è stato recluso, Fayraj ha scritto e imparato a memoria poesie che in un secondo momento è riuscito a fare uscire segretamente con un gioco di squadra con la figlia. Allora aveva 10 anni la bambina. Fayraj le consegnò questi altri suoi versi, scritti su cartine di sigarette, incastrandoli all'interno di innocui quadretti che le regalava dopo averli dipinti.
4: L'innamorato a metà cuore, l'altra metà è votata all'amore. Due cuori ha il torturatore. Il primo per odiare gli altri fino in fondo. Il secondo per odiare se stesso fino in fondo. Ma a volte capita che si stanchi e debba mettersi al lavoro con un cuore solo.
3: Prima del mio arresto, quando vegliavamo, dicevo: è una notte della vita. Ora, quando veglio, dico: è una vita della notte. Signore, che capovolgimento lessicale.
7: In esilio sei tu che giri intorno alla maledizione. In carcere è la maledizione che gira intorno a te.
0: Sognava di pubblicare tutto dopo il suo rilascio, Fayraj. Ma mentre era ancora a Sednaia, scoprì che le sue poesie non solo erano state pubblicate in Libano, ma erano già state tradotte in francese da Belatif Labi, un poeta marocchino con un passato da detenuto alle spalle, fuggito a Parigi. Un gesto che diede ai suoi scritti enorme visibilità, così tanta che un giorno Fayraj sentì alla radio, ammessa a Sednaia, un appello per la sua liberazione dall'allora presidente Chirac. Nel 2020, dopo diversi riconoscimenti, tra i quali il premio PEN America per la libertà di espressione, Fayraj venne rilasciato. I suoi versi verranno tradotti anche in italiano da Elena Chiti per Nottetempo Interlinea. Tra chi è fatto avanti e indietro da queste prigioni informali e nascoste c'è Hasiba Berrahman. Hasiba mi chiede di raggiungerla a casa sua, un'abitazione modesta nella prima periferia di Damasco. È tutta in una stanza. Quello che di notte è il letto, di giorno si trasforma in divano con dei cuscini che fanno da schienale. Lo schermo del computer, abbassandosi, libera la visuale allo specchio. Hasiba fuma per l'intera durata della nostra intervista, bevendo un denso caffè amaro che mi offre insieme a un pugno di anacardi appena tostati.
8: وكانوا يضربوا النسوان المعتقلات كفين خيزرانتين.
9: Le donne detenute venivano schiaffeggiate o picchiate con bastoni di bambù. Quando sono stata arrestata, mi hanno subito inflitto la punizione della ruota e mi hanno torturata così per 3 giorni di fila mentre li insultavo. Conosci il supplizio della ruota? Era un sistema di tortura rodato. Consisteva nel mettere una persona all'interno di un pneumatico cavo. Chi la ficcava dentro le incastrava la testa rivolta verso il basso e i piedi sollevati. E poi la ruota veniva spinta per farla rotolare, avanti e indietro, in salita e in discesa. A volte andava a sbattere, altre era colpita con bastonate. Non era certo questa la tortura peggiore, era molto blanda rispetto ad altri metodi.
0: Diverso l'effetto che la reclusione ha avuto sull'intellettuale Yassine Alhaj Saleh, che è riuscito a governare internamente il lungo periodo di privazione della sua libertà, lavorando con la sua mente per distaccarsi dal contesto brutale nel quale era inserito.
10: السجن كان بمثل بالأحرى emancipation وبصحة ماشي حالها ماني الولد.
4: La mia detenzione è stata un'esperienza di emancipazione nonostante la durezza iniziale. Ho iniziato a leggere, a imparare. Questo mi ha aiutato a domare il mostro del tempo. In carcere è letale. I giorni passano, poi i mesi, poi gli anni. Se non si fa qualcosa di utile, l'esperienza può essere distruttiva. Ma siccome studiavo, leggevo, il tempo non era sprecato. Con il tempo il carcere diventa meno duro. Intuitivamente penseresti il contrario, che dopo 6 anni diventi più difficile, che dopo 10 lo sia ancora di più. In realtà no. Col tempo e con gli strumenti giusti, la detenzione può diventare più sopportabile. Nel mio libro ho parlato di questo. Ho coniato un concetto, il concetto di autodetenzione. Dopo 5, 6 o 7 anni, il detenuto finisce per considerare il carcere come una casa. Tutto questo processo però è stato interrotto con il mio trasferimento a Tadmur dopo 15 anni di reclusione. Sono passato da una vita senza torture ad una con costanti violenze. Da una quotidianità carceraria fatta di libri e studio ad una senza nulla. Solo paura, terrore e fame.
6: Mi ha colpito la storia di Yassine perché racconta della sua prigionia come di una sorta di emancipazione, un esercizio spirituale quasi, in cui lo studio, la lettura, la scrittura contribuiscono a tenere in vita. E la sua storia mi ha fatto venire in mente un racconto di uno scrittore ungherese, István Orkeny, nato a Budapest nel 1912 e nel corso della Seconda Guerra Mondiale aveva sperimentato la prigionia. Tra le sue novelle da un minuto ce n'è una che si chiama Restare in vita. C'è un uomo che è costretto al carcere pur non avendo colpa. Ebbene, un giorno in questa sua esperienza di detenzione trova una formica e si mette in testa di ammaestrare questa formica. E quindi giorno dopo giorno insegna a questa formica dei numeri da circo, a saltare, a fare dei volteggi, a rispondere a dei comandi. Beh, Dopo qualche tempo la situazione politica cambia, quest'uomo viene liberato, ritrova i suoi cari, vuole mostrare a tutti i suoi familiari che cosa è stato capace di insegnare in tutti quegli anni a quella prodigiosa formica. Apre la scatolina dove aveva conservato, dove viveva la sua formica, e la formica non c'è più, non è visibile a nessuno. Ed ecco, era la metafora del suo restare in vita, cioè come anche un'esperienza di tensione può diventare un modo per trovare qualcosa di immaginario che ti tenga in vita.
0: Per anni ho letto i libri di Yassin per seguire da vicino quella Siria restata forzatamente lontana. Appena rientro dal mio primo viaggio a Damasco, li ritrovo consumati e rovinati nell'angolo siriano della mia libreria. Mentre torno a sfogliarli, leggo una sua nuova intervista, dove paragona la caduta del regime che ho appena raccontato a quella del muro di Berlino. Nella sua analisi, le speranze dei siriani che ho raccolto in tante piazze si mischiano alle paure di chi teme di non essere incluso nel nuovo percorso politico. Timori che ho registrato visitando le tante comunità che formano il puzzle siriano. Cristiani, alawiti, drusi, sciiti, curdi del Rojava, ma anche giovani e donne, preoccupati nel vedere comparire nelle strade di Damasco cartelli che ricordano come brave musulmane e bravi musulmani devono vestirsi, tagliarsi la barba e stare separati sugli autobus. Un percorso pieno di sfide, quello in mano alle nuove istituzioni islamiste, nate da una costola di Al-Qaeda.
4: Dopo la caduta del regime, il paese si trova con un'eredità pesantissima. Il 90% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e sono esplose tensioni settarie. A marzo ci sono stati attacchi molto duri contro gli alawiti, il clan al quale apparteneva il vecchio regime. Questi eventi hanno fatto crollare l'ottimismo fra i cittadini perché tutti hanno capito che non ci sono garanzie sulla transizione in corso. Ci troviamo di fronte ad una situazione molto complessa, perché lo Stato è completamente disgregato. Quello che io chiamo lo Stato nascosto, il vero centro del potere, è crollato con il regime. È rimasto lo Stato apparente, che è efficace. Ho sentito che alcuni responsabili della nuova amministrazione siriana vogliono trasformare il carcere di Sednaya in un museo. Me lo auguro. E spero che diventi un luogo che informi sugli strumenti di tortura, come accade nei musei internazionali, ad esempio quello della Stasi a Berlino. Sarebbe non solo un simbolo di rottura con il passato, ma anche un luogo della memoria dal quale far partire una nuova cultura contraria alla tortura, alla detenzione, alle pratiche repressive e alla persecuzione politica. Una cultura incentrata su diritti e libertà da tutelare.

0: dalle macerie un paese pieno di feriti e ricucire un tessuto sociale colmo di cicatrici. Sono queste le prime sfide ora per la Siria, dove per guardare al futuro non si può fare a meno di rielaborare il passato doloroso. Immagini pesanti che si rispecchiano nelle carceri. Ora che sono vuote, ci si chiede che fine faranno le loro pareti. A lungo diari di dissidenza e resistenza, ora potrebbero diventare luoghi della memoria, dove conoscere il passato per scongiurare di ripeterne errori e brutalità.
1: Avete ascoltato Le loro prigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo. Un podcast originale di Rai Radio 1 in 6 puntate di Azzurra Meringolo, da un'idea di Azzurra Meringolo e Ilaria Sotis, con le riflessioni della scrittrice Viola Ardone, regia di Leonardo Patanè. Ringraziamo sul campo il tecnico Massimo Vasciaveo e Arub Hammoud, Francesca Agnetti, Elena Chiti. Le case editrici Nottetempo, Interlinea. Per i doppiaggi Valentina Antonelli, Edoardo Camponeschi, Francesca Malaguti, Miriam Selima Fieno, Luigi Spinola. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code verso Courmayeur. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia, per un incidente è chiuso il tratto tra Ulz Ovest e Susa Ovest in direzione di Torino. È stata istituita l'uscita obbligatoria a Ulz. Sulla 9 code per traffico intenso tra Como Monte Olimpine e uscita merci Chiasso in direzione della Svizzera. Un chilometro di coda per traffico intenso sulla 21 tra Piacenza Ovest e la 21 in direzione di Brescia. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. Code a tratti sulla A10 tra la 26 e la 7 in direzione di Genova. In autosole code per traffico tra Piacenza Nord e Fidenza in direzione di Bologna. E ancora ancora a Roma sul tratto urbano della 24 sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Hub in paesi terzi per i rimpatri. Giorgia Meloni rilancia il modello Albania al vertice europeo. Domani riunione dei ministri dell'interno a Bruxelles. Le opposizioni, il governo scredita la politica migratoria di Sanchez, che funziona. Ceuta verso la normalità, rientrati in Marocco quasi tutti i migranti. Nell'enclave spagnola il leader di Vox evoca la militarizzazione della frontiera. Madrid, agenti dei servizi segreti di Rabat, tra i 60.000 che si sono riversati nell'area. Abordaggio al largo di Pantelleria, la marina militare blocca una petroliera della flotta ombra russa. Bomba al ristorante a Mosca, il Cremlino, gli ucraini volevano intimidire gli italiani. Tajani, una balla colossale. Conte, no armi a Kiev, la posizione la decideremo con le primarie. L'annuncio di Trump, c'è l'accordo su Hormuz, ci sarà anche sul nucleare. Nel pomeriggio riprendono le trattative con l'Iran. La smentita di Teheran, lo stretto rimane chiuso. Un impressionante groviglio di lamiere sulla Terni Rieti. Scontro tra pullman, camper e tre auto. 6 morti, 34 feriti. 25 città con il bollino rosso. Le temperature estreme non scoraggiano i turisti. Afa in Spagna e in Grecia alle prese con gli incendi. Quella volta che Mick Jagger salvò i Duran Duran. Nick Rhodes, tastierista della band, rivela: a metà anni 80 stavamo per scioglierci, ma lui ci invitò a restare insieme. È il vostro futuro. Una romana a Parigi, trionfo della tuffatrice Chiara Pellacani, vince 2 ori in un solo giorno, 3 in totale in questa edizione degli Europei di nuoto. Buongiorno da Luana Cremasco. A Ceuta, barriere in mare per fermare nuovi arrivi di migranti. L'emergenza nell'exclave spagnola in Nord Africa sta rientrando, ma resta la tensione tra Madrid e il Marocco. Il corrispondente.
4: Dalla gendarmeria spagnola filtra sulla stampa la notizia di agenti dei servizi segreti marocchini identificati dalle telecamere di sorveglianza tra i 60.000 che giovedì hanno assaltato l'enclave. Notizia che, se confermata, potrebbe complicare i rapporti tra Madrid e Rabat, già accusata di non aver voluto fermare la massa umana diretta verso Ceuta. Gran parte dei migranti sono già stati rimpatriati, ne restano alcune centinaia, per lo più subsahariani che intendono chiedere asilo. 3.000 tra militari e poliziotti spagnoli presidiano la cittadina. Lungo il confine marittimo col Marocco è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri che ora impedisce l'arrivo di migranti a nuoto. Il bilancio dei morti annegati o travolti dalla calca di giovedì però è di almeno 72 persone. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen, perché chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera. Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visitando Ceuta ha accusato il premier socialista Sánchez di essere complice di Rabat e ha chiesto la chiusura dei rapporti col Marocco e la militarizzazione della frontiera. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
3: Sulla crisi di Ceuta domani il vertice dei ministri dell'interno europei, sollecitato dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia, con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa.
5: La linea dell'Italia si concentrerà sulla richiesta a Bruxelles di un'azione rigorosa e coordinata a livello europeo per rafforzare i confini esterni dell'Unione. L'emergenza migratoria nella cittadina spagnola in Africa ha dominato gli scambi intensi fra Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi negli ultimi giorni. Dopo la lettera con la Danimarca, a cui si sono accodati altri 20 paesi europei, che ha di fatto messo all'angolo la Spagna e a cui non hanno aderito Portogallo e Francia, l'obiettivo della Presidente del Consiglio è ora quello di rilanciare nel dibattito il modello degli hub in paesi terzi, come il protocollo con l'Albania. Giorgia Meloni considera l'ultimo regolamento rimpatri, che appunto prevede questa possibilità, un successo, con l'auspicio che la normativa possa rilanciare le strutture in Albania dopo 3 anni ancora non completamente operative. E domani pomeriggio la Premier presiderà l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. Sul tavolo il caro carburanti e le norme sul riconoscimento facciale nei luoghi pubblici. Federica Ionta, GR1.
3: E sul tema migranti continua ad animarsi il confronto politico. In diretta qui in studio c'è Filippo Amisano.
0: Sì, sui migranti la Spagna isolata e Bruxelles approva il modello Albania, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani oggi sul Messaggero. Il governo dice sta dando idee rigorose e moderate, Sanchez ha sbagliato tutto. Dalle colonne del Corriere Maurizio Lupi rivendica che grazie all'Italia e l'Europa ha agito con urgenza, linea condivisa da tutta la maggioranza che approva la sospensione di Schengen con Madrid. E da Fratelli d'Italia ascoltiamo Lucio Malan.
6: Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra, che sperava in un isolamento dell'Italia, è rimasta sola con Sanchez a voler far entrare chiunque.
0: Il governo fa sciacallaggio e quella di Ceuta è un'operazione sovranista pianificata a tavolino per screditare il modello Sanchez sull'immigrazione che invece funziona, replicano le opposizioni. D'Azione, Italia Viva, Più Europa e tutto il campo largo e Verdi Sinistra che rincarano, l'esecutivo insegue Vannacci e costruisce il proprio consenso sulla disperazione della gente. E il PD con Elly Schlein torna a criticare la sospensione di Schengen con la Spagna. Ascoltiamo.
7: È una buffonata perché questo governo litiga con le cartine geografiche. C'è da dire che Sanchez in 48 ore ha rimpatriato più immigrati irregolari che Meloni in 4 anni di governo.
0: Critiche all'esecutivo anche da Giuseppe Conte, protagonista di un botta risposta proprio con il PD sul sostegno all'Ucraina. Decideremo la nostra posizione con le primarie, ma non voteremo nuovi aiuti militari, dice alla stampa, sottolineando la necessità di un chiarimento con gli alleati sui punti non negoziabili. Prima un programma condiviso e poi le primarie, replicano i Dem, precisando che chi vincerà guiderà tutta la coalizione e non un singolo partito.
3: E ora all'esame delle autorità italiane la documentazione prelevata a bordo della petroliera della flotta ombra russa, intercettata e abbordata a Pantelleria dalla Marina Militare.
8: Stretta dal pattugliatore della Marina Militare Tom de Revel, con l'elicottero che la sorvola e l'appoggio di una nave greca e di un aereo polacco, la petroliera viene abbordata al largo di Pantelleria. Dal velivolo si calano i militari che resteranno 2 ore a bordo per acquisire informazioni e documenti. In una prima fase il comandante si era rifiutato di collaborare, di qui l'intervento nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo e sulla base della Convenzione ONU sul diritto del mare. La petroliera, con bandiera camerunense, è partita dal Benin il 16 luglio ed è diretta in Turchia. È considerata una componente della cosiddetta flotta ombra russa, navi che battono bandiere di svariati paesi e che trasportano petrolio e gas, violando così le sanzioni internazionali. Il ministro della difesa Crosetto si è complimentato con i militari impegnati nell'operazione. Quello degli esteri Tajani è poi intervenuto così sulla vicenda.
9: Bisogna spingere Putin a sedersi a tavolo con Zelensky e quindi bisogna dare dei segnali che costringano la Russia a venire a più miti consigli.
8: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: In Russia un altro deposito del colosso del commercio elettronico Wildberries colpito da droni ucraini è finito in fiamme. Intanto ancora incerta la ricostruzione dell'attentato nel ristorante di uno chef italiano a Mosca. La corrispondente.
10: Un attentato che presenta ancora punti poco chiari, quello avvenuto sabato sera nel centro di Mosca, nel ristorante italiano Balzi Rossi. Il bilancio delle vittime è salito a 5, morta la donna che aveva cercato di entrare nel locale col pacco bomba e la guardia che l'ha fermata, ma l'ordigno è stato fatto esplodere a distanza. Con loro sono morte altre 3 persone, una 20 feriti. Ma per i media indipendenti russi, obiettivo dell'attentato sarebbe stato il generale Chaiko, da 1,5 mesi comandante dell'aeronautica russa, al ristorante sabato sera per un evento privato. Secondo Kiev è lui responsabile del massacro di Bucha in Ucraina, ma non ci sono conferme ufficiali, silenzio assoluto sulle sorti del generale e sulle identità di vittime e feriti. Da Roma l'ambasciata russa punta il dito contro Kiev, che avrebbe tentato di intimidire gli italiani che vivono in Russia colpendo proprio il ristorante italiano. Una balla colossale, la risposta del ministro degli esteri Tajani. Gli ucraini non avrebbero motivo, ha detto, dal momento che il nostro paese è al fianco di Kiev. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Il Medio Oriente, ancora tensione nello stretto di Hormuz, segnalata un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Non risultano vittime. Intanto, dopo la frenata sul nuovo piano di attacchi, Trump dichiara che un accordo c'è. Teheran per ora non conferma, ma il presidente americano insiste. I negoziati riprenderanno nelle prossime ore.
11: C'è un accordo su Hormuz, ci sarà un accordo anche sul nucleare. Di ritorno a Washington a bordo dell'Air Force One, Donald Trump torna a parlare della crisi con l'Iran. I negoziati, dice, inizieranno nel pomeriggio. Il presidente ribadisce che gli Stati Uniti erano pronti a lanciare l'attacco contro la Repubblica Islamica. Sarebbe stato disastroso, credo che il paese non sarebbe stato più ricostruibile, aggiunge, ma insiste che proprio il regime, insieme ai vicini del Golfo, gli hanno chiesto di aspettare. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar gli avrebbero espresso la convinzione che una via d'uscita possa arrivare attraverso nuovi colloqui. I dubbi, visti i precedenti, restano. In particolare, quando Trump parla di un accordo sullo stretto di Hormuz, appare in aperto contrasto con la determinazione di Teheran a non tornare alla situazione precedente il conflitto. Ma l'opzione militare, precisa il presidente, rimane sul tavolo. Siamo pronti ad attaccare in qualsiasi momento. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
3: E dopo l'annuncio di nuovi negoziati per riaprire, l'abbiamo sentito, lo stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio è in deciso calo. Il Brent viaggia intorno agli $83 al barile, il WTI è sceso sotto gli 80. In risposta alla crisi innescata dalla guerra in Medio Oriente, i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare di 188.000 barili al giorno le loro quote di produzione nel mese di settembre. È salito ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in appena 24 ore, mentre Tel Aviv avverte nessun ritiro prima del disarmo di Hamas. In corso il rientro nella striscia di un gruppo di abitanti palestinesi che erano sfollati in Cisgiordania. La nostra inviata.
12: Israele ha condiviso con la Casa Bianca serie preoccupazioni per la propria sicurezza riguardo all'accordo di disarmo con Hamas, dichiara un funzionario, mentre i raid la scorsa notte uccidono almeno 14 persone a Gaza, tra loro bambini. Le dichiarazioni di Doron Spielman, portavoce del premier Netanyahu, sono il primo commento pubblico riferibile a quest'ultimo da quando il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato l'accordo come monumentale svolta storica. L'intelligence israeliana sospetta che Hamas non sia intenzionata a smilitarizzare realmente e Israele non si ritirerà da Gaza, dove controlla oltre il 60% del territorio, prima di un totale disarmo. Tra le vittime delle 24 ore, una coppia, lei era incinta e il loro figlio di 5 anni. Il mese di luglio ha contato il maggior bilancio di vittime dagli inizi dell'anno, 152, di cui 21 erano bambini. Eppure là che tornano decine di famiglie sorprese dalla guerra fuori dalla striscia. Li vediamo partire sugli autobus dalla Cisgiordania, Harb. La guerra lo sappiamo, ti dicono, ma anche se non ritrovassi più la mia casa, lì è tutta la mia vita. Turca mia, Lucia Goracci, GR1.
3: Sono le 8:12 minuti, parliamo del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri nel giorno del 46esimo anniversario dalla strage alla stazione di Bologna. La strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il capo dello Stato, esortando a difendere sempre libertà e giustizia.
13: Dolore, commozione, sgomento, parole che ricorrono ad ogni anniversario della strage di Bologna e che il presidente Mattarella fa sue per ricordare quello che resta un segno profondo nella storia repubblicana e nelle coscienze degli italiani. L'invito, diretto in particolare ai giovani, è a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che, sottolinea, la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Di qui l'omaggio alla solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, il tutto grazie a una gravosa ricerca della verità portata avanti da magistrati, istituzioni e familiari, dimostratisi più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
3: E anche le forze politiche hanno commentato, non senza polemiche, l'anniversario del 2 agosto. Torno allora sempre qui in studio da Filippo Amisano.
0: Sì, per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage e proseguire nella ricerca della completa verità. Dal presidente della Camera Fontana il monito a custodire la memoria contro la disumana violenza della strage neofascista. Anche Giorgia Meloni ha ricordato il 2 agosto dell'80 come terrorismo feroce, una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale, ha detto. Il governo poi ha assicurato la Premier continuerà a fare la sua parte per fare piena luce. In rappresentanza dell'esecutivo a Bologna e sotto buie drammatiche della storia nazionale, ha detto il governo, poi assicurato la Premier continuerà a fare la sua parte per fare piena luce. In rappresentanza dell'esecutivo a Bologna e sottosegretario all'interno Nicola Molteni.

0: la verità giudiziaria, tutto.
1: Settimana importante per l'ex Ilva di Taranto. I tempi stringono dopo la sentenza del Tribunale di Milano. Scioperi, incontri ministeriali, sentiamo.
2: Si parte alle 9 con uno sciopero di 8 ore per turno proclamato unitariamente dai sindacati metalmeccanici. Al centro c'è il futuro dello stabilimento dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni perché inquinante. Senza novità, Taranto non potrà più produrre acciaio con ricadute anche sugli impianti di Genova, Novi Ligure e Racconigi. Da martedì a giovedì il confronto si sposta nei ministeri romani, mentre il resto forte il pressing dell'indiana Jindal per aggiudicarsi gli impianti senza indire una nuova gara. Ma il ministro delle imprese auspica la partecipazione di una cordata italiana capace di presentare una proposta migliorativa. Adolfo Urso.
3: Come farò mercoledì, appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
2: Amalia Carosi, GR1.
1: Sono 6 i morti del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada che collega Terni a Rieti. Dei 34 feriti trasportati in diversi ospedali tra Umbria e Lazio, 6 sono in codice rosso, 3 in condizioni critiche. Gli aggiornamenti in studio con Simone Zazzera.
4: La speranza di queste ore dopo il devastante incidente di ieri pomeriggio a due passi dalla cascata delle Marmore è che il bilancio di 6 morti non si aggravi ulteriormente, perché negli ospedali di Terni, Foligno, Perugia, Rieti e Roma 6 dei 34 feriti sono in codice rosso e 3 di loro sono in condizioni critiche. Tra i feriti non gravi anche una bimba di 4 anni. Per i parenti dei coinvolti è stato attivato un numero verde 0744 48 04 58. Lo ripetiamo, 0744 48 04 58. Lo scontro violentissimo verso le 16:30 all'uscita da una galleria al confine tra Umbria e Lazio. Secondo una prima ricostruzione, il camper guidato da Giampiero Colasanti, 68 anni, che viaggiava in direzione Terni con la moglie Daniela, avrebbe invaso la corsia finendo per scontrarsi frontalmente con il bus navetta con 20 turisti a bordo che procedeva verso Rieti. Le due auto che seguivano i due mezzi sono rimaste coinvolte nel tamponamento che ha trasformato la strada in un cimitero di lamiere. Oltre alla coppia di camperisti, morti anche i due autisti dei bus. Uno si chiamava Federico Romualdi, ternano di 49 anni, l'altro non sono ancora note le generalità dell'altro. Morta anche una coppia di turisti che erano a bordo del bus. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, la procura di Terni sta cercando telecamere stradali o a bordo di altri veicoli che abbiano ripreso lo scontro per confermare questa dinamica dei fatti.
1: In Perù si indaga per stabilire le cause dell'incidente aereo in cui sono morte 13 persone, distrutte 2 intere famiglie di turisti italiani, entrambe originarie della Lombardia. Da capire se la tragedia sia stata causata dalle forti raffiche di vento o da un problema strutturale del velivolo, ripreso dalle telecamere di una TV locale mentre precipitava.
5: L'aereo da turismo perde pezzi, si avvita e poi precipita in una zona desertica nel sud del Perù. Nessun superstite tra i 13 a bordo, 7 gli italiani. La famiglia Gianturco viveva a Monza, Matteo 24 anni, il fratello Pietro 18 e i genitori Paolo e Cristina di 59 e 57 anni, entrambi manager di alto livello. I vicini di casa li ricordano così.
6: Io i bimbi li ho visti crescere, sia Matteo che Pietro. Una famiglia eccezionale. Sono costernata veramente.
5: La vacanza in Perù organizzata con la famiglia Angelucci di Seregno. Viaggiavano spesso insieme, imprenditori, proprietari di un'azienda meccanica, i coniugi Massimo ed Elena, 58 anni, e il figlio Lorenzo, 24enne. Si era appena laureato, racconta la zia.
7: Abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Tutti e 7 si volevano bene.
5: 4 le ipotesi sul disastro, l'avaria, il maltempo, l'errore umano o il cedimento strutturale. Milano, Davide Gangale, GR1.
1: In provincia di Brescia è stato arrestato l'ex marito della donna coltellata nel tardo pomeriggio di ieri fuori da un centro commerciale a Castenedolo. La 38enne è in gravi condizioni, non in pericolo di vita. L'aggressore nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti sempre nei confronti della ex compagna. E in provincia di Varese un uomo ha investito uccidendolo un 36enne perché credeva fosse un rivale in amore.
8: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto, ma non molto lontano dal luogo prestabilito, nella frazione Maddalena, accosta a bordo strada, un tratto buio, lontano dall'abitato.

0: Un altro motociclista di passaggio, vedendola ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i due insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
1: Milano, Marco Signorelli, GR1.
2: A Senigallia, nelle Marche, è aperta un'inchiesta sulla morte di un 35enne fermato dai carabinieri con l'uso di un taser. L'uomo, alla guida della sua auto, ha prima ignorato l'alta dei militari, poi ha speronato la gazzella che lo inseguiva. Dopo il tamponamento ha tentato la fuga a piedi. Durante la colluttazione per bloccarlo, uno dei carabinieri ha usato la pistola elettrica per stordirlo. Due militari sono rimasti contusi. Trasportato in ospedale, il 35enne è morto poco dopo per arresto cardiaco. Sul corpo sarà eseguita l'autopsia. Il caso del Mastro. Oggi la giunta per il regolamento della Camera deciderà se potranno essere visionate le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, considerato dai magistrati un prestanome del clan senese e indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Le opposizioni accusano il governo di voler nascondere le conversazioni per il timore di contenuti compromettenti. In caso di bocciatura si tornerebbe al voto in aula, che Fratelli d'Italia vorrebbe prima di giovedì, quando la Camera chiuderà per ferie. Rai Radio 1, l'Italia ancora nella morsa di caldo e afa. Cresce il numero delle città con il livello più alto di allerta del Ministero della Salute. Facciamo il punto qui in studio con Sonia Filippazzi.
3: Su 27 capoluoghi monitorati, oggi salgono a 25 quelli a bollino rosso, esclusi solo Messina e Reggio Calabria. Il caldo pesa su ghiacciai e acque in affanno, fiumi e laghi. Preoccupazione per l'agricoltura e per la salute, a soffrire soprattutto fasce di popolazione più fragili, ma anche chi lavora e pure chi è in vacanza. Per esempio a Venezia, come racconta Massimo Bongiorno della TGR Veneto.
4: I turisti continuano ad affollare la città con temperature percepite a ridosso dei 40 gradi. Nonostante il caldo, non rinuncia a Venezia.
5: No, perché è troppo bella.
6: Guarda, è stato un errore madornale. Bisogna tornarci, si è detto scappiamo, torniamo quando è più fresco.
4: Restate nonostante il caldo?
7: Sì, certo. È il nostro anniversario di matrimonio. Teniamo duro.
4: E se la vita è dura per i turisti, ancora di più lo è per chi lavora ogni giorno in condizioni sempre più difficili.
8: Questa umidità è la prima volta. Lavorare con questo caldo è difficile.
3: Caldo che continua, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
9: Ancora una giornata molto calda, con picchi di 38-39 gradi su buona parte del paese, con percezioni sicuramente superiori. Temporali di calore lungo tutto l'arco alpino, che è la catena appenninica centro-meridionale. Situazione che resterà durante tutta la settimana. Ci saranno sempre temporali di calore nel pomeriggio, ci saranno temperature elevate, ma da venerdì ci aspettiamo un lieve calo.
3: Non solo Italia, grande caldo dalla Spagna alla Grecia, dove si continua a combattere anche contro gli incendi. A ovest di Atene, scontro tra due elicotteri impegnati contro il fuoco. Allarme siccità in più paesi, dall'Inghilterra, che limita l'irrigazione privata, all'Ungheria, dove il Danubio in secca obbliga il governo a fermare la centrale nucleare. Non c'è abbastanza acqua per garantirne il raffreddamento, una situazione già vista più volte anche in Francia. Riscaldamento globale sempre più evidente, dunque causato da gas serra, in particolare da combustibili fossili. Latitano però politiche adeguate. Mediterraneo caldissimo, l'Europa è il continente che si riscalda più velocemente, ma anche altrove si soffre, dalla California in questi giorni per esempio alla Sud Corea, dove è record 5 giorni consecutivi sopra i 40 gradi.
2: Siamo allo sport con gli europei di nuoto a Parigi, impresa di Chiara Pellacani che trascina l'Italia a quota 6 medaglie.
10: Questa è davvero un'altra Parigi, dopo quei due quarti posti all'Olimpiade nel 2024, ad un passo dalle medaglie. In poco più di un'ora e mezza Chiara Pellacani prima vince la gara del sincro misto con Matteo Santoro, poi si va a prendere l'oro dal trampolino da un metro. La 23enne romana vince con il punteggio di 298,90, facendo il vuoto. 40 punti di vantaggio dalla svizzera Einberg, seconda, e dalla britannica Ben Ashmill, bronzo. L'azzurra si presentava nella capitale francese da campionessa in carica, aveva infatti vinto la gara dal trampolino piccolo ad Antalya in Turchia nel 2025, in un'edizione in cui era riuscita a prendersi anche l'argento nel sincro 3 metri misto e il bronzo nel team event. Ai mondiali dell'anno scorso invece era stata di bronzo dal metro, confermando il grande feeling con questo trampolino. Per Pellacani si tratta della nona medaglia d'oro totale agli europei e non è finita, ci sono ancora due gare, le prove dal trampolino olimpico dei 3 metri, quella individuale di martedì e il sincro donne con Elisa Pizzini. Giacomo Priereschi, GR1.
2: La disfida sull'Odissea, quella scoppiata tra l'arcipelago delle Eolie e quello delle Egadi, da una parte Favignana, che con il film di Christopher Nolan sogna il boom turistico, dall'altra Lipari, che si sente tagliata fuori.
11: Favignana la chiamano già l'isola di Ulisse. Là Nolan ha girato alcune scene chiave del suo Colossal e i numeri, ancora tutti da confermare, parlano di boom del turismo ora e nei prossimi anni. A Lipari invece, nonostante altrettante riprese e perfino Ulisse e Matt Damon, che ha cenato in un noto ristorante del posto, il film neanche si può vedere. L'ultimo cinema ha chiuso 30 anni fa. Alcuni cittadini e associazioni se la prendono con l'amministrazione, colpevole, a loro dire, di non aver accolto il cast e di essersi fatta scappare l'occasione mentre preparano un evento di rilancio. Il sindaco, con pragmatismo da parte sua, replica: non sono il presidente della Biennale, gestisco acqua e rifiuti. Priorità differenti, insomma, qualche linea di campanilismo e il desiderio legittimo di rivendicare la propria parte nel film del momento. Sullo sfondo, però, c'è anche il rischio overtourism e che due isole di rara bellezza si possano trasformare nell'ennesimo set per i selfie su Instagram. Federico Mello, GR1.
2: Prosegue a Senigallia il Summer Jamboree 2026, il festival dedicato alla musica e alla cultura dell'America degli anni 40 e 50. Lezioni di ballo, mercatini, cibo, concerti fino al 9 agosto. Go,
12: go, è iniziato con un omaggio a Chuck Berry nel centenario della nascita, il Summer Jamboree, il festival che raduna da 26 anni a Senigallia appassionati di rock and roll, swing e rockabilly. Il direttore artistico Angelo Di Liberto.
13: Jamboree è jam come marmellata, proprio un melting pot di persone. Il rock and roll, che ricordiamo sempre, è il primo movimento interrazziale della storia. Summer
12: Jamboree. Un viaggio negli anni 40 e 50, quando la musica usciva da jukebox tondi e luminosi.
13: Questo ventennio degli anni 40 e 50 c'ha tutta l'energia, la spinta che viene dal dopoguerra e dalla voglia di ricominciare, di stare bene, di divertirsi, la sensualità delle donne, l'eleganza degli uomini.
12: Tutti con abiti rigorosamente vintage.
13: Riproduzioni maniacali di quello che erano l'abbigliamento e l'oggettistica dell'epoca.
12: Qual è il ballo più amato?
13: Forse in Italia siamo affezionati al boogie woogie, anche se quello che è arrivato con gli americani alla seconda guerra mondiale in realtà era il jitterbug, ma poi è stato un po', ecco, italianizzato.
12: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Una band che macina successi planetari, ma è prossima allo scioglimento. Il frontman di un'altra band che dà un consiglio e ne salva il futuro. In un'intervista, il tastierista Nick Rhodes rende pubblico un inaspettato retroscena che riporta l'orologio indietro, al 1985. Bad Boys! Bad Boys! Duran Duran erano schiacciati da ritmi di lavoro estenuanti e dalla pressione mediatica. Per questo si presero una pausa e avviarono progetti paralleli, dando vita di fatto a gruppi rivali tra loro, The Power Station e Arcadia. Il destino della band sembrava segnato, ma a quel punto a Nick Rhodes arrivò un consiglio semplice eppure decisivo. Dovete davvero restare uniti, è il vostro futuro. Parola di Mick Jagger, che la sa lunga in materia di rapporti di lunga data, visto il lunghissimo corso degli eterni Rolling Stones. Oltre a questo retroscena, Nick Rhodes parla anche dell'idolo della sua adolescenza. Quando l'ho visto non ho più voluto fare l'astronauta o il mago, ho deciso, volevo fare il musicista. Bowie, che con il tempo sarebbe diventato un suo amico. Di lui Rhodes dice: era un intellettuale ma anche un tipo esilarante, mi piaceva molto e non mi ha mai deluso. Sono le 8:29 minuti, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Giovanna Inzardi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Chi è?
16: La duchessa.
15: La duchessa?
16: Sì.
14: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
15: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
14: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
15: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte. Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gustivari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. A scegliermi.
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Cacca. A Ceuta rientra l'emergenza. Quasi tutti i migranti sono tornati in Marocco. Nell'exclave spagnola, visita del leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, che chiede la militarizzazione e la chiusura definitiva del confine. Fonti di Madrid accusano agenti dei servizi segreti marocchini in azione tra i migranti arrivati in massa. 72 morti il bilancio delle autorità spagnole e 130 secondo una ONG marocchina. Domani a Bruxelles, riunione dei ministri dell'interno europei, chiesta dall'Italia. Sul tavolo la proposta di centri di rimpatrio in Africa sul modello Albania. Ancora tensioni nello stretto di Hormuz, segnalata un'esplosione vicino ad una petroliera al largo dell'Oman, non risultano vittime. Intanto il presidente americano Trump ha dichiarato: c'è un accordo sullo stretto, ci sarà anche sul nucleare, i negoziati riprenderanno nelle prossime ore. Poi, a proposito della frenata sul nuovo piano di attacchi, dichiara lo stop su richiesta di Arabia, Qatar, Emirati e di Teheran. Teheran che però ribatte la decisione di Trump di sospendere gli attacchi a causa della carenza di armi. Immediate le ripercussioni degli annunci di Trump sulle quotazioni del petrolio. Diamo la linea a Milano a Chiara Merico.
3: I prezzi del greggio in forte calo questa mattina dopo l'annuncio della ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento per i mercati europei con consegna a ottobre, scende a poco meno di $83 al barile, mentre il benchmark statunitense, il WTI, con consegna a settembre si ferma a $79 al barile. Aprono il rialzo le borse europee, la migliore è Francoforte, in progresso di quasi un punto, Milano più 0,6%, più caute Londra, poco sotto la parità, e Parigi. Segno meno invece per le borse asiatiche, con la sola eccezione di Hong Kong, con Seoul giù di oltre 4 punti, appesantita dai cali del settore tecnologico dopo i forti guadagni di venerdì. Il ribasso di circa un punto percentuale anche in Nikkei giapponese, a poche ore dall'annuncio di un intervento congiunto degli Stati Uniti e del governo di Tokyo per rafforzare lo yen in caduta libera nei giorni scorsi contro il dollaro. Si tratta della prima operazione di questo genere dal 1998 e questa mattina il biglietto verde vale circa 156 yen, in significativo calo dai massimi della scorsa settimana. È tutto a voi.
2: Ex Ilva, calendario fitto questa settimana per salvare l'area a caldo di Taranto dopo la sentenza che ha fissato in 90 giorni il termine per mettere in sicurezza l'ultimo altoforno acceso pena lo spegnimento. In questi minuti al via lo sciopero indetto unitariamente dai sindacati metalmeccanici, di lavoratori e indotto. A seguire nei prossimi giorni prevista una serie di incontri. Il ministro delle imprese Adolfo Urso spera che per la gara ancora aperta, oltre all'indiana Jindal, si facciano avanti aziende italiane. La tragedia sulla Terni Rieti, 6 morti nello scontro frontale tra un camper e un autobus con 20 turisti a bordo. L'incidente, in cui sono state coinvolte anche 3 auto, è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada, la superstrada che collega Terni a Rieti. Dei 34 feriti trasportati in diversi ospedali tra Umbria e Lazio, 6 sono in codice rosso, 3 di loro in condizioni critiche. Il tentato femminicidio in provincia di Brescia, la vittima, una donna di 38 anni in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, è stata coltellata al petto dall'ex marito all'esterno di un centro commerciale a Castenedolo. L'uomo è stato arrestato. Nel 2023 era stato già condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti, sempre nei confronti della ex moglie. Aggressioni ai medici al Policlinico Federico II di Napoli. Un giovane di 26 anni, lamentando la mancanza di attenzioni per la moglie ricoverata al 9° mese di gravidanza, ha colpito con un pugno uno specializzando. Ora è domiciliare in attesa di giudizio. Per il medico 10 giorni di prognosi. A Sulmona, L'Aquila, invece, un avvocato è stato denunciato con l'accusa di aver aggredito e minacciato un medico del pronto soccorso del locale ospedale. La vicenda è legata al decesso della zia del professionista. L'Europa è ancora alle prese con il caldo e l'afa, temperature elevate dalla Spagna alla Grecia, dove si continua a combattere anche contro gli incendi. A ovest di Atene 2 elicotteri si sono scontrati mentre lavoravano per spegnere il fuoco. Allarme siccità in più parti del continente, dall'Inghilterra all'Ungheria, dove il governo ferma la centrale nucleare perché il Danubio in secca non può raffreddarla. Caldo anche in Italia. Oggi quasi tutte le città monitorate passano a bollino rosso, 25 su 27. Escluse solo Messina e Reggio Calabria. La situazione a Roma.
0: È insostenibile. Non si è mai registrata un'ondata di calore del genere.
1: Qualcuno cerca refrigerio alle fontane, altri provano a correre ai ripari con ombrelli e ventilatori portatili. La quarta ondata di calore continua a farsi sentire a Roma e nel Lazio, temperature percepite vicine ai 40 gradi. L'afa alle stelle, il cemento e il traffico amplificano un caldo che non dà tregua ormai da 2 mesi. Nella città eterna i turisti da tutto il mondo non mancano.
4: Siamo venuti dall'Australia, lo aspettavamo che faceva così caldo in Roma. Ho bevuto tanta acqua e anche ho comprato un gelato.
1: Chi può rimane a casa con l'aria condizionata, per chi sceglie di uscire qualche alternativa c'è con i rifugi climatici culturali. Con l'iniziativa Il Grande Freddo, il Campidoglio propone fino al 4 agosto aperture straordinarie di 11 biblioteche e 11 sale cinematografiche. Nel quartiere africano il cinema gratis sembra funzionare.
5: Un'iniziativa eccellente. Io ho portato mamma, che ha quasi 92 anni.
6: Sono una studentessa fuori sede e, come si sa, le case degli studenti fuori sede non hanno i condizionatori, quindi la trovo una bella iniziativa.
1: Per il GR1, Alessandro Banfo.
2: Europei di nuoto, dopo le 3 medaglie di ieri con i 2 ori di Chiara Pellacani, azzurri di nuovo in vasca tra poco con la finale del nuoto artistico singolo uomini e donne, che vedranno impegnati Enrica Piccoli e Filippo Pelati, già 2 medaglie in coppia con Lucrezia Ruggero. Nel pomeriggio in serata spazio ai tuffi con la piattaforma 10 metri al femminile e con il trampolino 3 metri sincro al maschile con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oro con la Pellacani nel misto. Rai Radio 1, le 9:06, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
1: Quando ci fa sentire

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi. Localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti-Iran, ancora un annuncio di accordo imminente da Donald Trump con la riapertura dei negoziati, ma poco fa è arrivata la smentita di Teheran.
4: Di ritorno da un torneo di golf nel New Jersey, Trump lancia un nuovo annuncio su un accordo imminente con l'Iran, sullo stretto di Hormuz e sul nucleare, con la ripresa dei negoziati già oggi pomeriggio su richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, secondo le parole del presidente americano. Giusto il tempo di far calare il prezzo del petrolio ed è arrivata la secca smentita da parte iraniana. Non ci sono negoziati in corso con gli Stati Uniti, ha dichiarato il portavoce della diplomazia Baghei. Ci sono colloqui con l'Oman per una rotta sicura nello stretto di Hormuz, ma un eventuale accordo con l'Oman non sarebbe sufficiente per la riapertura dello stretto, ha concluso Baghei. La doccia fredda di Teheran, dopo che all'alba era arrivata la notizia dell'ente britannico di controllo del traffico marittimo di un'altra petroliera sfiorata da un'esplosione proprio al largo dell'Oman. Non si registrano vittime. L'Iran continua a tenere il punto dopo la frenata di Trump sulla minaccia di nuovi devastanti attacchi, una retromarcia compiuta su richiesta dei sauditi, come ha spiegato il presidente americano, mentre gli iraniani, dal canto loro, secondo il Wall Street Journal, sarebbero addirittura pronti a sferrare un'ondata di attacchi preventivi, nella convinzione che gli Stati Uniti siano in una fase di vulnerabilità. Francesco Mincone, GR1.
3: A Ceuta rientra l'emergenza, quasi tutti i migranti sono tornati in Marocco. Nell'exclave spagnola, visita del leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, che chiede la militarizzazione e la chiusura definitiva del confine. Fonti di Madrid intanto accusano agenti dei servizi segreti marocchini in azione tra i migranti arrivati in massa. 72 morti il bilancio delle autorità spagnole, 130 secondo una ONG marocchina. Domani a Bruxelles riunione dei ministri dell'interno europei chiesta dall'Italia. Sul tavolo la proposta di centri di rimpatrio in Africa sul modello Albania. Parliamo ora dell'ex Ilva, calendario fitto questa settimana per salvare l'area a caldo di Taranto dopo la sentenza che ha fissato in 90 giorni il termine per mettere in sicurezza l'ultimo altoforno acceso, pena lo spegnimento. Questa mattina alle 9 è cominciato lo sciopero indetto unitariamente dai sindacati metalmeccanici di lavoratori e indotto. A seguire, nei prossimi giorni, prevista una serie di incontri. Il ministro delle imprese, Adolfo Urso, spera che per la gara ancora aperta, oltre all'indotto, Diana Gindal, si facciano avanti aziende italiane. Sentiamolo.
5: Come farò mercoledì, appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Gindal ha messo in campo.
3: L'incidente stradale lungo la Terni-Rieti, sempre gravi le condizioni di 6 dei 34 feriti nello scontro frontale tra un camper e un autobus con 20 turisti a bordo. Sono in codice rosso, 3 di loro in condizioni critiche. I morti totali sono 6, l'incidente ha coinvolto anche 3 auto. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei, proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati, riunioni tecniche e sopralluoghi, almeno 300 gli sfollati, già stanziati 550 milioni, pronti altri interventi, ha fatto sapere il ministro della Protezione Civile Musumeci. Secondo l'osservatorio vesuviano, la fase acuta si è chiusa, alcuni residenti sono potuti rientrare brevemente in casa, le loro voci raccolte da Gianluca De Martino.
6: E adesso ufficialmente possiamo entrare a prendere velocemente delle cose.
7: Un po' di abbigliamento e qualcosa da mangiare, perché chiaramente siamo ospiti, quindi abbiamo preso proprio, che ne so, zucchero, sale, un po' di pasta, quelle cose, però qualcosa che era in frigo, perché se no andava a deperirsi.
3: Per ora un'ultima ora appena arrivata in redazione: un trentenne romeno è stato ammazzato a coltellate nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri, titolari delle indagini, mantengono al momento il riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Ed ora parliamo del tempo. Europa ancora nella morsa di caldo e afa, temperature elevate dalla Spagna alla Grecia, dove si continua a combattere anche con gli altri, con gli incendi. Allarme e siccità in più parti del continente, dall'Inghilterra all'Ungheria, dove il governo ferma la centrale nucleare perché il Danubio in secca non può raffreddarla. Caldo anche in Italia, oggi quasi tutte le città monitorate, 25 su 27, passano a bollino rosso, escluse solamente Messina e Reggio Calabria. Il 3 agosto 1926 nasceva a New York un intramontabile crooner.
0: One day we walked along.
3: Anthony Dominic Benedetto, noto ai più come Tony Bennett, era figlio di John Benedetto, negoziante originario di un paesino vicino a Reggio Calabria, e di Anna Suraci, sarta nata negli States, figlia di italiani. La sua carriera è durata oltre 70 anni, durante i quali ha vinto moltissimi premi, tra i quali 20 Grammy Awards, 2 Emmy Awards. Con oltre 100 album all'attivo è stato nominato Neo Jazz Master ed è entrato a far parte del Kennedy Center Honors. Ultimo album, il numero 103, quello uscito nell'ottobre 2021, Love for Sale, inciso insieme a Lady Gaga.
8: And it's white today, and black's white today.
9: And most guys today, the woman price today.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora vi lasciamo ai podcast di Radio 1, prossimo giornale radio alle 11.
10: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
11: Al più grande evento tecnologico mondiale, il CES di Las Vegas, il capo di Nvidia, Jensen Huang, ha fatto una cosa semplice e un po' spiazzante. Ha preso l'intelligenza artificiale, l'ha fatta scendere dallo schermo e le ha dato un corpo. E dall'alto della sua azienda, la più capitalizzata al mondo, ha annunciato l'arrivo di auto che ragionano mentre guidano, robot addestrati prima nella realtà virtuale e poi nel mondo vero, e un ecosistema di chip pensati per portare gli algoritmi dentro le cose. E se fino ad ora l'intelligenza artificiale ha avuto una voce con modelli come ChatGPT o Gemini, adesso può avere anche una mano. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta, il corso radiofonico sull'intelligenza artificiale per principianti e non solo, che potete trovare disponibile per intero su Rai Play Sound. Oggi dunque parliamo di intelligenza artificiale fisica, quella cioè che non si limita a parlare come ChatGPT e la nostra Beta, ma si muove, evita ostacoli, sbaglia, impara e soprattutto può fare danni, se non la capiamo bene. T'abbiamo evocato, ciao Beta, come stai?
12: Ciao, eccomi qui.
11: Allora, quando il capo di Nvidia, Jensen Huang, parla di intelligenza artificiale fisica, di cosa sta parlando davvero? E perché proprio adesso tutti vogliono robot e auto a guida autonoma che ragionano?
12: In sostanza, quando Jensen Huang parla di intelligenza artificiale fisica, intende proprio quel tipo di AI che non rimane solo nel mondo del software, ma interagisce direttamente con il mondo fisico. Parliamo quindi di robotica avanzata, di auto a guida autonoma che non si limitano a seguire istruzioni preprogrammate, ma che ragionano e apprendono dall'ambiente. E il motivo per cui tutti ne parlano adesso è che siamo davvero a una svolta tecnologica. Queste AI fisiche possono portare enormi cambiamenti, ma dobbiamo anche capirle bene per evitare problemi.
11: E per capirle bene c'è con noi Bruno Siciliano, professore di robotica all'Università Federico II di Napoli e direttore del Prisma Lab. Buongiorno professore.
13: Buongiorno.
11: Allora partiamo dalle definizioni. Che cos'è l'AI fisica?
13: Ma l'intelligenza artificiale riguarda un contesto cognitivo e un contesto percettivo. Nel momento in cui guardiamo le informazioni sensoriali, tipicamente l'intelligenza artificiale tratta dati quali testi, immagini, video, audio e così via. Nel momento in cui estendiamo la dimensione sensoriale a sensori che diano informazioni sull'ambiente e anche sul movimento delle macchine, degli esseri umani e dell'ambiente, siamo in un contesto di intelligenza artificiale fisica e questo è proprio lo scenario applicativo della robotica. Non a caso stiamo vivendo questa transizione dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione alle tecnologie dell'interazione, dove l'interazione tra le macchine e gli esseri umani dà una nuova sfida di sviluppare delle macchine intelligenti che siano in grado di fornire non solo un comportamento adattivo intelligente, ma anche un comportamento che riguardi diverse abilità degli utenti della tecnologia. Non a caso si parla di una transizione dall'Internet delle cose, Internet of Things, all'Internet of Skills, dove la skill è l'abilità di Massimo, è l'abilità di Francesca, è l'abilità del singolo utente che deve utilizzare questa tecnologia.
11: Quindi in sostanza noi con ChatGPT avevamo ottenuto grandi risultati in termini di creazione di contenuti, di dialogo, però c'era un limite dettato dal fatto che l'addestramento dei chatbot è basato su testi, immagini, video e dati digitali e non sulla vita reale e sull'ambiente fisico. Come avviene allora l'addestramento dell'intelligenza artificiale fisica?
13: Ma infatti non a caso gli americani parlano di sviluppo della transizione dal gemello digitale al gemello digital, cioè il gemello figitale, cioè il fatto di avere la possibilità di simulare un comportamento a questo punto sia di una macchina sia di un essere umano che però sia in grado di descrivere la realtà fisica di quell'applicazione specifica e non della media. Cioè in definitiva ChatGPT ci dà una base di partenza, nel senso che tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale vanno a mediare quelle che sono le informazioni disponibili in rete con grosse quantità di dati. Allora l'azione fisica invece è un'azione precipua del singolo utente che va a utilizzare. Se io per esempio indosso un esoscheletro, l'esoscheletro si deve adattare alle capacità sensomotorie dell'utente. E quindi è chiaro che avrà un comportamento di base che può venire sulla base dei dati disponibili in rete con ChatGPT, ma che però sia in grado di leggere i dati sensoriali che riguardano l'attuazione del movimento, cioè il coordinamento muscolo-scheletrico di chi indossa l'esoscheletro. Ho fatto questa applicazione perché a mio avviso è una delle tecnologie forse più pronte a entrare commercialmente sul mercato rispetto ai futuristici umanoidi che ora stanno vedendo questo grosso fervore di interesse da parte dei due colossi, delle start-up americane oppure del governo cinese che sta finanziando grosse applicazioni in questo settore.
11: Professore, Jensen Huang, il capo di Nvidia, la scorsa settimana ha mostrato come l'addestramento di queste macchine, che possono essere robot, auto a guida autonoma oppure strumenti per la fabbrica intelligente, possa avvenire sia attraverso i sensori, che registrano e analizzano i casi anche imprevedibili del mondo fisico, ma anche attraverso simulazioni fatte con l'intelligenza artificiale. Cioè io addestro la macchina con un visore di realtà virtuale su una situazione specifica, ad esempio un operaio che sta manipolando un tornio, e poi l'intelligenza artificiale simula una serie infinita di varianti che migliorano così l'allenamento su tanti esempi in più. Qual è allora il contributo dell'intelligenza artificiale in questo campo?
13: Proprio questa è la sfida, nel senso che sarebbe sciocco affidare il comportamento di un sistema complesso, pensiamo a un umanoide, no? Il tentativo estremo di riprodurre le abilità umane con gli stessi movimenti dell'essere umano. Beh, affidarla solo ai comportamenti, ai dati, non garantirebbe quella affidabilità e quella sicurezza che invece con un progetto basato su un modello matematico del sistema fisico e sui dati sensoriali che vengono rilevati in tempo reale, no? Nell'applicazione, non ci sarebbe la possibilità di avere un comportamento che possa per esempio funzionare per qualunque sistema robotico, per qualunque umanoide. Allora la sfida è sviluppare tecniche di controllo, quindi tecniche intelligenti di tipo ibrido, cioè il fatto di andare a relare il modello matematico del sistema fisico con una grossa quantità di dati e allo stesso tempo sfruttare tutta l'esperienza che viene dai dati che sono disponibili con gli algoritmi di intelligenza artificiale e quindi con le tecniche di intelligenza artificiale generativa che in tempo reale consentono di prendere una decisione al sistema intelligente per adattarsi a condizioni impreviste di utilizzo della macchina negli ambienti meno strutturati, quali potrebbero essere gli ambienti sociali, possono essere le applicazioni in cui c'è un pericolo per l'essere umano e via dicendo.
11: Quali sono però le applicazioni più immediate?
13: Avviso, una delle tecnologie più pronte che in realtà è già entrata in un discorso commerciale e non ha ancora raggiunto forse la pervasività degli strumenti che stiamo utilizzando, cioè degli smartphone, dei tablet, è proprio quello dell'esoscheletro, perché l'esoscheletro consente naturalmente di avere un'estensione delle capacità sensomotorie dell'essere umano attraverso un sistema che si adatta alla singola persona.
11: L'esoscheletro, ricordiamo, è una sorta di robot indossabile che agevola i movimenti con dei bracci meccanici controllati dall'intelligenza artificiale.
13: Esattamente, che consente, diciamo, non solo di recuperare posture che sono ergonomicamente fastidiose e potrebbero portare a dei disturbi muscoloscheletrici, ma anche di avere un comportamento più naturale, quindi potrebbe essere utilizzato da un facchino, da un trasportatore, così come da un operatore della protezione civile, oppure per esempio da un chirurgo in camera operatoria, no? Per stressarsi di meno. Grazie alla tecnologia noi possiamo avere una sorta di rinascimento, di umanesimo tecnologico, in cui non dobbiamo avere paura della tecnologia, perché la tecnologia ci dà la possibilità di sollevarci di quella parte un po' più di routine, di tutto quello che facciamo nelle nostre giornate di vita, in modo da guadagnare spazio per esprimere al meglio la parte intelligente, diciamo, della nostra intelligenza naturale, con la creatività, con l'emotività, con i stati di vita, in modo da guadagnare spazio per esprimere al meglio la parte intelligente, diciamo, della nostra intelligenza naturale, con la creatività, con l'emotività, con i sentimenti e così via. E l'intelligenza

0: creare dei prodotti commerciali che possono effettivamente utilizzare queste tecniche generative.
1: Da una parte ci sono i grandi colossi americani, dall'altra quelli cinesi. L'Europa, che è molto in ritardo nella corsa sull'intelligenza artificiale, può attraverso l'intelligenza artificiale fisica recuperare il terreno perduto?
0: Sì, potrebbe recuperare quello che io ho definito un effetto sandwich tra la mentalità spregiudicata degli investimenti delle start-up americane, quindi la mentalità elevato rischio, elevato guadagno, e quella forte azione governativa del governo cinese che sta finanziando tutte le aziende, le start-up, i centri di ricerca, i laboratori universitari per sviluppare tecnologia che sia sempre a costo più basso. Perché? Perché i cinesi stanno realizzando gli umanoidi che costano già sotto i 10.000 euro. Come può entrare in gioco l'Europa? Nel investire sulla fisica, perché ha una grossa tradizione nel campo della robotica e della meccatronica.
1: Spesso le persone quando sentono questi discorsi hanno paura di robot e macchine che prendono il sopravvento. Quali sono, secondo lei, i pericoli più concreti?
0: Il fatto di adagiarsi sulla tecnologia, nel senso, così come io non mi fido di un navigatore se per esempio mi dà un'informazione errata, ci deve essere sempre la libertà decisionale della persona che prende per buono un suggerimento della tecnologia. E allora è chiaro che nascono anche questioni di etica, questioni da un punto di vista sociologico, da un punto di vista giuridico e anche poi della privacy e della sicurezza dei dati. Così come attraverso il nostro smartphone noi siamo traccati, nel senso che siamo profilati, è chiaro che anche un'apparecchiatura fisica potrebbe darci una profilazione che riguarda anche una realtà fisica. E quindi è chiaro che la problematica è da affrontare anche a livello politico e a livello giuridico.
1: E per quanto riguarda invece i posti di lavoro, queste macchine ci sostituiranno?
0: È un non problema, perché ogni volta che c'è stata un'evoluzione tecnologica c'è una riconversione del lavoro. Noi ci affideremo alle macchine per la parte ripetitiva, in modo che avremo un tipo di lavoro meno stressante, più sicuro e che soprattutto ci consenta di esprimere al meglio le caratteristiche del singolo individuo. Cioè le macchine faranno la parte media del lavoro e il nuovo lavoro sarà il valore aggiunto di quello che ciascuno di noi è chiamato a fare da un punto di vista professionale.
1: Grazie allora a Bruno Siciliano, professore di robotica all'Università Federico II di Napoli.
0: È sempre un piacere, grazie, grazie a voi.
1: E grazie alla nostra regista Mimi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti gli episodi di Pillole di Eta Beta cercando Pillole di Eta Beta su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete potete leggere tanti contenuti sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Noi ci sentiamo domani da Massimo Cerofolini. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
2: È arrivata questa per lei.
3: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
4: Farò ricorso sulla gazzetta.
5: Perché mio, non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
6: Posso vincere.
7: Ispirato a una storia vera.
8: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
9: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
10: Non sai stare al tuo posto.
11: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
9: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarli.
7: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10.30 e 34 secondi, queste le principali notizie di traffico al momento. Partiamo dalla 1, tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna, si registra un incidente con conseguenti code tra Modena Nord e l'allacciamento della 22 in direzione di Milano. E andiamo poi sulla strada statale 96 dei Cairoli per segnalare un tratto chiuso all'altezza di Roma in entrambe le direzioni. Ci spostiamo poi sulla 14 tratto Ancona Pescara in Abruzzo tra Val Vibrate e Teramo Giulianova in direzione di Pescara troviamo un chilometro di code. Sulla 16 Napoli Canosa particolare criticità, il traffico è al momento bloccato a causa di una perdita di carico tra Vallate e Grotta Minarda in direzione di Napoli. E chiudiamo sulla 2 autostrada del Mediterraneo segnalando una corsia chiusa per lavori tra Contursi e Campagna in direzione dell'allacciamento per Fisciano. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. La crisi Stati Uniti-Iran, dopo il nuovo annuncio di Trump su un accordo imminente con l'Iran sullo stretto di Hormuz e sul nucleare, con la ripresa dei negoziati già oggi pomeriggio, da Teheran è arrivata la secca smentita. Non ci sono negoziati in corso con gli Stati Uniti, ha dichiarato il portavoce della diplomazia Baghai. Ci sono colloqui con l'Oman per una rotta sicura, ma un eventuale accordo con l'Oman non sarebbe sufficiente per la riapertura dello stretto. La situazione non cambierà finché non cesserà l'aggressione americana, poi concluso. E secondo il Wall Street Journal, qualora la diplomazia dovesse fallire, i Pasdaran sono pronti a sferrare un'ondata di attacchi preventivi nella convinzione che gli Stati Uniti siano in una fase di vulnerabilità. L'altra crisi, quella sui migranti a Ceuta, domani a Bruxelles, riunione dei ministri dell'interno europei chiesta dall'Italia, sul tavolo la proposta di centri di rimpatrio in Africa sul modello Albania. Intanto nell'exclave spagnola, emergenza rientrata, quasi tutti i migranti sono tornati in Marocco, fonti di Madrid però accusano agenti dei servizi segreti marocchini in azione tra i migranti arrivati in massa. A Ceuta visita del leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, che chiede la militarizzazione e la chiusura definitiva del confine. Ed ora in Italia, con il tragico frontale ieri sulla strada che collega Terni a Rieti. In studio per le ultime novità, Simone Zazzera.
4: A preoccupare i medici sono soprattutto le condizioni di un turista romano ricoverato a Perugia. Delle 34 persone finite in ospedale, sono 6 quelle in codice rosso, ma per lui e per altri 2 feriti i medici parlano di un quadro clinico critico. Tra le 6 vittime ci sono l'autista del camper Giampiero Colasanti e la moglie Daniela Bellanca. Stavano tornando dall'Abruzzo verso Narni, dove abitavano. Con loro hanno perso la vita anche l'autista del bus Federico Romualdi Ternano, di 49 anni, e altri 3 turisti che erano a bordo del mezzo: Stefania Laurenzi, romana di 59 anni, e una coppia di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini. Lo scontro frontale tra i 2 mezzi ha coinvolto anche le auto che li seguivano. L'incidente all'uscita da una galleria che si trova vicino alla cascata delle Marmore, al confine tra Lazio e Umbria. La procura di Terni indaga per omicidio colposo plurimo. Gli inquirenti stanno cercando telecamere che possano aver ripreso lo scontro anche a bordo di altri mezzi che erano lì. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il camper a invadere la corsia opposta, causando il frontale sotto una pioggia battente.
3: E nelle ultime ore ci sono stati altri incidenti mortali. Questa mattina furgone fuori strada sulla statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Un uomo è morto, altri 2 sono rimasti feriti. In provincia di Brescia, nella notte, un'auto è finita in un fosso. 4 i giovani a bordo, 2 sono morti e avevano entrambi 22 anni. Gli altri 2 sono rimasti feriti. Nella notte, una donna di 71 anni ha perso la vita in uno scontro, coinvolti 3 veicoli, in provincia di Cagliari. 4 i feriti. A Cremona c'è un fermo per l'omicidio di un uomo di 30 anni ucciso a coltellate durante una lite. Nella rissa sarebbero state coinvolte almeno 3 persone. A Messina si continua a scavare tra le macerie dell'edificio crollato il 30 luglio, tra i dispersi una donna e 2 uomini. Questa mattina gli interrogatori con 3 indagati, 2 imprenditori e un ingegnere. Interrogatori che si concentreranno sulle condizioni dell'edificio e sui lavori in programma. Europei di nuoto, Filippo Pelati ha vinto la medaglia d'argento al termine della finale del solo libero maschile di nuoto artistico. Per il 19enne ferrarese è la 4ª medaglia in questa rassegna continentale. Nel pomeriggio in serata, spazio ai tuffi con la piattaforma 10 metri al femminile e con il trampolino 3 metri sincro al maschile, con Stefano Belotti insieme a Matteo Santoro, oro con la Pellacani nel misto. Una band che macina successi planetari ma è prossima allo scioglimento. Il frontman di un'altra band che dà un consiglio e ne salva il futuro. In una intervista il tastierista Nick Rhodes rende pubblico un inaspettato retroscena che riporta l'orologio indietro al 1985. Bad boys! Bad boys! Bad boys! The wild boys! I Duran Duran erano schiacciati da ritmi di lavoro estenuanti e dalla pressione mediatica, e per questo si presero una pausa e avviarono progetti paralleli, dando vita di fatto a due gruppi rivali. Il destino della band sembrava segnato, ma a quel punto a Nick Rhodes arrivò un consiglio semplice eppure decisivo. Dovete restare uniti, è il vostro futuro, parola di Mick Jagger, che la sa lunga visto il lunghissimo corso degli eterni Rolling Stones. Oltre a questo retroscena, Nick Rhodes parla anche del suo rapporto con un'altra pietra miliare della musica, un idolo della sua adolescenza. Quando ho visto David Bowie, Bowie racconta, ho deciso che volevo fare il musicista. Il Duca Bianco sarebbe poi diventato un suo amico. Di lui Rhodes dice: era un intellettuale, ma anche un tipo esilarante. Mi piaceva molto, non mi ha mai deluso. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Formato Famiglia, prossimo GR alle 12.
0: Bentrovate e bentrovati amici e amiche. Allora, aspettando settembre in cui torneremo insieme, in questo agosto Formato Famiglia vi farà compagnia con puntate tratte dalla stagione appena passata. Vi auguro buon ascolto e a presto.
2: Formato Famiglia, generazioni a confronto.
0: Eccoci qua, buongiorno, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Allora, cosa significa essere genitori oggi? Cosa si aspettano gli adolescenti dalla figura genitoriale? Come stare in relazione con loro? Sono alcune delle riflessioni che faremo in apertura di trasmissione con uno scrittore e uno psicoterapeuta insieme, entrando così, io direi, nelle sfide poste da una società fragile e dissociata, in cui i figli, che costano sempre di più, sono non solo una questione economica, ma biologica, certo, ma anche di libertà di scelta. E se le nuove generazioni considerano un'opzione concreta una vita child free, quindi senza figli, dall'altra si sta diffondendo anche la scelta del cosiddetto no contact. Sapete cos'è? Cioè tagliare i ponti con i genitori. Ecco, ce ne parlerà una giovane content creator che sulle sue pagine risponde ai follower che le confessano rapporti disfunzionali con la famiglia, e poi ha ideato un podcast dal titolo Disagio. Ecco, di disagio e dissenso degli adolescenti, ma anche della via per crescere oggi un bambino come scelta e impresa prodigiosa, ci parleranno altri tre esperti, ognuno ovviamente con la sua visione. 335-699-2949 per i vostri messaggi e Formato Famiglia, @rai.it. E allora entriamo nella puntata con i nostri primi due ospiti. Sono davvero molto lieta di avere con noi uno scrittore che non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro ha appena pubblicato con altre 11 voci tra le migliori della narrativa italiana un libro dal titolo L'amore inevitabile, storie di genitori, storie di figli. Edoardo Albinati, buongiorno, benvenuto, grazie di essere con noi.
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: E sono altrettanto felice di avere qui a Formato Famiglia uno dei più noti psicoterapeuti esperti di adolescenza e presidente della Fondazione Minotauro di Milano. Ha appena pubblicato il libro Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti. Matteo Lancini, buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, facciamo questa chiacchierata a tre con una domanda per uno, cercando di comporre il nostro quadro. Comincio con Albinati per chiederle intanto la ragione di questo mosaico letterario, no, sulla figura genitoriale, appunto l'amore inevitabile. Cosa volevate raccontare?
5: Beh, questa è un'idea di Mondadori, l'editore di questa antologia di racconti. Indagare però in entrambe, credo, le direzioni, cioè genitori figli ma anche figli genitori, quindi non dovrebbe essere uno sguardo solo paterno o materno sull'argomento. E poi naturalmente leggendo questo libro, i racconti scritti dagli altri, mi accorgo che le angolature sono talmente tante, talmente tanto diverse, che poi ognuno fa storia a sé, e non credo che un racconto letterario debba essere letto necessariamente in chiave sociologica come il sintomo di chissà che cosa. La mia storia, per esempio, insomma, che è abbastanza terrificante, non è certo un esempio di rapporti familiari distesi o comunque consigliabili. Quando si scrive per raccontare delle singole storie, e le storie, contrariamente a quello che dice qualcuno, non si assomigliano mai l'una all'altra.
0: Non c'è dubbio, e questo lo impariamo anche grazie alla pluralità delle vostre voci e dei vostri pensieri. Entriamo tra pochissimo nel suo racconto che si intitola Le lacrime di una figlia, ma non racconto nulla perché vado da Lancini, che nella prefazione del suo volume scrive: in questa società dissociata, dominata e pervasa da una fragilità degli esseri umani adulti senza precedenti, bisognerebbe puntare tutto sulla relazione. Solo la relazione può offrire un appiglio e rischiarare la visione di un futuro possibile per adolescenti e giovani adulti, ragazzi e ragazze animati da stati d'ansia sempre più importanti e pervasivi. Ecco, Lancini, come si costruisce questa relazione? Su cosa va fondata? Facciamo un po' di scuola per genitori dell'era digitale.
7: Che
0: in pillole, chiaro.
7: Una generazione tra le più ascoltate, spesso si sente sola, perché molto spesso, diciamo, la nostra fragilità, che è di tutti noi adulti, io per primo come genitore, spinge più a spiegare il mondo ai ragazzi, più a fare una didattica a scuola, più come se ci fosse da insegnare qualcosa, piuttosto che essere capaci di chiedere all'altro chi è, che è una domanda che si fa molto molto poco. Quindi il tema è questo: più che spiegare dicendo che stiamo educando, bisognerebbe chiedere ai figli e agli studenti, che sono unici, chi sono, e dare la possibilità di esprimere emozioni che in questo momento noi mettiamo a tacere perché ci disturbano, soprattutto la paura, la tristezza e la rabbia.
0: Ci disturbano, ci spaventano anche, Lancini, cioè siamo noi i primi a non saper stare con queste emozioni, noi genitori dei nostri figli, o forse anche con le nostre.
7: Sì, è un problema di questa società, che ha un po' rimosso il dolore. Giustamente voleva essere una società che spingeva verso, appunto, un nuovo modo di ascoltare i figli, gli studenti. Io credo che questo patto d'ascolto venga, appunto, invece ritrattato nel momento in cui i bambini e gli adolescenti poi esprimono queste emozioni che ci costringono a fare i conti con le nostre e che costringono l'adulto a saper stare davvero, perché la vita non è fatta solo di gioia o del nuoto, che è lo sport completo, l'ha detto anche il pediatra. È fatta di emozioni di tutti i giorni, e questa è una società che tendenzialmente dice parla, però poi ti spiego io cosa devi provare. E credo che questa sia la base, appunto, non generalizzando, delle nuove forme d'ansia e dei nuovi attacchi al corpo degli adolescenti.
0: Ecco, fragilità degli adolescenti, fragilità degli adulti, diceva Lancini. Torno da Albinati, il suo racconto, lo dicevo, Le lacrime di una figlia, apre il libro racconto, mi perdoni, leggo anche qualcosa, quindi forse un po' mi dilungo, però poi le faccio una domanda, ovviamente. È un racconto, adesso lo interpreto io, poi lei mi dice se sbaglio. Io ci ho visto proprio la dissezione del rapporto tra il padre e la figlia adottiva, no? Attraverso queste parole sincere, crudo, di quest'uomo che parla a cuore aperto. Adesso non entro nel dettaglio, perché in realtà il racconto ha una struttura anche particolare, un'idea particolare sotto, che non può essere svelata, non sarebbe giusto. E parla forse proprio di una difficoltà relazionale esistenziale dell'essere padre naturale e adottivo, di essere equanime, no? Nell'amore verso i figli. Un uomo che vizia la figlia naturale, così bella e delicata, che però, dice, sotto sotto mi disprezzava per l'arrendevolezza con cui le cedevo in ogni occasione. E dall'altra parte allontana, quando arriva questa seconda figlia, infastidito, no? La figlia adottiva, non lo racconto tutto, giuro, bello. Però vale, insomma, è una dolorosa riflessione. Ma l'ha scritto tanto bene, come suo sempre, devo dire la verità, e quindi è tanto doloroso, no? Ed è una riflessione sulle conseguenze di come viene dato, praticato l'amore genitoriale.
5: Ma in realtà una mia amica che ha adottato tutti insieme 3 bambini dopo aver fatto tutti i test che erano necessari per poter diventare padre adottivo, giustamente mi faceva notare che anche i padri e madri naturali dovrebbero fare questi test, perché non è affatto detto che siccome un figlio o una figlia l'hai concepiti e generati tu, poi sarai un miglior genitore di coloro invece i quali adottano qualcuno. In generale io direi che i rapporti sono sempre, ma i rapporti umani, quelli di cui parla appunto Lancini, sono sempre problematici, non sono mai piani e distesi, anzi nelle famiglie, cioè dove vi è prossimità, dove si sta insieme molto tempo, possono essere addirittura più difficili di quelli che noi abbiamo con gli estranei. Io penso che il famoso precetto ama il prossimo tuo come te stesso, che sembrerebbe la cosa più facile da fare al mondo, no? Qualcuno ti è vicino, ti è simile, addirittura nel caso della famiglia ti è consanguineo, quindi andrà tutto liscio, ma manco per niente, proprio la persona che ti è più vicina a quella con cui potresti avere il maggior numero di problemi. Questo è un po' anche perché poi siamo in un paese che comunque, malgrado tutto, la crisi della famiglia e tutto quanto di cui si parla da tanto tempo, la famiglia resta una specie di modello unico, non si parla altro che di famiglia. Se c'è una squadra di calcio dove si va d'accordo, si dice siamo come una famiglia, è lo stesso in un'azienda, vogliono chiamare famiglia praticamente qualsiasi gruppo umano di gente che sta insieme. Nel nostro paese viene glorificato in qualche misura nel nome della famiglia, quando la famiglia è proprio per questa questione dei legami così forti può essere il luogo dei problemi e non soltanto della soluzione. Fra l'altro, una cosa che voglio dire, sì, il volersi bene, no? Questo amore inevitabile che dà il titolo, e poi a sua volta può velare, può nascondere chi è veramente l'altro, un po' come diceva Lancini, cioè chi sei tu? Sì, vivi nella mia stessa casa, ti voglio bene perché sei mio padre o mia madre o mia sorella o mio figlio, è veramente l'altro, un po' come diceva Lancini, cioè chi sei tu? Sì, vivi nella mia stessa casa, ti voglio bene perché sei mio padre o mia madre o mia sorella o mio figlio, ma in realtà questo

0: momento. Cioè oggi, per esempio, su Famiglia Cristiana c'è un'inchiesta sulla preadolescenza, viene definita onda anomala che sconvolge all'improvviso le famiglie, con genitori che si trovano a discutere sempre prima con i loro, diciamo, ex bambini di cose da grandi. Ecco, è una sensazione oppure i 12 anni sono davvero un momento dell'età della turbolenza che sconvolge le famiglie e che segna una fine sempre più anticipata e una relazione che non sempre, appunto, anche come diceva Albinati, è positiva, no?
1: Ma sicuramente questa è un cambio, non dimentichiamolo, del corpo. La preadolescenza è un cambio di un passaggio anche da, appunto, corpo di un figlio, corpo di qualcuno che diventa potenzialmente genitore. E avviene in una società dove la precocizzazione, a proposito dei cambiamenti, io dico che in Italia da tempo la vera emergenza educativa è che c'è un'anticipazione, una precocizzazione dell'infanzia a cui poi non siamo in grado di affiancare, appunto, l'adolescenza, viene poi infantilizzata l'adolescenza. In questi anni i bambini sono spinti a una grande autonomia, sono a breve il primo pigiama party, glielo faremo fare in uscita dalla nursery, hanno già sul pigiamino a furia di spingere in questa cosa, e poi noi arriva l'adolescenza, li trattiamo come se fossero gli adolescenti dei tempi di mio nonno. E quello che dice Abinati è verissimo, ed è proprio qui la questione. Nella preadolescenza e nell'adolescenza c'è un grande caos, e la famiglia, ovviamente, nella trama affettiva, nell'iperinvestimento, è super coinvolta e svolge una funzione importante. Ma proprio in questa fase, per quello che si diceva prima, sarebbe molto importante che, diciamo, fosse l'ambiente esterno ad aiutare le nuove generazioni, gli adolescenti, a pensare i propri pensieri, a mettere ordine nel caos, cioè come rispondono gli altri adulti. Io credo che in questo senso le nuove generazioni dovrebbero trovare a scuola, e infatti lo trovano con insegnanti a volte straordinari e dirigenti scolastici, uno spazio di espressione dei propri pensieri e di questo caos, mentre noi abbiamo in mente ancora una scuola come fossimo, appunto, in tempi di mio nonno, molto basata sulla didattica, come se bisognasse star dietro ai programmi, che è la cosa fondamentale, mentre oggi più che mai io credo che la scuola dovrebbe essere davvero un laboratorio di emozioni, di crescita sempre più importante, perché gli adulti fuori dalla famiglia, con tutte le cose che abbiamo detto, svolgono un ruolo sempre più decisivo,
0: diciamo anche riequilibrante, forse, no? Rispetto anche come dice lei, al fatto che se non sappiamo stare con le emozioni dei nostri figli diventiamo poi il loro problema, e da qui anche il ritirarsi, no? Sempre di più in quella che è la cameretta, ma che diventa un mondo interiore dal quale non li si scardina più, e quindi la relazione col mondo esterno allora diventa tanto più importante. Albinati, in questa raccolta, in questo racconto corale sulla genitorialità, mi è sembrato di sentire tanto anche il filo rosso di ciò che i genitori non dicono, oppure, ecco, come nel suo racconto, che poi dicono in un altro tempo, in qualche modo, per paura, per pudore, per proteggere, per educare. Non dire è giusto? Qual è la più importante dote di un genitore, secondo lei?
2: Ma dovrebbe essere la discrezione, che vuol dire un tipo di vicinanza che non sia intrusiva. Peraltro, però, penso che forse noi esageriamo un po' troppo i cosiddetti rapporti verticali, cioè quelli, appunto, tra generazioni, padri e figli, quando, e faccio tesoro, diciamo, del tesoro, insomma, chiamiamolo così, della mia esperienza di quando ero ragazzo e anche della mia esperienza di padre quando lo sono diventato, i rapporti fondamentali della mia vita e della vita dei miei figli, penso, sia quella con i loro coetanei. Cioè, forse a imparare qualcosa si impara, o a imparare il bene e il male, lo si impara più che dai propri genitori, lo si impara dai propri coetanei, dai propri amici, dai propri compagni di scuola, da come si comportano loro. Non so perché invece venga sempre sottolineato come fondamentale questo rapporto, diciamo, chiamiamolo così, verticale tra generazioni. Fra l'ultima cosa che vorrei dire, io diffido molto degli adulti, ragazzi, cioè io quando accendo la televisione vedo delle persone di 40, 50, 60 anni che cazzeggiano dalla mattina alla sera, cioè, ma molto di più dei ragazzini o delle ragazzine. Quindi se c'è una fascia che mi dà problemi oggi come oggi, almeno nel nostro paese, dei miei coetanei o di persone che hanno... che

0: loro comportamento è veramente infantile, non quello dei ragazzi.
1: Lancini è d'accordo con Albinati, non rapporti verticali ma orizzontali tra pari, in una sorta di peer education, è quello che insegna di più ai ragazzi?
2: L'amicizia ha un valore evolutivo enorme, non è educativo, secondo me è qualcosa di più, e come tutte le cose evolutive comporta dei rischi. Il problema, e l'ho scritto anche in questo libro, lo sottolineo, è che noi abbiamo impedito negli ultimi anni alle generazioni, e ahimè con una sorta di lavacoscienza attribuiamo questo a internet, mentre la scritta ha vietato il gioco del pallone antecedente all'arrivo non solo dello smartphone ma anche del satellitare che avevano i general manager e pesava 1,1 kg, in una società individualista che ha chiuso gli spazi di relazione fuori dal controllo degli adulti. Questa è secondo me un aspetto importante. Chi di noi non ha trascorso, come si diceva prima, tanto tempo con dei coetanei, amica del cuore, miglior amico, coppia, amicizia, fuori dal controllo degli adulti, che non è il gruppo forzato della scuola, che non è il gruppo dell'attività sportiva, è il gruppo che sperimenta col corpo la crescita. Chi di noi non ha passato tanto tempo ha dei ritardi evolutivi che non recupera più, perché i ritardi scolastici meglio non averli, ma li puoi recuperare nel tempo, quelli evolutivi no. Dove oggi possono le nuove generazioni che vengono per la cultura complessiva, e questa non è solo responsabilità della famiglia, accompagnati e presi a scuola fino ai 10-11 anni, non hanno uno spazio di gioco e di socializzazione? Noi abbiamo sequestrato il corpo dei nostri figli, questo è un altro tema, perché oggi io come padre, quando mio figlio ha un bernoccolo, provo lo stesso dolore che provava mia madre quando aveva una frattura a un braccio, e non le dico per mio padre. Abbiamo cambiato la rappresentazione e ancora una volta la chiamiamo protezione, educazione. A mio avviso limitiamo enormemente questa opportunità di processi di socializzazione, che infatti poi avvengono attraverso i videogiochi o internet.
1: Chiaramente non nello stesso modo, e non regalandogli diciamo la possibilità di evolvere, come ci sta raccontando splendidamente Matteo Lancini. E ringrazio Edoardo Albinati, perché davvero le domande sarebbero tante altre, e passare con voi del tempo è illuminante. E ricordo i vostri libri, L'amore inevitabile, Storie di genitori, Storie di figli, dove è contenuto il racconto di Edoardo Albinati, e Chiamami adulto di Matteo Lancini. Grazie davvero per essere stati con noi.

0: 2 per sempre ci porta a questo secondo spazio della trasmissione per fare un passo indietro, no, non indietro, diciamo in alto, perché così osserviamo dall'alto proprio il nostro mondo, le nostre case nelle quali crescere i figli costa e non poco. Per mantenerne uno, una famiglia spende circa 640 euro al mese, quasi un quarto del reddito medio delle famiglie italiane. Complessivamente, per crescere un figlio, una famiglia arriva a spendere 138.000 euro. Eppure la denatalità non è solo una questione economica. Ne parliamo con Alessandra Minello, demografa, studia le differenze di genere in Italia e in Europa, è autrice di diversi saggi su genitorialità e lavoro. Sto sintetizzando perché davvero le sue competenze sono moltissime, i suoi incarichi e impegni. È appena uscito il suo ultimo libro, Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Minello, dicevo, la denatalità, lei scrive nel libro, non è una questione solo economico-biologica, bensì di libertà di scelta, autodeterminazione, autonomia corporea, e riporta dati secondo i quali in realtà la vita senza figli è sempre più un'opzione non solo plausibile, ma anche accettata dalle nuove generazioni.
1: Sì, diciamo che semplificando possiamo vedere il cambiamento della attitudine verso la genitorialità guardando alle generazioni. Prima ci sono state generazioni per cui era un destino la genitorialità, poi ci sono state generazioni che hanno attraversato con dolore il fatto di non poter diventare genitori, ma queste, in cui una componente ampia genitore non l'è diventato, hanno mostrato un modello di vita che può essere soddisfacente anche senza figli. E quindi tra i più giovani si prospetta, diciamo, questa traiettoria, la possibilità di avere una vita appagante che non necessariamente include la genitorialità.
0: Perché passa anche attraverso una riscrittura del capitolo, lei così dice, del capitolo realizzazione personale, no? A cominciare dalla ridefinizione dei valori, il cambiamento dei desideri, meno spazio alla genitorialità proprio come obiettivo unico, cioè un cambiamento epocale in sostanza.
1: È un grande cambiamento e dal mio punto di vista non dobbiamo fare l'errore di guardarlo con giudizio necessariamente negativo, sì. Perché altrimenti ci perdiamo il valore di questo cambiamento, o meglio, creiamo una frattura generazionale nel momento in cui non riconosciamo il motivo per cui è cresciuta questa visione diversa, gli aspetti positivi che questa visione diversa porta con sé, e non creiamo un'accoglienza a percorsi di vita che possono avere forme appunto più composite. È un cambiamento che vediamo arrivare anche da altri contesti, perché quando si parla di bassa natalità noi guardiamo solo all'Italia, ma dobbiamo renderci conto che è un trend sostanzialmente globale e che ci sono contesti, penso per esempio ai paesi nordici, in cui pur a fronte di un grande sostegno economico, ricchezza media alta, welfare importante, parità, anche lì questa dimensione delle persone che figli non ne vogliono sta in qualche modo aumentando. Quindi guardiamo quello che sta succedendo altrove per capire quello che sta succedendo anche da noi, e lo vediamo anche dai dati delle persone più giovani, però per capirlo e non per giudicarlo. Questo mi sembra la chiave, diciamo, con cui guardare al fenomeno.
0: Sì, non solo non giudicarlo, interpretarlo e agire poi di conseguenza, mi sembra di capire dal libro, no? Lei cita Massimo Livi Bacci, il demografo, che ha detto: l'inverno demografico non si batte, si accetta. E quindi lei aggiunge: sperimentare la bassa fecondità può essere uno strumento per riflettere su questo futuro che è ormai alle porte, non un problema, una crisi, ma un'opportunità per ripensare i rapporti tra generazioni e in sostanza quindi anche rivedere lo stato sociale, cambiarlo.
1: Eh sì, perché è un welfare che è stato creato su rapporti tra generazioni che di fatto non ci sono più. Ora lo vediamo sempre in maniera allarmistica, e diciamo la soluzione che si cerca di portare è legata a politiche pronataliste, però le politiche pronataliste di fatto non funzionano, e la demografia ha dei cambiamenti molto lenti. Anche se funzionassero, i cambiamenti li vedremo molto a lungo termine. Quello che va fatto quindi è constatare che il sistema demografico attuale è quello che ci accompagnerà da qui in avanti, e cercare di cogliere anche le opzioni positive che questo offre, per esempio un ripensamento della cura, il grande valore che può essere attribuito alla cura sapendo che c'è questo squilibrio tra generazioni, oppure cercare di ampliare la partecipazione al mercato del lavoro il più possibile per sostenere i rapporti tra generazioni. Ora diciamo che non riusciamo, diciamo, a sostenere il sistema pensionistico, ma dobbiamo essere ben consapevoli che abbiamo quasi la metà delle donne potenzialmente nel mercato del lavoro che non ci sono, non partecipano al mercato del lavoro. Anche questo è un'opportunità, valorizzare anche questa presenza. Insomma, sono tanti gli elementi che potremo mettere in piedi. Importanti è che si crei un patto diverso tra generazioni a fronte della situazione attuale demografica.
0: Quando dice ripensare, no, il concetto di cura, inserire di più le donne nel mondo del lavoro, si riferisce anche al fatto che sono le donne che in questo momento si prendono cura, per esempio sono proprio i cosiddetti caregiver, no, per eccellenza, ed è un lavoro che non è riconosciuto, no? È un lavoro tra virgolette che non ha nessun tipo neanche di retribuzione, ma che tiene a casa poi appunto tantissime donne con i bambini, ma con i genitori anziani e malati. Ho veramente 30 secondi.
1: Sì, c'è uno schiacciamento soprattutto di alcune generazioni che hanno questo doppio ruolo di cura verso i genitori anziani e verso i figli, e questo va in qualche modo rimesso nel quadro, va valorizzato anche il lavoro di cura retribuito, questo è fondamentale, e in questa direzione bisogna andare con questo equilibrio demografico.
0: Grazie davvero Alessandra Minello, sarebbero tante altre le cose da dire, ma le trovate in Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. Io la ringrazio davvero per essere stata con noi, magari ci risentiremo, ci aggiorneremo per proseguire questo ragionamento. Adesso noi arriviamo al GR1, formato famiglia torna ovviamente subito dopo, intorno alle 11:05, quindi rimanete su Rai Radio 1, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi. Localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Formato famiglia.
0: Eccoci qua, seconda parte di Formato Famiglia, bentornati all'ascolto da Diana Alessandrini. Allora, nella prima parte abbiamo detto con Lancini Albinati, no, delle difficoltà delle relazioni genitori-figli. Facciamo un passo avanti, parliamo di una via che si sta diffondendo sempre più, la chiamano no contact e significa chiudere i rapporti con i genitori. È una tematica tra l'altro affrontata anche dal libro L'anniversario di Andrea Baiani, magari l'avrete letto, vincitore del premio Strega di quest'anno. Noi ne parliamo con Valentina Tridenti, è una dei pochi content creator italiani a parlare sulle sue pagine proprio di rapporti disfunzionali con i genitori. Condivide con i suoi 73.000 follower la scelta di essere appunto no contact. Buongiorno, benvenuta Valentina.
4: Ciao, buongiorno. Scusami, è perché si sbagliano sempre, ma è tridente, come quello di Nettuno.
0: Sì, sì, sì, perché sì. Che ho detto? Oh,
4: tridenti. Ma allora è un errore
0: guarda, mi è partita una I inconsapevole da neurone molto stanco, però era sapevo bene che eri tridente singolare, non tanti. Spieghiamo esattamente come funziona il no contact, perché si compie questa scelta?
4: Dunque, no contact ha diverse dinamiche, intendiamoci, cioè può essere più ponderato, più invece magari impulsivo. Nel mio caso io ne parlo perché è il risultato di anni di terapia, anni di crescita personale, di consapevolezza e la considerazione che nel grande bilancio della qualità della mia vita, purtroppo per uno dei miei genitori, il rapporto, anche se vogliamo sporadico, semplicemente, perché io comunque sono una persona adulta, non sono una ragazzina, quindi si potrebbe anche pensare, no? Dici vabbè, lo senti ogni tanto, fai due chiacchiere, non era più possibile. E quindi succede che tu dici vabbè, scusate, però io a questo punto preferisco di no, perché appunto la qualità della mia vita migliora nel momento in cui non devo sottostare a certe dinamiche. Ecco, più o meno questo è.
0: In realtà, esponendosi sui social, hai ricevuto molta attenzione da parte anche delle nuove generazioni, no? Non soltanto di tuoi coetanei, che si trovano proprio in questa condizione, con relazioni familiari da ripensare, da mettere in discussione in qualche modo. Cosa condividono con te? È stata una sorpresa trovare tanta eco?
4: Guarda, sì, nel senso che, dato che io sono partita parlando in realtà di salute mentale in generale, cioè di come la terapia per me sia stata fondamentale, abbia appunto migliorato tutta una serie di aspetti della mia vita, parlando di terapia poi ho parlato delle conseguenze, e questo è stato un argomento, cioè per me è stato tipo, è la mia normalità tra virgolette. Io infatti no contact l'ho cominciato a utilizzare quando ho visto che è diventato un qualcosa, ma in realtà di come appunto io con uno dei miei genitori non abbia più rapporti da anni, con l'altro comunque abbiamo messo dei paletti molto abbastanza, insomma, determinati, poi ho capito che stava diventando qualcosa, perché proprio le persone mi dicevano, io guarda, mi vergogno a parlarne, perché se dico che non parlo con mia madre è peggio che se dico io non per una donna è peggio che se dici io non voglio figli, è peggio che se dici io non mi sposo, è peggio che se dici non lo so, capito? È più
0: cioè,
4: tabù.
0: Non è soltanto un tabù, è proprio uno stigma sociale, diciamo la verità.
4: Sì.
0: Si diventa quasi dei reietti per dire una cosa, avendo detto una cosa del genere, si viene fortemente criticati, additati, c'è anche questo.
4: C'è quello, perché cioè io secondo me la questione è molto più reietti, non lo direi, però si pensa che se uno va a no contact con uno dei genitori, se un figlio adulto va a no contact con uno dei genitori, sia per forza la conseguenza di una roba, di una situazione allucinante, capito? Cioè di davvero di abusi, di molestie, che ci sono, per carità, no? Quando invece può essere tranquillamente una decisione consapevole di non voler passare tanto del tempo della nostra vita a discutere, litigare, non essere validati, essere sminuiti, con persone che mettono in discussione tutte le scelte della nostra vita, capito? Anche perché i genitori, appunto, lo sappiamo, hanno un ruolo fondamentale, quindi anche se tu cresci e diventi adulto, hanno quel potere su di te, triggerante.
0: Certo, continuano ad averlo. Ma si può rompere
4: di toccare il nervo.
0: Cioè, fare questo discorso significa poterlo fare bene, anche allontanarsi consapevolmente senza dover rompere.
4: Esatto, io quello che offro, tra virgolette, è un'altra via che non è necessariamente il risultato di, non so come dire, di qualcosa, cioè sicuramente
0: di furibonde, insomma.
4: Bravissima, capito? E anzi, è l'alternativa a quello. E in un mondo in cui io poi i discorsi generazionali lasciano il tempo che trovano, perché ci sono sempre le eccezioni, però è molto vero che purtroppo questa situazione riguarda molto i millennial e i Gen X, che pian pianino stanno facendo un lavoro di consapevolezza su di loro, e i boomer che invece continuano a dire ma io ti ho messo un tetto sulla testa, avevi da mangiare, qual è il problema?
0: Di ingratitudine, insomma.
4: Certo, di ingratitudine, quindi non c'è dialogo, perché non sono disposti a mettere non si tratta di colpe, si tratta di responsabilizzarsi, cioè io lo so che tu hai fatto del tuo meglio, ma il tuo meglio purtroppo mi ha fatto soffrire in questa occasione. Potremmo parlarne, potremmo giungere a un dialogo, a un incontro, a un confronto però utile, produttivo, no? E di solito si viene incontrati da un no, non è vero niente, ma allora sono il peggio genitore del mondo e perché mi devi far sentire in colpa, eccetera, eccetera.
0: Che e dunque la strada diventa quella del no contact. Ma ci torniamo, Valentina Tridente, perché in realtà è veramente un grande argomento che forse ha bisogno di maggior tempo. Intanto io ti ringrazio per averci fatto conoscere questo universo. Grazie davvero. E saluto e ringrazio per averci ascoltato sin qui Marco Rovelli, scrittore, musicista, insegnante di filosofia e storia, autore del libro Non siamo capolavori, il disagio e il dissenso degli adolescenti. Benvenuto.
5: Grazie, buongiorno.
0: Rovelli nel suo libro parla del disagio di adolescenti in un contesto genitoriale, scolastico, sociale, che li vuole performativi, no? Ha sentito quanto ci ha detto Valentina Tridente, almeno in parte. Ecco, chiudere con qualcuno di famiglia è un modo di ribellarsi anche allo stereotipo della famiglia e a imposizioni tossiche, o invece diciamo, lei come la pensa?
5: Ma io credo che le imposizioni tossiche siano quelle della società in cui viviamo, che è una società che io ho chiamato, non solo io, società degli individui, no? È quella società che prende l'avvio nella grande svolta trasformazione antropologica degli anni 70-80, penso, no? Come claim fondativo Margaret Thatcher, che dice la società non esiste, esistono solo gli individui. L'individuo è l'unico valore. Quindi l'individuo è soggetto a una serie di ingiunzioni, di chiamate, di dover essere all'altezza, di dover produrre se stesso, no? E quindi è l'unico responsabile del proprio successo e dunque del proprio fallimento, no? Diceva già Alan Ehrenberg, grandissimo sociologo, e lo diceva già negli anni 90, il comandamento di questa società performativa, cioè prestazionale, cioè che ti chiama a fare una performance di te stesso, di produrre te stesso all'altezza di qualche standard, di qualche misurazione, il comandamento è sii imprenditore di te stesso, no? Se pensiamo a tre claim pubblicitari, i pubblicitari sono sempre quelli che beccano lo spirito del tempo, no? La Nike cosa dice? Just do it, devi solo farlo, tutto è lì a tua disposizione, sì. Tu in quanto individuo devi prendertelo, se non ce la fai sei un fallito. E allora io che faccio l'insegnante da 25 anni di storia e filosofia e che da anni studio e analizzo queste questioni, ma ancora prima di studiarle avevo una cosa molto chiara, che l'incubo di queste generazioni è il fallimento. Non a caso il libro che lei ha citato, Non siamo capolavori, inizia proprio richiamando il suicidio di una ragazza di 19 anni nei bagni dell'Università Bicocca di Milano, che ha lasciato scritto un biglietto: la mia vita è stata un fallimento, tutto un fallimento, a 19 anni, no? Quando evidentemente siamo nella fase in cui
0: più bella
5: ci si domanda
0: della vita.
5: La domanda è chi sono io, la domanda dell'adolescenza, sì. È questa, no? Chi sono io? Non ci sono risposte, quindi non si può aver fallito tutto. Ora i giovani si sono sempre suicidati nella storia dell'essere umano, ma suicidarsi per fallimento rappresenta lo spirito del tempo, perché questo è l'incubo di queste generazioni.
0: Ecco, quanto è difficile questo cammino, Rovelli, per riappropriarsi e accettare la propria imperfezione, liberandosi dalle aspettative ansiogene, castranti dei genitori, della società, in un minuto?
5: È difficilissimo, è la cosa più difficile, proprio perché tu sei chiamato a essere sempre all'altezza di una perfezione, di un'immagine perfetta, no? Immagini standard valutativi, qualsiasi, in ogni ambito, nella scuola, nei social, nel nella moda, nell'immaginario, nel lavoro, nel campo sentimentale perfino, ovviamente nel campo educativo. La famiglia affettiva è una famiglia affettiva performativa, perché chiede al figlio di essere sempre all'altezza. E a un certo punto che cosa succede quando tu sei chiamato a essere sempre all'altezza, sempre in fase maniacale, sempre up al top? Poi schianti, il corpo schianta, parla, e le sofferenze, che si dice dilagano, è vero, dilagano, perché nei corridoi della scuola ci sono sempre ragazzi che piangono, è la generazione dell'ansia, è la generazione degli attacchi di panico, dei disturbi del comportamento alimentare, del ritiro sociale. Ma che cosa raccontano queste sofferenze? Raccontano non starci più dentro, questo essere sempre soggetti a questo mondo che ti impone di essere sempre all'altezza. Il corpo, lo sappiamo, è il teatro dell'adolescenza, e il corpo parla. I sintomi della sofferenza sono espressioni di un desiderio che non si conosce. I sintomi non vanno soppressi, i sintomi vanno compresi. Ma ci raccontano tante cose, i sintomi.
0: E magari un docente come Marco Rovelli può essere una sentinella proprio di fronte a questi sintomi. E ben lo ha scritto in Non siamo capolavori, il disagio e il dissenso degli adolescenti. La ringrazio davvero per essere stato con noi. Buon lavoro.
5: Grazie a voi, buon lavoro a voi.

0: Domani cosa farai? Ci porta a concludere il discorso che abbiamo cominciato circa un'ora fa con, io direi, questa volta un orizzonte positivo, come nelle nostre corde. Lo facciamo grazie alla presenza di Carla Rec, storica dell'arte, filosofa, sociologa, si occupa di educazione e istruzione dei giovani da oltre 40 anni, prima come docente, poi come dirigente scolastica. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Ed è con noi anche Lucilla Brattoli, pediatra, neurologa, filosofa, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
0: Hanno scritto insieme il libro Genitori in cammino, crescere un bambino è impresa prodigiosa e confesso mi ha molto colpito la citazione con cui inizia la premessa, citazione tratta dall'Iliade, il precettore si rivolge ad Achille dicendogli: e ho fatto di te quello che sei, Achille pari ai numi, amandoti dal profondo dell'anima. Ecco, Clara Rec, non dobbiamo inventarci nulla, Omero aveva già detto tutto sulla missione del genitore e dell'educatore. Cosa è andato storto?
1: Beh, possiamo anche dire cosa è andato dritto, visto che
0: sì,
1: stiamo arrivando.
0: Esatto.
1: Ma dunque,
0: e l'orizzonte
1: libro...
0: è positivo.
1: Esatto, esatto. Il libro parla di cose di oggi, di cose vere, di cose vissute, basate molto sulla nostra esperienza, però si apre e si chiude con due figure classiche, due archetipi. I classici sono tali perché hanno ancora oggi qualcosa da dirci. E quindi Achille, che è per così dire la figura emblematica di cosa deve essere un figlio. Fenice gli dice appunto queste parole dicendo: ti ho fatto di te quello che sei. Ecco, questo dovrebbe essere forse la missione di ogni genitore, no? Non cucire ruoli addosso, non proiettare sul figlio desideri o frustrazioni proprie, ma fare in modo che venga fuori la sua vera indole, la sua vera natura, quindi la sua essenza.
0: Ecco, in Clara questo... Rec dice, scrive proprio: accogliere, crescere, nutrire, infine esercitare la saggia arte di sparire al momento opportuno, perché appunto il fine ultimo dei genitori è proprio di rendere i figli autonomi. Passo a Lucilla Brattoli perché i minuti corrono e invece vorrei farvi più di una domanda. Brattoli, lei parla della frenesia proprio che oggi caratterizza l'atteggiamento dei genitori, no? Nei confronti delle tappe della crescita dei loro figli. Cosa vede e cosa non le piace?
2: Sì, ne parlo malincuore perché mi dispiace vedere genitori sempre ansiosi che non si riescono a godere tutte le varie tappe meravigliose della crescita dei bambini. Fondamentalmente quello che io penso e che cerco di dire a tutti i genitori che ho seguito fino ad ora e quelli che continuo a seguire, non ultima mia figlia, che ha due gemelli e un primogenito di 3 anni, quello che posso dire è che hanno voluto escludere completamente l'esperienza di madri, di nonne, di zie, eccetera, eccetera, per crearsi una loro esperienza. Purtroppo questa esperienza viene nutrita fondamentalmente dai tutorial, che sono una cosa anche positiva sotto molti punti di vista, ma il tutorial non potrà mai dare quel dialogo e quelle sicurezze che ti può dare un contatto con una persona che da sempre si occupa di quello, cioè col pediatra. Quindi vedere delle mamme che, se il bambino non gattona, se il bambino non sta seduto a 6 mesi, entrano nel panico più assoluto e totale, già vanno su internet per fare una diagnosi di malattia, eccetera, mi dispiace per loro fondamentalmente.
0: Diciamo che realtà, forse non è soltanto un voler escludere, ma anche una contingenza dovuta a una società che è cambiata e nella quale non c'è più, infatti, tutto quel nucleo allargato che si prendeva un po' cura del bambino ma della madre stessa e insegnava anche a diventare madre. Torno da Clara Rec. Lei scrive che in quest'epoca della connettività il pericolo maggiore che insidia la vita dei nostri figli è la mancanza di desiderio. Da dove viene e quali conseguenze ha? Le chiedo un miracolo di dirmelo più o meno in un minuto.
1: Allora, diciamo allora che la mancanza, il contrario di desiderio è inadeguatezza. Questi nostri ragazzi oggi vivono in una situazione di sostanziale paura. La paura genera angoscia, ti mette all'angolo, ti paralizza. Allora, il problema non è come vivere, il problema è perché vivere. Diceva Frankl, un grande psicoterapeuta, chi ha un perché può sopportare portare ogni come. Allora, noi dobbiamo dare ai nostri giovani una meta che sia desiderabile, che sia migliore di qualsiasi altra cosa. Li dobbiamo motivare in maniera rispettosa, appunto, però, del loro essere. In questa maniera loro possono superare con messaggi di rinforzo, con situazioni di sicurezza che deve fornirgli il genitore, possono superare queste paure che altrimenti li espongono a varie zone di compensazione, le distrazioni o i divertimenti, questo prefisso dis, che è sempre qualcosa che indica l'allontanamento da sé, non è una vera e propria, un vero e proprio nutrimento dell'essere, no? L'uomo muore di noia, muore di mancanza di desideri, appunto. Allora il genitore sano deve fare in modo che il proprio figlio abbia sempre un motivo per essere, un motivo positivo per cercare il meglio.
0: Ecco, il genitore sano, che è bellissimo, adottiamo questo invece che il genitore perfetto, che poi non esiste, no? E che diventa un generatore di frustrazioni. Brattoli, ho un minuto, parla lei della fine dell'usanza delle visite domiciliari dal pediatra. È una fine a cui hanno concorso genitori e non soltanto medici, insomma, insieme, no. Con quali risultati?
2: No, in effetti, secondo me, non in questo caso non per una voler salvare la categoria, ma sinceramente è stata una cosa bivalente, nel senso che ormai i mezzi di comunicazione sono talmente sofisticati che far vedere delle bolle o far sentire una tosse con un audio su WhatsApp per i genitori va molto bene, cioè sostituisce la visita domiciliare praticamente, e gli rende anche più agevole la vita, perché poi è chiaro che uno dice in mattinata vengo e tutta la mattinata devi stare lì ad aspettare il pediatra, per cui anche in questo caso la vita ti porta a fare delle scelte. In questo caso devo dire non c'è richiesta di visita domiciliare, non c'è anche il problema di non si dà neanche il tempo al bambino di stare male, perché gran parte
0: perché
2: delle
0: volte, perché poi alla fine lo si fa
2: andare a scuola,
0: perché altrimenti
2: domani
0: non so dove lasciarti,
2: cioè, la prima domanda nella visita non è che cos'ha, ma domani può andare a scuola, è inevitabile, insomma.
0: Grazie, io vi ringrazio davvero. Clara Rec, Lucilla Brattoli, autrice di Genitori in cammino. Ringrazio anche la squadra: Stefiana Nellivoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, Graziana Vella, Corinna De Laurenti, Fabio Cardinali, Francesco Galluzzo. Sono Diana Alessandrini. Abbiamo fatto una gran corsa, ce l'abbiamo fatta. Domani alle 10:30 ci risentiamo qui su Rai Radio 1. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
7: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è...
8: Sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
9: Bella idea, dottor Scotti!

0: 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. In primo piano il Medio Oriente, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran su un possibile accordo. Si rincorrono annunci e smentite. Secondo Trump, infatti, il negoziato ripartirà nelle prossime ore, mentre è arrivata la smentita da Teheran.
4: C'è un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz, ci sarà anche sul nucleare. Oggi pomeriggio riprendono i negoziati. Parola di Donald Trump sul volo che lo riporta alla Casa Bianca dopo un torneo di golf nel New Jersey. Giusto il tempo di far calare il prezzo del petrolio ed è arrivata la secca smentita da parte iraniana. Non ci sono negoziati in corso con gli Stati Uniti, ha dichiarato il portavoce della diplomazia Baghei. Ci sono colloqui con l'Oman per una rotta sicura nello stretto di Hormuz, ma un eventuale accordo con l'Oman non sarebbe sufficiente per la riapertura dello stretto. La situazione non cambierà finché non cesserà l'aggressione americana, ha concluso Baghei. La doccia fredda di Teheran dopo che all'alba era arrivata la notizia dall'ente britannico di controllo del traffico marittimo di un'altra petroliera sfiorata da un'esplosione proprio al largo dell'Oman. Non si registrano vittime. L'Iran continua a tenere il punto dopo la frenata di Trump sulla minaccia di nuovi devastanti attacchi, una retromarcia compiuta su richiesta dei sauditi, come ha spiegato il presidente americano. Francesco Mincone, GR1.
3: Petrolio in netto calo dopo i nuovi spiralli diplomatici nel Golfo. Il WTI, il greggio americano, è sceso sotto quota $80 al barile e anche i mercati finanziari europei tirano il fiato dopo le chiusure negative delle borse asiatiche. Israele ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza annunciato dal presidente Trump dopo che Hamas ha dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo l'intelligence israeliana, Hamas ha continuato a riarmarsi e a reclutare nuovi combattenti. Tel Aviv esclude un ritiro delle proprie truppe prima di aver verificato un reale disarmo. Sul terreno sale a 14 vittime palestinesi il bilancio degli ultimi attacchi nella striscia. La crisi dei migranti a Ceuta, si attende domani a Bruxelles riunione dei ministri dell'interno europei richiesta dall'Italia. Sul tavolo la proposta di centri di rimpatrio in una serie di paesi terzi sul modello Albania. Intanto gran parte dei migranti entrati a Ceuta sono rientrati in Marocco, ma il centro di accoglienza dell'enclave spagnola è ancora al collasso. Visita in città del leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, che chiede la militarizzazione e la chiusura definitiva del confine. Fonti di Madrid accusano agenti dei servizi segreti marocchini in azione tra i migranti arrivati in massa. In Russia, 3 morti e 14 feriti in un attacco di droni ucraini su un villaggio nella regione di Krasnodar. Ancora un attacco di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio elettronico Wildberries nella regione di Vladimir. Intanto a Mosca nessuno sviluppo nelle indagini sull'attentato a un ristorante italiano con 5 vittime ed è mistero sulla sorte del comandante delle forze aerospaziali russe che sarebbe stato l'obiettivo dell'attacco attribuito agli ucraini. L'incidente sulla strada delle Marmore tra Rieti e Terni, in corso le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto che ha causato 6 morti. Una ventina i feriti ancora ricoverati, 6 quelli in gravi condizioni.
5: I rilievi della polizia sulla strada statale Ternana, al confine tra Umbria e Lazio, le testimonianze dei sopravvissuti, la ricerca di eventuali dashcam sui veicoli coinvolti. Di certo il bus carico di turisti di ritorno dalle cascate delle Marmore aveva una scatola nera, un elemento che potrebbe essere decisivo per i magistrati della procura di Terni, chiamati a ricostruire la dinamica del terribile incidente che si è verificato ieri pomeriggio. Uno schianto frontale tra un camper e il pullman, altre 2 auto interessate, 6 morti, 34 i feriti, 27 quelli ancora ricoverati negli ospedali della zona. Massimiliano Angelucci, medico del nosocomio di Rieti.
6: Abbiamo dimesso 5 pazienti, 6 sono tuttora ricoverati, una paziente in rianimazione e un paziente in medicina d'urgenza.
5: L'ipotesi degli inquirenti è che il camper abbia invaso la corsia opposta senza neanche dare il tempo di frenare al bus. Il motivo è ancora da accertare, forse una manovra azzardata, un malore, non escluso che un improvviso temporale abbia fatto perdere il controllo del mezzo a Giampiero Colasanti, 68 anni, morto insieme alla compagna Daniela Bellanca, di 62 anni. Vittime dell'incidente anche l'autista del pullman Federico Romualdi, 49 anni, e 3 passeggeri, Stefania Laurenzi, 59 anni, e coniugi 61enni Paolo Cosci e Graziella Baldini. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Ex Ilva in sciopero, i lavoratori di Taranto che in mattinata hanno bloccato la statale 100. La mobilitazione è stata indetta dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento.
7: 8 ore di sciopero per ogni turno di lavoro, assemblee e presidi a Taranto. I lavoratori si mobilitano per chiedere al governo un piano straordinario per salvare usare l'ex Ilva. La decisione che impone lo spegnimento dell'area a caldo per motivi ambientali rischia di far calare il sipario sull'acciaieria, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Vito Pastore, coordinatore Wilm Taranto.
0: Tra 90 giorni ci sarà la fermata totale dello stabilimento di Taranto e tutti gli stabilimenti che ruotano attorno. Un dramma per i lavoratori, soprattutto dell'appalto, che non possono usufruire di strumenti straordinari. È un dramma per i lavoratori di Ilva NS e di Acciaierie d'Italia, mortificati da 10 anni continui di cassa integrazione, in cui sono stati esposti a questi agenti inquinanti, in cui si sono impoveriti e soprattutto in cui hanno visto morire anche colleghi che hanno lavorato con lui per tanti anni.
7: Domani è previsto il primo dei 4 incontri fissati al Ministero delle Imprese, quello riservato ai sindacati. Il ministro delle Imprese Urso spera nell'intervento di una cordata italiana che rilevi l'area a freddo. Intanto il gruppo indiano Jindal conferma il suo interesse all'acquisto di tutti gli impianti, nonostante la decisione del tribunale, ma i sindacati chiedono la partecipazione dello Stato, unica soluzione, dicono, in grado di garantire una reale transizione ecologica e sociale. Francesca Capannolo, GR1.
3: Sport, calcio, mancano meno di 3 settimane all'inizio del campionato, in questo periodo scattano le campagne abbonamenti, anche quella del Como, che presenta però 2 nuove regole già al centro di critiche e polemiche. Sentiamo.
8: Qualora riscontrassimo comportamenti offensivi, minacciosi o discriminatori, oppure l'esibizione di abbigliamento della squadra ospite al di fuori del settore ospiti, potremo annullare il biglietto o revocare l'abbonamento interessato. È una delle 2 novità regolamentari introdotte dal Como in vista del rinnovo degli abbonamenti, la cui vendita scatta proprio oggi. L'altra, ancor più rigida, riguarda i titolari delle tessere che, in caso di assenza ingiustificata per 3 partite, rischiano di perdere l'abbonamento e il diritto di rinnovarlo. 2 provvedimenti che già stanno facendo discutere, soprattutto il secondo, anche perché con anticipi e posticipi la presenza allo stadio non può essere sempre garantita. Insomma, per salvare la preziosa tessera ci vuole la giustificazione, un po' come a scuola. Ma queste modifiche sono state introdotte per tutelare i tifosi del Como, ha precisato la società lariana, impegnata a contrastare la rivendita incontrollata dei biglietti, con l'intenzione di evitare che i posti riservati ai sostenitori locali finiscano agli ospiti. La tribuna, si legge nel regolamento, deve conservare quell'ambiente a misura di famiglia che rende speciale il Sinigaglia. Alessio Maldini, GR1.
3: Nuoto, dopo i 2 ore di ieri, 3 in totale già conquistati, Chiara Pellacani, regina azzurra degli europei di nuoto, guarda le prossime 2 gare. Il trampolino 3 metri in singolo e in sincronizzato con Elisa Pizzini. E questa era la nostra ultima notizia, è tutto quindi per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i nostri notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
10: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
11: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
9: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Rai Play Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
12: Chi è?
13: La duchessa.
12: La duchessa?
13: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
12: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, 2 bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
12: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
14: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
15: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
17: Morte di Mattia Maestri, nel pomeriggio i funerali a Corredo, tardive da respingere le manifestazioni di cordoglio della provincia per l'avvocato della famiglia. Attenzione ai bisogni dei giovani con i nuovi poli educativi territoriali e l'aumento degli insegnanti di sostegno al centro del bilancio di metà legislatura del vicepresidente altoatesino Marco Galateo. Un nuovo centro per la sicurezza nei lavori agricoli è stato fondato dall'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sud Tirolesi per diffondere la cultura della sicurezza in un settore piegato da troppi incidenti. Intanto proprio stamattina infortunio sul lavoro nelle campagne di Malé. Da oggi la carta d'identità cartacea non è più valida per l'espatrio. A Trento ancora 1.800 i cittadini che devono passare al documento elettronico e per gli over 70 avrà scadenza illimitata. Buongiorno e ben ritrovati alla seconda edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige. Alla conduzione da Bolzano c'è Marco Passarello, mentre da Trento vi sta parlando Paolo Scandale, in regia David Leitner e Nunzio Messere. E dunque, come avete sentito anche dai nostri titoli, partiamo da un nuovo infortunio sul lavoro in Trentino. È accaduto nelle campagne di Malé, dove è stata le prime ricostruzioni. Un 28enne è rimasto gravemente ferito dopo essere salito sul cassone di un furgone botte da idrosemina. La botte si è improvvisamente staccata schiacciandogli la gamba. Il giovane è stato soccorso e trasferito in elicottero alla Santa Chiara di Trento. Non sarebbe, secondo le prime valutazioni, in pericolo di vita, ma le condizioni della gamba appaiono serie. Sul posto, oltre ai sanitari, intervenuti il personale dell'UOPS, i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Malé e i permanenti di Trento. Passiamo ora al caso della morte del piccolo Mattia Maestri, morto ieri dopo 9 anni di coma per un'infezione da formaggio a latte crudo. Oggi nel pomeriggio alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Corredo i funerali. E dopo la morte di Mattia, la famiglia è anche pronta a portare avanti una denuncia per omicidio colposo e tramite l'avvocato Paolo Chiariello ha messo in chiaro che l'esequie di oggi non è gradita alla presenza dei vertici della provincia, che pure ha espresso il suo cordoglio. E allora sentiamo la posizione della famiglia proprio dall'avvocato Chiariello.
18: Ho ricevuto l'incarico da parte della famiglia del piccolo Mattia Maestri di esprimere la loro gratitudine nei confronti di tutti coloro che sono stati vicini alla famiglia in questi 9 anni di patimenti. Ci hanno anche chiesto di voler fin da ora respingere quelle che sono tardive attestazioni di rincrescimento, quali quelle della Giunta Provinciale di Trento, che con un suo membro addirittura 2 anni fa si era distinto nel tentativo di rebranding del caseificio che è stato la causa di questa tragedia.
19: Primo tempo è il titolo delle conferenze di metà legislatura degli assessori provinciali di Bolzano. Stamane è stato il turno del vicepresidente della Giunta, Marco Galateo.
20: Competenze che spaziano tra industria, artigianato, istruzione e cultura italiana, ma il vicepresidente della provincia, Marco Galateo, per il suo bilancio di metà legislatura ha scelto di partire dai giovani. Conferenza stampa infatti a Don Bosco, nella sede del centro giovanile Terraferma, nato su uno spazio abbandonato e primo protagonista dei cosiddetti poli educativi territoriali, nuova rete di collaborazione tra scuole e centri giovanili. Nel campo dell'istruzione, particolare impegno nella lotta alla dispersione scolastica e nell'aumento dell'organico, in particolare nel numero degli insegnanti di sostegno. Avviato poi un percorso a più voci per la stesura di un vero e proprio piano di sviluppo economico, mentre in tema industria ha annunciato che la vertenza acciaierie si chiuderà nel giro di pochissime settimane. Per la seconda parte della legislatura, obiettivi principali in tema scuola, l'ulteriore aumento degli insegnanti di sostegno in parallelo alla crescita dei ragazzi con bisogni educativi speciali e il patentino di bilinguismo legato anche all'esame di maturità. Di come affrontare la questione patentini falsi se ne parlerà in giunta provinciale. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
17: Cambiamo argomento. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per espatriare. All'anagrafe di Trento mancano al momento solo 1.800 cittadini per il passaggio al documento elettronico. Sentiamo.
21: Estate piena, giorni di partenze. Chi è in programma di andare all'estero non potrà più farlo con la carta d'identità cartacea. Una nuova tappa per la migrazione del documento nella sua versione elettronica, la CIE, come stabilito dal regolamento europeo. All'anagrafe di Trento, per il capo dell'ufficio, la transizione procede abbastanza spedita.
1: Allora, noi eravamo partiti da numeri che sfioravano le 9.000 unità, adesso ci sono 1.800 cittadini che devono ancora rinnovare il documento cartaceo.
21: Di questi, 500 sono persone over 70 e per loro c'è una novità.
1: Dal 30 luglio i cittadini settantenni o ultrasettantenni che richiederanno il documento elettronico, per questi non avrà scadenza, quindi scadenza illimitata.
21: I cittadini che sono ancora in affanno con il rinnovo potranno continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea esclusivamente per uso interno, come operazioni bancarie e rapporti con la pubblica amministrazione. Ma attenzione ai tempi, la proroga scade il 31 gennaio 2027.
1: Invitiamo i cittadini che hanno ancora delle carte d'identità cartacee a mettere in programma, ed appuntamenti adesso ne abbiamo effettivamente parecchi, visto che c'è questa proroga di qualche mese, di rinnovare comunque il documento cartaceo.
21: Per il rinnovo basterà prendere un appuntamento per via telefonica o attraverso il portale online. Per chi è impossibilitato al ritiro potrà invece delegare un familiare o un tutore. Eleonora Zocca, TGR Trento.
19: La bolzanina Francesca Fusaro coordina il lavoro dell'organizzazione non governativa No Name Kitchen a Ceuta. Ci ha raccontato la sua esperienza quotidiana.
2: Mentre la situazione della migrazione di massa, 50.000 persone in poche ore dal Marocco all'exclave spagnola di Ceuta, sta lentamente rientrando, nella località della costa africana le condizioni umanitarie sono ancora disastrose.
22: Siamo già a 101 cadaveri recuperati, moltissime persone sono ancora scomparse.
2: La bolzanina Francesca Fusaro, 30 anni, laurea in diritti umani fra Padova e la Danimarca, è arrivata a Ceuta nel 2021 per lavorare alla sua tesi, ma ci è rimasta. Qui coordina il lavoro in loco del team di 7 persone per la ONG No Name Kitchen. Nella quotidianità i cooperanti quasi non dormono, non mangiano e il lavoro non finisce mai.
22: Facciamo distribuzioni di cibo, di vestiti, di materiale sanitario, accompagnamento sanitario, e accompagnamento giuridico, e documentiamo le violenze che le persone soffrono.
2: Solo la presenza fisica riesce a evitare gli abusi peggiori. Spesso però si dimentica che la situazione a Ceuta è drammatica sempre e tutto l'anno accadono violenze e abusi. Chi vuole fare la sua parte può aderire alla raccolta fondi dedicata organizzata dalla ONG. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
19: È deceduto questa mattina all'età di 89 anni Don Josef Celmi, noto storico della Chiesa e sacerdote.
2: Organizzata dalla ONG. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
19: È deceduto questa mattina all'età di 89 anni Don Josef Celmi, noto storico della Chiesa e sacerdote. Nato nel 1937

0: realizzazione di nuovi edifici scolastici in sostituzione di quelli esistenti, con le adeguate motivazioni economiche e tecniche.
1: L'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi ha fondato un innovativo centro di competenza per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, che ha presentato oggi alla stampa. Lo scopo è promuovere un più alto livello di sicurezza nelle aziende agricole, procedendo lungo tre direzioni: sicurezza tecnologica, organizzazione del lavoro e diffusione di una cultura della sicurezza. Su quest'ultimo punto sentiamo l'esperto di sicurezza Stephen Gallmetzer Kaufmann, intervistato da Fernanda Scarmagnan.
2: Bisogna fare attenzione, anche se lo fai da 20-30 anni, certi pericoli non è che vanno via, quindi anche lì è una cultura, no? Di cercarli, di farli capire, bisogna stare attenti e quello è anche il nostro tema principale, no? Che non solo le macchine hanno i loro dispositivi di sicurezza, però bisogna, diciamo, far capire che è una roba importante, qui stiamo parlando di una cultura, no? Che questi aspetti vanno nella testa dentro e quindi non è solo sicurezza sulla carta, ma effettivamente vissuta nell'azienda.
0: Ora parliamo di un rischio che colpisce i turisti anche in Trentino, quello di prenotare una sistemazione che esiste però solo sulla carta. Sentiamo nel servizio di che si tratta e come difendersi.
3: La casa fantasma purtroppo non è solo roba da film. Annunci apparentemente credibili, con fotografie realistiche anche grazie all'intelligenza artificiale. Ma dopo il pagamento della caparra svaniscono nel nulla. L'allarme arriva da Trentino Appartamenti, l'associazione di Confcommercio, presieduta da Maurizio Osti, che invita i turisti a fare attenzione prima di prenotare una casa vacanza.
4: Consigliamo di fare una verifica al sistema del Ministero del Turismo, al portale del Ministero del Turismo, cosiddetto BDSR, per verificare effettivamente che questa struttura sia dotata del codice identificativo nazionale, il codice CIN.
3: Se il codice è assente o non risulta registrato, è il primo campanello d'allarme. Osti invita anche i comuni a supportare i controlli preventivi per evitare che la vacanza finisca ancora prima di cominciare.
4: È stata introdotta questa normativa provinciale che consente ai comuni di beneficiare del 50% della tassa di soggiorno. Possono beneficiare di questo introito per mappare meglio il territorio.
3: Manuel Fondato, TGR Trento.
1: I conti esatti si faranno a fine stagione estiva, ma la valutazione tra gli albergatori è già certa. In Alto Adige continuano a calare i turisti tedeschi. Siamo andati a vedere come va in Val Venosta e nel Meranese.
5: Quasi 11 milioni e mezzo di presenze estive, il 48% del totale, quello dello scorso anno, è l'ultimo dato certo sull'arrivo dei turisti tedeschi in Alto Adige. Sommato alle presenze invernali, indicava un 3% di pernottamenti in meno all'anno. Niente di drammatico, ma il dato per gli albergatori non può essere sottovalutato. In Val Venosta e nel Meranese l'ospite tedesco resta ancora il più importante per quanto riguarda i numeri, ma tende a spendere meno e a ridurre le attività durante il soggiorno. Chiara la ragione per Benjamin Raffiner, responsabile dell'Associazione Albergatori della Venosta.
6: La situazione economica in Germania non è la massima, diciamo, e anche tra gli ospiti diamo attenzione che hanno un po' paura, sono un po' preoccupati, per quello anche la decisione quante volte andiamo a fare le vacanze o anche dove e quanto spendiamo è importante per loro.
5: Per recuperare clientela, la ricetta è semplice, secondo Florian Obkircher, presidente dell'AGFA Merano Val Venosta.
7: Dobbiamo solo presentare per bene le nostre forze qua, la nostra natura, soprattutto anche qui nella zona di Merano e Val Venosta, che al momento non è così tanto trafficato come altre parti qui in Alto Adige.
5: E si continuerà a puntare sui mercati principali, ossia Germania, Italia, Austria e Svizzera, nonché sui clienti provenienti da Belgio e Olanda, in forte aumento. Fernanda Scarmagnan, TGR Bolzano.
1: Poco prima delle 19 di ieri, mentre un gruppo di ciclisti percorreva in e-bike la strada da Spelonca a Varna, due di loro, per ragioni ancora da appurare, hanno urtato il guardrail e sono precipitati per diversi metri. In gravi condizioni un ventunenne altoatesino che è stato elitrasportato a Bolzano dall'elicottero Pelican 2. Solo ferite leggere per l'altro incidentato che la Croce Bianca ha trasportato all'ospedale di Bressanone.
0: Ora andiamo a Caderzone in Barrendena per la festa dell'agricoltura che nel weekend ha celebrato il territorio e le usanze contadine. Sentiamo.
8: Il Edizione numero 30 per la Festa dell'Agricoltura di Caderzone Terme, uno degli appuntamenti più rappresentativi dell'estate in Varrendena. 3 giorni di eventi che hanno richiamato un pubblico numeroso tra residenti e turisti nel segno delle

0: Tradizioni contadine dell'identità del territorio. Al centro della manifestazione il lavoro di agricoltori e allevatori, custodi del paesaggio alpino. Molto seguita la rievocazione della Fiennagione, la sfilata della razza rendena e le dimostrazioni degli antichi mestieri. Spazio anche alla gastronomia tipica, alle attività per famiglia, agli spettacoli, in un'edizione speciale che ha celebrato 30 anni di storia. Un traguardo importante per una festa che continua a raccontare il valore dell'agricoltura di montagna e il legame profondo tra comunità e territorio. Silvano Ploner, TGR Trento.
1: Ora lo sporco, la pallacanestro, si è fermata in finale il sogno dell'Italia agli europei under 18 disputati in Trentino. Ieri sera, nell'atto conclusivo del torneo, la BTS Arena di Trento, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Slovenia per 88-71. Per l'Italia, che comunque è tornata a giocare la finale europea di questa categoria dopo 34 anni, resta un ottimo argento su cui è forte il marchio dell'Aquila Basket Trento. Sono infatti quattro i giocatori bianconeri della spedizione azzurra: c'è Ik Niang, Federico Cattapan, Vittorio Trigiani e Antonio Barra. Con Niang è stato anche il miglior marcatore della finale di ieri, è stato inserito nel miglior quintetto della competizione. Con questo è tutto, il giornale radio finisce qui, prossima edizione alle ore 18:45. Buon pomeriggio e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Rai.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: La sede Rai di Bolzano presenta La musica che gira intorno, un programma di Monica Callegaro con Paolo Cresi Carnevale, a cura di Paolo Mazzuccato e Tommaso Zamboni. Conduce Monica Callegaro. Buongiorno a voi che siete all'ascolto di Rai Radio 1 per il Trentino Alto Adige, da Monica Callegaro, che vi dà il benvenuto nel salotto radiofonico della musica che gira intorno. Siete nostri ospiti radiofonici, o forse siamo noi che entriamo come ospiti virtuali attraverso la radio lì da dove ci ascoltate, chi lo sa? Beh, ci penseremo. Intanto vi anticipo che oggi, insieme al fido musicofilo Paolo Cresi Carnevale, che mi affiancherà per tutta la puntata, andremo ad ospitare nel nostro studio in ordine Roberto Tubaro, noto ed eclettico musicista bolzanino, pianista, autore, compositore e altro ancora, alle prese con un nuovo corso della sua attività musicale che lo porta ad affrontare nuove sfide e lo porta anche in giro per il mondo. E poi Emanuele Zottino e Pietro Frigato, che ci raccontano del ritorno del gruppo Psicopolizia, un peculiare e originale progetto musicale che si distingue per il forte impatto d'ascolto. Inoltre, il nostro Paolo Cresi Carnevale ci racconta la storia, che purtroppo appartiene ormai al passato, di Airbag Promo, etichetta musicale online che ha avuto molta rilevanza, ma vita breve. E allora, accomodatevi, si comincia! E partiamo immediatamente con questa puntata così particolare. Ovviamente al mio fianco c'è Paolo Cresi Carnevale.
1: Oh, buongiorno Monica.
0: Benvenuto, starei qui con me a fare domande curiose agli ospiti?
1: Ci provo.
0: Ci provi, vedrai che ci riesci. Noi abbiamo oggi il primo ospite, guarda, io ti anticipo che sarà un'intervista intorno a della musica veramente particolare. Intanto è un nostro amico Roberto Tubaro.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Bravo, puoi parlare.
2: Posso
0: puoi
2: salutare?
0: Certo che puoi salutare.
1: Benvenuto alla musica che gira intorno.
2: Grazie, grazie dell'invito.
0: Vedi che Paolo sa dire le cose sagge. E poi anticipo che sarà una puntata particolare, ma soprattutto questa rubrica girerà intorno a della musica creata per una situazione particolare. Andiamo subito col primo ascolto, che fa un po' da biglietto da visita. È un ascolto live tratto da uno spettacolo che si chiama Il Grande Gatsby.
2: Confermo.
0: Di cui tu hai... Ma aspetta, facciamolo ascoltare prima e poi raccontiamo. Il brano si chiama Wilson Fight.

0: brano strumentale, caro Roberto Tubaro, e adesso ci racconti perché sono così particolari queste composizioni. Tu stai facendo un lavoro molto insomma, fuori dal comune, non è che capita?
1: Perché sono a Innsbruck quando
0: ho fatto... Allora, raccontaci quanto c'è di Bolzano intanto.
2: Battuta!
0: aspettiamocene altre. Ricordiamoci che è Roberto Tubaro, che ha una lunga tradizione di battute.
1: Allora, qua siamo vari bolzanini, anche trentini, che abbiamo fatto, appunto, abbiamo fatto questo lavoro ancora per questo spettacolo del Grande Gatsby, per una compagnia di danza di Innsbruck.
0: Allora, facciamo ordine, perché facciamo come se non sapessimo nulla. Esistono dei musical, delle produzioni di musical a Innsbruck, e tu ti sei trovato prima a fare arrangiamenti per questa compagnia e poi a scrivere addirittura delle musiche inedite.
1: Sì, più che musical è proprio spettacolo di danza, no? Loro
0: ah,
1: è una, proprio una compagnia di danza. Quindi la difficoltà anche a volte, e poi è anche una cosa positiva nel momento in cui sai come comunicare questa cosa, è che non è effettivamente un musical, perché il musical è più con attori che cantano anche durante, cioè che recitano e cantano,
0: invece
1: quello lo vedo più musical.
0: Danza.
1: danza classica o comunque uno spettacolo di danza pura è proprio totalmente magari danza. Questo è un po' un ibrido, perché ci sono anche delle interazioni tra cantanti o tra i musicisti stessi e i ballerini. E comunque uno spettacolo di danza, quindi c'è, cioè, uno spettacolo di danza con la musica dal vivo, con interazioni tra musicisti o cantanti e ballerini.
0: E tu, che sei sempre stato comunque un compositore che spaziava in diversi ambiti, ma diciamo anche nell'ambito della musica, non so, creazioni particolarmente divertenti, insomma, hai una lunga tradizione, no? Anche con gli Swinging Pavones. Come ti collochi? Cosa è successo? Hai dovuto inventare un lavoro?
1: Effettivamente per me è stato molto naturale, perché, come dicevi tu, ho avuto una gavetta di aver scritto tante cose diverse per situazioni diverse, che erano magari con gli Swinging Pavones. Organizzavamo la serata dove dovevamo scrivere dei brani per gli ospiti che venivano con noi.
0: Tipo il Tacco d'Oro,
1: per esempio, no?
0: glorioso,
1: che forse mai tornerà.
0: Chissà.
1: E quindi tutta una serie di cose che mi hanno portato anche a questo. Cioè, quindi nel percorso devo dire che vedo una direzione. Che...
0: Noi andiamo ad ascoltare un altro brano in cui c'è un cantato anche in questo.
1: Sì.
0: Ed è un altro spettacolo dedicato a Dorian Gray, anzi il titolo dello spettacolo è proprio Dorian Gray. E si chiama The Final Toll, e questa è una tua composizione,
1: sì,
0: come l'altra, e poi ci racconterai ancora i segreti di questa nuova svolta della tua carriera.
1: Sì.

0: Ecco, allora il tempo passa, ma noi non ce ne accorgiamo perché era Dorian Gray. E, ma intanto tutto eseguito rigorosamente dal vivo. Sono registrazioni tratte dagli spettacoli. E poi ci parlerai anche di queste tournée che avete fatto recentemente, no? Qualche mese fa, toccando posti anche, insomma, importanti, cioè, ad alto livello. Vuoi ricordarci qualcuno dei musicisti? Abbiamo riconosciuto la voce di Greta
1: Sì.
0: Marcolongo.
1: Adesso nello spettacolo di Gatsby c'è Stefano Nicchi a chitarra, Marco Stagni al contrabbasso, che ci sono anche in Dorian Gray, quindi adesso in comuni ci sono loro,
0: Glorie nostrane,
1: Matteo
0: ma
1: Cuzzolin
0: al
1: al
0: sax.
1: sax, in questo caso c'è il violoncello di Adele Pardi di Trento, e sax anche di Marco
0: Bisoni,
1: Bisoni, poi c'è Matteo Dallapè alla batteria, ancora in Gatsby, adesso
0: che è ibrido trentino e
1: Sì.
0: bolzanino, entrambe.
1: Quindi adesso farò una figura che non ha detto qualcuno, sicuro.
2: Ti assolviamo.
1: Grazie, questa cosa dei nomi. Poi mettendo insieme due spettacoli che inizia a
0: Sì.
1: fondermi la testa.
2: Ma per esempio, tu componi la musica per questi spettacoli, definiamo ibridi, perché appunto è balletto ma è anche cantato. Immagino se tu scrivessi per una colonna sonora, ti faresti proiettare il film e comporresti la musica guardando le immagini. Nel musical, diciamo ballato, chiamiamolo così, tu parti dalla musica e poi è qualcun altro che interviene sulla coreografia o tu lavori già su una bozza di coreografia?
1: Questo dipende molto da quale spettacolo dei vari che abbiamo fatto. C'è stata una cosa, quindi io sono intervenuto su una coreografia che loro avevano già fatto, sostituendo l'audio che avevano loro, che per qualche motivo non andava bene, scrivendo, componendo un audio mio sulla loro coreografia, quindi è più simile a rimusicare un film o fare una colonna sonora di un film. Dall'altra parte c'è invece avere degli spunti, quello che è successo con lo spettacolo, l'ultimo che abbiamo fatto, che ha musiche totalmente originali su Salvador Dalì. In quel caso era scriviamo insieme tutta la storia, tutte le scene e tutti i sentimenti che servono in ogni pezzo, cosa hanno anche loro bisogno anche a livello ritmico, che tipo di pezzo deve venire fuori, un bolero, un pezzo swing americano quando lui è a New York, un pezzo francese quando da lì è andato. E io da lì ho strutturato dei pezzi che loro in quel caso hanno coreografato. O una parte o l'altra, e poi ci sono dei libri di mezzo dove magari io ho dato degli input e loro avevano degli input di un altro tipo e ho fatto un mix, diciamo.
0: Cioè, hai dovuto spremere tutte le tue capacità di musicista, dall'arrangiatore, il compositore, ma anche l'accompagnatore. Quanto
1: Ma è interessante anche proprio la cosa che mi permette anche di poter proporre qualcosa grazie alla musica, no? Quindi una mia sensazione su un punto dello spettacolo, io posso proporla, se poi viene accettata, come è successo, adesso il regista Enrique Casavalga, perché la compagnia poi è Limonada di Innsbruck. Negli ultimi anni abbiamo avuto una bella collaborazione con lui, con Lara Brandi, anche che ci ha permesso di veramente avere un buon rapporto e capirci su ogni cosa che dobbiamo scrivere e loro coreografare.
0: è importantissimo perché è un team che lavora poi alla fine, no? Credo sia importante per la buona riuscita per
1: Soprattutto
0: la
1: nello spettacolo di
0: concertazione.
1: Dalì è stato un bel team perché abbiamo unito anche scenografo, anche costumista, quindi quello spettacolo è stato veramente il più univo, non so come si può dire, però è stato quello che
0: Più
1: ci siamo
0: integrato.
1: messi tutti insieme, siamo andati a Milano, abbiamo discusso tutti delle nostre idee, ognuno della sua, e poi insieme abbiamo sviluppato qualcosa e effettivamente poi si vede la differenza, perché ognuno ha un po' influenzato l'altro con le proprie idee e ovviamente nasce sempre qualcosa di interessante quando si fondono
0: E da lì nasce
1: idee.
0: da lì.
1: Da lì.
0: E noi andiamo ad ascoltare due estratti, proprio due suggestioni. Tutti i brani sono molto diversi tra loro. Il primo si chiama Reincarnado e lo ascoltiamo.

E questo è un bellissimo frammento cantato in catalano e il prossimo invece è un inaspettato Stabat Pater, sempre tratto dallo spettacolo su Salvador Dalí.

0: A questo punto abbiamo ascoltato il latino, abbiamo ascoltato il catalano. Tu scrivi questi brani musicali, ma ti occupi anche dei testi.
1: Sì. Qua ho scritto dagli spunti che mi hanno dato, ho fatto una proposta di quale poteva essere la tematica del brano, perché quelle molte volte non c'era a livello di testi. Era capire, deve essere molto descrittivo. Io ho sempre puntato più su una cosa un po' più metaforica, qualcosa che c'entri con quello che sta succedendo, ma non una cosa effettivamente descrittiva di cosa sta succedendo. E poi con adesso varie tra traduttori, ho fatto le traduzioni, chiedendo, perché il regista è catalano, quindi per esempio per il catalano ho chiesto a lui sul catalano, per il latino ho chiesto a Greta che ha fatto il classico e non solo sul latino, il spagnolo lo so perché mia madre era spagnola, quindi su quel lato lì ce l'avevo, inglese e francese anche ho chiesto, ognuno per ogni lingua ho chiesto.
2: Hai verificato.
0: E poi però in realtà non c'è soltanto un lavoro di scrittura musicale e lirica, ma c'è anche un lavoro di ricerca sul tema, quello che può essere la biografia di Dorian Gray o di Dalì o il romanzo del grande Gatsby, insomma.
1: Ma per me questo è un grande stimolo, perché ci ho ragionato poi, no, ultimamente, ho fatto sempre fatica a scrivere brani, perché non ho mai, soprattutto per la questione dei testi, no? Perché non so mai di che cosa parlare, cioè ho una grande problematica nell'esprimere o quello che sento probabilmente, no? O comunque dico tutto già stato scritto, faccio fatica, no? Questi casi mi permettono di sfruttare effettivamente questo, andare a fare delle belle ricerche e che cose, e quindi riuscire a creare qualcosa che abbia senso per quello spettacolo. E quindi ovviamente per me è un aiuto quasi, no? Perché mi dà almeno un pretesto, non è un foglio bianco, no? Ma è un qualcosa che devo studiare per poter fare la cosa più adatta possibile.
2: Tu praticamente traduci in musica le esperienze che fai riguardo al tema, cioè
1: sì.
2: L'esplorazione dei luoghi, la storia, ma anche il genere, perché abbiamo ascoltato generi molto diversi, no?
1: Nello spettacolo di Dalì è veramente molto diversificato, perché lui ha vissuto in tanti posti, ha avuto anche, io ero andato a vedere dove ha vissuto, sentivo che cosa ha ascoltato, quindi c'è del Wagner, c'è del Satie anche durante lo spettacolo, ci sono pezzi più francesi perché lui ha vissuto molto lì. E la cosa bella, devo dire, anche tornare con la collaborazione con la danza, è che l'insieme di queste due cose crea anche qualcosa di molto interessante, no? E non è solo musica, quindi per me è importante che funzioni la musica, ma ovviamente dopo è uno step in più, che oltre alla musica c'è anche il ballo, ci sono le luci, c'è il teatro, che crea ovviamente tutta un'altra, immerge ancora di più rispetto alla musica. Però il mio compito ovviamente è che la musica già da sé funzioni. E poi vedo che tutto il resto è devo dire, in qualche modo magico, perché si crea questa connessione tra arti anche diverse.
2: Incredibile, incredibile quanto si riesca a fare con la musica e quante sfaccettature abbia la composizione musicale. Magari uno va a vedere uno spettacolo e pensa, ok, c'è il brano e ci ballano sopra, invece è una costruzione che comprende molte mani, molte menti, molti cuori. E la collaborazione di tutti,
1: perché poi anche i musicisti è un altro punto, ognuno dà il suo contributo. Qua c'è la chitarra di Carlo Villotti, le voci, ognuno mette il suo, e questa è la cosa anche bella, e per me è anche sempre stata la cosa importante di questi spettacoli, riuscire a fare qualcosa dove ognuno ha anche la libertà di poter essere anche se stesso nel suonare e dare il suo contributo a quello che stiamo facendo.
2: Una vera cattedrale, mi pare di capire, da bravo architetto quale
1: certo.
2: Sei, architetto ingegnere, ricordiamo anche questo. Roberto, è stato un piacere averti qui, stiamo avvicinando alla fine. Paolo, noi continuiamo nella prossima rubrica.
0: Ringraziamo Roberto.
1: Grazie a voi, veramente.
2: E ci lasciamo con l'ultimo brano, che si chiama Eternal Frame.
1: L'ultimo riquadro che chiude lo spettacolo di Dalì.
2: Che chiude lo spettacolo di Dalì e chiude anche questa intervista. Grazie di averci accompagnato con la tua musica e le tue esperienze così curiose.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Ciao Roberto.
1: Ciao.

0: In giro per la musica che gira intorno.
1: Caro Paolo, siamo arrivati alla seconda rubrica di questa trasmissione e sono felice di presentarti i nostri due ospiti che sono veramente molto particolari e sto parlando di...
2: Io li conosco già.
1: Ah, li hai già visti? Li hai
2: sì,
1: già
2: sì,
1: visti?
2: sì.
1: Li hai riconosciuti?
2: Sì, sì.
1: Sì? Ti inquietano? No.
2: No, direi di no, non li ho mai sognati di notte.
1: E allora diciamolo, dai. Psicopolizia, benvenuti Emanuele Zottino e Pietro Frigato.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ecco, siete qui perché siete un gruppo, una band, si dice ancora band, un gruppo musicale molto particolare. Si dice, vi piace se vi chiamo band?
3: Perché no?
1: Perché no? Mi piace questa risposta. Io andrei subito.
3: Abbiamo cercato nomi alternativi, poi sono tutti un po' pretenziosi, collettivo, sì. Progetto, gruppo.
1: Un agglomerato.
3: Gruppo è bellissimo.
1: Gruppo è meglio. Bene. Andiamo a sentire il primo brano, insieme a voi andiamo ad ascoltare il primo brano, che ha proprio lo stesso titolo del vostro gruppo, Psicopolizia.

bastano $100 per sapere tutto su chiunque. Bastano pochi dettagli per risalire a tutto. È l'industria montante del data mining.

Comunque, bastano pochi dettagli per risalire a tutto! Bastano $100 per sapere tutto su chiunque. Bastano pochi dettagli per risalire a tutto.

avanti. Per questo mi chiedo quanto tempo manchi all'istituzione della psicopolizia. Mi chiedo quanto tempo manchi all'istituzione della psicopolizia.

0: Psicopolizia brano, Psicopolizia gruppo. Per gli ascoltatori che non vi conoscono, diciamo qui ci sono riferimenti alla alta letteratura del secolo scorso, in particolare George Orwell. Il testo del brano direi che è abbastanza esplicito, non ha bisogno di grandi spiegazioni. Diciamo però una cosa: Psicopolizia è un gruppo che è nato una quindicina e più di anni fa, poi è stato messo in stand-by e adesso da qualche anno l'avete ripreso in mano, e uno dei motivi è proprio il fatto di esservi resi conto che certi brani che avevate composto all'epoca sono diventati molto più attuali e verificabili adesso.
1: Sì, quando avevamo fatto Psicopolizia, mi ricordo, era un argomento forse anche un po' strano, e non dico per la maggioranza, anche per persone che facessero studi di economia, di scienze sociali, quindi non c'era un po', cioè una consapevolezza come oggi del problema della sorveglianza ubiquitaria con le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che hanno cambiato e stanno cambiando rapidamente la vita di tutti, no?
2: Siamo espostissimi.
0: Diciamo che rispetto alla formazione con cui eravate partiti all'epoca, quando avete ricominciato avevate avuto qualche cambio nel gruppo. Se non ricordo male, era venuto Dade Ferrazzi a suonare la chitarra con voi, e adesso nella formazione con cui avete realizzato questo EP di quattro brani siete rimasti in quattro, non avete più il batterista, giusto?
1: E Paolo Seppi, non c'è più il batterista e non c'è più Davide Ferrazzi, quindi chitarrista e batterista.
3: E quindi abbiamo deciso di usare la batteria elettronica, perché un po' perché Paolo secondo me è insostituibile da un punto di vista proprio dello stile e dell'approccio del gruppo, ma anche per così un certo tipo di rigore e di così secchezza maggiore che vogliamo raggiungere nella combinazione timbrica tra batteria, chitarra e basso.
0: Direi che la cosa sembra abbastanza riuscita, cioè le intenzioni sono state, diciamo, coronate o comunque raggiunte. Da questo punto di vista
1: è anche vero che nell'ultima fase del gruppo, in questa fase recente, siamo anche molto creativi, devo dire. Il rientro di Alessandro Lovetro è stato molto importante, cioè riusciamo anche a lavorare molto bene assieme a casa, si porta un'idea, si sviluppa, lavoriamo, predisponiamo i pezzi. E quindi abbiamo anche quasi sviluppato un metodo di lavoro, insomma, insieme, che è molto efficace.
2: E questo è un argomento che riprenderemo sicuramente nella seconda parte dell'intervista, perché adesso ci lasciamo per concludere la prima parte. Ci ritroveremo nella seconda parte tra poco. Rimanete all'ascolto con Psicopolizia, Emanuele Zottino, Pietro Frigato. Vi lasciamo con un altro brano molto interessante di questa nuova, di questo nuovo corso del gruppo, e si chiama Revolving Doors.
4: Scansare sassi, la morte, le ossa rotte, alla radio pezzi di musica finta, di pagliacci, giullari, la cacullo ignoranti, rotti da spot di milini, stupidi entusiasti, colonna sonora perfetta nel normale teatro degli orrori infiniti. Esperimenti di massa come prassi ordinaria, esperimenti di massa come prassi ordinaria. Stigler spiegava bene come infiltrare la regolazione. Si chiama Revolving Doors, esci di qua, rientri di là. Si chiama Revolving Doors, esci di qua, rientri di là. Coi cattivi talmente cattivi e gli imbecilli sottoposti, tragicamente dispersi, ridicoli imbelli, sussurri situazionali, siccome sono sempre scarsi, con le antenne della lodola calmanti lungo persiane accostate, o con un bicchiere di vino rosso adulterato, come gli sguardi dei cani randagi che vedo in giro, come i treni lanciati nel buio. Nessuno ha imparato un cazzo. Nessuno ha insegnato un cazzo.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Iran, Trump annuncia nuovi negoziati, ma Teheran lo smentisce, lo stretto di Hormuz resta chiuso. A Ceuta, centri di accoglienza al collasso, domani vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione, sul tavolo il modello italiano dei migranti nei paesi terzi, come in Albania. La strage sulla strada delle Marmore, il bilancio è di 6 vittime e 34 feriti, è stato il camper a invadere la corsia opposta. Lo scambia per il nuovo compagno dell'ex, lo travolge, lo uccide, era un motociclista di passaggio, in auto aveva anche una grossa pietra. Caldo oggi, bollino rosso in 25 città, l'anticiclone africano resisterà almeno per tutta questa settimana. Troppi commenti sul suo corpo, Ariana Grande annuncia uno stop, devo seguire quello che fa bene alla mia anima. Cinema, l'uomo ragno sconfigge Ulisse, al botteghino Spider-Man incassa 16 milioni in 5 giorni e surclassa l'Odissea. Calciomercato, Juventus pronta a chiudere per il portiere vicario, settimo acquisto della Fiorentina, il Como punta Moise Kean, europei di nuoto, un'altra medaglia per l'Italia. Buongiorno da Nicole Ramadori. In primo piano il Medio Oriente, dove resta alta l'incertezza su un possibile accordo tra Stati Uniti ed Iran, si rincorrono annunci e smentite. Se da una parte infatti il presidente Trump conferma che il negoziato ripartirà nelle prossime ore, Teheran dall'altra smentisce qualsiasi ipotesi di colloqui. La corrispondente.
3: L'Iran nega che ci siano negoziati in corso con gli Stati Uniti e afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non cesserà le operazioni militari nell'intera regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri dichiara che Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni in questi giorni. Al centro delle tensioni nel Golfo Persico c'è sempre Hormuz. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce la riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto da parte dei Pasdaran. Intanto l'agenzia britannica per il trasporto marittimo riferisce di aver ricevuto la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Ieri la Repubblica Islamica aveva negato di aver chiesto a Washington lo stop dei raid, affermando che gli Stati Uniti non hanno più mezzi per condurre nuove operazioni militari nella regione. Il ministro degli esteri Araghchi ribadisce che la Repubblica Islamica è pronta a difendere la sua sovranità con ogni mezzo. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Ed è stallo anche nell'accordo tra Israele e Hamas sul ritiro delle truppe israeliane a Gaza in cambio del disarmo del gruppo sunnita. Israele ha espresso agli Stati Uniti tutte le proprie preoccupazioni. L'inviata Rai.
4: È ferma la presa di posizione di Nikolai Mladenov, massimo diplomatico del Board of Peace, l'organismo incaricato da Trump di supervisionare la transizione a Gaza. Due giorni di attacchi nella striscia hanno ucciso civili e distrutto forniture mediche, scrive, e riferendosi a Israele, entrambe le parti hanno degli obblighi dal cessate il fuoco. Tra le conseguenze più gravi degli ultimi raid, l'uccisione di una coppia, lei incinta di 6 mesi, e del loro bimbo di 5 anni, un minore, tra le vittime anche di un bombardamento a Khan Younes. Il premier Netanyahu non ha ancora commentato l'accordo sul disarmo di Hamas, che il presidente degli Stati Uniti ha annunciato come monumentale svolta storica. Ribadita la posizione di Israele, nessun ritiro sino alla smilitarizzazione della striscia, verso cui sono in viaggio decine di famiglie che hanno lasciato la Cisgiordania. Ho la più piccola dei miei figli là, c'è tutta la mia vita, mi dice una donna al checkpoint prima di salire sugli autobus. Ma ci sono ancora le esplosioni, le faccio notare. Sono fuori da 3 anni. Sai il cielo, quanto siamo stanchi di stare lontani. Turcamia, Lucia Goracci, GR1.
0: Petrolio in netto calo dopo i nuovi, seppur incerti, spiragli diplomatici nel Golfo. Il WTI è sceso sotto quota $80 al barile e anche i mercati finanziari europei tirano il fiato dopo le chiusure negative delle borse asiatiche. Siamo alla crisi di Ceuta, rientrati in Marocco gran parte dei migranti, nell'enclave spagnola però è ancora critica la situazione del centro di accoglienza al collasso. Si attende domani a Bruxelles la riunione dei ministri dell'interno europei chiesta dall'Italia. L'inviato Rai.
2: La migrazione è una sfida europea e richiede una risposta comune. Lo ha detto Ursula von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. Bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire gli arrivi, rafforzare i confini e accelerare i rimpatri, dice la Presidente della Commissione europea. E proprio di questo si parlerà oggi nella riunione degli ambasciatori dei 27 e soprattutto domani nel vertice dei ministri degli interni. Bruxelles si dice pronta a valutare proposte per allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. Una prima coalizione è già al lavoro. L'Olanda sta studiando il dossier insieme a Danimarca, Austria, Germania e Grecia, da dove il premier Mitsotakis punta a concludere i primi accordi già quest'anno per aprire gli hub nel 2027. Ma si dovrà capire come trovare le risorse per allestire i centri e soprattutto dove realizzarli. Tra le ipotesi il Ruanda, dove però è già naufragato, anche per controversie legali, il progetto britannico, e poi l'Uganda. Si valuta anche il Montenegro, che però dal 2028 entrerà nell'Unione e non sarà più un paese terzo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: E Madrid torna ad attaccare l'Italia. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, fra cui quello italiano, afferma il ministro degli esteri spagnolo Albares. La crisi migratoria di Ceuta, aggiunge, deve essere affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. E in attesa della risposta del governo italiano è la maggioranza che sottolinea la bontà della ricetta italiana sull'immigrazione.
5: Sull'immigrazione l'Europa ormai segue l'esempio italiano per il partito della Premier, da cui si sottolinea come anche la Spagna abbia cambiato linea. Sanchez smascherato, rafforza le frontiere e respinge i migranti, accusano da Fratelli d'Italia.
6: Dopo l'invasione dei migranti a Ceuta, l'Europa sceglie la linea del rigore promossa dal governo Meloni.
5: Priorità blindare i confini a sud, spiega dalla Lega Matteo Salvini, secondo cui è stato corretto sospendere Schengen. Di Spagna isolata parla anche il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che poi attacca il silenzio del PD sulle parole che considera filorusse del leader 5 Stelle, che sull'Ucraina scuote il campo largo. Decideremo la nostra posizione con le primarie, ma non voteremo nuovi aiuti militari, ribadisce anche questa mattina. Prima un programma condiviso, poi le primarie, replicano con irritazione dal PD. Progressisti uniti invece su Ceuta, che considerano un'operazione sovranista pianificata a tavolino per screditare il modello Sanchez. Angelo Bonelli, AVS.
7: Domani i capi di governo si riuniranno per discutere di Ceuta, quello che è stato un complotto ai danni della Spagna. Non parleranno di crisi climatica, delle ondate di calore che mettono in discussione la vita delle persone.
5: Su Schengen il governo fa propaganda anche per Carlo Calenda, Azione. Daniele Petraroli, GR1.
0: Ex Ilva, è in corso lo sciopero nello stabilimento di Taranto. I lavoratori in mattinata hanno bloccato la statale 100 nei pressi dello stabilimento. La mobilitazione è stata indetta dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito entro 90 giorni la chiusura definitiva dell'area a caldo dello stabilimento.
8: Un piano straordinario per mettere al sicuro salari e occupazione, lo chiedono al governo i lavoratori di Taranto mobilitati a oltranza dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone lo spegnimento degli impianti a caldo entro il 28 ottobre, una decisione che complica uno scenario già difficile che rischia di portare alla chiusura definitiva di tutta l'acciaieria. Per i sindacati l'unica soluzione resta l'intervento dello Stato. Francesco Brigati, FIOM Taranto.
9: C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro, e allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012, ad oggi non ci sono state risposte. Serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
8: Domani prende il via il primo dei tavoli in programma al Ministero delle Imprese, quello con i sindacati, poi sarà la volta di Confindustria, Federmeccanica e Federacciai. Il governo spera in una cordata italiana con una nuova gara a settembre che possa rilevare l'area a freddo, ovvero laminatoi, tubifici e magazzini. Da parte sua Jindal ha ribadito l'interesse all'acquisto di tutti gli impianti, compresi quelli a caldo, ma la proposta del gruppo indiano, ha fatto sapere il ministro delle Imprese Urso, dovrà essere rivalutata alla luce della sentenza. Francesca Capannolo, GR1.
0: La cronaca, l'incidente sulla strada delle Marmore tra Rieti e Terni, in corso le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto che ha causato 6 morti, decine i feriti ancora ricoverati, 6 quelli in gravi condizioni.
10: L'impatto frontale fra il pullman carico di turisti e un camper, altre 2 auto coinvolte, l'ipotesi che proprio il camper abbia invaso per motivi ancora da accertare la corsia opposta, è un lavoro continuo quello della polizia stradale, dei magistrati della procura di Terni che devono ricostruire il drammatico incidente avvenuto sulla strada statale ternana al confine tra Lazio e Umbria. 6 i morti, la coppia a bordo del camper, Giampiero Colasanti 68 anni e Daniela Bellanca 62 anni, l'autista del bus Federico Romualdi 49 anni, 3 passeggeri, Stefania Laurenzi 59 anni, Paolo Cosci e Graziella Baldini, entrambi 61enni. 34 i feriti, 27 quelli ancora ricoverati negli ospedali della zona. Massimiliano Angelucci, medico del nosocomio di Rieti.
11: Abbiamo dimesso 5 pazienti, 6 sono tuttora ricoverati.
10: In mattinata sono ripresi i rilievi sul punto dello schianto, ma si cercano soprattutto le telecamere lungo la statale e si verifica se i veicoli coinvolti avessero una dashcam. Di certo il bus aveva una scatola nera, elemento ritenuto importante dai pubblici ministeri. Secondo i primi accertamenti, Colasanti potrebbe aver perso il controllo del camper. Forse una manovra azzardata o un malore. Non escluso che il maltempo abbia avuto un ruolo, dato che ieri sulla statale si era abbattuto un forte temporale. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Siamo alla vicenda del motociclista investito e ucciso dall'ex compagno della donna che aveva soccorso per strada in provincia di Varese. Nell'auto dell'uomo c'erano anche una grossa pietra e un coltello.
12: Ha visto le due moto incolonnate e ha accelerato, colpendo quella sulla quale viaggiava Federico Venco, 36 anni, che disarcionato è caduto in un dirupo ed è morto sul colpo. Con il passare delle ore assume contorni sempre più sconcertanti quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Somma Lombardo, in provincia di Varese, vicino alla frazione Maddalena. Una 39enne che sta andando all'appuntamento con il suo ex perde il cellulare e smarrisce la strada. Venco, che sopraggiunge, si offre di aiutarla e di scortarla fino alla meta. Il 43enne, che aveva avuto una relazione con la donna, lo scambia per il suo nuovo fidanzato e lo investe. A bordo dell'auto c'erano poi una pietra e un piccolo coltello. Non è quindi escluso che l'intenzione dell'uomo fosse quella di aggredire la sua ex. Venco, originario di Samarate, figlio di un ex sindaco e impegnato nel volontariato, avrebbe così perso la vita per un tragico errore di persona. Il 43enne è in carcere a Busto Arsizio, accusato di omicidio volontario. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Estate, tempo di vacanza, ma attenzione a non farvi male, magari perché impreparati o non equipaggiati. Firmato dal Ministro dell'Economia, un decreto attuativo previsto dalla legge di bilancio che fissa i rimborsi nel caso in cui vengano chiamati soccorsi senza un reale motivo.
13: In vacanza superficialità e sconsideratezza hanno un costo orario. Lo stabilisce un decreto del Ministero dell'Economia che fissa il rimborso per l'intervento di donne, uomini e mezzi della Guardia di Finanza in caso di soccorso di villeggianti a dir poco leggeri. Il conto in caso di intervento ingiustificato parte dal costo del personale, poco più di 30 euro l'ora per appuntati e finanzieri, fino a 70 euro per gli ufficiali superiori del comparto aereo. A questo si aggiungono i mezzi, veicoli di terra, motoslitte, unità navali, aerei, elicotteri e droni. Un'ora di elicottero bimotore, per esempio, supera i 4.000 euro, un drone circa 93 euro l'ora. Il rimborso si applica solo nei casi di dolo o colpa grave. Un modello simile è già attivo in Val d'Aosta, dove il soccorso alpino può far pagare recuperi dovuti a imprudenza, attrezzature inadeguate o chiamate immotivate. Nel 2024 sono stati incamerati 233.000 euro, per la gran parte destinati ai compensi dei medici impegnati nel servizio di elisoccorso. Amalia Carosi, GR1.
0: Il sisma ai Campi Flegrei. La procura di Napoli ha aperto un fascicolo senza reati né indagati per accertamenti su alcuni costoni a rischio crollo dopo la forte scossa della sera del 31 luglio. Per la messa in sicurezza di quella parte di territorio erano stati stanziati fondi che al momento però sono risultati inutilizzati. Rai Radio 1, sono le 13:13, siamo all'ondata di caldo sull'Italia. Oggi quasi tutte le città monitorate, 25 su 27, passano a bollino rosso, escluse solo Messina e Reggio Calabria. Per le previsioni, il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
14: Ancora una giornata molto calda, con picchi di 38-39 gradi su buona parte del paese, con percezioni sicuramente superiori. Temporali di calore lungo tutto l'arco alpino, che è la catena appenninica centro-meridionale. Situazione che resterà durante tutta la settimana. Ci saranno sempre temporali di calore nel pomeriggio, ci saranno temperature elevate, ma da venerdì ci aspettiamo un lieve calo.
0: Cala il consumo di birra nel mondo, ma grazie ai giovani cresce quella analcolica, lo dice l'ultimo rapporto sulle vendite della popolare bevanda.
15: Più che moda, un vero cambio di paradigma che per la prima volta trova conferma anche nei numeri. Quasi 1,5 miliardi di litri di birra prodotti in meno nel 2025 rispetto all'anno precedente. Lo 0,7% a livello globale. Dato all'apparenza poco significativo, che in Germania, rivela il rapporto di Bart Haas, il più grande commerciante mondiale di luppolo, si traduce in un ben più pesante meno 6%, meno 3 in tutta l'Unione Europea. Contemporaneamente, cresce, e non di poco, il segmento delle birre analcoliche. Non più ripiego, ma scelta consapevole anche per gli intenditori, spiega Lorenzo Bove, degustatore.
16: Il segreto è che queste birre hanno carattere e hanno sapore. Bisogna fare un bel equilibrio, magari utilizzando un luppolo che caratterizzi ma non copra la birra.
15: Un successo trainato dalla generazione Z. Un quarto dei giovani tra i 21 e i 27 anni dichiara di non toccare alcolici e il 61% vuole ridurne drasticamente il consumo. I motivi?
16: Tutti pensano alla patente, certamente, o chi deve tornare al lavoro nella pausa, ma mettiamola più importante, che è la salute, come avvenne per i celiaci, no? E chi ha delle limitazioni ora riesce ad avere delle birre analcoliche con un buon sapore, interessanti e di carattere.
15: Paola Guarnieri, GR1.
0: In Danimarca da più di un anno il servizio militare è obbligatorio anche per le donne e da oggi scatta per la secondogenita di re Frederick X la principessa Isabella, la corrispondente da Berlino.
17: C'è anche Isabella, la figlia maggiore della coppia reale danese, a prestare giuramento presso il reggimento degli Ussari della Guardia a Slagelse. La figlia di Frederick, Mary, non ha voluto sottrarsi alla nuova leva obbligatoria che entra in vigore oggi anche per le donne. Una novità assoluta per Copenaghen che segue così quanto già previsto in Norvegia e Svezia. Oltre all'obbligo per le donne, oggi scatta anche la leva prolungata. Prima era di 4 mesi, da ora in poi sarà di 11. Un periodo in cui, fa sapere la casa reale, Isabella rinuncerà alla retribuzione e alle indennità previste per i coscritti. Saranno i genitori a continuare a provvedere al suo sostentamento. Il nuovo obbligo è stato introdotto per far fronte alle aumentate richieste di sicurezza, con gli occhi puntati sulle eventuali minacce russe, ma anche sulle rivendicazioni americane sulla Groenlandia, aumentata per questo la presenza militare anche nella regione artica e nell'Atlantico settentrionale. Di fondo la leva resta su base volontaria, ma se non si raggiunge il numero fissato di coscritti, scatta un sorteggio tra gli idonei, uomini e donne. L'obiettivo a medio termine è di aumentare il numero annuo di reclute da 4.500 a 6.500. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Sport, calciomercato, Juventus e Fiorentina protagoniste in questo inizio agosto, mentre il Como sogna due grandi colpi. Facciamo il punto sulle ultime trattative.
18: Sono già con la squadra Hong Kong, Kolumani e Alaibegovic, i due colpi di mercato della Juventus, che ora è a caccia di un portiere, sfumato il Dibu Martinez, troppo costoso, e con Suzuki del Parma vicino al PSG, il nome più caldo è quello di Vicario del Tottenham, per l'attacco obiettivo Zirkze dello United. Intanto il centrocampista Azic va al Sassuolo, mentre dai bianconeri arriva il 7° acquisto della Fiorentina, il terzino João Mario, in corso a Firenze le visite mediche. Viola che sognano anche Mastantuono del Real Madrid, seguito pure dal Milan. In bilico resta il futuro di Moise Kean, obiettivo numero uno per l'attacco del Como. Ilariani sono pronti a chiudere la lunga trattativa per il difensore Chalobah del Chelsea, valutato oltre 30 milioni più bonus. Il Napoli cede Gutierrez al Bayer Leverkusen per puntare sul giovane azzurro Favasuli del Catanzaro, mentre rischia di saltare la cessione di Lindstrom allo Schalke 04. Jacopo Barlotti, GR1.
0: Nuoto agli europei di Parigi, un'altra medaglia per l'Italia, argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile di nuoto sincronizzato, intanto grande protagonista. Nuoto agli europei di Parigi, un'altra medaglia per l'Italia, argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile di nuoto sincronizzato, intanto grande protagonista è Chiara Pellacchi.

0: quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare e poi ovviamente a godermela al 100%.
1: Per Chiara sono 9 gli ori continentali, 18 le medaglie europee complessive, 3 i podi mondiali, a cui magari aggiungere altre 2 medaglie nella gara del trampolino 3 metri in singolo e in coppia con Elisa Pizzini, Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Musica. Ariana Grande si ferma dopo il tour Eternal Sunshine, la cui conclusione è prevista a Londra per il 1 settembre. La pop star americana ha deciso a sorpresa di prendersi una lunga pausa dalle scene. I can tell you why, but something inside. Annullati tutti gli impegni, secondo il portavoce della cantante 33enne, la decisione è motivata dall'incessante pressione dei fan sulla sua salute e soprattutto dopo la pubblicazione venerdì scorso del video musicale di Petal in cui l'artista è apparsa dimagrita. Dall'8 al 16 agosto torna Time in Jazz, il festival diretto dal trombettista Paolo Fresu nella sua Berchidda e in altri 15 comuni nel nord della Sardegna.
3: Antonio Diodato quest'anno a rendere il consueto omaggio a Fabrizio De André nella tenuta dell'Agnata, dimora sarda d'elezione dell'immenso Faber. Ad aprire l'edizione numero 39 di Time in Jazz, un'altra voce, quella di Amy Stewart, che si esibirà di fronte al mare di Puntaldia. Edizione dedicata, e non poteva che essere così, al principe delle tenebre Miles Davis nel centenario della nascita. Paolo Fresu, ideatore e anima del festival.
4: Avremo ovviamente tantissimi trombettisti americani ma anche europei. Il progetto Kind of Miles del sottoscritto, poi si sa, il nostro è un festival che non è solamente musica, vi è la letteratura, quella di Alessandro Bergonzoni, di Paola Caridi, di Salvatore Nifoi, e poi l'arte, l'ambiente, il cinema, la formazione, le attività dedicate all'infanzia con Time to Children.
3: E ancora il Festival Bar, ovvero i caffè del borgo di Berchidda, si trasformano in piccoli palcoscenici non convenzionali che soffriggono musica, direbbe Paolo Conte, e il Time After Time, altra musica dal vivo dopo il concerto serale per chi ama tirare tardi. Claudia Faiens, GR1.
2: Cinema, appena arrivato nelle sale, Spider-Man supera lo straordinario incasso dell'Odissea di Nolan e si appresta a battere nuovi record.
5: Io non sono solo Peter Parker, sono Spider-Man.
6: È davvero un ritorno da supereroi quello di Spider-Man Brand New Day. Se nella prima settimana dall'arrivo in sala riesce a spodestare l'eroe di sempre, Ulisse, nella versione Colossal dell'Odissea di Nolan. Il nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno è subito al primo posto nella classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia è stato visto da quasi 2 milioni di spettatori, incassando 16 milioni di euro circa. Mentre l'Odissea di Nolan in queste ultime 3 settimane ha fatto registrare nel nostro paese 37 milioni complessivi di incassi.
5: Ciao! Mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo.
6: Una guerra fra titani che appare un po' come una battaglia in famiglia, visto che Tom Holland e Zendaya sono protagonisti assoluti del grande schermo, tanto ad Ithaca che nella New York dove Spider-Man non smette di lottare contro il male. Forse, al di là della continuità del cast fra questi giganti del grande schermo, c'è una sostanziale identità di temi, tornare e ricordare.
7: Mi ricordo una moglie, un figlio.
6: Paola D'Angelo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia grazie a Gianni Tola e Giovanna Insardi. Ora spazio alle previsioni del tempo, poi c'è Latitudine Sol. Buon ascolto su Radio 1.
8: La musica che gira intorno. Seconda parte.
9: Ed eccoci qui di nuovo, voi che ascoltate sulle onde di Rai Radio 1 per il Trentino Alto Adige. Questa è la musica che gira intorno, stiamo girando intorno a Psicopolizia. Sono qui con noi Pietro Frigatto e Emanuele Zottino, e insieme al fido Paolo Cresi Carnevale, che è qui con me, stiamo tentando di estorcere delle informazioni sulle loro performance artistiche. Dico performance per un motivo preciso, perché non è musica, non è un prodotto musicale, chiamiamolo così.
10: Diciamo che è anche musica.
9: È anche musica, ma all'interno di questa opera artistica ci sono più riferimenti, più collegamenti. Tu volevi dire

0: Sì,
1: Qualcosa questo
0: è un flash
1: qualcosa.
0: che mi è venuto quando, mentre sentivamo la voce di Pietro cantare Entri di qua ed esci di là, un episodio che mi è successo tantissimi anni fa all'aeroporto di Dacca. Dovevo uscire dall'aereo perché avevo uno scalo lungo a Dacca e in India c'era la peste. E quindi c'era un corridoio da cui facevano passare tutti i passeggeri che arrivavano su voli che arrivavano dall'India e un altro corridoio da cui facevano entrare tutti gli altri passeggeri che dall'India non erano passati. E i due tunnel poi si incontravano e tutti uscivano dalla stessa uscita.
1: Ma paradossale.
0: Ci ho trovato delle similitudini con il testo di Revolving Doors, che tra l'altro parla anche di cose, diciamo, che hanno a che fare con la pandemia.
2: Ma diciamo, Revolving Doors è una locuzione che si usa per indicare il rapporto sporco che c'è spesso tra gli operatori pubblici, quindi in genere i politici e le corporation. Per cui succede spesso, no, che uno fa il presidente del Consiglio, pensiamo a Schröder, e poi può diventare amministratore delegato oppure super consulente di una corporation. E questo nella letteratura scientifica, economica, internazionale, si chiama revolving doors. In quel senso era inteso qua il testo, no? Poi, ma in generale, diciamo, sulla pandemia nel gruppo ci sono state idee, posizioni diverse, come un po' anche dentro la società.
0: Sì, beh, ognuno c'ha la sua.
2: Io ovviamente, come mi succede sempre, vado nelle minoranze più ristrette, infime.
1: Perciò
2: Quindi.
1: questo dà comunque la spinta verso un'analisi della realtà che però tu infarcisci di riferimenti letterari alti. E è interessante perché ascoltando uno dei tuoi testi si viene voglia di andare ad approfondire.
2: Io vengo da un background, diciamo, più di studio sistematico di economia e scienze sociali, per cui ero abituato anche a creare sempre i presupposti per contraddire, refutare le posizioni avversarie, no? Quindi in generale mi è sempre piaciuto sfoderare i miei argomenti e cercare anche sempre degli argomenti per il knockdown del mio interlocutore, no?
0: I due brani ascoltati fino adesso comunque erano due brani del vecchio repertorio di Psicopolizia e quindi riarrangiati per la formazione attuale, mentre adesso passiamo a qualcosa di scritto appositamente per la nuova formazione.
1: Ed ha un titolo bellissimo, si chiama Bipensiero.

Basta fare 2 più 2 quasi su ogni aspetto per farsi un'idea corretta. Dalle relazioni interpersonali su più in alto fino ai massimi sistemi. Rinunciare all'analisi di serie storiche di dati, rinunciare al ricorso a tortuose, depistanti complicazioni. Incompatibilità accettate che allungano dita sottili e le infilzano nei fatti. Come tra noi due, come tra quasi tutto quello che passa nelle istituzioni. Perché la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza.

Mi sembra giusto a questo punto disporre le cose in un ordine diverso. Ho sottovalutato troppo che gli stupidi, se sono in tanti, sono pericolosi e potenti. Con quel che passa il convento, stupido anch'io per troppe volte, per colpa della confusione e del consenso calcolati. Ridotte le parole, ridotto il numero di pensieri, rimpicciolite le residue speranze. Perché la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza.

0: La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è...
1: E questa era Di Pensiero. E non abbiamo detto dove si trova il disco di Psicopolizia, quindi lo diciamo subito. Lo potete ascoltare su SoundCloud. Adesso invece Monica,
2: io sono curiosissima.
1: Tu sei curiosa di una cosa?
2: Sì, no, intanto vorrei riepilogare la formazione, no? Perché appunto essendo un nuovo corso avete cambiato un po' gli equilibri, perciò oltre a voi due, Emanuele Zottino e Pietro Frigato, Emanuele tu ti occupi di synth e chitarre.
3: Esatto.
2: Pietro si occupa dei testi e della voce, se facciamo in tempo poi ne parliamo, e poi abbiamo Alessandro Lovetro.
3: Synth e chitarra anche lui e Andrea Lovetro basso.
2: Perciò siete una e più la batteria elettronica che viene comunque programmata...
3: Dai gemelli Lovetro.
2: Ah, fantastico. A gemelli Lovetro, perfetto. E come componete? Vado secca a chiedervi questa cosa. Come componete? Non è un genere in cui dici, parto dalla melodia, parto dall'assonanza dei... Cosa succede nelle vostre teste quando dite facciamo un pezzo, componiamo un pezzo? Da dove si parte? Che cosa accade?
3: Ovviamente non ci siamo mai dati un metodo ufficialmente, no? Perché queste cose è bello che accadano spontaneamente, anche perché siamo quattro amici. Però generalmente si parte da una piccola idea che però viene da tante idee che sono state scartate, su cui magari si è lavorato un po', poi alla fine le si è abbandonate, e quella che rimane promette bene, e poi ci si lavora su, e si cerca di essere coerenti. Quello che mi piace è che un pezzo non suoni semplicemente bene, ma che abbia le cose giuste, abbia gli elementi giusti, che sia coerente con un'idea proprio singola per quel pezzo lì, che abbia una sua linea di struttura, anche di ricerca, piccola, dentro un pezzo di 3-4 minuti, però che ci sia un rigore, ecco, ci martelliamo su quello, e quindi c'è anche fatica, c'è anche incomprensione, a volte c'è scontento, a volte si torna a casa demoralizzati perché non si è realizzato niente, oppure si è buttato via troppo, oppure si è stati troppo contenti subito e delusi il giorno dopo. E quindi poi alla fine i pezzi che ci convincono, quelli che sopravvivono, sono quelli che secondo me hanno una certa idea, una certa coerenza. Ad esempio, non so, Revolving Doors che abbiamo appena ascoltato, o Bipensiero che abbiamo appena ascoltato, si basano su elementi minimi, ipnotici, che si incastrano e si sorreggono a vicenda e costruiscono un percorso musicale. Chiaramente è difficile esprimere in parole quello che la musica, i valori musicali che questo tipo di linguaggio implica. Però sì, cerchiamo di disciplinarci molto. Infatti nessuno di noi è un virtuoso, nessuno fa soli, nessuno mette in mostra né i propri sentimenti né la propria tecnica. Questa è una cosa, non ci siamo mai messi d'accordo su questo, ma è venuto spontaneo così.
2: Perciò ho cercato un'essenzialità che è una ricerca di sintesi proprio, sì. Cioè proprio una distillazione.
3: Ovviamente tutto in sintonia con quello che è la voce, il testo e la voce, il modo in cui Pietro recita i testi.
2: Mi incuriosisce moltissimo come lo strumento voce, parlato, cantato, le diverse ottave e anche l'intenzione viene legata al resto dell'arrangiamento, come si lega, qual è il principio che li fa incontrare velocissimamente, perché purtroppo il tempo è tiranno.
4: Adesso nei pezzi più recenti che abbiamo fatto la voce arriva sempre alla fine. E la costruzione dei pezzi spesso è un riff che viene portato da Emanuele, molto ben fatto, interessante, su cui poi magari lavoriamo, ci troviamo anche con Alessandro e Andrea, lavoriamo, cerchiamo di trovare dei cambi per poi avere lo stesso motivo che rientra. Siamo anche molto modulari nel modo di suonare, loro si accordano sulle chitarre, c'è molta intesa nel gusto. E i testi arrivano sempre alla fine ultimamente, vengono incastrati dentro la struttura musicale.
2: Allora, io so che gli argomenti non ti mancano e neanche, l'eloquio. Potrei dire che i vostri brani mi sembrano dei piccoli film bui, perché comunque evocano immagini interiori e anche molta curiosità. Lo trovo un lavoro molto interessante. Il tempo è tiranno, lo dico un'altra volta, questa è una di queste frasi fatte che non ci piacciono, ma in questo caso sono utili. Non mi resta altro che ringraziarvi per il vostro contributo qui oggi. Grazie Paolo di essere stato qui con noi. Psicopolizia, andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di chiusura, che forse è il più fluido dei quattro che ci avete portato e che adesso ci avvolgerà in un'altra atmosfera. Però il titolo faccio dire Emanuele.
3: Transhumanist Necropolitics.
2: Bellissimo titolo di cui rimarrà il mistero.
0: La sovranità ha il diritto di uccidere, creando stati di eccezione, di emergenza e nemici fittizi. Il biopotere decide chi deve vivere e chi deve morire.

0: toglie il senno a chi vuole rovinare. A volte cercare di non capirsi una volta per tutte è la cosa migliore. Verranno a contrattacco con elmi e armi nuove. Moriremo trapassati dal futuro in un perenne stato d'eccezione. Dio toglie il senno a chi vuole rovinare.
1: Ricordando la musica che girava intorno.
2: E siamo arrivati fine alla terza rubrica dedicata alla storia della musica locale. Io sono qui col mio restauratore di ricordi musicali preferito, alias Paolo Cresi Carnevale, che è qui dall'inizio della puntata, ma finalmente questo è il tuo momento, il momento tuo, della tua prodigiosa memoria, del tuo stratosferico archivio.
3: Ebbene sì, perché mentre noi siamo qui che intervistiamo i musicisti, voi non vedete perché noi siamo radio, non siamo televisione, io intanto sto spolverando con il mio pennelletto d'archeologo i reperti in modo da poterveli fornire. Questa volta però non c'è niente da spennellare perché non ci sono reperti fisici.
2: Ma sei venuto a mani vuote?
3: No.
2: Ah.
3: Ho portato una chiavetta con dentro delle cose, perché oggi parliamo di una cosa abbastanza unica nel panorama musicale altoatesino, e ci siamo già occupati di case discografiche che sono nate sul territorio regionale. Ce ne siamo già occupati, abbiamo parlato di artisti, di arrangiatori, di pionieri della registrazione, ne abbiamo anche nominati. Magari qualcuno lo avremo anche prima o poi ospite qui in studio. Lo speriamo tutti, vero? Oggi comunque parliamo di un'etichetta che non ha pubblicato dischi solidi, né vinili, né musicassette, né CD. Abbiamo detto ci sono state tante etichette, diciamo, piccole, perché comunque stiamo parlando di un fenomeno di ambito locale, che nel corso del tempo, dalla fine degli anni 70 ai giorni nostri, hanno supportato e promosso la musica dei giovani della nostra regione, giovani e non necessariamente giovanissimi, insomma, perché comunque si continua a fare musica anche dopo, non è una cosa legata all'età. Pensiamo alla LMR di Loredano Andreasi, che era un'etichetta che pubblicava dischi e cassette di artisti che Loredano credeva. Pensiamo alla Perpetuum Mobile, pensiamo alla Peters Music di Peter Ghirardini, pensiamo anche a Contrapunkt, che era un'associazione culturale che si improvvisò casa discografica. Pensiamo ai Newport Studios. Ecco, una casa discografica di ambientazione locale che non esiste fisicamente è quella che aveva preso il nome di Airbag Promo. Prendeva il nome dal sito, che era anche una fanzine dedicata alla musica, non necessariamente locale, però insomma con una certa attenzione a quello che veniva prodotto dai nostri gruppi. Airbag Promo a un certo punto, verso la metà, primo decennio degli anni 2000, comincia a pensare: perché non facciamo una piccola etichetta accessibile attraverso il sito in cui la gente può scaricare la musica in maniera ufficiale, con tutti i crismi di un prodotto fatto secondo le regole, e dove chiaramente non ci guadagna nessuno se non la diffusione della musica. Questo è stato Airbag Promo. Direi che prima di tornare a parlare anche delle persone che c'erano dietro, ci andiamo ad ascoltare il primo brano di questa escursione musicale nel territorio di Airbag Promo. Abbiamo un gruppo che si chiamava Psychos,
2: tanto per rimanere in tema
3: sì,
2: il resto della trasmissione, con quello che abbiamo ascoltato nella rubrica precedente.
3: Esatto, ci ascoltiamo.
2: Però è un genere diverso, sono generi diversi ovviamente, no?
3: Assolutamente.
2: Eterogenei.
3: Il disco si chiamava Blood, Sweat, Rock and Roll ed è anche il titolo del brano molto energico di questi Psychos.
2: Allora teniamoci su con questo brano, cominciamo ad ascoltare. Grazie Paolo.

0: Un bel rock energico, direi. Ma Paolo, parlaci un pochino più di questa airbag promo, perché è interessante questo
1: Allora,
0: concetto.
1: sì, il concetto è molto interessante ed è, allora, a me piace pensare, è una persona che non ho mai incontrato di persona. Ci siamo scambiati messaggi, email, credo che abbiamo parlato anche per telefono, ma non ho mai avuto l'occasione di incontrarla. Però mi piace definirla una delle donne importanti della musica altoatesina, per quanto non sia una musicista, non sia una cantante.
0: Di chi stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di Eva Reichegger, una ragazza, donna della Valpusteria, che ha una passione per la musica rock, una forte passione che l'ha portata ad essere, insieme a Tom Torgler, la fondatrice di Airbag Promo, come fanzine e poi come etichetta, e negli anni successivi è stata braccio destro di Lionel Jovanet in tutte le sue avventure editoriali dedicate alla musica. Parliamo di Headliner e parliamo di Salto Music. Una persona sempre dentro la musica, molto sul pezzo, con una passione incredibile, pur non essendo una musicista.
0: Perciò una di quelle persone che possono fare la differenza e che sono al servizio
1: Esatto.
0: della musica.
1: Diciamo che lei e Tom hanno inventato questo servizio gratuito dell'etichetta online basata sul principio delle licenze Common Creative, per cui io non prendo niente, tu non prendi niente, però ti do l'occasione di far conoscere le tue cose. Nel caso degli Psychos, gli Psychos erano un po' arrivati alla fine della loro storia, avevano un disco registrato che non usciva, perché il gruppo comunque non avrebbe fatto promozione, e così hanno potuto far ascoltare questa cosa. Ma erano una band che aveva già quattro dischi all'attivo per piccole etichette specializzate.
0: E questo permette comunque di pubblicare la propria musica senza avere dei costi che sono diventati ormai eccessivi
1: I costi
0: e
1: sono quelli che
0: anche,
1: hai avuto a fare la
0: ecco,
1: registrazione,
0: e
1: lo
0: anche
1: studio.
0: la promozione o la divulgazione non ha bisogno di un supporto fisico.
1: Esattamente, ed è regolarizzata, regolamentata attraverso questo principio, diciamo, è una filosofia quella delle licenze Common Creative. Il problema è che il palco viene a cadere nel momento in cui gli artisti che sono coinvolti non rispettano i patti, e questo ha portato poi alla fine di Airbag Promo, perché una band che non ha rispettato i patti ha convinto Tom e Eva a chiudere i battenti perché rischiavano di avere dei problemi legali.
0: Ah, caspita, che peccato.
1: Perché probabilmente la band gli ha dato il permesso di fare questa cosa e al tempo stesso però aveva il piede in due staffe e quella roba l'ha data anche qualcun altro, e quindi col rischio di creare un incidente diplomatico non poco
0: Impattante,
1: rilevante.
0: infatti, anche questo succede, così come in qualsiasi altro ambiente.
1: Comunque sono usciti più di una decina di dischi, diciamo, con il marchio Airbag Promo. Credo 13 o 14 nell'arco poco meno di una decina d'anni. Cose interessanti, sempre di gruppi locali, per lo più band metal o comunque rock abbastanza hard o punk, ma sempre notevoli.
0: Perfetto, noi tu ci porti ovviamente un altro ascolto che
1: Io
0: sta, lo
1: vi
0: vedo
1: ho
0: arrivare in
1: portato altri
0: lontananza.
1: ascolti. Il prossimo ascolto viene dalla 13ª pubblicazione di Airbag Promo. Si tratta di una band che si chiama High Voltage Overdrive. Già è
0: Molto
1: una
0: elettrica.
1: cosa molto elettrica. High Voltage fa pensare a AC/DC. L'Overdrive, se diventa interstellare, ci fa pensare ai Pink Floyd. Però qui direi più AC/DC che Pink Floyd. Oltretutto, anche qui i componenti del gruppo venivano da un'altra formazione abbastanza in voga all'inizio del millennio, che erano i Three Murphys, e poi evolutisi appunto in questi High Voltage Overdrive. With Whiskey on the Road è il titolo del disco, che dice tutto sulla gradazione alcolica, e Whiskey è proprio il titolo del brano che noi ci andiamo ad ascoltare.

0: Apprezzo moltissimo questo arrangiamento, è divertentissimo.
1: Sì, decisamente.
0: E poi, come va avanti la storia?
1: Allora, la storia, come vi ho detto, finisce praticamente con l'uscita di questo prodotto e di un altro che è la Lightwork Promo numero 14. Questo era il numero 13. Ma in mezzo, tra gli Psychos, che erano tra le primissime pubblicazioni, ci sono state tantissime altre cose. Ed era bello perché Tom si occupava anche di fare una parte grafica, di andare a cercare anche se usavano delle fotografie particolari per la copertina, che veniva fatta con una grafica veramente accattivante. Andava a cercare se ci fosse qualche copyright in modo da non avere problemi nell'uso di quell'immagine. E andando a pescare sempre nel circuito Common Creative, era possibile avere delle copertine belle con una veste grafica ad hoc, e poi venivano pubblicate. Il file zippato che ci si scaricava da internet aveva tutti i brani del disco e la copertina. I dischi avevano una loro data di uscita, nel senso che non è che così di punto in bianco uno andava sul sito a vedere c'è qualcosa di nuovo e scopriva che c'era un disco nuovo. No, chiaramente tutti quelli che bazzicavano il sito erano in un indirizzario, quindi venivano informati preventivamente che il tal giorno sarebbe uscito il nuovo prodotto di Lightwork Promo. Per esempio questo degli High Voltage Overdrive aveva come data di pubblicazione il 28 giugno 2012. Poi la data che potremmo indicare come data di fine dell'esperienza voluta da Effa e da Tom. Il disco successivo a questo era un disco della band bolzanina dei Klaxon, che erano al secondo disco per l'Airbag Promo, perché ci sono gruppi che ne hanno fatto più di uno. Noi non andiamo a ascoltare quell'ultimo disco, ma andiamo un po' indietro e ascoltiamo come ultimo brano di questa puntata una canzone che si trovava sul primo lavoro dei Klaxon per Airbag Promo. I Klaxon, rispetto alle altre band che lavoravano con questa etichetta, avevano un background un po' diverso. Non erano una band energica, nel senso che sì, energia magari in certi brani, ma con un panorama musicale diverso, insomma, non c'erano matrici punk, non c'erano matrici hard rock o heavy metal o anche dark, perché qui in qualche caso ci sono stati anche dei gruppi di formazione un pochino più oscura. E per l'occasione, quando venne registrato questo disco, che è stato registrato praticamente in una battuta, ovvero una domenica in studio con Fabione Sforza, che chiaramente era ben contento di fare questa cosa perché aveva ascoltato alcune cose del gruppo e gli piaceva l'idea di registrarli, il gruppo si è recato nel studio che allora era quello che si chiamava Riff Studio, quando era appunto Fabio a gestirlo, e che era l'ex studio Zem di Carmelo Giacchino. Poi i due sono finiti a lavorare insieme a Lives. Il disco che fu registrato comprendeva di 9 brani e uscì come The Beauty and the Klaxon.
0: La bella e la bestia.
1: Esatto.
0: La bella e Klaxon.
1: Esatto, la bella e Klaxon. E i Klaxon, per l'occasione, oltre ai tre, diciamo, fondatori, che erano Renato Mattiuzzo, Bobby Gualtirolo e Stefano Predelli, che è anche l'autore e la voce principale del brano che ascolteremo, in questa registrazione diventano 5 perché recuperano il loro batterista originale di Quasi Esordi, che è Sandro Giudici, e ci piazzano il basso di Andrea Palaia.
0: Vabbè, insomma, con questi presupposti ci dobbiamo aspettare un ascolto notevole.
1: Ascoltiamo una canzone, secondo me, molto bella, come lo erano le due precedenti in un altro ambito musicale, suonata bene, cantata con dovizia, visto che nessuno del gruppo è un cantante professionista, ma sono tutti degli istintivi. Si chiama Broken Promises, lo definirei quasi un New Romantic, ma preso con le virgolette, perché New Romantic non ha l'Adam and the Enzo, così. Però è chiaramente con delle chitarre suonate in maniera più rock.
0: Allora, grazie Paolo, come al solito sai portarci sempre delle cose curiosissime, una specie di Wunderkammer degli ascolti storici e ci troviamo di nuovo alla prossima puntata. Concludiamo
1: Aloha!
0: con i clacson. Via, ciao!

Siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Ringraziamo i nostri ospiti che vi riepilogo. Abbiamo avuto con noi Roberto Tubaro, noto musicista bolzanino, che ci ha raccontato dei nuovi risvolti della sua attività musicale. E poi il gruppo Psicopolizia con Emanuele Zottino e Pietro Frigato. E poi Paolo Cresi Carnevale, che nella sua rubrica storica ci ha fatto conoscere Airbag Promo, etichetta musicale online con interessanti produzioni. Se volete riascoltare la puntata odierna, ritrovate la nostra trasmissione alla sezione podcast della musica che gira intorno al sito www.raibz.rai.it. Non mi resta che ringraziare chi ha curato la parte tecnica, assolutamente indispensabile, il mio co-conduttore Paolo Cresi Carnevale, i nostri curatori per la sede RAI di Bolzano, Paolo Mazzuccato e Tommaso Zamboni, e naturalmente voi all'ascolto, che siete per me l'altra metà della radio. Da Monica Callegaro, buon proseguimento di ascolto sulle onde di RAI Radio 1. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre alle 12.25. Dalla musica che gira intorno è tutto, viva la radio e viva la musica!

Le cose cambiarono sotto il militare, quando finalmente mi spedirono al sud. Restai talmente affascinato da quella cultura che dopo il congedo decisi di restare lì dove tutti suonavano il blues. Ero precisamente a Nashville, dove mi bastava camminare lungo le strade o infilarmi dentro un locale per progredire. Ci volevano solo orecchie e una chitarra su cui praticare. Le avevo tutte e due. Presto ottenni il primo ingaggio, un vero e proprio tour per tutto il sud degli Stati Uniti. Ero insieme ad una band e suonammo in moltissimi locali. Lo facevamo senza risparmiarci. La gente era calda, voleva ballare, divertirsi e ti chiedeva sempre di più. Iniziai a capire che oltre a suonare era importante avere uno spettacolo, era importante avere dei numeri da giocare. Per fare scena i chitarristi facevano le cose più strane. Qualcuno suonava la chitarra dietro la testa, qualcuno con i gomiti, qualche altro la cavalcava come un cowboy al rodeo. Per distinguermi iniziai a suonarla con i denti. Sera dopo sera perfezionai quel numero che mi accompagnò per tutta la vita.

Presto tanti gruppi mi chiamarono a suonare. Facevano per lo più cover dei brani più suonati nelle radio. Era tutto così noioso. E lo fu anche andare in tour con Little Richard. Passai 6 mesi orrendi in cui dovevo stirarmi i capelli, indossare un uniforme e stare attento a non prendere multe per via di una scarpa allacciata male, un lembo di camicia fuori dai pantaloni. Suonare le stesse note, sempre le stesse note ogni sera. Ero stanco, stanco da morire. Volevo suonare la mia musica. Quella vita non faceva per me. Avevo un suono in testa, avevo delle idee, ma avevo bisogno di qualcuno con cui suonarle. New York sembrava il posto giusto. Mi avevano parlato del Greenwich Village. Mi dissero che lì la gente era aperta e che avrei potuto trovare qualcuno con cui sperimentare le mie idee. Così di larghe vedute non mi sembrarono all'inizio. Come misi piede nelle strade del village, la gente mi urlava: «Chi sei, Cristo Nero?» oppure «Ehi, è arrivato il circo!» Incredibile. La mia stessa gente, i fratelli e le sorelle, mi prendevano in giro. In ogni caso, il village era un bel posto, stimolante. Una sera in un bar ascoltai un tizio di nome Bob Dylan. La prima cosa che pensai, quel ragazzo deve avere coraggio per esibirsi cantando così male. 2 secondi dopo ero suo. Quelle parole erano qualcosa di nuovo. Mi aprirono la mente. Avevo scritto centinaia di canzoni che aspettavano di essere completate con delle parole. E ora sapevo come avrei potuto scrivere i miei testi. Presto maturai un certo stile e misi su un gruppo, Le Fiamme Blu. Facevano fatica, una fatica del diavolo. Le cose cambiarono un giorno che a un nostro concerto Chas Chandler, il bassista degli Animals, mi chiese se volessi andare con lui in Inghilterra. Me lo descrisse come un posto pieno di possibilità. Inghilterra? Ma perché no, pensai. In fondo non avevo radici negli Stati Uniti. Per me un posto valeva l'altro, purché mi desse l'opportunità di esprimere il mio talento. Il 25 settembre del 1966 scrissi una lettera a mio padre. «Sono in Inghilterra, papà. Ho incontrato della gente qui e dice che faranno di me una star. Ho cambiato il mio nome. Tutti mi chiamano Jimmy adesso. Jimi Hendrix».

piedi una band tutta mia. Reclutai due tizi, Noel Redding al basso e Mitch Mitchell alla batteria. Diventammo un trio dal grande impatto sonoro. Suonavamo a dei volumi impossibili. Il nome arrivò subito, Experience. Entrammo in studio e registrammo subito una cover di Hey Joe. Non avevo mai cantato prima d'ora. Esisteranno almeno 1000 versioni di quella canzone, ma provammo a dargli un'identità nuova. Hey

La seconda fu Purple Haze. Avevo in mente questa storiella che lessi su un giornaletto di fantascienza dove un raggio della morte viola teneva sotto scacco la terra. Finimmo in classifica e presto la gente iniziò a chiedersi che genere di musica fosse. La risposta era facile: psichedelica. Certo, 10 anni prima in America suonavano una musica che chiamavano allo stesso modo, ma in realtà quello che facevano era suonare Johnny B. Goode con gli accordi sbagliati mentre qualche flash li illuminava. Non avevano nulla di psichedelico.

ero io, l'alfiere della psichedelia. Una definizione naturale per la mia musica che non suonava affatto impropria. Suonava libera dalle distinzioni razziali. Era una miscela di musica bianca e nera. C'era il blues, la musica classica, il rock e il pop bianco. Aveva un soul, ma era distante da tutto ciò che chiamavano soul. Non era il suono della Motown. La Motown era commerciale, ordinata, talmente perfetta che ascoltandola non provavo nulla. Suonava finta. Soul sintetico. La Motown era commerciale, ordinata, talmente perfetta che ascoltandola non provavo nulla. Suonava finta. Soul sintetico, lo definirei.

Non so se arriverò a 28 anni. La cosa non mi preoccupa. Il corpo è un veicolo per traghettarti da un posto a un altro. Bisogna proteggerlo, ma arriverà un punto in cui non potremo più farlo e dovremo lasciarlo andare. Sarà il momento in cui avremo accesso a una nuova dimensione, stabile e permanente. Sapete perché la gente si dispera ed è triste quando muore qualcuno? Perché sa benissimo che non potrà più usare la persona che li ha lasciati. È egoismo. Bisognerebbe piuttosto essere tristi quando nasce un bambino innocente in questo orribile mondo. Ricordatevi che al mio funerale voglio una jam session. Vi prego, non suonate nessuna canzone dei Beatles, chiamate piuttosto Miles Davis. Ah, mi raccomando, continuate a suonare i miei dischi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
9: In città il peso più grande lo avevano i fratelli Chess, due polacchi che producevano essenzialmente artisti afroamericani per un pubblico afroamericano. Io lavoravo per loro. Il nome di Maurice White era il primo a venire fuori quando serviva un batterista giovane e veloce. Gli Earth, Wind & Fire sono dalla parte del soul.

Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Amo il nero della mia pelle. Amo la mia gente, ma non sono razzista. Molti bianchi sono convinti che amare il nostro popolo significhi disprezzare il loro.

Sei per prima cosa un nero o un cittadino americano? Lasciate che risponda loro con un'altra domanda. Che cos'è l'America? L'America è un cumulo di scarti. Noi neri siamo stati venduti alla spazzatura bianca di cui l'Europa voleva sbarazzarsi. Rifiuti. Spazzatura bianca e spazzatura nera.

Furono quelle le prime parole che ascoltai quando arrivai nella città del vento. A parlare era il reverendo Jesse Jackson. Il popolo nero aveva preso finalmente coscienza del suo peso sociale. L'intelligenza dei nuovi leader aveva spostato drammaticamente il punto di vista. I neri non erano schiavi, ma potenziali acquirenti, consumatori. Si chiamava Bread Basket, una protesta pacifica e formidabile. Se un'azienda rifiutava di assumere dipendenti afroamericani, diventava un bersaglio sensibile e veniva boicottata. Nessuno avrebbe più comprato i suoi prodotti.

Finalmente le barriere iniziarono a crollare e un orizzonte luminoso si aprì davanti agli occhi di tutti noi. Nei primi 15 mesi dell'operazione vennero assunti 2.000 dipendenti di colore per un totale di 15 milioni di dollari. La musica per neri, in particolare, divenne una miniera d'oro e generava profitti da capogiro. Si stampavano e vendevano milioni di dischi a settimana. In città, il peso più grande lo avevano i fratelli Chess, due polacchi che producevano essenzialmente artisti afroamericani per un pubblico afroamericano. Io lavoravo per loro. Il nome di Maurice White era il primo a venire fuori quando serviva un batterista giovane e veloce. Il suono rurale e acustico si faceva sempre più violento ed elettrico per poter competere con i rumori delle grandi città.

Nevrosi urbane erano sintetizzate da ritmi e parole sempre più complesse. I miei tamburi accompagnarono il blues in tutti i suoi cambiamenti. Arrivai a far parte del trio di Ramsey Lewis, uno dei più quotati pianisti jazz della scena. Fu proprio grazie a lui che nel novembre del 1968 conobbi una delle figure chiave della mia vita. Charles Stepney, uno dei produttori della Chess. Hey Riz, allora, sei pronto? E me lo chiedi? Non vedo l'ora di suonare un po' di jazz alla vecchia maniera. Sei fuori strada, amico. Conosci i Beatles? Eh sì, ma che c'entrano i Beatles con Ramsey? Nulla. Credo sia semplicemente giunto il momento di fare esattamente quello che fanno i bianchi. Cosa intendi? Copiare la nostra musica. Vuoi copiare i Beatles? No, semplicemente rileggerli. Stepney aveva avuto un'intuizione geniale. Far registrare un album di cover del disco più venduto del momento, il White Album, ad un gruppo di jazzisti afroamericani. Scrisse degli arrangiamenti strepitosi e alle parti orchestrali unì il suono del Moog, il primo sintetizzatore monofonico della storia. Il pop visto da un'angolazione nuova, regolato da una pulsazione nervosa e nera. Quell'intuizione accese qualcosa dentro di me. Aveva piantato un seme che volevo far germogliare nella maniera più veloce possibile. Un collettivo capace di sviluppare la visione di Stepney e uscire dal ghetto della musica razziale. Renzi, ho deciso di lasciare il trio. Voglio formare un gruppo tutto mio. Beh, ne hai il diritto, amico. Ma se posso, cosa suonerai esattamente? Musica sperimentale. 8 elementi capaci di mischiare il jazz e il pop, l'Africa e l'Europa. Ramsey mi guardò perplesso. Prenditi un'aspirina, ragazzo, e vai a dormire. Vedrai che domani mattina ti sentirai meglio. Non presi nessuna aspirina e volai a Los Angeles. Il sole della California mi sembrò il posto più adatto per avviare il mio progetto. Convinsi mio fratello minore, Verdin, bassista, a raggiungermi. Prendemmo una stanza in affitto al Landmark Motel sulla 7047 di Franklin Avenue.

Noi arrivammo e Janis Joplin se ne andava, chiusa in un sacco, morta per overdose in una stanza al piano di sotto. La città degli angeli ci aveva subito messo in guardia. Le droghe erano parte integrante del suo paesaggio e perdersi in quel caleidoscopio poteva essere molto facile.

iniziamo subito a frequentare le rockstar. Il più strano era Sly Stone. Girava sempre con una custodia di violino. Presto scoprimmo che non c'era uno Stradivario all'interno, ma buste di anfetamina. I want to take you higher, cantava. Voglio portarvi in alto. E anche noi volevamo elevare il nostro pubblico, ma farlo in maniera naturale, svegliando le loro coscienze e non aiutarli a fuggire dalla realtà, ad annientarsi. Terra, vento e fuoco. Earth, wind and fire. Erano quelle le nostre droghe. Era quello il nome del nostro gruppo. Non fu affatto semplice. Grazie al mio nome riuscimmo ad incidere diversi dischi, ma non andarono da nessuna parte. Non funzionava. Avevo finalmente con me dei musicisti giovani e audaci, liberi da pregiudizi e con l'ambizione di realizzare qualcosa di straordinario, ma non era abbastanza. Per concentrarmi maggiormente sulla scrittura e sulla direzione musicale, lasciai persino che a suonare la batteria fosse un altro mio fratello, il piccolo Freddy. Ma quella tridimensionalità che cercavo sembrava irraggiungibile. Avevo bisogno di aiuto. Fu così che decisi di chiamare l'uomo che aveva acceso in me la scintilla, il visionario

muoverlo fu un'impresa. Stepney viveva come una termite. Passava giorni interi rintanato nel suo studio, uno scantinato di Chicago. L'originalità arriva in tre onde diverse. Imitazione, assimilazione e creatività, mi diceva sempre. Guarda i bambini. Prima imitano i suoni e i passi, poi li assimilano e finalmente li rendono propri. Iniziano a sviluppare un loro modo di parlare e camminare. In musica puoi creare qualcosa di diverso, ma per quante combinazioni possiamo trovare, le note sono sempre e solo 12. Quello che farà la differenza sarà il messaggio, le parole. Hai bisogno di parole, Reese. Le parole arrivarono una notte dell'estate del 1974. Mi vennero in mente guardando il cielo stellato sopra Caribou, una città fantasma del Colorado, poco lontana dallo studio in cui ci trovavamo. Quando esprimi un desiderio guardando una stella, i sogni ti porteranno lontano. Ma quando speri che un sogno si avveri, ti accorgerai che la vita non è sempre quello che sembra.

0: Guardando in cielo, capirai che sei una stella luminosa. Non importa chi sei stato fino ad allora, perché brillerai talmente forte che capirai realmente chi sei. Era quello il messaggio che stavamo cercando. In quegli anni bui, violenti e terribili, c'era bisogno di luce, di speranza, di fiducia. Tornai in studio e mi misi subito al lavoro con Stepney e i miei fratelli. Ultimammo e registrammo Shining Star in pochissimo tempo. Bob Cavallo, il nostro discografico, la ascoltò ininterrottamente per un'ora di fila. Vincemmo 2 Grammy e quella canzone finì al primo posto di tutte le classifiche, bianche e nere. Il progetto visionario degli Earth, Wind and Fire era finalmente uscito dal ghetto.
1: Latitudine Soul oggi finisce qui.
2: Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, io sono Luca Sapio.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Italia da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. Lo riferiscono fonti del Viminale, si tratta di un calo del 55% rispetto all'anno scorso e di circa l'82% rispetto al 2023, anno di insediamento dell'esecutivo. I dati del Ministero dell'Interno arrivano dopo il nuovo attacco di Madrid al nostro paese. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, fra cui quello italiano, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Alvarez. La crisi migratoria di Ceuta, ha sottolineato, deve essere affrontata come questione europea e richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. E domani a Bruxelles la riunione dei ministri dell'interno dell'Unione chiesta dall'Italia.
4: La migrazione è una sfida europea e richiede una risposta comune. Lo ha detto Ursula von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. Bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire gli arrivi, rafforzare i confini e accelerare i rimpatri, dice la Presidente della Commissione europea, e proprio di questo si parlerà oggi nella riunione degli ambasciatori dei 27 e soprattutto domani nel vertice dei ministri degli interni. Bruxelles si dice pronta a valutare proposte per allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi, sul modello Albania. Una prima coalizione è già al lavoro. L'Olanda sta studiando il dossier insieme a Danimarca, Austria, Germania e Grecia, da dove il premier Mitsotakis punta a concludere i primi accordi già quest'anno per aprire gli hub nel 2027. Ma si dovrà capire come trovare le risorse per allestire i centri e soprattutto dove realizzarli. Tra le ipotesi il Ruanda, dove però è già naufragato anche per controversie legali il progetto britannico, e poi l'Uganda. Si valuta anche il Montenegro, che però dal 2028 entrerà nell'Unione e non sarà più un paese terzo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: Ancora nulla di fatto in Medio Oriente per la ripresa delle trattative tra Washington e Teheran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato poche ore fa da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione, ha dichiarato il portavoce del dicastero iraniano. Ora la cronaca: è accusato di omicidio volontario il 43enne che ha investito e ucciso in provincia di Varese il motociclista che si era fermato per aiutare la sua ex compagna nel servizio di Elena Scarrone. Le voci della sorella e del fratello della vittima.
5: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva. Quindi.
6: Un dolore composto negli occhi di Elena e Benedetto, che ricordano chi era il fratello maggiore, Federico Venco, morto sabato notte a 36 anni, investito per strada. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada in località La Maddalena, a Somma Lombardo, nel Varesotto. Si era persa, stava andando all'ultimo appuntamento con il suo ex, Mirko Bertellini, 43 anni, che non vedendola arrivare è andato a cercarla. Quando ha visto Federico e la ex insieme ha creduto che lui fosse un rivale. Secondo le indagini dei carabinieri lo ha inseguito e ha speronato la moto. Federico è morto sul colpo. Federico, appassionato di montagna, aiutava tutti, faceva volontariato con gli anziani, era un cuor contento, le parole della mamma, Patrizia, intervistata da un giornale.
5: È stata una cosa molto da lui. Ha già detto tante cose giuste mia mamma e... Sì, è stata sempre una persona molto di cuore fino all'ultimo.
7: Vi invitiamo veramente a rispettare il nostro dolore.
6: Mirko Bertellini è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. In macchina ha trovato un grosso sasso e un coltello. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
3: Non c'è un legame di sangue, ma per migliaia di famiglie americane fanno parte della famiglia a tutti gli effetti. Si chiamano nonni surrogati e si possono trovare attraverso i social network.
8: Cercasi nonno disperatamente anche sui social. Negli Stati Uniti un gruppo Facebook mette in contatto famiglie senza nonni con anziani senza nipoti. Si chiama Surrogate Grandparents USA. Esiste da più di 10 anni e oggi conta più di 14.000 membri. L'ha fondato una nonna della Florida dopo essere stata tagliata fuori dalla vita del proprio nipote in seguito a una rottura familiare. Da quel dolore è nata un'idea semplice: mettere in contatto chi affetto da dare con chi ha bisogno di riceverne. Chi è interessato si iscrive, pubblica un annuncio nella bacheca del proprio stato e se scatta l'intesa con una famiglia si passa a un primo incontro sempre in un luogo pubblico. Non mancano le storie di successo nelle quali il nonno o la nonna acquisiti diventano a pieno titolo membri della famiglia. Chissà se anche in Italia, dove si registra una tra le popolazioni più anziane d'Europa, non si possa fare qualche esperimento del genere, magari partendo dai gruppi di quartiere o dagli stessi social. Federico Mello, GR1.
3: E con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
9: Progetto Benessere, per una vita più sana.
0: Rai Radio 1, questo è Progetto Benessere, io sono Viviana Verbaro e vi do il benvenuto all'ascolto della trasmissione dedicata allo stare bene e al prendersi cura di sé. Vi ricordo il numero esclusivo di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342 864 8832 per fare domande ai nostri esperti durante la diretta, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Oggi iniziamo parlando di un'iniziativa Rai che in particolare coinvolge il Policlinico Gemelli e Rai Play, la piattaforma gratuita di streaming video della Rai, accessibile da computer, tablet, smartphone, smart TV. Si intitola Qui c'è Rai Play per vivere meglio il tempo in ospedale ed è un progetto che porta i prodotti della Rai fruibili su Rai Play e su Rai Play Sound all'interno dei reparti del Policlinico Gemelli per accompagnare i momenti di attesa sia prima delle visite sia durante i ricoveri di pazienti, familiari, accompagnatori, operatori sanitari. Nella seconda parte invece ci concentreremo su come funziona il nostro cervello, ma prima di tutto questo lasciamo lo spazio alla musica.

0: Ada e mi va bene così. Noi siamo con i nostri ospiti per parlare di Qui c'è Rai Play per vivere meglio il tempo in ospedale. In collegamento c'è Elena Capparelli, direttrice di Rai Play e Digital. Benvenuta Capparelli.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere a Progetto Benessere qui con noi. E sempre in collegamento telefonico abbiamo Antonio Gasbarrini, che è il direttore scientifico del Policlinico Universitario Gemelli. Benvenuto anche a lei, direttore.
2: Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, per entrare nel vivo di questo spazio vi facciamo ascoltare una brevissima clip audio di presentazione del progetto e poi la commentiamo insieme.
3: Abbiamo immaginato un mondo dove i contenuti digitali non sono solo intrattenimento, ma funzione sociale. Abbiamo creato un'offerta per dare valore a ciò che ci è più caro, il nostro tempo. Nei luoghi reali dove ci si incontra, si attende, si vive. Qui c'è Rai Play, l'estensione del servizio pubblico Rai, nei luoghi fisici. Un progetto nato per una diffusione territoriale innovativa e che inizia grazie alla collaborazione tra Rai e Policlinico Gemelli di Roma. Qui ogni attesa diventa uno spazio dedicato.
0: Direttrice Capparelli, eccoci qui. Tutti conoscono Rai Play, Rai Play Sound, però ricordiamo velocemente di cosa stiamo parlando e poi capiamo com'è nata questa iniziativa. Qui c'è Rai Play.
1: Sì, dunque Rai Play e Rai Play Sound sono le piattaforme del servizio pubblico della Rai e oggi Rai Play ha circa 7.000 titoli, per dare un numero, e Rai Play Sound arriva a circa 2.500 titoli. Nel panorama europeo, diciamo, non ci sono piattaforme così ricche di contenuti e ovviamente anche come tipologia di offerta.
0: Certo.
1: Parliamo di programmi Rai, di film, fiction, di serialità, di documentari, di cartoni animati. Un'offerta quindi che in qualche modo è rivolta a tutti, per tutti, per tutte le età, e che può incrociare tantissimi bisogni, tantissime domande diverse.
0: E qui veniamo all'iniziativa.
1: Esatto, diciamo, l'iniziativa Qui c'è Rai Play nasce insieme al Policlinico Gemelli come progetto pilota, proprio per creare questa connessione tra queste nostre library così ricche e il pubblico, gli utenti, diciamo i pazienti e le famiglie che si trovano nel Policlinico Gemelli. L'idea era proprio come possiamo contribuire con la ricchezza dei nostri contenuti, che possono intrattenere, che possono distrarre, che possono anche far commuovere o far divertire anche durante il tempo di attesa in ospedale. E abbiamo pensato, diciamo, di creare in quattro luoghi specifici dell'ospedale: il pronto soccorso pediatrico, il giardino terapeutico, il CEMI e il CEMAD, diciamo una cartellonistica dove praticamente, inquadrando un QR code, le persone che si trovano possono accedere,
0: allora,
1: direttamente a collezioni.
0: Capparelli, andiamo, sentiamo anche il direttore Gasbarrini, poi entriamo nel merito, nello specifico di come usufruire di questo progetto. E, dicevamo, Gasbarrini, che l'ospedale è spesso un luogo di attesa, sia prima delle visite che durante i ricoveri. Allora, l'idea è davvero che Qui c'è Rai Play possa aiutare a vivere meglio questo tempo, che può essere un tempo vuoto, un tempo di paura?
2: Sì, calcolate che i luoghi scelti sono luoghi totalmente diversi tra loro. Centro malattie apparato digerente, malattie croniche spesso colpiscono i giovani, l'apparato digerente, quindi questo cervello che noi abbiamo all'interno del nostro addome, il CEMI, il mondo di tutto l'invecchiamento, il pronto soccorso pediatrico, un mondo enorme che colpisce i bambini e anche i genitori degli stessi, e poi questo decimo, dove noi facciamo le terapie oncologiche più innovative, cioè
0: sì,
2: mondi completamente diversi tra loro. Beh, in ognuno di questi mondi c'è una caratteristica, c'è l'attesa, perché le persone arrivano con speranze, con drammi, con illusioni, con paure molte volte. Beh, quell'attesa noi proviamo a riempirla, la proviamo a riempire in tanti modi, ovviamente facendo in modo che sempre il più breve possibile, però calcolate che a volte l'attesa è inevitabile. Una paziente che fa una chemioterapia e a volte deve stare 2, 3, 4, 5 ore. Quando un paziente entra in un pronto soccorso pediatrico, a volte deve attendere che arrivino gli esami, e quel momento noi lo vogliamo riempire, però va riempito con contenuti forti e ben strutturati e idonei all'ambiente e alla persona.
0: Allora, Capparelli, come sono stati selezionati i film, i documentari proposti nei vari reparti che ci stava descrivendo Gasbarrini e anche lei all'inizio ci accennava?
1: Ma diciamo, è stato un lungo lavoro preparatorio, con un dialogo ovviamente continuo con le persone che si sono interfacciate con noi dell'ospedale del Policlinico Gemelli. E, per esempio, se pensiamo al pronto soccorso pediatrico, dove ci sono bambini da, diciamo, da 0 a 18 anni, abbiamo creato 4 collezioni, una per i più piccoli, una per i più grandini, una per, diciamo, gli adolescenti e una per i più grandi ancora. E queste collezioni ovviamente contengono contenuti per i più piccoli, che possono essere, non so, da Barba Papà alla Pimpa, per arrivare ai più grandi, magari più, diciamo, documentaristici, serialità, con come dire, la consapevolezza che questa è una fascia comunque di età, come diceva il professore, che diciamo ha una sensibilità, hanno delle sensibilità diverse ovviamente, per esempio, da quelle delle donne che possono transitare nel giardino terapeutico, che sono quasi tutte pazienti diciamo che arrivano da una malattia oncologica, e in cui i contenuti sono stati scelti con un'idea, diciamo, di intrattenimento anche che ti consente di distrarti, di spaziare, quindi da fiction romantiche a documentari sulla natura, a documentari sull'arte. E su questo devo dire che abbiamo avuto anche un'esperienza beta con il progetto Art for Art, dove che è un progetto del Policlinico Gemelli che esiste da più di 10 anni, dove per la loro banca dei semi di bellezza, che è una banca di contenuti, abbiamo fornito diciamo una selezione che corrispondesse a delle categorie che i medici, i psicologi e tutti gli esperti che sono, diciamo, di quel reparto ci hanno indicato come categorie che hanno anche una per loro corrispondenza scientifica, sulla base delle quali fanno anche ricerca. E quindi, diciamo, una scelta che è molto molto attenta, una scelta che mette in campo una sensibilità particolare, con un dialogo appunto soprattutto con il personale dell'ospedale.
0: Gasbarrini, questa, diciamo, sensibilità, questa volontà che la cura abbia diversi volti, che non è solo quella dell'applicazione medica, è una caratteristica della vostra sede, del vostro policlinico. Mi viene per esempio da pensare alla cinematerapia che state portando avanti, oppure Art for Art nel reparto di radiologia, come sentivamo. E allora questo, diciamo, inserimento del progetto Qui c'è il RaiPlay sembra entrare in un progetto più ampio, più vasto.
2: Mi viene da dire che dovrebbe essere il progetto della medicina in generale, calcolato.
0: Giusto.
2: Che all'interno del nostro cervello esiste una zona molto particolare, proprio nel centro del cervello, che è il sistema limbico, che è una serie di tessuti collegati tra loro, su cui ci sono le emozioni primordiali. Calcolate che questo sistema limbico, che peraltro si sviluppa quando siamo piccoli, è quello che controlla tutte le funzioni autonome del nostro organismo, e tra le funzioni autonome ci dovete mettere il sistema immunitario. Quindi, se noi siamo in grado di influenzare il sistema limbico con una serie di eventi, tra questi anche la bellezza, la serenità, la speranza, la motivazione, la condivisione di una malattia, noi siamo in grado di influenzare il funzionamento del sistema immunitario, e quindi siamo in grado, nelle malattie autoimmuni, di farlo funzionare meglio o meno, perché a volte funziona troppo, no? Attaccando noi stessi, e nei tumori fa quello che poi d'altronde fanno le terapie più innovative. Guardate che nel mondo dell'oncologia, no?
0: Sì.
2: Una volta noi usavamo i chemioterapici, no? Chiudendo gli occhi, provate a tornare a 15-20 anni fa, vedevamo queste persone che avevano diarrea in continuazione, perdevano i capelli, emaciati, no? Ecco, adesso che cosa si prova a fare? Invece di uccidere la cellula tumorale con farmaci molto tossici, si rieduca il sistema immunitario, questi immune checkpoint inhibitor che noi utilizziamo, che vanno a rieducare l'immunità. Attenzione, l'immunità si può riattivare anche lavorando su questo sistema limbico, quindi lavorando su quelle emozioni, su quelle capacità che noi abbiamo dentro di noi di controllare le malattie. Beh, e sarebbe bello poterlo fare con dei farmaci, con una bacchetta magica, non è sempre così. A volte serve la condivisione, a volte serve spiegare a una persona il perché di quella malattia, bisogna far capire che ognuno di noi deve metterci il proprio. Quando una paziente oncologica sta aspettando e magari usa un farmaco mai provato prima,
0: sì.
2: E sapete quante volte ha la paura che quel farmaco abbia un effetto collaterale proprio? Quando una paziente oncologica sta aspettando e magari usa un farmaco mai provato prima,
0: sì.
2: E sapete quante volte ha la paura che quel farmaco abbia un effetto collaterale? Quindi vedere

0: dimostrato che quelle opere, combinate alla terapia ovviamente, hanno aumentato la risposta, hanno aumentato la cura, perché quando la gente è convinta che quello che sta facendo è la cosa migliore, torna a casa, è rimotivato, fa la terapia bene.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio che anche
0: conta
1: anche questo diventa benessere. Io, prima di salutarvi, ridò velocemente la parola a Capparelli per capire come si accede a Rai Play nei vari reparti. Ce lo stava spiegando all'inizio, arriviamoci adesso, Capparelli.
2: Sì, allora, diciamo, in tutti questi reparti, dopo un'attenta analisi che è stata fatta con i responsabili proprio della logistica dell'ospedale, si sono scelte alcune aree, sia diciamo sulle pareti di fronte, diciamo, per esempio alle sedute, oppure diciamo in alcuni passaggi sui pavimenti, e quindi in luoghi diciamo specifici dove lo sguardo di chi è lì può fermarsi, nel giardino terapeutico, diciamo in un'area particolare, e c'è scritto proprio: qui c'è il Rai Play, o qui c'è il Rai Play Sound per te, perché non abbiamo detto, ma ci sono anche tanti audiolibri, tanti contenuti per il solo ascolto audio, e si inquadra con il proprio cellulare un QR code e si accede direttamente, come diceva il professore, senza bisogno di cercare, senza bisogno di impazzire, diciamo, in una library che magari non si conosce, alla collezione di contenuti proposti.
1: Posso dire, direttrice, che ho anche un pizzico di orgoglio aziendale per questa iniziativa, e ringrazio Antonio Gasbarrini, direttore scientifico del Policlinico Universitario Gemelli di Roma, Elena Capparelli, direttrice Rai Play e Digital. Ci risentiamo tra pochissimo. State con Progetto Benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, traforo del Monte Bianco, coda in entrambe le direzioni, tempi di attesa di 3 ore verso Courmayeur. Code anche in A5 per la viabilità esterna che non riceve, tra Courmayeur Sud e lo svincolo per la statale.

0: 26 diramazione del Monte Bianco. In A10 code a tratti tra Bordighera e Confine di Stato in entrambe le direzioni, code anche tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla 7 verso Genova. Andiamo in A9, code tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. In A4 Brescia Padova, code a tratti tra Desenzano e Brescia Est direzione Brescia. Poi sulla Venezia Trieste il traffico intenso tra Palmanova e Raccordo Villesse Gorizia in entrambe le direzioni. Sulla 22 code tra Carpi e l'allacciamento con la 1 direzione Modena. In A14 code a tratti tra Ramo Casalecchio ed Imola verso Ancona, code a tratti anche in A15 tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia. Ci spostiamo in A1, code per una perdita di carico tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna e si rallenta anche sulla 1 variante tra l'allacciamento con la 1 e Badia direzione Firenze. Poi in A16 rallentamenti tra Vallate e Grotta Minarda direzione Napoli, incidente infine sulla Pescara Bari tra Termoli, Molise e Poggio Imperiale verso Bari. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Ed eccoci qua, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere. In questa seconda parte parliamo del nostro cervello, l'organo più articolato e importante del corpo umano. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono esclusivo che è il 342-864-8832 e con noi Giulio Maira, già professore ordinario di neurochirurgia, autore di numerosi libri, l'ultimo è Dove danzano i pensieri, capire il mondo con le neuroscienze PM. Professore, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno dottoressa Ferbaro.
2: Allora, qui c'è una ricchezza di temi, di argomenti che, guardi, sarà forse difficile fare ordine. Intanto voglio ricordare che Maira ha operato oltre 18.000 pazienti per lesioni cerebrali, è autore di 380 pubblicazioni scientifiche ed è incluso nell'elenco dei top Italian Scientist. Insomma, abbiamo un pezzo da 90 come tutti i nostri ospiti. No, beh, insomma, abbiamo scelto accuratamente, dovendo parlare di cervello, qualcuno che avesse un'esperienza profonda e importante, anche operativa. Allora, nel suo libro ci parla della straordinaria storia della mente umana, dall'Homo sapiens fino alle moderne scoperte scientifiche, dai neuroni specchio alla plasticità cerebrale, fino al ruolo della memoria e all'importanza del racconto e della cultura. Accidenti.
3: È un libro particolare perché è un libro sulla mente, è un libro che parla della nostra mente, ma non è un libro sulla mente. Come dice il sottotitolo, Capire il mondo con le neuroscienze, si tratta di 56 brevi capitoli che nascono da pretesti, che poi sono diventati la scintilla dell'ispirazione, per esempio da una frase sentita su un TG oppure da un fatto di cronaca, da una scoperta scientifica. Quindi, più che un libro organico sulle neuroscienze, sì, come sono stati i libri scritti fino ad ora, è una riflessione sui fatti della nostra realtà con l'aiuto di quanto io so sulle neuroscienze. Quindi è qualcosa che ci porta nella nostra vita e che ci spiega la nostra vita quotidiana, quasi dire di ogni giorno. E i fatti che sono stati un'ispirazione per il libro sono, non lo so, il cinema, per esempio, la matematica, il libero arbitrio, le dipendenze dei giovani. Per esempio, c'è un capitolo dedicato alla serie televisiva Adolescence, in cui si parla dei giovani, e quindi è importante fare una riflessione sui giovani, sulla guerra, sul Natale, quindi su fatti che ci capitano giornalmente. E riflettere con l'aiuto delle neuroscienze significa dare un significato scientifico a quei fatti, cercare di capirli nella loro essenza più reale e più profonda.
2: Non è assolutamente poco. Ma partiamo dal cervello, professore, perché in un altro suo libro lei dice che il cervello è più grande del cielo. Che cosa intende?
3: Beh, intanto devo dire che questa è una frase di Emily Dickinson, ma purtroppo sì, Non l'ho inventata io, e quindi è una frase estremamente poetica.
2: Però l'ha risistemata bene.
3: Ci dà esattamente l'idea, l'immagine visiva di quanto è grande il cervello. Io posso in questo momento immaginarmi tutto l'universo, averlo dentro la mia mente, ma nello stesso tempo pensare al lavoro che dovrò fare dopo, scrivere anche un articolo. Quindi in realtà con la capacità immaginativa e creativa del cervello noi possiamo avere tutto dentro di noi e avere spazio per fare altro. E questa è un fatto effettivamente reale, perché il cervello non ha limiti. Col cervello possiamo fare tutto, ma ha le sue regole. È un organo lento, Quindi questo è importante dirlo per i ragazzi. Lo
2: Sì.
3: scrolling con lo smartphone non aiuta la conoscenza, ci carica di informazioni che spesso ci portano a una confusione mentale, il cosiddetto brain rot che usano tanto i ragazzi,
2: Sì.
3: ma che non ci dà la lucidità per trasformare quelle informazioni in
2: E
3: conoscenza.
2: che vuol dire che è un organo lento, che ha bisogno di tempo per assimilare?
3: Ha bisogno di tempo per esempio, perché noi con un computer possiamo immagazzinare migliaia di informazioni al secondo, ma non sono conoscenza,
2: Non sono nostre, certo.
3: perché l'informazione si trasforma in conoscenza richiede una riflessione personale, un'analisi del dato, una sintesi di tutti i vari dati. Se noi riusciamo a produrre 3-4 pensieri al secondo, mentre un computer ne può dare dati a velocità enormemente superiori, ma non
2: Ecco,
3: sono
2: professore,
3: conoscenza.
2: ma come nasce il pensiero? In che modo i pensieri danzano? Come...
3: Il pensiero è la cosa più straordinaria della nostra mente. Intanto bisogna dire una cosa importante, che il pensiero nasce sempre in due modalità, o da uno stimolo esterno o da una riflessione interna, ma devono essere sia stimoli che riflessioni interessanti. Un altro vezzo che ha il nostro cervello è di essere pigro, di amare le novità, di amare ciò che lo emoziona. Quindi noi per far nascere un pensiero, per far nascere o per trarre fuori un pensiero da un fatto che ci succede, bisogna che quel fatto ci emozioni, ci colpisca per la sua bellezza o per la sua paura. E questo abbiamo questa macchina straordinaria che si associa alla nostra razionalità, che sono le emozioni. Le emozioni sono un meccanismo che ci ha dato la natura per sopravvivere, per farci capire cosa ci fa paura, da cui dobbiamo
2: Però
3: fuggire.
2: l'emozione passa prima per il cuore, o no?
3: L'emozione diciamo che ha come collaboratore il cuore, ma
2: Eh
3: non passa
2: beh.
3: per il cuore, nel senso che se noi ci innamoriamo, vediamo qualcosa di bello, il cuore ci dà un avviso, ci dà il batticuore, ci dice sta succedendo qualcosa, ma tutto è nato dal nostro inconscio, perché prima che tutto diventi consapevole, il 95% delle nostre operazioni mentali avvengono nell'inconscio, e su questo Freud ha lavorato tantissimo,
2: Allora,
3: per
2: professore,
3: giustificarsi aveva
2: io vorrei
3: ragione.
2: inserire nella nostra conversazione anche gli ascoltatori che stanno scrivendo al nostro 342-864-8832. Mario le chiede perché di notte mi sveglio e passo le ore a pensare le cose più disparate, ma il fisico è stanco. Si può spegnere il cervello per riposare il fisico?
3: Beh, il cervello durante la notte rielabora i fatti del giorno per sistematizzarli, per eliminare le cose inutili, per stampare nella memoria le cose che ci hanno colpito di più. Quindi probabilmente il nostro ascoltatore Mario va a dormire pensando ai suoi problemi, pensando a ciò che gli è successo durante la giornata. Allora la soluzione è quella di leggere qualcosa che sia leggero, di guardare una trasmissione che non sia aggressiva, in modo che il cervello sedimenti le cose più negative e vada a dormire con un aspetto di serenità, di tranquillità. La mente purtroppo è come uno specchio di quello che ci è successo durante la giornata e che lo riproduce durante la notte.
2: Sì. Allora, buongiorno Progetto Benessere. Una domanda al professore. È vero che il principale nutrimento del cervello è il grasso, cosa che noi aberriamo? È così, professore?
3: Ma diciamo che il cervello deve produrre energia, come tutto, come tutte le fabbriche, come tutto ciò che si viene, che produce qualcosa ha bisogno di energia. L'energia la tira fuori da due cose, dallo zucchero e dall'ossigeno.
2: Sì.
3: Quindi anche il grasso funziona perché il cervello è costituito per gran parte di grasso. Quindi il grasso è importante per permettere un ricambio delle strutture cerebrali, un rifornimento delle guaine mieliniche, ma non è la base della nostra attività, perché la base della nostra attività è dell'energia tratta dallo zucchero e dall'ossigeno. Quindi se ci pensa, l'ossigeno viene dal sole, è il raggio del sole che con la reazione clorofilliana libera l'ossigeno, quindi la nostra vita è legata a un raggio di sole.
2: Dunque il cervello, professore, stavo riflettendo, sentendola parlare, non è mai statico, anche quando siamo in una fase di riposo, parlavamo prima con il nostro ascoltatore. Allora, perché ricordiamo, sogniamo, immaginiamo?
3: Beh, il cervello non si ferma mai, anche quando noi, per questo ci differenzia da un computer, possiamo staccare la spina e il computer rimane lì, ma il cervello non ha una spina da staccare. E anche quando noi dormiamo, abbiamo i sogni, ristabilizziamo le nostre memorie. Quindi il sogno è un fenomeno complicatissimo in cui si utilizza energia tanto quanto durante la veglia. Ma anche durante la veglia, quando noi siamo, come dire, fermi senza pensare. Immagini il volo di un gabbiano che ha un obiettivo: raggiungere il punto più alto possibile, ma quando è arrivato in alto si lascia andare, dispiega le ali, si lascia andare portato dal vento, non attiva più un meccanismo finalizzato a qualche cosa. E così quando noi siamo sotto la doccia, passeggiamo tranquillamente in un parco, la nostra mente lavora, l'inconscio di cui parlavo prima si attiva. E questo è un momento di estrema importanza, perché
2: Certo,
3: questi momenti di
2: utilissimo.
3: tranquillità permettono di mettere in movimento quelle idee che avevamo lasciato nelle aree della memoria e di farle determinare quella contaminazione che, se noi fossimo solamente fatti di razionalità, non potremmo avere. Ed è dalla contaminazione delle idee che vengono in questi momenti di apparente tranquillità che nasce la scintilla del genio. E molti, molti, molti scrittori, musicisti,
2: La scintilla
3: scienziati
2: del genio, che bello.
3: ci hanno raccontato proprio questo.
2: Professore, torno insieme a lei dai nostri ascoltatori. Rosa dalla Toscana chiede: buongiorno, come non farci condizionare dai pensieri dannosi?
3: E beh, è la mente che ha dei meccanismi di protezione. Se i pensieri dannosi purtroppo ci colpiscono per la loro forza, come dicevo prima, le emozioni ce li imprimono nella memoria. Ma per fortuna, ecco, i meccanismi della memoria sono duplici. Da un lato c'è l'emozione, come dicevo prima, dall'altro c'è la ripetitività. Certamente, se noi ritorniamo sempre col pensiero su un qualcosa che ci disturba,
2: Sì.
3: quel pensiero lo stabilizziamo nella nostra mente e gli diamo forza. Allora il mezzo per farli cancellare, perché la mente un po' alla volta li mette da parte, è cercare di non ritornarci con la mente, altrimenti la ripetitività li rinforza, gli dà una valenza che è poi difficile cancellare.
2: Alessandro le scrive: buongiorno professore, mia nipote Aurora dorme poco dalla nascita, adesso ha 5 anni, è sempre agitata mentre si dorme, cerca sempre il contatto tra i genitori. La mente quando si è piccoli, che cosa fa?
3: E la mente impara, la mente apprende da tutto quello che vediamo. Abbiamo un meccanismo straordinario che sono i nostri neuroni specchio, che ci permettono di apprendere per imitazione. Quindi quello che dobbiamo fare per i bambini è cercare di non coinvolgerli nei problemi della nostra vita, cercare di rendergli una vita serena, perché dalla serenità si sviluppa un cervello emotivamente sano, emotivamente stabile. E poi accompagniamoli la notte, se la notte non dormono, accompagniamoli la notte con un racconto, raccontando una fiaba, dando un senso di vicinanza, in modo da farli addormentare su pensieri positivi, non su quello che hanno magari visto di straforo su un telegiornale, delle guerre, i palazzi sventrati, i bambini che muoiono. Perché la mente del bambino, la mente dei piccoli, anche se inconsciamente, involontariamente, assorbe tutto, è una spugna che
2: È una
3: prende tutto, quindi
2: spugna.
3: anche quando abbiamo la sensazione che non siano attenti, in realtà ascoltano e guardano. E quindi evitiamo traumi, accompagniamoli alla notte con un racconto e con la nostra vicinanza.
2: Francesco da Roma, professore, al nostro 342-864-8832, connessione tra microplastiche, cervello, demenza senile e Parkinson. Grazie e buona giornata, ci dice Francesco.
3: Ha parlato di due argomenti, o di tre o di quattro
2: Eh
3: argomenti
2: sì,
3: che sono enormi.
2: i nostri
3: Giustamente,
2: ascoltatori sono molto
3: giustamente, perché gli
2: molto sul
3: ascoltatori,
2: pezzo.
3: certo, gli ascoltatori vogliono sapere le cose di cui non si ha ancora certezza, notizia, e purtroppo del Parkinson e dell'Alzheimer non abbiamo dati scientificamente certi sul perché cominciano, sul come devono curarsi, su qual è l'evoluzione. Sappiamo però che a un certo punto della vita arrivano. Sappiamo però che se seguiamo buoni stili di vita, se siamo attenti a non fumare, a non prendere droghe, a non abusare di alcol, a fare attività fisica, possiamo ridurre la probabilità e l'incidenza della loro comparsa. E quindi seguiamo quelle condizioni che la scienza ci dà, che il Ministero ripete costantemente, non sono soltanto degli avvisi pubblicitari, sono qualcosa che interessa profondamente la nostra vita. Le buone abitudini, seguire gli screening per la salute, fa sì che il cervello mantenga una sua valenza e non venga danneggiato nel corso della sua storia. Perché se noi arriviamo in senescenza con un cervello danneggiato, siamo più fragili all'aggressività del Parkinson, siamo più fragili all'aggressività dell'Alzheimer.
2: Un altro ascoltatore dice: l'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolti, da Café de la Pax di Franco Battiato.
3: Beh, Franco Battiato intuita esattamente cosa succede nella mente. La mente ripercorre i fatti della giornata, i fatti del passato, li sedimenta assieme aggiorna le memorie, stabilizza quelle memorie che so che vale la pena di mantenere, che elimina quelle che non possiamo mantenere. Perché, come dicevo, come ho accennato più volte, il cervello brucia energia per lavorare, quindi non può memorizzare tutto. Il cervello utilizza reti neurali. È vero che noi abbiamo 86 miliardi di neuroni, ma se immaginiamo tutto quello che dobbiamo memorizzare e fare da quando nasciamo fino a quando arriviamo all'età anziana, capiamo che quegli 86 miliardi di neuroni non ci bastano. E allora bisogna selezionare, e la mente fa proprio questo: seleziona, elimina tutto quello che è inutile.
2: E quindi la mente apre i suoi cassetti di cui parla anche lei nel libro. E ci dà qualche consiglio prima di salutarci velocemente per tenere in forma il nostro cervello? Cosa fare? La lettura, immagino?
3: Allora, do uno schema: avere una vita attiva fisicamente e intellettualmente, avere un'alimentazione che sia sana, leggera e variata, bere, dormire bene, seguire i corretti stili di vita. Quindi attività fisica è importante perché libera delle neurotrofine che fanno crescere i nostri neuroni. Inoltre libera endorfine e cannabinoidi che ci danno un senso di benessere. Questo vale per i giovani. Se fate una passeggiata in palio in un parco, liberate i cannabinoidi endogeni che vi danno quel piacere invece di cercarlo nelle canne. Poi c'è fare lavorare il cervello. Il cervello è come un muscolo, più lo attiviamo più funziona, ma per attivarlo, come dicevo prima, bisogna stupirlo, meravigliarlo, fare cose nuove. Il cervello è curioso, quindi dobbiamo dare cose nuove, cercare novità, cambiare le nostre abitudini, leggere dei libri che ci portano in mondi nuovi, leggere i giornali perché ci aprono i fatti della nostra vita, del mondo, socializzare, stare con le persone perché parlare con gli altri attiva la nostra fantasia e accende la nostra memoria e accende la
2: E
3: memoria
2: professore,
3: della
2: Lia
3: fantasia
2: le
3: di chi ascolta.
2: chiede le parole crociate?
3: Va bene, fanno bene anche quelle perché attivano i meccanismi del linguaggio e quindi cercano di farci ritrovare nella memoria le parole che altrimenti ci sfuggono. Quindi le parole crociate non sono solamente queste importanti, ma sono anch'esse importanti.
2: Giulio Maira, professore ordinario di neurochirurgia, autore di Dove danzano i pensieri, capire il mondo con le neuroscienze. Abbiamo parlato del cervello, di ricordi, anche la musica segue il nostro filo rosso. C'è Giorgia con Gocce di memoria.

0: progetto Benessere, oggi inauguriamo uno spazio nuovo dedicato alla storia delle malattie, con delle pillole che ci portano nel passato e ci permettono però di aprire importanti pagine di memoria pubblica. Cominciamo parlando del virus dell'influenza, nota come spagnola, diffusa in tutto il mondo tra il 1918 e il 1920 durante la Prima Guerra Mondiale. Diamo il benvenuto al nostro compagno di viaggio Marco Clementi, storico dell'Università della Calabria. Clementi, benvenuto.
1: Buongiorno, dottoressa Verbano.
0: Allora, perché questa pandemia fu chiamata spagnola, nonostante le prove indichino che le prime ondate virulente non ebbero origine in Spagna? È così?
1: È così, fu chiamata spagnola perché l'agenzia di stampa spagnola Fabra nel febbraio del 1918 parlò di un'influenza che definì benigna, che si era diffusa in modo abbastanza veloce a Madrid. E poi invece si comprese che questa era la prima ondata di quella che poi sarebbe diventata invece un'influenza molto molto pericolosa, insomma, per tutte le popolazioni del mondo.
0: Che ha fatto storia ed è diventata famosa proprio per la sua virulenza.
1: Sì, assunse questo nome spagnola proprio perché furono loro i primi e sostanzialmente gli unici a comunicare di questa malattia, perché la Spagna, essendo neutrale, non era sotto censura militare. Tutti gli altri paesi coinvolti nella guerra erano appunto interessati a mantenere calme le popolazioni, per cui la notizia fu soffocata, non venne diffusa dalle altre agenzie di stampa.
0: Quindi
1: Tra
0: ci
1: l'altro
0: fu una sorta di censura di guerra.
1: Assolutamente, su questo come su tante altre cose, ma su questo in particolare, perché ovviamente non bisognava far entrare nel panico popolazioni che erano, quella fu definita la prima guerra totale, erano tutte quante impiegate, impegnate nello sforzo bellico, dalla produzione a qualsiasi altra cosa a livello sociale ed economico.
0: Ma ci racconta chi colpì, con quante ondate, un po' la storia di questa.
1: Dunque, le ondate furono tre. La prima è questa di cui già ho detto, febbraio-marzo del 18, era chiamata all'epoca l'influenza dei 3 giorni, perché si vedeva che durava 3 giorni e bene o male poi l'esito era positivo. Poi la seconda ondata invece fu terribile, perché cominciò nel settembre del 1918 e fu quella più micidiale, causò milioni di morti in tutto il mondo. La terza ondata nell'inverno del 1919, e abbiamo qualche esito ancora nel 20, e poi si spense. Furono colpite soprattutto le persone dai 20 ai 40 anni, e questa era una cosa strana perché ci si aspettava appunto quella che viene chiamata un esito a U, invece questo fu una doppia V, no? Cioè l'esito a U significa colpisce diciamo i bambini estremamente, no, piccoli, e gli anziani, perché meno protetti a livello immunitario.
0: Di sistema
1: Invece,
0: immunitario, certo. E invece
1: esatto, invece qui colpì sia bambini che anziani, ma soprattutto i giovani dai 20 ai 40 anni, per due motivi principalmente. Il primo perché durante la guerra ci furono, insomma, la questione della fame è una questione che si proponeva un po' in tutti i paesi, e quindi diciamo l'apporto calorico quotidiano non era così alto come durante il tempo di pace, e quindi gli organismi erono già
0: debilitati, assolutamente certo.
1: Debilitati. Il secondo motivo è perché molti di questi giovani stavano al fronte, quindi o erano reduci o ancora si trovavano al fronte e vivevano in condizioni molto precarie, per cui erano già deboli di loro. Questi
0: e prima,
1: sono i motivi
0: prima di salutarci, quali furono gli effetti a lungo termine della spagnola sulle istituzioni mediche e sui sistemi di sanità pubblica del tempo?
1: Guardi, forse il più importante è che ci si rese conto a livello mondiale che serviva un'organizzazione in grado di coordinare, di monitorare le epidemie e di standardizzare i dati sanitari, e questa fu creata nell'ambito della Società delle Nazioni nel 1923 e si chiamava Health Organization, che poi è la madre di quella che oggi è l'OMS,
0: certo.
1: Perché quando la Società delle Nazioni fu sostituita dall'ONU nel 1948, poi l'ONU fondò l'OMS, che però assunse diciamo, assorbì tutti gli impiegati e i funzionari che lavoravano già nella
0: Molto
1: zona.
0: interessante andare a ritroso perché ci fa capire da dove arriviamo, con tante dinamiche che ancora oggi delle volte si ripropongono. Io ringrazio e saluto Marco Clementi, storico, Università della Calabria, per questa pillola molto interessante che ci ha regalato. Ci fermiamo qui per riascoltare queste e le altre puntate, ormai lo sapete, c'è Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi. In regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi c'è stato Fernando Conti, per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 16.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. La crisi dei migranti a Ceuta, ancora scontro tra Roma e Madrid dopo la decisione del governo italiano di ripristinare i controlli sui cittadini non europei provenienti dalla Spagna. Allora ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
6: Buon pomeriggio Nicole, non cala la tensione, come dicevi, tra Roma e Madrid ad alzare il livello della contesa. Questa mattina il ministro degli esteri spagnolo Albares, che in un'intervista ha accusato il governo Meloni di non essere stato all'altezza della crisi migratoria. Serve solidarietà europea, ha detto. A Roma piacerebbe riuscire a risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta. Nessuna risposta ufficiale dell'esecutivo, ma fonti del Viminale fanno sapere che dall'inizio dell'anno gli sbarchi di irregolari in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e dell'82% rispetto al 2023. A Lampedusa poi sono presenti attualmente 98 migranti e quindi, dicono dal Viminale, non c'è alcuna emergenza. In difesa del governo tutto il centrodestra, mentre le opposizioni si sono schierate con la Spagna parlando di propaganda anti-Sanchez. A cercare di ricomporre la frattura, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che in una lettera a Sanchez ha chiesto una risposta europea comune per rafforzare le frontiere esterne dell'Unione. Domani intanto il vertice dei ministri dell'interno europei su Ceuta, sollecitato proprio dalla Premier Meloni, l'Italia con il ministro dell'interno Piantedosi porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello dell'Albania.
5: Grazie Daniele Petraroli. Le norme sul riconoscimento facciale arrivano sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani. Dopo il rinvio della scorsa settimana è stato infatti dato l'ultimo parere favorevole, quello della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera, allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le nuove regole. Critiche le opposizioni. Per il Movimento 5 Stelle il riconoscimento facciale negli spazi pubblici apre la strada ad una deriva pericolosa che può assestare un colpo mortale ai diritti e alle libertà dei cittadini. Ancora nulla di fatto in Medio Oriente per la ripresa delle trattative tra Washington e Teheran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato poche ore fa da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione, ha dichiarato il portavoce del dicastero iraniano. Le armi tacciono nel Golfo Persico e il petrolio quindi torna a scendere, dando linfa alle borse europee. Ci colleghiamo con Luigina Venturelli in diretta da Milano.
7: Sì, dicevate, ancora non si hanno notizie dalla trattativa, ma sono bastate le parole di Trump su una probabile ripresa dei colloqui per far crollare le quotazioni del petrolio quasi del 6%. Il Brent, il greggio di riferimento per i mercati europei, è quotato in questi minuti sotto gli $83 al barile. In calo anche il gas ad Amsterdam a 57,3 euro al megawattora. Le borse europee invece sono quasi tutte in rialzo. Milano guadagna oltre l'1%, la migliore però è Francoforte, più 1,6%. Seguita da Parigi. Londra invece è debole, di pochi centesimi sotto la parità. A Piazza Affari salgono i titoli bancari di Banco BPM e Intesa San Paolo, rispettivamente 2,1%, mentre è più debole sotto la parità MPS dopo le indiscrezioni del Financial Times, secondo cui la banca senese starebbe valutando di acquisire Banco BPM dopo il fallimento della proposta di una fusione a due per contrastare la scalata di Intesa. Anche Wall Street ha aperto le contrattazioni nel frattempo in territorio territorio positivo, sia il Dow Jones che il Nasdaq guadagnano oltre un punto percentuale. A voi.
5: E la cronaca ora con il crollo della palazzina a Messina, ritrovato un quarto corpo tra le macerie dell'edificio. Le operazioni dei vigili del fuoco comunque proseguono per recuperare anche gli ultimi due dispersi. Il terremoto ai Campi Flegrei, la procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sul crollo dei costoni di roccia a Pozzuoli, acquisiti documenti sui progetti di messa in sicurezza.
8: Un fascicolo aperto al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, ma è ormai chiaro che la procura di Napoli vuole approfondire il perché siano caduti quei costoni di roccia a Pozzuoli sulla strada e sulle auto in sosta dopo il terremoto magnitudo 4.7 venerdì sera che ha interessato l'area dei Campi Flegrei. Quei giganteschi massi potevano causare una strage, le immagini hanno fatto il giro del mondo. I magistrati in queste ore stanno acquisendo tutti i documenti e i progetti che avrebbero dovuto mettere in sicurezza la parete di roccia del Monte Olibano. Il sindaco di Bacoli, Gerardo Iosi della Ragione, da tempo denuncia che ci sono almeno 11 milioni di euro pronti per i lavori e a disposizione del commissariato per l'emergenza. Ad oggi però non è stato aperto alcun cantiere. Resta poi il problema degli sfollati. Circa 300 persone ancora non hanno una sistemazione. La regione Campania ha stanziato 1 milione di euro destinato ai contributi di autonoma sistemazione, ma i fondi sembrano ancora insufficienti. I vigili del fuoco nel frattempo sono ancora al lavoro per monitorare tutti gli edifici danneggiati dalla scossa. Mercoledì è intanto atteso il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Giuseppe Lisi, GR1.
5: E in chiusura l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia, oggi tutte le 27 città monitorate sono passate al bollino rosso, in 25 lo manterranno anche domani e dopodomani. Ci fermiamo qui, ora la linea va all'Italia in diretta.
9: L'Italia in diretta.
10: Vero, buon pomeriggio, proprio in diretta, l'Italia in diretta, questo pomeriggio, questo inizio di settimana con Lucrezia Scardini e, udite,
11: Gabriele Brocani. Ciao Lucrezia, buon pomeriggio a te, agli ascoltatori, buon pomeriggio anche a tutta la squadra che ci accompagna in questa lunga puntata. Sarà una settimana veramente piena di argomenti che adesso poi magari anticipiamo, però fammi salutare in redazione Giorgia Allegretti, Valentino Russo e Roberta Di Casimirro, in regia c'è Francesco Galluzzo, parte tecnica affidata in questo momento ad Andrea Di Marco.
10: In questo momento vediamo come andrà avanti, vedremo
11: se si comporta bene lo teniamo.
10: E dicevi giustamente tu, Gabriele, che sono tanti gli argomenti di cui parleremo, ci confronteremo con voi. È il numero verde, però non è un numero verde, scusate, il numero di cellulare, ti dispiace
11: la linea WhatsApp la apriamo, è al 335-699-2949, potete contribuire anche voi con le vostre impressioni, sensazioni, suggestioni,
10: dubbi, perplessità, angosce,
11: parliamone.
10: E allora diciamo che per l'attualità ci occuperemo purtroppo di un brutto tema, ma che ci riguarda e che speriamo sempre di dare consigli per migliorare i dati. Soprattutto parliamo di incidenti stradali, una vera e propria strage in questi giorni sulle nostre strade e autostrade. Ci chiediamo sempre perché così tanti, disattenzione, velocità, uso del cellulare quando si guida.
11: Ecco, questa ad esempio è una cosa molto molto brutta,
10: la vedo sempre in città, sulle strade, ovunque, sulle tangenziali, ovunque, sull'autostrada, non capisco
11: e
10: perché.
11: Non a caso abbiamo scelto una canzone proprio che parla anche di questo atteggiamento,
10: e adesso lo faremo. Per il momento musica, però tu avrai un ospite particolare, Davide Van der Stross.
11: Brava!
10: L'ho detto bene. Parleremo poi del boom dei concerti dal vivo, ne approfittiamo. Un incremento, un giro d'affari davvero importante, pensa oltre il 20% rispetto a pochi anni fa. Ed ancora un'estate questa caratterizzata sì dal grande caldo, che però non ha fermato il tempo delle sagre. Ti piace mangiare?
11: Bellissime le sagre.
10: A me. E noi sulla scia dei profumi e le cornie andremo nel parco del Pullino per scoprire, pensa, la storia di una verdura che poi in effetti è un ortaggio, che arriva da lontano ma che ha messo le radici nel nostro paese tanto da diventare un prodotto DOP. Sto parlando della melanzana di Rotonda, in provincia di Potenza, un paese in provincia di Potenza, e visto che ci piace mangiare approfitteremo anche per farci dare qualche consiglio per qualche piatto tipico. Poi per l'ospite avremo con noi una brava e bella attrice e regista italiana, Donatella Finocchiaro. Poi ci daremo un tono da culturati, approfitteremo di un anniversario, oggi è il fatto, infatti è il 3 agosto, ricorre la nascita o istituzione, se preferite, del Teatro alla Scala di Milano.
11: Beh, sì.
10: Tempio della lirica, dalle origini ai tempi attuali, sempre punto di riferimento per le grandi opere che vi vengono rappresentate. Allora, Gabriele, cominciamo.
11: E cominciamo proprio con una canzone che è in linea con il tema che affronteremo tra poco, un brano che mette insieme tre personalità differenti nella musica, ma riescono ad avere una chimia fantastica. Sono Mace, Salmo e Colapesce con questo loro brano dal titolo Cattive Abitudini.

0: cattive abitudini sono tre personaggi nella storia della musica molto importanti. Mace con la sua produzione, c'è ovviamente anche la parte rap, la quota rap di Salmo, e poi c'è la musica, quella cantatorale, con il bravissimo Colapesce. E in questo brano è anche arricchito dalla traccia di batteria di un artista fantastico che è Derek McKenzie, il batterista di Jamiroquai.
1: Niente po' poi di meno che, però è un brano azzeccatissimo, sì, devo dire, molto estivo, molto
0: brava.
1: E con un testo rispettabile, diciamo pure. Allora, ci facciamo seri, molto seri, parliamo di sicurezza stradale. Abbiamo detto che insomma quest'ultima settimana è stata particolarmente difficile perché ha visto tantissime vittime e anche tantissimi feriti, ma di tutto questo, ma di certo comunque io insisto sempre sui consigli per la sicurezza stradale, perché questo maledetto cellulare, consentitemi questo termine, sta veramente devastando la viabilità sia urbana che extraurbana. Ma parliamo di questo con il dottor Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori ed amici della polizia stradale. Benvenuto.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buon pomeriggio.
1: Io i numeri non li do, abitualmente li do per conto mio, però questo pomeriggio li faccio dare a lei perché sono veramente devastanti. Parliamo di incidenti stradali mortali, parliamo di vittime, di conseguenze insomma piuttosto importanti legate a naturalmente alla viabilità. E qualche numero per farci capire l'entità del fenomeno, dottor Biserni.
2: Sì, ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, dopo il tragico incidente, ahimè, con 7 vittime, sono diventate 7 le vittime con lo scontro fra il pullman e il camper, fra Lazio e l'Umbria, avevamo fatto una prima verifica, un controllo, erano 31 le vittime. Nel frattempo, purtroppo, siamo alla settima vittima. Raccogliendo gli altri dati con il nostro osservatorio ASAP Sapidata, siamo arrivati a 38 vittime nel fine settimana, 18 in auto, compresi due.
1: C'è una roba che non si può sentire.
2: 11 motoristi, 2 pedoni, un ciclista, 5 fra conducenti e passeggeri del pullman e un conducente del camion.
1: Senta, nonostante questo sembra che i dati siano diciamo leggermente inferiori rispetto agli anni precedenti, però aumentano per esempio i pedoni che vengono investiti anche sulle strisce, cioè, ma che succede? Sono tutti improvvisamente distratti o non so, c'è qualcosa che mi sfugge, che cosa sta succedendo? Perché per la strada c'è tanta diciamo così disattenzione, per essere gentili?
2: Confermo intanto che sì, secondo i dati Istat, ACI Istat, diffusi nella settimana scorsa, proprio c'è un leggero miglioramento delle vittime, intorno a un 5,6% del dato generale, però alcuni utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti, confermano ancora uno zoccolo duro della sicurezza stradale. Faccio un esempio molto pratico. Sì. Il nostro osservatorio da inizio anno ha già registrato 238 morti fra i pedoni, e lo scorso anno, nei primi 7 mesi, era stati 213. Quindi siamo di fronte a un incremento di quasi l'11%, insomma, qualcosa di veramente preoccupante. Il dato generale l'anno scorso fu di 419 pedoni. Potrei dire più o meno la stessa cosa sui ciclisti. Siamo a 127 decessi all'inizio dell'anno, 2 in più dello scorso anno. Cosa significa questo? Che c'è poco da essere allegri. Lei sottolinea questo fatto. Pensi che di questi pedoni, 238, il 40% sono falciati sulle strisce pedonali, altri sui bordi strada, eccetera. No, non c'è questa attenzione, non c'è questa attenzione ai conducenti, c'è sempre questa fretta enorme, velocità assolutamente inadeguata, e poi quella che lei ha esplicitato proprio all'inizio, questa sbornia del terzo millennio, me lo lascio definire così, che è la distrazione alla guida. Una distrazione costante, continua, non ci si rende conto che in quei 4-5 secondi in cui diamo un'occhiatina per sapere in quel WhatsApp dove andremo a fare la pericena stasera, quando alziamo gli occhi, quel pedone, quel ciclista o il di dietro di quel tir l'abbiamo già troppo vicino. E questa è una condizione che chiede interventi seri. Mi permetto di aggiungere.
1: La prego.
2: Lei prima si è quasi scandalizzata di queste cifre. Ecco, qui bisogna tornare a un ruolo di centralità totale.
1: No, che lo trovo assurdo, cioè basterebbe veramente un po' più di attenzione e di rispetto delle regole.
2: Da parte di tutti, però, l'attenzione
1: di tutti, indubbiamente.
2: Che devono attivare dei meccanismi, perché vede, se in ogni fine settimana ci fossero dalle 30 alle 40 vittime per altri temi, per altri aspetti, scoppierebbe non so che cosa. Invece purtroppo, sai qual è il rischio? È che qui si accetti supinamente questo prezzo da pagare, che, come un'estrazione al lotto, in cui ogni fine settimana o ogni giorno, perché ci sono poi giorni normali, si deve pagare questo prezzo. No, non va bene per niente questa condizione. Noi come ASAT non l'accettiamo proprio.
0: Giusto, e molti ascoltatori sono ovviamente d'accordo con lei, sentono molto questo tema come molto sensibile. C'è chi dice, come Fabrizio, che il problema è che lo smartphone ormai è un arto in più che abbiamo sviluppato negli ultimi anni ed è parte integrante un po' del nostro essere, lo usiamo ormai senza riflettere, sempre e comunque, quindi anche alla guida è irrinunciabile, non riflettiamo e ne paghiamo le conseguenze. Poi c'è chi invece va un po' contro tendenza, dice, non per difendere l'automobilista, perché sicuramente spesso è molto distratto, però una maggiore educazione anche da parte dei ciclisti, perché anche loro col cellulare attraversano senza rendersi
1: conto. Infatti dicevamo, rispetto delle regole da parte di tutti.
0: Poi ci sono le auto diventate enormi, con strade più piccole, la distrazione del cellulare, dice Pierluigi, insomma sono tantissimi i messaggi.
2: Enormi e più veloci.
0: Enormi e più veloci.
1: Allora facciamo così, sospendiamo un attimo, ci ascoltiamo un brano che tu ci suggerirai.
0: Sì.
1: Dottor Biserni, se lei è d'accordo, noi la teniamo in collegamento e torniamo a parlare di questo argomento.
0: Alleggeriamo un po', ci mettiamo delle scarpe da ballo, ok?
1: Bello!
0: Boogie Shoes, Casey and the Sunshine Band.
1: Grazie.

0: da Miami in Florida, la Casey the Sunshine Band con uno dei brani riempivista ancora oggi dopo tanti tanti anni. Boogie Shoes, 16:20, torniamo ad affrontare un argomento che sta scatenando anche molti dei nostri ascoltatori, che ci danno anche suggerimenti. Qualcuno suggerisce, come ad esempio Guerino, che ci scrive da Castelfranco Veneto, ci manda un vocale in cui dice: si dovrebbe fare un sistema elettronico che quando accendi il motore si spegne il cellulare.
1: Ma sarebbe fighissimo, bellissima idea, se soltanto avessimo la possibilità di inventare una cosa del
0: genere. Torniamo da Bisagni, prima però ascoltiamo un vocale di un ascoltatore.
2: Buongiorno, Ernesto da Padova. Come mai tutti questi incidenti? Io vedo che la gente proprio non sa guidare la macchina. A oggigiorno ci sono auto elettriche che hanno 500... Buongiorno Ernesto da Padova, come mai tutti questi incidenti? Io vedo che la gente proprio non sa guidare la macchina. A oggigiorno ci sono auto elettriche che hanno 500, 600 cavalli e

0: Si dà per scontato ormai che c'è un certo bilancio di vittime che siamo abituati ormai a conteggiare dopo il fine settimana. In questo fine settimana però aumentano, diciamo così, la tipologia di vittime e si è, per questioni di età si abbassa moltissimo, e qui subentra un'altra brutta abitudine, quella che purtroppo fa parte, credo, del delirio d'onnipotenza che tutti i giovani, compresi noi quando lo siamo stati, abbiamo avuto. Cioè, tanto a noi non succede niente, quindi si corre, si beve, si va tranquilli e poi succedono i disastri che portano a morire tantissimi giovani. Come facciamo per arginare, per fare capire a questi ragazzi che si muore, non è una cosa da ridere, quel secondo, quella frazione di secondo può portare veramente alla distruzione di intere famiglie?
1: Ogni fine settimana abbiamo mediamente dai 12, 13 fino a 20 motociclisti morti. La cosa che è drammatica, che in molti casi mi fa veramente accapponare la pelle, è che spesso ai funerali di questi giovani, anche giovani mariti, giovani padri, il saluto alla salma viene fatto con un coro di accelerazioni delle moto. Ecco, no, è una cosa incredibile. Sì, però questo dimostra come il concetto di velocità e il concetto di sfida è difficile da scalfire. Ci servono delle indicazioni ben precise, puntuali, ma soprattutto servono delle divise sulle strade che ci ricordino puntualmente che ci sono delle regole. Questo invece non avviene con tanta frequenza. Allora, sa, qui parliamoci chiaro, bisogna dire queste cose. Se noi produciamo delle moto che da 0 a 100 vanno in secondo, vanno a 310 all'ora, in prima fanno i 140, non sono poi tutti dei Valentino Rossi, per dirla, dei Marquez, voglio dire. E spesso anche con la moto, la distrazione, il motociclista e l'automobilista sono spesso due scontri di distrazione. L'esempio tipico, e non riusciamo a far capire, per esempio una banalità, l'uso degli indicatori di direzione è importantissimo, perché dice al motociclista che arriva dietro al veicolo: guarda che io svolto a sinistra, attenzione, non ti metto in sorpasso, o a chi viene di fronte. Spesso l'automobilista gira a sinistra, vede quella moto lontana, io giro, no, la moto anziché arrivare a 60-70 all'ora arriva a 120 all'ora, e quando vedi quel faro tremare, non è che trema perché è svitato, perché ha una velocità elevata. Quindi tutte queste situazioni vengono sottovalutate, perché da giovani sottovalutiamo tutti i rischi e sopravvalutiamo assolutamente le nostre capacità, quelle del veicolo ci sono, eccetera. Per rispondere al signore di prima, sì, che aveva parlato dello spegnimento del cellulare, sì, si può già fare, però questo meccanismo bloccherebbe i cellulari anche di tutti quelli che sono a bordo, scoppierebbe una rivolta dentro la vettura, no?
0: Quindi, ma io mi chiedo, ma quando non c'era il cellulare, ma come facevamo? Cioè, per carità, gli incidenti avvenivano lo stesso, però non c'era questa arma letale in possesso degli automobilisti o motociclisti. Ho visto anche dei motociclisti mentre guidano nel traffico urbano con il telefonino a mandare messaggi, cioè una mano sola sul manubrio e l'altra a messaggiare. Imbarazzante.
1: Prima hanno fatto appello anche a far osservare le regole ai ciclisti, giusto, è vero, il signor Ernesto ha fatto delle considerazioni molto, molto utili, anche, come devo dire, condivisibili. Però vede, se il ciclista usa il cellulare alla guida, che è vietato perché è un veicolo, non avrà la sospensione della patente, ma la sanzione è però sul giornale il giorno dopo ci va la polizia locale, la polizia stradale, che ha sanzionato quel ciclista. Cioè, questo è un sistema nel quale la strada, vede, ha questa condizione di fondo. Un perdonismo molto facile, perché siamo tutti potenziali, potenziali criminali. Quindi occhio a colpevolizzare troppo, perché domani potrei essere io con la mia infrazione a commettere questa situazione. Allora bisogna obbligarci alla osservanza di queste norme, di queste regole. E chi lo può fare? Gli arbitri sulla strada, che hanno il cartellino rosso, il cartellino giallo e portano una divisa, e dovrebbero ricordarcelo con maggior frequenza. Poi, sa, lei dice cosa si può fare, ci sarebbero modi brutali per far vedere le conseguenze degli incidenti.
0: Però ci sono state delle campagne informative pubblicitarie che mostravano, diciamo, la gravità dei comportamenti trascurati alla guida, cioè appunto quel secondo, quella frazione di secondo che può portare alla morte. Ma nonostante questo non si vedono grandi risultati. Forse, come dice lei, siamo un po' tutti, come dire, perdonisti.
1: Si ricordano per qualche minuto, poi dopo succede che a me non può capitare, dimenticando un fatto, che la strada richiede una particolare attenzione e una particolare cura di tutti i particolari, appunto i particolari, perché la strada è un luogo in cui se io mi comporto anche benissimo, attenzione perché c'è l'altro

0: L'altro, come lo dicevamo da una vita, è un soggetto che poi con la sua velocità, col suo cellulare appiccicato e naviga per vedere chissà che cosa, anche la partita purtroppo, o un film, e l'altro può emettere una sentenza di condanna a morte, immediatamente eseguita sul posto, inappellabile a carico di innocente, pagando spesso un prezzo iniquo o addirittura irrisorio.
1: Certo, magari di una persona inconsapevole che sta per i fatti suoi e invece subisce un incidente. Cioè, a me è successa una cosa in autostrada, posso raccontarla?
2: Certo.
1: Ero in fase di sorpasso, nei limiti di velocità, mi si attacca letteralmente alla targa una persona, al cellulare, mi lampeggiava perché
2: Sì,
1: voleva che facessi strada,
2: ovvio.
1: superando poi lui i limiti di velocità. Io non potevo rientrare perché stavo superando la vettura. Cioè, io sono comportamenti incomprensibili perché, come giustamente dice il dottor Biserni, non solo metti a rischio la tua vita, ma decisamente condanni la vita degli altri. E allora come ne usciamo, dottor Biserni, da tutto ciò?
0: Sono comportamenti di un'arroganza assoluta, sono quelli che io chiamo gli abbronzatori del nostro collo che ci lampeggiano continuamente. E purtroppo è questa fretta, questa. Lei pensi che questo signore cosa avrà guadagnato? Ma lei lo sa che se viaggia alla media di 150 all'ora da Milano a Rimini, anziché 130, mettiamo 150 che diventa
1: Sì.
0: 155, lei, anzi io. Rispetto a lei, io arrivo a Rimini 18 minuti prima di lei. Se lei è veloce, mi raggiunge mentre io ancora sto facendo l'aperitivo, mi mangia le olive. Capisce cosa voglio dire? Ci corriamo tanto, corre tanto, poi alla fine per fermarci più spesso, perché più si corre, più accadono incidenti, anche banali, anche da 5.000 euro di danni. Quindi si corre di più, poi fermi in coda, c'è un incidente e quindi ti devi fermare. Ma cosa corriamo tanto a fare? Dove vogliamo arrivare? Cosa vogliamo guadagnare in questi minuti? E quindi il lampeggio è una delle forme più incredibili e arroganti di questo nostro
1: Sì,
0: sistema.
2: sì.
1: anche perché ti mette in uno stato d'ansia, perché non riesci a gestire la
2: Esatto.
1: cosa. Come fai? Non puoi superare, non puoi accelerare, non puoi portarti a destra perché c'è l'altra vettura. E insomma, è preoccupante.
0: Collocarti e hai questa insistenza dietro che può provocare delle condotte di guida magari esasperate, ansiogene, con risultati che spesso purtroppo i colleghi in divisa della Polizia Federale li vedono.
1: Torneremo a parlare di questo,
2: Sì.
1: dottor Biserni, ce lo promette? In settimana?
2: Allora, perché tanti ascoltatori anche hanno iscritto e vogliono anche loro, insomma, a sapere di più su come si sta organizzando anche un po' questa, sotto l'aspetto, diciamo, normativo, questa sorta di arginare
1: È un fenomeno veramente
2: queste
1: incredibile.
2: stragi.
1: Allora noi la ringraziamo nel frattempo, dottor Giordano Biserni, ricordiamo essere presidente dell'ASAPS, l'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, che fanno un lavoraccio e noi li apprezziamo tantissimo. Grazie per
2: Grazie,
1: essere stato con
2: Biserni.
1: noi, Biserni.
0: Buonasera, buon pomeriggio.
1: Anche a lei.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
2: L'Italia in diretta.

0: E questo è Vedo Nero di Zucchero, Sugar Fornaciari, in questa puntata di Italia in diretta, subito usciti da questo argomento che ha scatenato i nostri ascoltatori che vedono
1: ci vorrebbero
0: nero,
1: tre trasmissioni
0: vedono
1: intere,
0: nero anche loro. Nel chiudere l'argomento possiamo dire che ci ritorneremo, ci sono altri messaggi come quello di Rosa che dice che non è colpa solo di chi guida ma anche per quelli che attraversano per esempio le strisce guardando il cellulare.
1: Vero.
0: Chi ha il guinzaglio lungo con il cane già dall'altra
1: col passeggino
0: parte
1: anche.
0: Chi attraversa davanti ai bus non lo si vede, quindi poi ci sono anche quelli che dicono se l'uso delle droghe, i controlli stanno funzionando, chiede Carlo. E poi qualcuno anche dice che bisogna avere coraggio di mettere tanti autovelox, non bisogna avere paura di perdere consensi dalla gente, ogni anno muoiono troppe persone per incidenti stradali. Questo è Marco.
1: E qui torniamo al rispetto di tutti per le regole.
0: Esatto.
1: Che noi siamo un po' intolleranti evidentemente.
0: Esatto, non sai dove ti porto adesso?
1: Sì, intanto salutiamo Federico Foroni che ha preso...
0: salutiamo Federico Foroni
1: ha spodestato Andrea Di Marco
0: che è al mixer in questo momento. Invece noi adesso ci andiamo a fare un bel viaggio musicale. Viaggio musicale, abbiamo un ospite molto molto gradito, un amico della radio, è Davide Van de Sfros, che salutiamo. Ciao Davide,
1: benvenuto.
2: Ciao a tutti, bentrovati.
0: Come stai?
2: Ho parcheggiato e ho una situazione di traffico difficoltoso, questa volta non il lago di Como ma il lago di Novate Mezzola direzione a Chiavenna. Però anche qui camion molto grossi.
1: Madonna.
2: Turisti assolutamente rilassati e anche troppo distratti e tanta tensione, due mani fisse sul volante e mai mollare lo sguardo.
0: Bravissimo.
2: Perché siamo in pieno over tourism qui da noi e ne vedo di tutti i colori, ma non voglio monopolizzare la trasmissione.
1: No, è interessante.
0: Sei in tema anche perché vogliamo viaggiare anche con voi, visto che tu poi sei uno di quelli che è sempre on the road con questo tuo tour che insieme alla Folchestra che va avanti ormai da un bel po' di mesi ed è sempre tutto sold out.
2: Ma adesso nel momento qui estivo ci siamo concessi il momento Folkadelic Tour.
0: Sì.
2: Con questi nostri anche ospiti musicisti, Pierluigi Salami alle tastiere, Marco Spagnolo ai sassofoni, addizionati alla nostra band solida insomma, e giochiamo anche un po' con qualche citazione Pink Floydiana.
0: Sì.
2: O Jim Morrisoniana, un po' di situazioni alla Eclipse mescolate con Polenta e Galena Fregia fatta anche per qualche istante in versione Jimi Hendrix come se la cantasse lui. Ma al di là di questi giochi devo dire che si torna a fare il nostro concerto classico dell'estate.
0: Sì.
2: E devo dire che la grande soddisfazione, gli anni passano, i ragazzi crescono, quelli che erano in grembo adesso sono diventati personaggi che guidano vetture, quelli che erano ragazzini sono già diventati padri e qualcuno è diventato anche nonno nel tempo.
0: Sì.
2: Però sono ancora lì tutti sotto il palco ad ascoltare una musica che unisce, che cerca di comunque di sì, con una certa dignità, di ricordarci anche chi siamo nelle cose semplici, nelle cose apparentemente semplici.
1: Davide,
2: ecco.
1: Posso farti
2: e siamo
1: una...
2: molto contenti.
1: Scusa, ti volevo interrompere.
2: Certo,
1: Davide.
2: Certo,
1: ti volevo chiedere una cosa. Tu fai musica, sei un artista da tantissimo tempo, fai musica, ecco, ci sono queste contaminazioni molto belle, come dici tu, ci sono generazioni intere che seguono poi la tua musica e vengono ai tuoi concerti. Mi chiedevo, lo chiedo a te perché sei in questo momento nostro ospite, non ci si stanca mai di essere artisti, musicisti, di fare concerti, di fare musica, perché voi avete una vita molto, molto impegnativa.
2: Io credo che ognuno di noi può dire la sua, perché comunque sia abbiamo tante idiosincrasie, tante differenze, poi ci sono delle persone che se stanno tre giorni senza suonare stanno male, altri invece hanno bisogno di riposare. Io personalmente per tante volte ho avuto una grande stanchezza interiore dovuta anche a momenti depressivi, proprio perché le energie vengono meno, vedi delle situazioni nel mondo della musica che non hanno niente a che fare con la musica, ci sono momenti di stress, ci sono momenti nei quali non sei più convinto di essere quello che volevi essere. Quante crisi, quante persone abbiamo visto nella storia della musica italiana o straniera crollare e alla fin dei conti mollare, oppure dire semplicemente: signori, fin qua è stato veramente bello, adesso il mio tempo io l'ho fatto, vi ringrazio e ci vediamo da qualche altra parte, io adesso vorrei fare tutt'altro.
0: Ecco.
2: C'è anche chi ha avuto la forza, il coraggio, la dignità di dire no, basta. Io ho il terrore di invecchiare a tutti i costi prigioniero di un palco che poi magari non arriva a non appartenermi più. Sono sempre lì a tastare il polso e vedere, mi sto divertendo, la gente sotto ci sta divertendo, siamo credibili, ci stiamo interscambiando ancora quell'energia che c'era all'inizio. Fino adesso, grazie a Dio, la risposta è stata sì, ma ci sono stati anche periodi nel passato dove per un 8-9 mesi io giravo solo per foreste,
0: sì,
2: rive di lago,
0: sì,
2: e famiglia,
1: avevi
2: e basta, perché
1: bisogno
2: non
1: di rigenerarti,
2: potevo...
1: certo.
2: Sì.
0: Grande Davide.
2: È una questione di onestà, non è un
1: apprezzabile.
2: È uno demone.
0: È giusto anche riconoscere i momenti, anche quelli, diciamo, di vuoto, no? E altrimenti tu però non sei mai stato fermo, sei sempre stato comunque un artista interessato a tantissime discipline.
2: E poi magari effettivamente nei mesi in cui non toccavi la chitarra perché ti dava proprio una sensazione quasi fobica.
0: Dai avanti libri e film.
2: Scrivevi un libro o magari preparavi delle cose mentali che poi diventavano canzoni, ma non bisogna avere la pretesa di essere l'artista, deve essere, capito, una
1: sì,
2: specie di trapano o una specie di stampatore automatico,
0: sì,
2: di
0: super
2: canzoni
0: performante,
2: no,
0: certo,
2: no, quelle cose lì ci sono persone che ci riescono, certo, applausi, ma bisogna sempre ricordarsi di come si sta, perché tu dal palco lanci qualcosa verso il pubblico e gli devi lanciare qualcosa di genuino, perché sennò
0: ti lanciano
2: coce.
0: Loro cose, diciamo, contundenti.
1: Genuine
2: anche quello.
0: Senti, tu hai avuto comunque il grande pregio di poter ridare un po' alla musica folk una veste, se vogliamo, molto più diciamo multiforme, come sei tu lo hai praticamente contaminato con tantissimi generi, no? Dal folk irlandese, al punk, al reggae, lo ska, adesso anche alla psichedelia, perché tu sei anche un amante di quel periodo, no? Con i Pink Floyd che hai citato prima, con appunto altre cose che finiscono poi inevitabilmente anche nei tuoi concerti. E quindi c'è ovviamente da parte tua poi anche la protezione di una lingua che sarebbe poi forse rischiava anche poi di scomparire, il laghe. Tu parli il laghe,
1: come no,
0: cioè,
1: come benissimo, è la mia seconda lingua.
0: Ed è estremamente musicale.
2: Sì, questa forza delle lingue, qualunque sia il vernacolo, la lingua, il dialetto, insomma, lo si può chiamare in mille modi, ma si tratta di lingue parlate ancora da tanta gente,
0: sì,
2: in giro per lo stivale e in giro per il mondo. Ci sono anche altre lingue che ho avuto il modo di incontrare, di incrociare,
0: certo,
2: e magari in piccola parte anche un po' imparare. Si tratta di restituire a queste culture, a questa antropologia, un parallelo credibile con i tempi nei quali stiamo vivendo. Questa è una lingua che non ci deve far pensare soltanto al passato, anche se dal passato arriva, che non ci deve far pensare solo alle tradizioni trascorse, anche se è giusto salvaguardarle, ma ci deve far venire voglia di dire: vieni, cara mia vecchia lingua, vieni a giocare con noi, anche se stiamo usando un telefonino sofisticatissimo, anche se stiamo facendo una musica che non appartiene al folk di 100 anni fa o
0: certo,
2: 200,
0: giusto.
2: Però gioca, lasciati andare, guarda com'è bello mescolarti, rappare in dialetto, fare dei blues in dialetto,
0: bellissimo,
2: usare
1: viva
2: il
1: dialetto,
2: le
1: vimetta, qualsiasi
2: cioè,
1: dialetto,
2: perché
1: viva.
2: È una lingua perché è una lingua tronca, fluida,
0: vero,
2: e la usi proprio come l'inglese, e quindi
0: esatto,
2: ti regala una velocità metrica che è pazzesca.
0: E anche una capacità di esprimere a volte parole che in italiano non esistono.
1: Allora,
0: esatto, e le puoi condensare in un in una frase dialettale oppure semplicemente una parola fatta da un paio di sillabe. Ci ascoltiamo una cosa tua, vado a pescare così dal tuo repertorio, che è abbastanza pieno di cose interessanti. Vado dal Van de Best, prendo questo brano che si chiama OK, che per esempio sembra non significare nulla. Ci puoi dire che cosa significa OK?
2: OK, tra l'altro è l'urlo di battaglia che i nativi americani, specialmente quelli di certe tribù, facevano. Dovrebbe essere il corrispettivo di? Simbolico di oggi è un bel giorno per morire, per dire che non avevano paura. Certo. Che non aveva... Nelle traduzioni, per esempio, di Ken Parker, Lungo fucile,
0: come no?
2: Vicino alla nuvoletta OK, la traduzione sotto era oggi è un bel giorno per morire, per dire era il loro modo per
0: grido
2: dire
0: di
2: vado in battaglia.
0: Sì.
2: Perché questa qui è la storia che parla comunque la canzone. Io la canto in italiano in prima persona,
0: sì, sì.
2: Cioè la canto in dialetto in prima persona, come se fossi, non lo so io, un Sioux, un Lakota,
0: Geronimo.
2: Che però un Lakota la gay.
0: Sentiamola.
2: E racconta proprio il massacro di Wounded Knee.
0: Ok, Davide Van de Sproost.

0: con Davide Van de Sfros, questa musica che sembra non appartenere a nessuna località, cioè va oltre un po', abbatte
1: però
0: un po' i confini.
1: Però è molto evocativa, dei nativi americani, in effetti.
0: Sì, ma questa si può cantare tranquillamente anche allo stadio, poi il Como in Champions League, Davide.
2: Adesso il Como è già impegnato, i tifosi sono già impegnati a cantare Pulenta e Arena Fregia.
0: Esatto. Cioè, ho visto la maglietta del Como.
2: Capite anche voi che è meglio Pulenta e Arena Fregia piuttosto che oggi un bel giorno per morire. Adesso che siamo arrivati in Champions sarebbe meglio vincere qualche partita. Però quello che avete detto è giusto, questa è musica che è Global Fusion. C'è di più bello di sentire un reggae che praticamente deriverebbe dalla Giamaica, dalle Antille, che si mescola con la lingua Lakota e col dialetto tremezzino lariano. Cioè vuol dire che non c'è la libertà assoluta, ma vuol dire che non hai più uno schema, un cassetto, uno schedario nel quale rimanere rinchiuso. Tu puoi far veramente volare questa fusione. Ed è poi il genere che ascolto quasi più spesso, queste musiche afro-arabe che si mescolano con l'indiano, oppure gli Asian Dub Foundation, oppure quei gruppi come i Liquid Bloom, ma ci sono i Desert Dwellers, che è anche musica molto chill.
0: Itinari UN, anche, no, queste cose.
1: Ma quante ne sapete? Davide, posso chiederti una cosa? E la musica,
2: assolutamente.
1: Ti ringrazio. La musica... spesso mi dà l'impressione, almeno nel mondo della musica, dello spettacolo in genere, ma soprattutto della musica, che si vada un po' a periodi, a mode. Per esempio, da qualche anno sto reggaeton con lo stesso ritmo, sempre le stesse cose, cambiano. Capito? Ma come, perché? Che è anche devastante, perché ascoltare un'intera giornata questo tutun tutun tutun non credo che sia proprio salutare, anche dal punto di vista, diciamo, del neurone che ci è rimasto. Che dici? È una questione di moda?
2: Ma una volta mi è successo di rimanere bloccato in un ascensore, c'era stato un guasto. Guasto a tutto tranne che alla diffusione.
0: La diffusione è tremenda.
2: E purtroppo sono rimasto, non dirò il gruppo perché non è colpa sua. Però quei momenti di terrore con questo musico, con questa musica molto simile a quello che avete appena citato, mi ha provocato uno shock. Per cui adesso, appena sento tatum tantum, ho un attacco claustrofobico, devo uscire.
1: Ma
2: vanno
1: avanti
2: vettura,
1: tutto il brano. Così, ma anche
2: lo so,
1: di brani
2: però
1: tutti
2: è qualcosa
1: uguali.
2: È qualcosa che hanno capito che è una strada facile da percorrere, perché è quella nei decenni, vi ricorderete che c'è sempre tutte le estati, o comunque a tutti gli anni,
1: il tormentone
2: ispanico, dalla cucaraccia fino ad arrivare alla lambada,
1: la
2: macarena, c'è sempre qualcosa perché è proprio tradizione. Però da quando hanno capito che basta schiacciare un pulsante e tu hai il tatum tam tum e sopra ci puoi mettere un trap in spagnolo e puoi metterci una cosa anche vagamente guerrigliera oppure d'amor, qualcuno non mori così sposti, canzoni sessuali, canzoni non corrisposte, la ses della tarda e sta uscirecendo la vinta, va bene. È troppo facile per è troppo una
0: è un
2: cosa
0: cliché,
1: che sei portato per
0: è
1: il reggaeton,
0: Vabbè, lui le ha fatte un po' tutte.
2: Ma chi non lo è?
0: Altronde, anche il blues è sempre uguale, anche il reggae è sempre uguale, però perché non,
1: ma vuoi
0: le cose non
1: la
0: ci stancano mai,
1: ma
0: non
1: vuoi
0: ci stancano
1: la differenza,
0: mai, stancano
1: con
0: mai.
1: Tutto il rispetto, per carità, per chi produce quel tipo di musicalità e di musica, però insomma dopo un po' sempre, poi per una con una frase fanno 4 minuti di brano, cioè è
2: no, ragazzi, parliamoci chiaro, se noi prendiamo Yanez, la canzone di Sanremo del
0: Bellissima.
2: 2011 e la cantiamo su una base di reggaeton, su una base sale scende la marenda non tanto Yanez tatum tanto basta, diventa virale e si fanno anche soldi a palate, però devi avere un tuo codice morale e dire fin qui posso arrivare, poi dopo
1: oltre non
2: mi
1: ce la faccio
2: too much. anche too much.
0: Ecco, hai citato Janez, ovviamente mi dai lo spunto per entrare un po' anche in quella che è l'immaginario di Van der Frost nella storia, insomma le tue citazioni sono, i tuoi brani sono sempre pieni zeppi di citazioni che vanno, diciamo, dal colto al fumetto al cinema, alla televisione. Quali sono praticamente i tuoi, diciamo, capisaldi, quali sono le cose sulle quali ancora oggi ti trovi a pensare che si merita una canzone, questo personaggio, questa storia si merita una canzone?
2: Certo, perché è molto semplice, perché noi stiamo parlando di un ragazzino che, essendo nato poi nel 65, si trova proprio nel momento tra psichedelia, Beatles, Rolling Stones. Esce il Davide da sua madre ed esce Satisfaction dei Rolling Stones, ecco, in quei giorni. Ecco. E sono cose che ti segnano. Tu vivi e nell'aria c'è quel sound, non hai ancora la possibilità di andare in giro, di comunicare come stiamo facendo oggi, di fotografare qualunque cosa, però ci sono i giornalini cartacei fin da subito, i libri, le biblioteche, pochi canali televisivi, ma delle serie che proprio per la loro psichedelia, delle pubblicità, delle colonne sonore. E poi ci sono i giochi di quegli anni, che sono anche loro un po' lisergici, perché sì, se pensiamo a quei soldatini multicolor, i supereroi della Marvel o della parrocchia di Batman e Superman, per intendersi, adesso mi sfugge il nome, sì, però intendo dire tutte queste cose, questi giornaletti, quelli anche un po' proibiti, trovati nella pattumiera, letti, nascosti nelle darsene, sotto i temporali, è ovvio che ti segnano. E poi gli sceneggiati, filmati televisivi, tra questi Sandokan, che ancora prima di andare a leggere il buon Salgari, tu te la sei vista nella versione, nella regia di Sergio
1: Tigre
2: Solima.
1: Di Mompracen, proprio,
2: per l'amor di Dio, io ho rivisto anche quella nuova, mi è piaciuta tantissimo anche quella nuova, perché a un certo punto talmente
1: Sandokan e Sandokan
2: è una versione, per l'amor di Dio, ragazzi.
0: Davide, dove suonerai i prossimi giorni? So che sei sempre in tour, prima che parta il tuo nuovo tour, che sarà poi tutto l'inverno. Già vedo date, già sì, 2027,
1: sì,
0: già
1: sì, perché
0: praticamente
1: tra un po' abbiamo anche il GR,
0: sì, quindi
1: dacci
0: qualche data ai prossimi giorni.
2: No, datele voi, perché io con i numeri sono messo molto
1: anche noi
2: mazzo.
1: Diamo i numeri volontariamente.
2: Ne sono spuntate nel mese qui di agosto, sì. Andremo anche a Caulonia, praticamente in Calabria, andremo a Combo Scuro, che è su nella parte finale della parte, diciamo, occitana del Cuneese, no. E quindi un po' di movimento c'è.
0: Daremo tutte le date tra pochissimo. Prima ti salutiamo con un omaggio musicale. So che ti piacciono tanto i Nugenea, perché fanno un lavoro di grandissima contaminazione anche loro. Ti ringraziamo per essere stato con noi,
2: grazie,
0: Davide.
2: Grazie a voi dell'invito e grazie per il regalo musicale.
0: Un abbraccio e buona estate. Noi con Nugenea e con questa canzone.
1: E poi andiamo al giornale radio.
0: A segnale orario, le notizie del GR1 e poi torniamo.
1: Mi sa, poverini.
0: Sì, torniamo.
1: Ok.

0: 9:17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. In apertura il caso Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, dove si cercano ancora tra le 3.000 e le 5.000 persone rimaste in città dopo l'assalto alle frontiere. Domani riunione dei ministri dell'interno europei sulla vicenda, mentre la Spagna torna ad attaccare l'Italia.
3: Sul tavolo di Bruxelles l'ipotesi di aprire centri di rimpatrio europei per i migranti in paesi terzi sul modello Albania realizzato dall'Italia. Una proposta che l'Europa si è già detta disposta a prendere in considerazione. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la migrazione è una sfida europea e dunque richiede una risposta europea. Per questo, aggiunge, la solidarietà è fondamentale. Von der Leyen spiega inoltre che occorre raddoppiare gli sforzi per prevenire gli arrivi degli irregolari, rafforzare i confini e rimpatri e smantellare le reti di trafficanti. Un vertice, quello di domani, che si preannuncia però teso per le ultime divergenze tra Italia e Spagna, e oggi Madrid torna ad attaccare Roma. Il ministro degli esteri Alvarez parla di governi che hanno assunto posizioni irresponsabili e che non sono state all'altezza di gestire una simile emergenza, fra cui appunto quello italiano. Alvarez rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta e affonda, un risultato che piacerebbe molto all'Italia, il paese del Mediterraneo con il maggior numero di arrivi di irregolari. Valentina Isa, GR1.
2: Nessuna risposta ufficiale dell'esecutivo, ma fonti del Viminale fanno sapere che dall'inizio dell'anno gli sbarchi irregolari in Italia sono diminuiti del 55% rispetto all'anno scorso e dell'82% rispetto al 2023. In difesa del governo tutto il centrodestra, il governo spagnolo è disperato, critica Italia surreali e ipocrite, dice Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia. Le opposizioni unite chiedono alla Camera un'informativa urgente della Premier. Dal governo solo propaganda, attacca il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. L'incidente sulla strada delle Marmore tra Rieti e Terni sale a 7 il numero dei morti per lo schianto ieri tra un autobus, un camper e 3 auto. In mattinata infatti è deceduto uno dei 6 feriti più gravi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro. Secondo i primi riscontri, il camper, per cause ancora imprecisate, avrebbe invaso la corsia opposta. Sono terminati i funerali di Don Antonio Mazzi a Milano. Il feretro è uscito dalla Basilica di Sant'Ambrogio per dirigersi al cimitero di Lambrate.
4: Alle 3 del pomeriggio arriva il carro funebre davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. L'applauso per Don Antonio Mazzi. Fuori e dentro la chiesa c'è gente che ha atteso ore sotto al sole per esserci.
5: Tutte le volte che lo vedevo mi teneva il cuore.
6: Io l'ho sempre visto in televisione, però mi sono sempre documentato su quello che fa. Era un prete, diciamo prete, quello che dovrebbero fare un po' tutti i preti.
4: Il fondatore della comunità Exodus, nata oltre 40 anni fa per offrire una seconda opportunità alle vittime di tossicodipendenza e disagio, si è spento a 96 anni venerdì.
7: Una figura di prete semplice, tosto, come diceva lui, e provocatore.
4: Oggi a Milano è lutto cittadino, il sindaco Sala.
8: Non conosceva, in questo lo invidiavo, il politically correct. Era molto diretto e sapeva cosa fare per ottenere le cose. Quindi un grande educatore che voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi, e poi nei rapporti con la pubblica amministrazione era un osso duro.
4: Alcuni consiglieri di Milano hanno già proposto per Don Mazzi un posto nel famedio del cimitero monumentale. Il sindaco ha detto che appoggerà la proposta, ma la priorità ora è capire come fare andare avanti la sua missione. Milano, Laura Troia, GR1.
2: Calano le denunce di morti sul lavoro nella prima metà dell'anno. Entro il mese di giugno sono state 15 meno, quindi il meno 4,2% rispetto a quelle dello stesso periodo del 2025. Tenendo conto del totale delle persone occupate, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati invece sale del 4,1%. Ex Ilva in corso lo sciopero dei lavoratori dello stabilimento di Taranto per chiedere garanzie su salari e occupazione dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Una decisione che mette a rischio la sopravvivenza dell'acciaieria, come ci spiega Vito Pastore, coordinatore Wilm Taranto.
9: Un dramma per i lavoratori soprattutto dell'appalto, che non possono usufruire di strumenti straordinari tipo cassa integrazione. È un dramma per i lavoratori di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia, che oramai sono mortificati da 10 anni continui di cassa integrazione, in cui sono stati esposti a questi agenti inquinanti, in cui si sono ammalati, in cui si sono impoveriti e soprattutto in cui hanno visto morire anche colleghi che hanno lavorato con loro per tanti anni. Adesso è il momento da parte del governo che si assume le responsabilità.
2: Tempo di vacanze, quelle in agriturismo si confermano tra le più gettonate, una tendenza positiva per i soggiorni italiani e stranieri in cerca di relax, contatto con la natura e buona cucina, registrata già a luglio, che si conferma in questo mese di agosto e che promette bene anche per settembre. Secondo i dati di Agriturist Confagricoltura, le destinazioni preferite sono Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Umbria. Tra borghi il 27%, visite in cantina e nei caseifici con degustazioni guidate il 25%, escursioni e attività per bambini, sport come trekking, cicloturismo e ippoturismo. È tutto, prossimo GR1 alle ore 18.
0: L'Italia in diretta.

0: Sono 17:10, eccoci tornati in diretta qui su Rai Radio 1 con la puntata di oggi dell'Italia in diretta, insieme a voi Lucrezia Scardini e Gabriele Brocani. Il nostro contatto, lo ricordiamo, è il 335-699-2949. Abbiamo appena ascoltato Dito nella Piaga con la sua Businessman, dedicata a tutti quelli che riescono a trasformare ogni cosa in una trattativa, anche il tempo libero, le vacanze, l'amore.
1: Dammi qualche numero.
0: Il businessman è così, riesce a fare...
1: Quando c'è talento.
0: Certo.
1: Che vuoi fare?
0: 9 minuti dopo 17 abbiamo detto che avremmo cambiato argomento.
1: E decisamente lo cambiamo l'argomento, caro Gabriele. Parliamo di roba mangereccia, di roba buona.
0: Sì.
1: Pensa, io credevo fosse un pomodoro. Parliamo
0: Vero.
1: Della melanzana.
0: A guardarla sembra un pomodoro.
1: Di Rotonda, in provincia di Potenza, che ha conquistato insomma addirittura il marchio DOP, perché insomma è un prodotto di origine controllata, diciamo così, e costituisce è diventato una sorta di patrimonio dell'area, perché tutto ruota intorno a questo prodotto che è stato importato praticamente il secolo scorso, ritornando da alcuni abitanti del luogo, ritornando dalla guerra d'Africa che purtroppo ci ha visto protagonisti.
0: Sì.
1: E dunque, intanto però, prima di parlare della melanzana in sé, parliamo di sagre, ricette, itinerari dell'area appunto del Pollino, dove appunto c'è Rotonda, e ne parliamo con Giuseppe Cosenza. Ben trovato, benvenuto.
2: Salve.
0: Buon pomeriggio.
1: Salve. Allora, intanto è un'area, grazie anche a nome degli ascoltatori che si scateneranno come al solito, spero, al numero che Gabriele ha ricordato prima per i messaggi WhatsApp. Parliamo di un'area bellissima, l'area del Pollino. Lei ha scelto di fare una sorta di guida turistica, cioè che cosa fa vedere ai gruppi di turisti che vogliono girare per la zona?
2: Sì, io sono più che una guida turistica, una guida escursionistica.
1: Escursionistica. Guido... Che differenza c'è? Le chiedo scusa.
2: Ma diciamo che la guida escursionistica, poi a seconda del tipo di territorio, si occupa di escursioni in montagna, in ambienti naturali, anche in pianura, diciamo, purché sia natura
1: certo,
2: possibilmente selvaggia, diciamo, quindi camminate in boschi, praterie, pascoli, fiumi, laghi.
1: Ma c'è richiesta di questo genere di escursioni?
0: Ma certo, ci sono tante persone che vanno a fare il trekking.
2: No,
1: io mi stanco solo a pensarci.
0: Ma questo è un bel turismo, a parte la località e poi
1: i
0: sentieri bellissimi. Voi fate più che altro, fate anche l'anello di Serra del Prete, questa cosa del Giardino degli Dei.
2: Allora, diciamo che sul Pollino chiaramente l'attrazione principale che distingue questo territorio da altri parchi d'Italia è proprio la presenza del pino loricato, che è un albero, diciamo, esclusivo di questa zona, con vari millenari, per cui diciamo che come principale meta per gli escursionisti è proprio andare ad esempio nel citato Giardino degli Dei, ma non solo.
1: Anche a respirare un po' d'aria buona, no? Magari anche temperature più accessibili.
2: Parliamo di territori sopra i 2000 metri, insomma, quindi l'aria ovviamente è buona e fresca anche d'estate.
0: Oh.
2: Molti hanno paura a venire a sud perché pensano che faccia caldo, invece noi praticamente
1: ci sono alture anche al sud.
2: Certo.
0: I percorsi più di media quanto durano? Perché so che ce ne sono di varie lunghezze, però diciamo in media quanto si cammina? 8-10 km?
1: E a che ora partite?
2: Diciamo che per fare una bella camminata di quelli che uno torna convinto di aver visto, diciamo, il Pollino, sì, con soddisfazione, è consigliabile che faccia un'escursione di almeno 6 ore andata e ritorno. La più breve, diciamo, è un po' così, come dire, assaggiare,
0: sì,
2: l'antipasto e non godersi tutto il pranzo.
1: Un po' più turistica questo, quella ridotta, diciamo, no?
2: Sì, no, detto questo, chiaramente abbiamo centinaia di itinerari che sono adatti anche a gente non allenata a camminare, passeggiate che si possono fare in zone molto panoramiche, molto belle dal punto di vista paesaggistico, cioè quindi non è una meta esclusiva per escursionisti.
1: Però sento dell'amore nella sua voce, nelle sue parole, insomma vuol dire che lo fa con passione questo tipo di attività.
2: sì, diciamo che io sono cresciuto all'ombra del pino loricato.
1: Ecco, sto pino, quanti
0: il pino loricato, ragazzi, il pino loricato. E quindi, questi percorsi immagino che siano anche un po' utili per fare un po' di detox digitale, cioè il telefonino non prende.
1: No, se lo portano uguale, ma non sono sicuro.
2: Allora, ci sono in effetti purtroppo sempre meno, ma ci sono molte zone dove in effetti non c'è linea.
1: Questa è una fortuna comunque.
2: Ci si può isolare, sì. Poi chiaramente dal punto di vista tecnico a noi ci fa comodo che la linea ci sia,
0: certo,
2: perché comunque
0: certo.
2: Ci preoccupiamo anche della sicurezza di chi accompagniamo, però se uno vuole un angoletto e non ricevere chiamate lo trova senz'altro.
1: Beh, insomma, è una cosa bella, interessante,
0: molto,
1: dire.
0: Molto. Ci ha fatto venire voglia di
1: allora che cosa ci consiglia? Che cosa ci consiglia? Un bel percorso, venire lì un 3-4 giorni e godersi tutte le bellezze del Pollino, poi magari un'assaggiatina alla melanzana,
2: allora,
1: gliela diamo.
2: Se uno deve fare una scaletta, sicuramente mettere un'escursione ai Pini Loricati. Questo senz'altro.
1: Perfetto, perfetto. La contatteremo. Poi?
2: Sempre stando nella natura selvaggia, a Rotonda abbiamo una faggeta vetusta, patrimonio dell'UNESCO, che va a vedere, accompagnata da una buona guida. Poi qui si possono fare anche altre cose, si può fare rafting sul fiume Lao, si può fare acqua trekking, ci sono anche dei parchi avventura negli alberi, insomma, dove uno può trascorrere,
1: insomma, ce n'è di ogni
2: quali...
1: per chiunque, insomma, sì, per chi sì. Tutti i desideri, bellissimo.
0: Beh, io vado a preparare lo zaino.
1: Sì, ma anch'io io però prima mi sul divano ci penso intensamente, certo. Ascolterò, diciamo, con molto interesse quelli che sono i vostri itinerari, ma continuerò, diciamo, a seguirli da lontano. Grazie mille.
2: No, dottor... invece io la invito a venirci a trovare, perché ci sarà sempre un itinerario adatto anche a lei.
0: Ah, visto?
1: Questo è intrigante.
0: L'itinerario perfetto per Lucrezia. Bene.
2: Allora, il mio numero ce l'avete.
0: Il numero ce l'abbiamo.
2: Se posso accompagnarvi, io trovo qualcuno che
1: le ringrazio.
0: Grazie, Giuseppe Cosenza. Noi adesso ci organizziamo anche per la Cibaria.
1: Sì, assolutamente. La melanzana,
0: esatto,
1: mi aspetta.
0: Ci organizziamo per il pranzo al sacco. Intanto, grazie, Giuseppe Cosenza, per essere stato con noi.
1: Grazie, buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, arrivederci.

0: E a volte non serve fare tanti passi, basta fare uno, il primo che ti porta sulla luna, in questo caso è il primo passo sulla luna di Laura Pausini. Qualche volta basta avere il coraggio di cambiare direzione, magari fare un salto anche sul pollino, perché ci siamo stati, bellissimo. Ci è piaciuto molto.
1: Sì, sto pino loricato mi è proprio piaciuto.
0: Ci ha affascinato, abbiamo aperto una serie
1: di
0: immagini.
1: Sono andato su internet, belle, è bellissimo, è pieno di aghetti di pino, beh, particolari, certo, dei rametti, ha anche le pignette. Devo dire che veramente, e poi tra l'altro abbiamo ho scoperto, perché l'ho letto su internet ovviamente,
0: che è più vecchio di me,
1: sì, ma molto più vecchio, è l'albero più vecchio d'Europa, quindi, pensate, insomma,
0: ci riconsoliamo, cioè, con il pino loricato.
1: Si chiama Italo? Mi dice Roberta Di Casimirro, preziosissima nostra collaboratrice, che si chiama Italo,
0: quindi lo chiameremo così,
1: andrà su Butrotaglia. Vabbè, comunque grazie a Roberta. Noi adesso andiamo al prossimo ospite per parlare finalmente di sta melanzana che c'è. Sì, mi ha incuriosito tantissimo, è bellissima, deve essere anche saporitissima. Ne parliamo con il dottor Nicola Lagamma, direttore del Consorzio di tutela della melanzana di Rotonda. Ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera a lei. Insomma, le confesso che quando ho visto le immagini, naturalmente su internet, abbiamo cercato questa melanzana di Rotonda, della quale eravamo totalmente all'oscuro, pensavamo fosse un pomodoro. E invece sì, ci racconta sì, l'origine, certo, di questa, anche perché è colorata di rosso, sembra un pomodoro sardo, insomma, per far capire agli ascoltatori.
0: Melanzana rossa di Rotonda.
2: Infatti assomiglia a un pomodoro e in effetti in dialetto locale si chiama mirlinciana pomodora, quindi richiama effettivamente questa similitudine. Sì, in effetti ha una storia molto interessante, che in pratica è arrivata nel nostro territorio proveniente dall'Africa durante le campagne militari coloniali che ci sono state a cavallo dei secoli scorsi, tra 800 e 900. Ecco, è stata importata quindi da noi, ha trovato un territorio idoneo per svilupparsi e addirittura si è differenziata dall'originale, che ancora esiste in Africa naturalmente, che è una forma molto più allungata, e da noi sarà stato forse il nome Rotonda, si è arrotondata.
0: Infatti pensavamo che venisse da Rotonda.
1: Avessero fatto delle modifiche genetiche che di solito si utilizzano per realizzare
0: si è adeguata al nome del luogo, si chiama,
2: si è,
0: stava Rotonda,
2: si è adeguata al luogo. No, scherzo, ma è successo veramente un adattamento del frutto della bacca finale, che ha questa forma arrotondata con delle striature verdi, e forse questo è stato, diciamo, è derivato dal nostro clima, dalla presenza, certo, di acqua, certo, e dal fatto che c'è una alta escursione termica tra, sì. Sì, infatti.
0: E io non l'ho mai assaggiata, ma chi l'ha fatto dice che insomma hanno il gusto classico della melanzana, però hanno
2: una alta escursione termica.
0: Un leggero tocco piccante.

0: molto il colore, quindi resta il colore arancione della buccia e l'interno e la polpa è praticamente bianca.
1: Comunque appartiene alla famiglia dei pomodori e dei peperoni, insomma, adesso sfoggio la cultura. Le solanacee. Devo dire che è molto interessante, perché adesso io la pregherei di darci così delle indicazioni, per esempio questo prodotto DOP che avete a Rotonda gode, usufruisce, beneficia anche di sagre, per far conoscere
2: quando c'è la sagra.
1: Noi vogliamo sapere quando è sta sagra.
0: Certo, noi abbiamo ormai, diciamo, un appuntamento fisso da qualche anno, sono ormai circa un decennio e più, per cui abbiamo questo appuntamento fisso tra la fine di agosto, inizio settembre. Facciamo la festa, il bianco e la rossa, perché Rotonda, oltre ad avere la DOP della melanzana rossa, vanta anche un'altra DOP che è quella dei fagioli bianchi, per cui abbiamo fatto questo abbinamento.
1: Ma che c'avete là, che c'avete tutte queste meraviglie? Trovano proprio una collocazione perfetta, idonea per il clima, per il terreno, per l'umidità, evidentemente.
0: Come dicevo prima, la melanzana si è adattata
1: Ma i fagioli, come vi è venuto di coltivare i fagioli bianchi?
0: E i fagioli? No, i fagioli bianchi hanno un'origine molto più antica, quindi non sono stati importati, diciamo, da fuori, è autoctono, ecco. Ha una caratteristica molto importante, il fagiolo bianco di Rotonda, che ci sono vari ecotipi, quello più antico si chiama Povereggio, che in pratica viene raccolto secco sulla pianta e poi viene tolto il bacello, per cui è un prodotto, diciamo, molto molto caratteristico. Sono come delle piccole perle, ha una forma arrotondata, piccola, e ha un alto contenuto di proteine. Questo è, diciamo, sicuramente un'altra diciamo eccellenza gastronomica del nostro territorio.
2: Ecco, direttore Nicola Lagamma, io sono curioso anche di sapere se durante queste sagre, poi immagino che i due ingredienti, insomma, queste due fantastiche,
1: diciamo, ti vedo interessato,
2: si fondono anche insieme per qualche ricetta, perché immagino che per la parmigiana questa melanzana non sia proprio perfetta, cioè non sia proprio quella massima indicata. Io leggo che si fanno ripiene al forno, si fanno sott'olio grigliate.
0: Allora, si adatta a vari impieghi in cucina. In pratica per il sapore caratteristico può essere utilizzata come contorni, contorni di carne, può essere utilizzata abbinata al pesce, come primi piatti. Sì, c'è una, diciamo, una serie di ricette che si possono anche trovare in rete sul nostro sito del consorzio. Basta trovare ricette melanzana rossa del sito del nostro consorzio, per cui c'è una serie di abbinamenti fatti da chef anche importanti,
2: che bello,
0: quali Campoli, lo stesso Borghese, eccetera, si sono cimentati, insomma, con l'abbinamento di questo prodotto. Per ultimo, lo scorso anno, per ricordare la festa, che abbiamo fatto lo scorso anno, c'è stato lo chef Pappagallo, che anche lui ha trovato un ottimo abbinamento su un prodotto, un piatto freddo, che è stato molto molto interessante da un punto di vista dei gusti.
1: Insomma, Gabriele, ci dobbiamo cimentare anche
2: sto sfogliando le ricette, devo dire, va bene, insomma, in un sacco di cose, addirittura anche con la confettura di melanzana rossa si può utilizzare insieme ai formaggi, poi cioè, vedo anche nei primi con le vongole veraci,
0: veraci. Certo, se è sul sito, ci sono un abbinamento molto, molto buono, e anche cavatelli con spada e melanzana rossa di Rotonda Roppi, che sono abbina. Infatti,
2: questa è crudeltà,
0: anche se siamo in montagna,
1: sono sottoposto a una sevizia con tutte queste
2: meraviglie. Voglio dire, il nostro ascoltatore di fare un bel salto sul sito melanzana rossa di Rotonda.

0: rotondadop.it, basta cercare e ci trovate veramente una serie di ricette molto molto gustose. Solo vedere
1: appetitosissime, le immagini sono veramente travolgenti.
0: Sì, sono un attentato proprio.
2: È una cosa sì, diciamo particolarissima, è il carpaccio di melanzana rossa.
0: Lo spieghi questo.
2: Si può mangiare anche cruda. Cioè, a differenza delle altre melanzane che non si possono mangiare,
1: sono troppo amare, troppo amarognole, sì,
2: okay,
1: certo.
2: Ok.
1: Questa sì. Okay.
2: Questa melanzana può essere mangiata cruda, tagliata a fette molto sottili, poi condita con olio, limone, poi grana e rucola.
0: Cacio cavallo, ci mettiamo di tutto.
1: Mamma mia, dottor La Gamma.
0: Grazie
1: per essere stato con noi.
0: Grazie, ci ha fatto venire voglia di assaggiare questa melanzana rossa di Rotonda.
2: Vi aspettiamo a Rotonda con le nostre strutture ricettive, che sono all'avanguardia, insomma.
1: Assolutamente.
2: Cerchiamo di valorizzare il nostro territorio.
0: Grazie mille, avete tutte le caratteristiche.
1: A Nicola La Gamma, direttore, ricordiamo, del consorzio di tutela della melanzana di Rotonda. E adesso abbiamo
0: le informazioni sul meteo,
1: e poi il meteo. Farà caldo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mangiar bene e sentirmi più leggera.
5: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
6: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
7: Bella idea, dottor Scotti.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
12: Perché?
11: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo stabile con poche nubi, salvo residui addensamenti cumuliformi più consistenti su Alpi e Appennini, con isolati piovaschi o temporali in rapido assorbimento dalla notte. Domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone è previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. L'Italia in diretta.
1: Ci siamo?

0: Viaggio Drom, che vuol dire buon viaggio in lingua romani. Oggi parleremo di tante volte di dialetti, perché insomma il nostro è un viaggio e lo facciamo in questo caso con Elite FIBA. Al 17.35 torniamo in diretta, però con l'Italia in diretta.
1: È il momento dello spazio economia. Adesso sentiamo com'è andata la borsa. Non lo so, ce lo dice la nostra collega dalla sede di Milano e ci dice come ha chiuso appunto Piazza Affari, Luigina Venturelli. Benvenuta, bentrovata.
0: Ciao Luigina.
2: Buona serata. Dunque, le borse europee diciamo subito che hanno chiuso quasi tutte in deciso rialzo. Milano in particolare ha guadagnato l'1,3%, in linea con Parigi ha fatto meglio Francoforte 1,6%, invece Londra è debole di 0,2 punti sotto la parità. E in particolare a Piazza Affari salgono i titoli bancari, Banco BPM e Intesa San Paolo di oltre 2 punti percentuali dopo le indiscrezioni del Financial Times secondo cui la banca senese MPS starebbe valutando l'ipotesi di acquisire Banco BPM dopo il fallimento della proposta di fusione tra pari tra i due istituti. MPS debole ha chiuso sulla parità. Nel frattempo però le parole di Donald Trump su una possibile ripresa dei colloqui con l'Iran hanno spinto al ribasso del 4,6% le quotazioni del petrolio, che è scambiato sotto gli $84 al barile, e questo ha dato coraggio anche a Wall Street, che è in territorio positivo di oltre l'1% il Dow Jones, 1,8% il Nasdaq. Da segnalare tra i titoli delle big tech, Amazon oggi guadagna il 5%, per la prima volta ha toccato i 3.000 miliardi di capitalizzazione in borsa. Invece attenzione su SpaceX di Elon Musk, domani è attesa la prova dei conti, i primi dal debutto record in borsa a metà giugno, ma nel frattempo la società spaziale di Elon Musk ha già bruciato 500 miliardi di dollari di capitalizzazione.
1: Partiamo. Grazie a Luigina Venturelli per questo aggiornamento sulla chiusura di Piazza Affari e in generale delle altre borse. Certo, bisogna fare una colletta per Elon Musk, che ha perso un sacco di soldi.
0: Mi spiace, poverino. Ce la potrà fare.
1: Ma sai che adesso parliamo di una cosa che ti riguarda molto.
0: Sempre di economia, però.
1: Sempre di economia, ma che riguarda
0: all'arte, alla cultura, soprattutto alla musica.
1: Esattamente. Quest'anno c'è stato un aumento piuttosto importante, quindi con un giro d'affari di conseguenza importante anch'esso, dei concerti, quindi spettacoli dal vivo, musica. Adesso cercheremo di capire di più anche numericamente con il presidente di Assoconcerti, Bruno Sconocchia. Ben trovato, benvenuto.
0: Buon pomeriggio presidente.
3: Grazie per l'ospitalità che mi e ci offrite.
1: Ma noi ci aspettiamo molto da lei, presidente. Intanto voglio ricordare che il dottor Sconocchia è stato anche manager e produttore di Fabrizio De André, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Lucio Dalla, i Pooh, Zucchero.
0: Diciamo che non è da ieri.
1: E quindi chi più di lei ci può raccontare quello che sta succedendo?
0: Lo stato di salute
1: dei concerti. Siete naturalmente molto contenti. Voi avete fatto una sorta di indagine in questo senso.
3: Naturalmente non possiamo che essere felici dei numeri che emergono, devo dire. Gli ultimi dati che sono stati pubblicati, dati ufficiali della SIAE, confortano e confermano una tendenza che, devo dire, è già emersa prepotentemente nel post-Covid.
1: Cioè, dopo che tutti avevano voglia
3: anni,
1: di uscire, di fare, di incontrare.
3: Assolutamente, 2 anni che 20 e 21 dove il nostro mercato si è completamente azzerato, naturalmente ogni forma di aggregazione era proibita. Abbiamo assistito invece a un'esplosione dei numeri. Già io dico, un paio di anni fa, nel 23 i numeri, devo dire, erano già raddoppiati rispetto al 2019. E questa tendenza è continuata nel 24 e ancora oggi nel 25, in cui addirittura sia il numero di spettatori che la spesa del pubblico è aumentata
1: di oltre il 20%,
3: numero.
1: Accidenti, doppia cifra, presidente.
3: Sì, assolutamente una tendenza che dimostra una gran voglia di uscire, di stare insieme, di aggregazione. Io questa è un po' la spiegazione che mi do di questo fenomeno.
1: Un po' controtendenza, presidente, mi perdoni, le faccio questa domanda che è un po' una provocazione, un po' controtendenza rispetto alla socialità che si è sviluppata con i social, nel senso che sembra un paradosso, cioè c'è questa...
3: Allora, prego. Del pensiero, perché secondo me quello che sta dicendo lei è il grande successo degli spettacoli in generale, di ogni spettacolo, e in particolare la musica popolare contemporanea, secondo me è spiegabile proprio con quello che lei dice. È il contrappunto a una società dove regna purtroppo dopo l'alienazione, dico sì. Sempre, dove l'attitudine soprattutto dei giovani che passano magari ore se non giorni.
1: Abbiamo purtroppo qualche problema di
0: sì,
1: contatto.
0: Secondo me
1: dovremmo richiamare forse Presidente.
0: Presidente, non è in una posizione favorevole, se provi a spostarsi un attimo così magari sentiamo.
1: Sì, perché la sentiamo, adesso la sentiamo un pochino meglio.
0: Ogni tanto va via.
3: Mi dispiace.
1: No,
3: mi dispiace.
1: Ci mancherebbe, Presidente.
3: Adesso mi sente?
1: Sì, sono questi telefoni.
0: Sì.
1: E quindi stava dicendo appunto questo.
3: No, dove appunto in un momento in cui veramente regna l'alienazione e la depressione, devo dire, la solitudine,
1: sì.
3: Cioè proprio è un'azione a tutto ciò, questa voglia invece di condivisione, di stare insieme anche fisicamente. Io un concerto è molto di più che ascoltare della musica, è veramente vivere insieme propri simili, è una cerimonia, come lo è stata fin dall'inizio la musica, un momento di comunità, ed è proprio in un momento in cui vince l'artificiale, si parla ormai di intelligenza artificiale, il live è vero invece, è la realtà.
0: Lo dice la parola stessa, certo, è qualcosa di vivo, insomma, il live. E senta, Presidente, molti però hanno criticato forse i costi dei biglietti che a volte possono essere.
1: È una media piuttosto alta.
0: Possono essere, ma lei recentemente ho letto alcune sue dichiarazioni, dice che non è
3: vera. Io contesto questa affermazione, dico che non è vera. Guardi, per me non è vera, e parto anche da. Lei parlava di social, ecco, oggi viviamo in un mondo in cui c'è la tendenza, forse i social hanno aiutato questa semplificazione.
1: Questo problema con il collegamento, Presidente, mannaggia.
0: Noi intanto ascoltiamo un brano che tanto
1: sì,
0: è in linea, perché sarà.
3: E proviamo.
0: Esatto, okay, la richiamiamo. Intanto leggo il messaggio di Alberto che dice: buonasera, da uomo piuttosto ordinario, dico che andare ad un concerto dal vivo significa restare umani.
1: Che
0: e
1: bello.
0: Ci manda un abbraccio, un ringraziamento. Grazie Alberto. Noi, Presidente, la richiamiamo tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo uno dei protagonisti dell'estate italiana, insomma dei concerti, uno di quelli che veramente raduna tantissima gente, che è Jovanotto, con i suoi beach party fa veramente il pienone ovunque, in ogni tipo di location. Ci ascoltiamo Jovanotto e poi torniamo a parlare con il Presidente Bruno Sconocchia di Assoconcerti.

0: bella canzone di Jovanotti di un po' di anni fa che ci ha fatto piacere di ascoltare. Voglio leggere anche il messaggio di un nostro ascoltatore un po' nel senso che un messaggio devo dire divertente che dice: ma Jovanotti diventerà mai vecchioni? Rimarrà sempre un giovanotto. Grazie Marco,
1: è un cherubino lui.
0: Abbiamo
1: questi
0: ascoltatori, quelli che ci meritiamo, giustamente.
1: c'è spessore.
0: Però eravamo collegati con il presidente di Associconcerti Bruno Sconocchia e ci doveva spiegare perché secondo lui il prezzo dei biglietti nei concerti, che abbiamo detto la media è
1: media leggevo sui 57 euro, chiaramente una
0: non
1: media
0: è
1: cioè può essere più alto, può essere più bassa, la
0: Presidente.
1: Media è questa, secondo lei però non è eccessiva, cioè la contesta, ce lo spiega?
2: Ma guardi, perché io dico delle volte è chiaro che quello delle medie è una semplificazione che si fa sempre,
1: sì.
2: Ma che è giusto poi dopo andare un po' a analizzare i numeri. E i numeri in realtà sono questi. Il biglietto medio in realtà è 40 euro, 40 euro e 34 centesimi, se lei vuole sapere l'esattezza. Il dato di 57 euro è il biglietto medio oltre le 10.000 persone per gli artisti italiani. Io ritengo che veramente, e devo dire, questo dato in realtà invece non è aumentato. Il prezzo del biglietto medio, quello di 40 euro, è aumentato perché era 37 l'anno passato.
1: Sì.
2: Ma il biglietto medio oltre 10.000 persone non è aumentato in realtà. È di 57 euro per gli artisti italiani, parliamo di spettacoli sempre oltre 10.000 persone,
0: sì.
2: E di 92 euro per gli artisti stranieri. Ora, io continuo a dire, poi è sempre tutto ovviamente molto molto relativo, questo è un prezzo di biglietto medio, per
1: anche
2: cui
1: perché
2: ovviamente
1: un concerto, Presidente, un concerto comporta dei costi consistenti,
0: però,
1: cioè,
0: dipende dalla produzione,
2: assolutamente,
0: cioè.
2: Lei oramai gli spettacoli, vede, lei ha citato, io ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi artisti e ho iniziato oramai 45 anni fa a fare questo lavoro. I spettacoli in questi 45 anni sono cambiati radicalmente,
1: sì.
2: Quello che una volta era molto semplice, erano impianti illuminotecnici di amplificazione rudimentali, oggi mi viene da dire,
1: sì.
2: Anche con gli artisti più grandi. Ma voi immaginatevi cos'era, ma io delle volte porto al paradosso, pensate a Woodstock, 1969, un momento che ha segnato la storia.
0: Sì.
2: Nessuno vedeva né sentiva nulla.
0: Niente.
2: Allora, oggi gli spettacoli sono qualcosa di straordinario, sono spettacolo nel vero senso della parola,
0: sì,
2: anche questo,
0: sì.
2: Non è più solo un concerto.
0: Anche la fruizione è migliorata, quindi diventa qualcosa di oltre
2: allora,
0: che evento mediatico.
2: Tutto ciò ha dei costi. Se aumentano i costi della che viviamo quotidianamente, della benzina, dei carburanti, dell'energia,
1: certo.
2: I costi degli alberghi, i costi dei ristoranti. Necessariamente.
1: Poi c'è tante persone che lavorano per mettere su un concerto, non è soltanto l'artista o i musicisti, ci sono tir interi di supporto che trasportano materiale.
2: Decine di tir che si muovono, decine di migliaia di ore di lavoro, di centinaia se non di migliaia di operatori.
0: Esatto.
2: Allora, a fronte di tutto ciò, io credo che 57 euro di media sia una cifra assolutamente accettabile. È quello che si spende in un ristorante, oramai si spende.
1: Se facciamo il paragone col cinema, che mediamente sono 12 euro per due ore di spettacolo, forse sì, forse in effetti ci ha convinto, sa Presidente?
0: Due concerti emblematici che sono ancora diciamo caldi nella mente, il concerto di Ultimo che è stato veramente un evento diciamo possiamo dire di portata nazionale, stavo leggendo i numeri,
2: internazionale
0: 10.000 lavoratori coinvolti, 2.500 addetti a servizio controllo, operatori sanitari, 500 operatori, 10 punti di primo soccorso avanzato, 20 ambulanze operative sul posto, fanno capire insomma che quando si parla di questi grandi numeri
1: c'è tanta gente
0: c'è poco da fare,
2: organizzative
0: enormi, quindi si può anche lavorare tutto un anno per un solo concerto, quindi c'è
2: assolutamente
0: anche,
2: così
0: c'è anche da dire questo. E poi ci sono quelli un po' più sfortunati, gli eventi come quello di Bad Bunny che purtroppo è stato interrotto da una grandinata imprevista.
1: Pazzesca.
0: E ecco, due eventi che con qualche maniera fanno anche capire un po' anche il rischio di impresa che c'è dietro questo tipo di lavoro.
2: Ecco, e posso dire in tutti e due i casi che lei ha citato, due mega eventi,
0: sì.
2: Però devo dire sono la dimostrazione del livello di professionalità io me lo faccio dire dai miei associati, dei nostri associati, cioè da una parte eventi enormi che anche in un momento difficile come è stato il secondo dei concerti di Bad Bunny hanno dimostrato comunque una professionalità enorme, evacuare 80.000 persone che vada bene
1: in sicurezza.
2: È una città medio-grande italiana,
1: assolutamente.
2: Assolutamente in sicurezza in 40 minuti. Ma significa, vede, dietro mi fa piacere che venga colto questo. C'è un lavoro e una pianificazione che parte sì da un anno prima, insieme all'istituzione, insieme alla prefettura, insieme alla polizia municipale, alla questura, eccetera, eccetera, per elaborare dei piani, dei programmi che per fortuna poi nessuno se ne accorge mai che esistono,
0: vero, vero.
2: Ma la volta che servono funzionano,
0: devono funzionare,
2: che è questo, è l'emergenza, nell'emergenza garantire
1: ma
2: la
1: fanno,
2: sicurezza,
1: ecco, infatti, Presidente,
2: a decine o
1: di migliaia di persone. Ma fate delle, come posso dire, delle prove prima dei concerti di evacuazione, dovesse capitare appunto l'evento straordinario come è successo a Bad Bunny?
2: No, non c'è una prova perché non possiamo ragionare.
1: C'è una sorta di esercitazione per dire,
2: però
1: no.
2: I nostri sanno esattamente cosa fare,
1: ecco,
2: cioè in quel momento sgomberare le uscite, togliere le transenne, fare sì che funzioni un impianto di illuminazione in tutti e due i casi, l'illuminazione dello spazio.
0: Sì.
2: Era creato dagli organizzatori, non erano spazi, convogliare queste persone, cioè, può sembrare banale, ripeto, pensiamo che
1: no.
2: Un caso 80.000, nell'altro 250.000 persone. In Italia non sono tanti i comuni che hanno così tanti abitanti,
0: È vero.
2: Voi pensate, radunati in un giorno in un luogo.
0: Esatto.
1: Città intere che si spostano per seguire
0: città.
1: Il concerto.
0: Città intere. Città.
2: Allora, dopodiché, quando mi si dice che ci sono delle code, magari.
1: Ma quello è inevitabile, non si può
0: pretendere.
2: Cioè. Io sono vecchio, ma non così vecchio da non poter avere la medaglia di essere stato a Woodstock. Ripeto, lo dicevo prima, gente non ha visto niente, non ha sentito niente, si è presa anche in quel caso l'acquazzone, il fango, vediamo il film e tutto. Madonna, cosa pagherebbe poter essere stato lì?
0: Certo.
1: Ma senta, Presidente, lo so una cosa, però i concerti hanno un aspetto, se posso permettermi, senza voler fare pubblicità negativa, un po', diciamo, brutto, nel senso che tutto il pubblico che partecipa al concerto, per carità, preso dall'entusiasmo, dalla voglia di cantare insieme, alla fine per chi vuole ascoltare la musica diventa difficile, perché c'è tutto questo contorno che te lo impedisce, un po' come Woodstock, che nessuno se l'ha sentito niente.
0: Adesso Lucrezia è da un po' che non va a un concerto.
1: Io non ci vado da secoli.
0: Quindi non sa che oggi magari è più facile.
1: Ma lo sai perché? Per questa ragione.
2: A parte che ci sono impianti che si sente Dio ovunque, però anche su questo mi permetta, appunto, per evitare ogni semplificazione.
1: La ringrazio.
2: Allora, i concerti grandi di cui stiamo parlando, in Italia di concerti, se vuole un numero esatto, si tengono 39.195 spettacoli.
1: Oh, sì.
2: Quelli di cui stiamo parlando, oltre le 50.000 persone, sono 39.
0: Sono pochi.
2: Uno su mille.
1: Capito.
2: Allora, le occasioni per vedere i concerti ci sono di tutte le taglie, di tutti i gusti. Ci sono 16.000 spettacoli gratuiti.
0: Certo.
2: Ci sono 19.000 spettacoli che fanno meno di 1.000 paganti.
0: Certo.
2: Quindi veramente
1: ce n'è per
2: ambienti
1: ogni.
2: Quasi intimi. Allora, è meravigliosa una dimensione, meravigliosa all'altro, cioè convivono forme diverse di spettacolo, convive il cinema, la lirica e il rock, e convive all'interno del rock il piccolo club e l'evento da 100.000 persone. Questa varietà,
0: è bellissima questa capacità
1: di
0: adattarsi
1: al concerto.
0: Voglio chiedere per salutarlo, Presidente Bruno Sconocchi, è il più bel concerto che lei ha visto nella sua lunga carriera, anche da addetto ai lavori.
1: Questa è...
2: Allora, se parliamo di artisti internazionali, forse mi verrebbe da dire Pink Floyd?
0: Vabbè,
1: è una cosetta, insomma, no? Una robetta.
0: Ci siamo capiti perfettamente, insomma. Il concerto per antonomasia, quello di Pink Floyd, che poi diventa un'esperienza multimediale,
1: la storia
0: immersiva,
1: della musica.
0: Diventa cinema, diventa teatro, diventa tutto. Grazie allora, Presidente, siamo contenti di aver saputo che, insomma, che i concerti vivono, godono di buona salute.
1: Sì.
0: Grazie a Bruno Sconocchia, Presidente di Assoconcerti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buon pomeriggio.
2: Sono io che ringrazio voi, buon pomeriggio.
0: Grazie. Noi con la prossima cantante, Mina Okabe.
1: E poi passiamo direttamente alla GR delle 18, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: E poi gli tocca di risentirci.
0: Poi ci tocca tornare. Every second.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla questione migranti a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Si cercano ancora tra le 3.000 e le 5.000 persone rimaste in città dopo l'assalto alle frontiere. Domani la riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno europei. La Spagna torna ad attaccare l'Italia.
4: Aprire centri di rimpatrio europei per i migranti in paesi terzi sul modello Albania realizzato dall'Italia. È questa la proposta che approderà domani sul tavolo di Bruxelles e che l'Europa si è già detta disposta a prendere in considerazione. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, afferma che la migrazione è una sfida europea che dunque richiede una risposta europea. Per questo, aggiunge, la solidarietà è fondamentale. Von der Leyen spiega inoltre che occorre raddoppiare gli sforzi per prevenire gli arrivi degli irregolari, rafforzare i confini e rimpatri e smantellare le reti di trafficanti. Un vertice, quello di domani, che si preannuncia però teso per le ultime divergenze tra Italia e Spagna, e oggi Madrid torna ad attaccare Roma. Il ministro degli esteri Alvarez parla di governi che hanno assunto posizioni irresponsabili e che non sono state all'altezza di gestire una simile emergenza, fra cui appunto quello italiano. Alvarez rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta e affonda, un risultato che piacerebbe molto all'Italia, il paese del Mediterraneo con il maggior numero di arrivi di irregolari. Valentina Isa, GR1.
3: Nessuna risposta ufficiale dell'esecutivo, ma fonti del Viminale fanno sapere che dall'inizio dell'anno gli sbarchi irregolari in Italia sono calati del 55% sul 2025 e dell'82% rispetto al 2023. Compatto il centrodestra, il governo spagnolo è disperato, critiche a Italia surreali e ipocrite, dice Carlo Fidanza da Fratelli d'Italia. Le opposizioni unite chiedono alla Camera un'informativa urgente della Presidente del Consiglio. Dal governo solo propaganda attacca il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. E per la cronaca, aumenta il numero delle vittime dell'incidente di ieri sulla strada delle Marmore tra Rieti e Terni. I morti sono ora 7 dopo il decesso in mattinata di uno dei feriti più gravi. 15 le persone ancora ricoverate. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro, che ha coinvolto un camper, un bus e 3 auto. Il primo mezzo, stando alla ricostruzione per ora più accreditata, avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora sconosciute. Il crollo della palazzina a Messina, recuperato dalle macerie il corpo di una quarta persona.
5: Quanto dista il ritrovamento da quello che voi avevate pensato potesse essere il luogo?
6: Siamo nel raggio di una decina di metri.
5: Così Michele Burgio, comandante dei vigili del fuoco di Messina. Dopo il ritrovamento ci sono volute ore prima di estrarre il corpo di Sara Leone dalle macerie. La donna, che al momento del crollo si trovava al terzo piano del palazzetto del rione Pistunina, è rimasta intrappolata sotto 3 strati di solaio. Adesso si cercano gli ultimi 2 dispersi. Le ruspe restano in azione, come i muscoli e il cuore dei vigili del fuoco. Anche quella che sta per avvicinarsi sarà una notte di ricerche in una città piegata dal dolore. E al comando dei carabinieri di Messina Sud si sono tenuti gli interrogatori di 2 dei 3 indagati nell'inchiesta aperta dalla procura, quello di Alessandro Panarello, amministratore della società che aveva preso in affitto il locale per realizzare il mini market, e Pietro Leone, parente dei proprietari. Per il GR1 da Messina, Antonella Gurrieri.
3: Gran caldo in Italia, continua l'ondata, temperature roventi da nord a sud con picchi di 40 gradi, bollino rosso in 25 delle 27 città monitorate. La regione Piemonte chiede lo stato d'emergenza per siccità, incendi, possibili temporali di calore in Umbria, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Campania. A Napoli chiusi precauzionalmente parchi e spiagge. Regno Unito, un altro simbolico ma importante riconoscimento per la principessa di Galles, eletta personalità più elegante dalla rivista Tatler, la corrispondente.
7: È tornata sul podio, è lei la più elegante del Regno Unito, Catherine Middleton, principessa del Galles e futura sovrana. Ad incoronarla, regina di eleganza, Tatler, la rivista dell'aristocrazia inglese, della moda, delle tendenze e avanguardie nel paese. La visita a Reggio Emilia in Italia a maggio ha consacrato, secondo la giuria di esperti, lo stile della principessa. Il completo con blazer e gonna plissettata per la visita all'asilo della città. Un concentrato di charme. È seguito l'appuntamento di Us, Ascot, il concorso ippico ad alto tasso di errore. Invece Catherine è stata come un raggio di sole, hanno scritto le cronache, nel vestito giallo già indossato, con cappello e velette in tinta, un'apparizione tra buon umore e fascino. Dopo la malattia e l'assenza per le cure, la principessa del Galles, secondo Tatler, ha saputo interpretare la moda ed essere l'eroina del fashion britannico. Catherine era già stata scelta come la più elegante nel 2022 e ora ritorna con la capacità di interpretare, perché vestirsi è sempre meno questione di moda e sempre più messaggio. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
1: L'Italia in diretta.

0: I Need Your Love, il nuovo singolo dei One Republic di Ryan Tedder, è un brano che si propone di mettere l'amore davanti alla ricchezza materiale, una conclusione semplice che ci piace molto. 9 minuti dopo 18 torniamo in diretta con l'Italia in diretta, ovviamente con voi Lucrezia Scardini e Gabriele Brocani.
1: Non diciamo l'orario, i bravi dicono l'orario.
0: 9 minuti dopo 18, penso di averlo detto. Però
1: ah, l'hai detto? Ah, ma pensa io proprio.
0: È distratta in questo, in questo
1: no,
0: momento.
1: La cuffia, non sento.
0: Sì. Allora, noi siamo in procinto di ascoltare una voce.
1: È tornato Andrea Di Marco.
0: Intanto salutiamo Andrea Di Marco, sì.
1: Cioè, vabbè.
0: Allora non si allontana molto.
1: No, no, lui resta nei paraggi, non si sa mai dovesse coprire il ruolo. Sai che abbiamo un ospite?
0: Siamo in attesa di avere un ospite, non so se è già collegato l'ospite, ancora no.
1: Bella.
0: Quindi io direi
1: intanto
0: di ascoltare,
1: bella, brava,
0: di ascoltare una cosa che sicuramente si lega alla prossima ospite che abbiamo, perché è un brano musicale che cantato in dialetto, visto che oggi i dialetti li abbiamo un po'.
1: Ah, sì. Viva i dialetti!
0: Li abbiamo voluti un po' così celebrare. Quindi ascoltiamo questo breve frammento, una suggestione.
2: Se di fuoco e mare beggia di impazzire, cuffici a te per

0: fame.
1: Da Palermo a Bagheria, Lello Analfino, che è un cantautore siciliano, in questo brano appena uscito parla di memoria, bellezza e contraddizione, una dichiarazione d'amore alla sua terra,
2: bello.
1: La Sicilia che lo vogliamo celebrare sempre quando facciamo questi nostri
2: viaggi.
1: Senti,
2: ma facciamo una cosa, visto che avevamo un ospite che purtroppo non riusciamo a reperire perché non, vabbè, il telefono
1: vuoi tornare sui
2: io vorrei chiedere agli ascoltatori, se sei d'accordo, di darci delle definizioni nel loro dialetto. Cioè, visto che abbiamo parlato di dialetti, abbiamo valorizzato la regionalità, la localizzazione,
1: frase,
2: sì, un qualcosa di caratteristico della loro regione, città,
1: sì,
2: paese,
1: magari un
2: borgo.
1: Vocale, perché se lo
2: vocale,
1: scrivete
2: chiaramente.
1: È difficile per noi.
2: Allora,
1: poi,
2: a questo proposito, diamo il numero.
1: 335-699-2949, quindi un brevissimo messaggio vocale con una frase del vostro dialetto. Noi cercheremo anche di indovinare di che dialetto si tratta, perché insomma...
2: Io il dialetto...
1: Sei fortissima sui dialetti.
2: Io ho tantissimo, guarda, devo dire, tantissimo, ho fatto anche delle imitazioni in dialetto, in sardo, in fiorentino, in lungobardo.
1: Se mai ce ne fai una più tardi. Oggi abbiamo parlato di dialetto laghe.
2: Sono imbattibile in quello pugliese perché insomma le origini non si dimenticano e quindi
1: siamo stati anche sul lago di Como per questo bel momento con Davide Van de Sfros, che ci ha fatto sentire il dialetto laghe, che è proprio tipico di quelle
2: zone. Pensa che io sono nata sotto l'area geografica barese, quindi teoricamente dovrei sapere il barese che amo, e però poi siamo diventati un'altra provincia e adesso sono una Bat Girl, provincia di Barletta Andria Trani.
1: Bello però la Bat Girl.
2: La cosa straordinaria, caro Gabriele, magari non interessa agli ascoltatori, ma sicuramente qualcuno pugliese ci sarà del sud, è che tra Barletta e Andria, per esempio, e Trani, distano circa 9-10 km ognuno e sono tre dialetti completamente differenti.
1: Ah, certo, perché ovviamente basta mandare 20 metri più avanti da un'altra casa e già parlano un dialetto differente. E io vorrei farne sentire uno, non so se magari frasi sconvenienti.
2: Allora facciamo che mandiamo un branitto
1: ci
2: e
1: ascoltiamo
2: poi...
1: una canzone, ecco. Però io sono curioso di sentire le voci dei nostri ascoltatori.
2: E poi ascoltiamo loro.
1: Perché secondo me possono uscire cose divertenti. Sentiamo.
3: Dalle mie parti si dice de boccia gaute da suta.
2: Oh signor, cosa vuol dire?
1: È sicuramente delle parti alte.
2: La traduzione sarebbe interessante.
1: È un po' difficile.
2: Dai, tu che conosci le lingue.
1: Guarda, questa mi sembra proprio una cosa...
2: Siamo
1: praticamente
2: Veneto,
1: oltre
2: Trentino.
1: La pianura padana, oltre... Sentiamo questa...
4: C'è ancora patria dal Friuli.
1: Ah, ecco, questo.
4: Dalla patria dal Friuli.
1: Perché c'è una frase prima che dice...
4: Mandi mandi
1: è un saluto friulano. Mandi mandi
2: sembrava un comico di qualche anno fa.
1: Andrea Di Marco, mandi un disco così magari,
2: ecco. mandi
1: ce ne torniamo indietro agli anni 80, eravamo bambini praticamente, tu non eri ancora nata, però nelle radio girava tantissimo questa canzone di Kissing the Pink, che è ancora oggi molto molto bello riascoltare perché ha degli arrangiamenti molto raffinati. Questa è One Step.

0: Pink, gli anni 80, le tastiere, questa idea di futuro che ci sembra ancora, diciamo, un po' anacronistico, però è sempre molto affascinante ritornare a quelle sonorità. 18:20, Italia in diretta, Gabriele Brocani, Lucrezia Scardini e i nostri ascoltatori che si sono scatenati con i dialetti.
1: Straordinario, abbiamo avuto anche la traduzione, ringrazio Daniele, sì, perché non avevo inteso, diciamo, la frase che
0: e neanche
1: più inteso,
0: la latitudine.
1: E neanche la latitudine non ho azzeccato per niente.
0: Però lui ce l'ha spiegata, sentiamo.
2: Beh, visto che non avete capito, ve lo dico io, sarebbe De, ragazzino, levati da in mezzo le scatole, è dialetto piemontese, stretto, diciamo.
0: Lo ripeti?
2: De, boccia, gaute da suta, praticamente vorrebbe dire... Levati
1: dalle scatole.
0: Abbiamo capito. Boccia.
1: Grazie Daniele.
0: Questa è una delle performance dei nostri ascoltatori, ma sono tanti, sentiamo questo.
3: Buongiorno, niente dialetto, qua è Limba. È una bellissima frase. Non estia sindici dai chizzi, ma estia inserta i sora. Avete detto che siete bravi.
1: No, no, non l'abbiamo detto.
0: Sì, sì, tu l'hai detto.
3: Ti lascio nel mistero. Buona trasmissione.
1: Ho detto che Roberto, conosco i dialetti.
0: No, ma hai capito detto, che ha detto?
1: No, io non l'ho sì, capito. Chizzi, non è che ce lo spiega?
0: Sembra turco.
3: Non estia sindici dai chizzi, ma estia inserta i sora.
1: Amen.
0: Vabbè, non si capisce. Non si capisce, però quest'altro lo capisci molto, molto bene tu, perché più o meno è la sera.
4: A lavare la coccia all'asta non ci sarà fondo acqua, tempo e sapone.
1: Da noi si dice a cap, non si dice a coccia.
0: A lavare la coccia dell'asino.
1: La testa dell'asino, si perde l'asino e il sapone. Però da noi è a cap, non è la coccia, è chiaro.
0: È capito, però sempre dell'asino parliamo. Devo dire che è bellissimo, abbiamo una ricchezza linguistica in Italia.
1: Assurda, l'Italia è magnifica perché ogni borgo, ogni città, ogni paese ha comunque una caratterizzazione linguistica particolare che ne determina anche, insomma,
0: l'essenza.
1: Sì,
0: dai,
1: l'essenza, è troppo bello, troppo divertente. A tante cose, non so se capita anche a voi all'ascolto, tante cose dette in italiano non rendono come le rendono in dialetto.
0: Vero, vero, vero, vero, poco, cioè, anche perché i termini dialettali sono quasi sempre forse più antichi dello stesso italiano. E poi, che...
1: e poi ci sono, non dimentichiamo, anche le contaminazioni.
0: Vero, vero, poco, cioè, anche perché i termini dialettali sono quasi sempre forse più antichi dello stesso italiano. E poi, che...
1: e poi ci sono, non dimentichiamo, anche le contaminazioni. Brava. Tipo, ecco, per esempio, sono pugliese.

0: con la sua Spirito Libero. Subito dopo che c'è? Onda Verde,
1: abbiamo l'Onda Verde, poi il GR regionale, insomma.
0: Noi torniamo però.
1: Sì, purtroppo per gli ascoltatori sì.
0: Giorgia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Verde, viaggiare informati.
2: 18, 27 minuti, 30 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A1 Milano-Napoli. C'è un veicolo in fiamme tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Il traffico scorre su una corsia e verso Milano per via di questo veicolo in fiamme c'è coda tra Bivia 1, inizio con Planare, Piacenza e Casal Pusterlengo. A4 Torino-Trieste, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, le code a tratti per traffico intenso. Sempre sulla A4 un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano e per questa ragione la coda verso Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. Traforo del Monte Bianco, 1:30 l'attesa al piazzale francese con coda in direzione di Courmayeur. Al piazzale italiano l'attesa è di 2 ore e la coda è verso Chamonix. 2 chilometri di coda a tratti sulla A10 tra Bivio A10 fine con Planare Savona e Orcofeglino verso Ventimiglia. Sulla A14 tempi di percorrenza di 1 ora tra Bivio 1 raccordo 1 Bologna Casalecchio e Imola in direzione di Ancona, anche qui le code a tratti e il traffico intenso. E questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione

0: e con il CIS.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92, orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra K219, allegro aperto, adagio, rondò, tempo di minuetto. Caroline Golding, violino, Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei, direttore.

0: un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: L'Italia in diretta.

0: 18:38, ho detto l'orario, Lucrezia, quindi possiamo stare tranquilli. Questa
1: bravo,
0: è Rai Radio 1, l'Italia in diretta, e anche qui parliamo di lingue, perché questa canzone ha un titolo in tre lingue che è Sorry, scusa, lo sento, e sono i Pinguini Tattici Nucleari. Oggi abbiamo scatenato un po' anche il vernacolo dei nostri ascoltatori, perché ci hanno mandato dei messaggi
1: bellissimi, in
0: dialetto, alcuni non li abbiamo capiti, però ce li hanno spiegati. Io a questo punto, prima di andare col prossimo ospite, direi di ascoltare, c'è lo spiegone di un nostro amico che ci ha mandato quel primo messaggio che pensavo arrivasse dall'Anatolia, invece no, ci garantisce che è in italiano, insomma è lui in Italia, sentiamolo, è lui, il primo messaggio che abbiamo chiesto da Fabrizio, che se non sbaglio, Roberto, sentiamo Roberto.
2: Buongiorno, niente dialetto, qua è Limba, è una bellissima frase. Non estia sindici dai chizzi, ma estia incerta e sora.
0: Ecco.
2: Avete detto che siete bravi con le traduzioni.
0: No, abbiamo detto che non abbiamo capito nulla.
1: Io non ho capito niente.
0: Quindi ce l'ha poi ovviamente tradotto.
1: Dai.
0: È un proverbio.
1: Sentiamo la traduzione.
0: Sentiamo.
2: Ok, traduzione. Proverbio o detto popolare usatissimo dai ragazzi che si svegliano tardi la mattina e vengono rimproverati dai genitori, ecco, ma ha un significato anche più profondo, che significa non serve a nulla svegliarsi presto, ma è importante azzeccare l'ora giusta.
0: Capito?
2: Buona trasmissione di nuovo, Roberto, e non è turco.
1: Che filosofia.
0: grazie Roberto, perché veramente queste sono piccole anche pillole di saggezza che nei proverbi
1: ma
0: ci sono sempre.
1: Ma davvero adesso ci tuffiamo invece a cambiare totalmente argomento, seppur molto molto interessante. Magari ci torniamo nel corso della settimana, perché no? Perché è veramente bello,
0: sì,
1: ed è anche una forma di cultura mantenere vivi i dialetti.
0: Anche un modo di viaggiare.
1: Assolutamente. Adesso invece ci fermiamo un attimo, andiamo a Milano. A Milano, è sempre Milano, per parlare di una struttura, di un edificio, di una costruzione che
0: un tempio,
1: possiamo dire il tempio della lirica. Parliamo proprio della Scala di Milano e ne parliamo con il professor Luigi Inzaghi, musicologo, giornalista, che sulla Scala ci ha scritto un libro che si chiama La Scala si racconta, storia, personaggi, aneddoti. Buonasera, benvenuto professor Inzaghi.
3: Buonasera, ma sono Pierluigi Panza. Sono io che ha scritto il libro.
1: Ho presentato il professore perché è in collegamento. Buonasera Pierluigi Panza, adesso parliamo anche con lei, sentiamo se c'è il professor Inzaghi, dovrebbe essere collegato anche il professore. Pronto? Professor Inzaghi?
0: Eccolo.
4: Sì, pronto.
1: Ecco, professore, lei ha scritto, cominciamo col professore se non le dispiace Panza, parliamo della Scala, lei ha scritto questo libro La Scala si racconta, storia, personaggi, aneddoti, ci dice intanto perché si chiama Scala, Teatro alla Scala?
4: Sì, perché c'era una chiesa che si chiamava Santa Maria della Scala,
1: sì,
4: e apparteneva agli Scaligeri di Verona. E la moglie del capo di Milano dell'epoca era una scaligera, veniva da Verona, per cui hanno fatto un omaggio a questa donna e hanno abbattuto questa chiesa, che è una chiesa gotica con i canonici, funzionava benissimo, però per volere della regina
1: non c'erano vincoli ambientali all'epoca, evidentemente. Professore,
4: c'era Maria Teresa, insomma.
1: Senta, quindi nasce per volere, abbiamo detto, della scaligera, ha una storia particolare, ci racconta un aneddoto che lei ha riportato nel suo libro, scritto peraltro, leggo, a quattro mani con sua figlia Isabella.
4: Sì, senz'altro, un aneddoto. Io di solito parlo di Beniamino Gigli, che ha cantato molto alla Scala. Poi dopo, quando c'è stato il concerto di inaugurazione, non l'hanno voluto perché era amico di Hitler e di Mussolini. È stato reintegrato solamente nel 1947. Gigli cantava a New York, al Metropolitan, per diversi anni, è stato una decina d'anni, e cantava con una cantante austriaca che era molto bella, ma non andavano d'accordo. E un giorno, durante un'opera famosissima, insomma, come si chiama, la Fedora.
1: Sì.
4: E, la Fedora, allora, a un certo punto il cantante maschile capisce che questa donna l'ha tradito. E allora Gilli le ha dato uno schiaffo talmente forte che lei è caduta giù dal palcoscenico, e per non cadere in platea si è attaccata alle luci e si è bruciata tutta. Insomma, non è morta.
1: Ma mamma mia, un brutto aneddoto, questo,
0: sì,
1: terrificante, aneddoto,
0: diciamo, un po'
1: direi.
0: Tragico, però tragico. Diciamo che la musica è piena anche di questi,
1: sì,
0: di questi,
1: sì,
0: eventi. Poi, tra l'altro,
1: una fiammata,
0: il professor Inzaghi ha scritto tantissime biografie, ricordiamo quella proprio di Beniamino Gigli, di su, sì, Angelo Masini, ha scritto tantissime cose su
1: Edoardo Camera, su Giuseppe Verdi, su Milano, insomma, professore, lei ne sa tante, diciamo, sull'opera della Scala, sulle opere stesse, e noi la ringraziamo per questo e la salutiamo per essere stato con noi all'Italia in diretta. Buon
0: grazie,
1: lavoro,
0: professore.
1: Buon pomeriggio.
4: Vi ringrazio, ciao a tutti.
1: Salve.
4: Ciao.
1: E adesso abbiamo Pierluigi Panza, col quale mi scuso, ma io non sapevo che fosse in collegamento con te.
5: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
7: Coredo piange Mattia Maestri, il bambino rimasto in stato vegetativo per 9 anni dopo aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato. Continuerò la battaglia in suo nome, promette all'esequie il padre Giovanni Battista. Bilancio di metà legislatura per il vicepresidente altoatesino Marco Galateo. In primo piano l'attenzione ai giovani tramite i poli educativi territoriali e l'aumento degli insegnanti di sostegno. Cordoglio per la morte a 89 anni di Don Josef Gelmi, uno dei sacerdoti più noti della Chiesa altoatesina. Fu autore di decine di libri sulla storia della Chiesa, in particolare quella dei Papi. Tra conferme e nuovi innesti, l'Aquila Basket chiude la campagna acquisti. Continuiamo a puntare sui giovani, promette la società. Stagione al via il 27 settembre a Reggio Emilia. Terza e ultima edizione del giornale radio regionale. In studio Bolzano Diana Benedetti. Da Trento vi parla Anna Bigano. In regia Alex Holzknecht e Nunzio Messere. In apertura dunque l'ultimo saluto a Coredo, a Mattia Maestri, il 13enne della Val di Non, morto dopo 9 anni di coma per l'infezione da Escherichia coli, contratta per aver mangiato del formaggio contaminato. Il servizio.
8: Un dolore profondo ma composto. La parrocchiale di Coredo, stracolma e con una lunga fila di persone anche all'esterno, ha ospitato i funerali di Mattia Maestri, il ragazzo di 13 anni morto dopo 9 anni di stato vegetativo permanente causato da un batterio nel formaggio a latte crudo che ha mangiato quando aveva solo 4 anni. Un caso che, grazie alla tenacia di papà Giovanni Battista, è diventato mediatico. Il parroco di Coredo, don Raymond Marceca, nell'omelia ha scandito l'innocenza del corpicino sofferente di Mattia.
9: Mattia non ha avuto il tempo neanche di peccare. È un angelo.
8: I genitori e le nonne in prima fila e il ricordo toccante di una delle maestre della scuola dell'infanzia di Mattia.
10: Per sempre il nostro amico fidato, quella speciale calamita che ci farà stare uniti nel ricordo degli anni trascorsi insieme a scuola.
8: Sul sagrato il papà ha caricato il feretro in legno chiaro sul carro funebre prima di un abbraccio collettivo dell'intera comunità di Coredo. Daniele Benfanti, TGR Trento.
11: Passiamo alla politica. Bilancio di metà legislatura per Marco Galateo, assessore alla cultura italiana e allo sviluppo economico e vicepresidente della giunta provinciale altoatesina. Prioritaria la lotta contro la dispersione scolastica. Sentiamo.
12: Competenze che spaziano tra industria, artigianato, istruzione e cultura, ma il vicepresidente della provincia Marco Galateo per il suo bilancio di metà legislatura ha scelto di partire dai giovani. Conferenza stampa infatti nel quartiere Don Bosco nella sede del centro giovanile Terraferma, primo protagonista dei cosiddetti poli educativi territoriali, nuova rete di collaborazione tra scuole e centri giovanili. Molto forte l'impegno nella lotta alla dispersione scolastica. didattica con l'aumento di organico degli insegnanti, soprattutto di quelli di sostegno. Avviato poi un percorso a più voci per la stesura di un piano di sviluppo economico. Imminente intanto la conclusione della vertenza acciaierie.
13: Di Acciaierie Valbruna siamo addirittura d'arrivo, dovremmo addirittura, così stiamo prevedendo, non avere bisogno della proroga che scatterebbe o sarebbe necessaria dopo il 3 di settembre, quindi riteniamo di essere pronti per arrivare ad una chiusura.
12: Galateo propone il conseguimento del patentino di bilinguismo legato anche all'esame di maturità, mentre le 1700 certificazioni ritenute dubbie o false rischiano di dare uno scossone al sistema.
13: Il sistema non crolla, il bilinguismo è ancora alla base dei principi della nostra autonomia, questo è un aspetto che non vogliamo mettere in discussione, vogliamo però anche capire perché migliaia di persone girano l'Italia per avere una certificazione linguistica per poter lavorare.
12: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
7: Legge elettorale, il Partito Democratico conferma che presenterà un emendamento alla riforma del testo all'esame del Senato per reintrodurre il principio della parità di genere nelle candidature dei 10 collegi del Trentino Alto Adige, principio sparito nel cosiddetto Melonellum. Ad annunciarlo è la deputata trentina Sara Ferrari, che fa appello alla maggioranza di centrodestra, presenti a sua volta un emendamento, se davvero si è trattato di un errore, per correggere questo pasticcio.
11: All'età di 89 anni è morto oggi Don Josef Gelmi, uno dei sacerdoti più noti della Chiesa altoatesina, famosi i suoi libri sulla storia dei papi.
12: Don Josef Gelmi e la Chiesa, un binomio inscindibile. Il sacerdote, morto all'età di 89 anni, ha dedicato gran parte della sua vita allo studio e alla diffusione della storia della Chiesa, della quale però si sentiva parte attiva e non solo narratore accademico. Nato a Cavalese nel 1937, da padre italiano e madre di lingua tedesca, ha passato gran parte della sua vita tra Roma e Bressanone, tra studi, libri, insegnamento allo studio teologico e alla presidenza del Palazzo Vescovile, sempre con grande umanità. È stato autore di decine di libri di storia della Chiesa e dei papi in particolare.
14: La pace è più importante della religione. Perché noi tutti sappiamo che la religione può essere anche una cosa soggettiva, ma noi tutti sappiamo quello che vuol dire la pace.
12: Così si raccontava 2 anni fa in occasione della presentazione del suo libro di memorie.
14: Sento sempre anche, diciamo, un certo malessere quando si parla male degli italiani, però anche un certo malessere quando si parla male dei tedeschi. Quindi cerco l'armonia. E quindi penso che sia veramente una persona che desidera armonia e pace.
12: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
7: Sono terminate nel primo pomeriggio le operazioni di evacuazione in elicottero dei 20 escursionisti rimasti bloccati al rifugio Passo Principe in Val di Fassa dopo gli smottamenti di ieri sul sentiero che porta al rifugio. Restano chiusi e impraticabili i sentieri che collegano località Gardeccia ai rifugi Violet, Passo Principe e Antermoia, al via i lavori di ripristino. Ma che cosa è successo ieri lo spiega Sergio Rosi, il rifugista, al microfono di Massimo Mazzalai.
15: Una bomba d'acqua, un temporale particolarmente violento, accompagnato da grandine, e quando purtroppo la precipitazione è inclinata verso la parete dell'Antermoia, poi si creano delle cascate enormi che scavano il ghiaione viene trasportato a valle, il sentiero viene distrutto e in questo caso ha fatto danni anche alla sorgente, alla linea elettrica e alla fognatura.
11: Primo sì alla Camera, su indicazione del relatore Alessandro Urzì, al decreto legge del governo che prevede misure urgenti a seguito del crollo del Tribunale di Bolzano, disposta la sospensione dei termini processuali, da cui comunque vengono esclusi procedimenti connotati da particolare urgenza. Sono esclusi dalla sospensione dei termini delle indagini preliminari procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo. Il nulla osta al proseguo nella discussione avverrà in sede di Commissione Permanente Giustizia. Passiamo ad altro. Nato ufficialmente oggi il Centro di Competenza per la Sicurezza sul Lavoro e la Tutela della Salute. Compatta le risorse interne del Bauernbund e amplia la rete dei partner per ridurre gli infortuni.
16: Non solo gli incidenti col trattore pesano sul numero di quelli registrati in agricoltura in Alto Adige, in flessione di circa il 14% nel periodo 2019-2024. Capacità e sicurezza tecnica sono però fondamentali per prevenire gli infortuni, così come un'organizzazione del lavoro fatta di procedure certe e di valutazione dei rischi. Sono questi i pilastri dell'azione del nuovo centro di competenza dell'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Altoatesini, a cui si aggiunge il rafforzamento dell'offerta formativa anche online e della comunicazione, come spiega l'esperto di sicurezza Stefan Galmetzer Kaufmann.
17: Abbiamo diversi canali come raggiungere gli agricoltori, può essere dal nostro giornale che esce ogni 2 settimane, può essere tramite un applicativo che abbiamo come sito Lopound, dove se c'è un problema si può emettere una newsletter, o anche tramite canali social.
16: Da sconfiggere anche la familiarità col lavoro.
17: Bisogna fare attenzione, anche se lo fai da 20-30 anni, certi pericoli non è che vanno via, quindi anche lì è una cultura, no? Di cercarli, di farli capire, bisogna stare attenti, e quello è anche il nostro tema principale, no? Che non solo le macchine hanno i loro dispositivi di sicurezza, però bisogna far capire che è una roba importante, non è solo sicurezza sulla carta, ma effettivamente vissuta nell'azienda.
16: Fernanda Scarmagnanti, Gerre Bolzano.
7: Da oggi la carta d'identità cartacea non è più valida per i viaggi all'estero, ci vuole la cosiddetta CIE. Siamo stati all'Anagrafe di Trento per vedere come procede la transizione al documento elettronico.
18: Estate piena, giorni di partenze. Chi è in programma di andare all'estero non potrà più farlo con la carta d'identità cartacea, una nuova tappa per la migrazione del documento nella sua versione elettronica, la CIE, come stabilito dal regolamento europeo. All'Anagrafe di Trento, per il capo dell'ufficio, la transizione procede abbastanza spedita.
19: Allora, noi eravamo partiti da numeri che sfioravano le 9.000 unità, adesso ci sono 1.800 cittadini che devono ancora rinnovare il documento cartaceo.
18: Di questi, 500 sono persone over 70 e per loro c'è una novità.
19: Dal 30 luglio i cittadini settantenni o ultrasettantenni che richiederanno il documento elettronico, per questi non avrà scadenza, quindi scadenza illimitata.
18: I cittadini che sono ancora in affanno con il rinnovo potranno continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea esclusivamente per uso interno, come operazioni bancarie e rapporti con la pubblica amministrazione. Ma attenzione ai tempi, la proroga scade il 31 gennaio 2027.
19: Invitiamo i cittadini che hanno ancora delle carte d'identità cartacee a mettere in programma, ed appuntamenti adesso ne abbiamo effettivamente parecchi, visto che c'è questa proroga di qualche mese, di rinnovare comunque il documento cartaceo.
18: Eleonora Zocca, TGR Trento.
11: Passiamo alla cronaca. Ha truffato un'anziana per 12.000 euro fingendo di gestire una onlus e di dover finanziare un progetto solidale, ma è stato individuato e denunciato dai carabinieri della stazione di Postal. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia sporta dalla 75enne. Nell'estate del 2020 la vittima, mentre si trovava in vacanza nel sud Italia, è stata avvicinata e convinta dall'uomo ad effettuare la corposa donazione. L'accusa nei suoi confronti è di truffa aggravata.
7: Ancora problemi ai sistemi informatici dell'azienda sanitaria trentina, questa volta è toccato ai medici di base che questa mattina tra le 8.50 e le 11 hanno segnalato rallentamenti nelle procedure di accesso. Lo fa sapere la stessa ASUIT in una nota precisando che il guasto non ha comportato fughe di dati. L'inconveniente sarebbe stato causato da un blocco automatizzato sui sistemi di sicurezza del gestore esterno. Sono in corso le verifiche per stabilire le cause del disservizio. E siamo al basket, ufficializzato il calendario del campionato di Serie A. Il 27 settembre l'Aquila parte con una trasferta a Reggio Emilia. Intanto la società oggi ha presentato il roster della prossima stagione. Sentiamo.
20: Prende forma il nuovo roster dell'Aquila Basket. A Trento arriva il 24enne bresciano Alessandro Bertini al suo esordio in Serie A, a cui si aggiungono 4 stranieri. Il direttore sportivo Rudy Gaddo.
21: Avremo Darius Brown, il playmaker titolare della squadra, diciamo. Avremo Quincy Oliveri, una guardia che ha avuto esperienze anche nella squadra di G-League dei Los Angeles Lakers. Avremo Charlie Brown, che per anni è stato un giocatore molto importante a livello di G-League. E assieme a loro avremo Isaiah Bigelow, un'ala che proviene dal campionato ungherese.
20: L'inossidabile Toto Forrai resterà la spina dorsale della squadra, assieme a Mavube, che ha firmato per rimanere in bianconero un altro anno, e poi Baye, Hassan, Niang, Arien Bua. La società, assicura la dirigenza, continuerà a fare della crescita dei giovani la propria cifra stilistica, cercando di far fruttare al meglio le risorse di un bilancio che sfiori 7 milioni di euro, ma non è certo tra i più alti della Serie A. Il direttore generale Andrea Nardelli.
2: Rimane sempre il leitmotiv che prima bisogna salvarsi e poi sognare. Possiamo invertirlo e dire che possiamo sognare i playoff, ma prima di tutto bisogna salvarsi.
20: Nicola Chiarini, TGR Trento.
11: Sempre più persone scelgono l'auto elettrica. Il comune di Bolzano l'anno scorso ha pubblicato un bando per l'assegnazione di 56 stalli sparsi in tutta la città che si è chiuso a giugno. Ad aggiudicarselo 4 nuove aziende. In queste settimane le loro colonnine si stanno aggiungendo a quelle già attive di Alperia. Alcune aziende già promettono battaglie ai cosiddetti furbetti con sensori intelligenti in grado di capire se un veicolo parcheggiato allo stallo sta effettivamente in carica oppure in sosta impropria.
7: Il meteo da domani a giovedì mattina soleggiato ancora molto caldo con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali locali, specie nel pomeriggio. Queste le massime e le minime di oggi nei due capoluoghi, a Trento 19 e 38 gradi, a Bolzano 19 e 37. Tutto per questa edizione, la prossima domani mattina alle 7:18. Grazie per essere stati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona serata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
3: Ore 19.
22: GR1.
23: La Spagna contro l'Italia, governo non all'altezza sui migranti, mano tesa di von der Leyen a Sanchez. Madrid può contare su di noi, domani il vertice dei ministri dell'interno europei. Da Roma la replica a Madrid con Giorgia Meloni, sbarchi in calo, critiche surreali ipocrite, commenta la maggioranza. Le opposizioni, la Presidente del Consiglio riferisca in Parlamento. Meno stranieri e diminuisce la fuga degli italiani all'estero. La fotografia del rapporto Istat sui flussi, ma il Mezzogiorno negli ultimi 6 anni perde 150.000 laureati. Un omicidio per niente in carcere a Busto Arsizio, l'uomo che ha travolto con l'auto quello che credeva il nuovo compagno dell'ex. Forse voleva uccidere anche la donna nell'auto, una grossa pietra e un coltellino. Ultimo saluto a Don Mazzi, a Milano i funerali del fondatore di Exodus. Gli applausi, il girasole sul feretro e la sua preghiera del ciao distribuita ai presenti. Il caldo non molla, bollino rosso in 25 città, picchi di 40 gradi. Al GR i consigli dell'esperto per sopravvivere alle notti tropicali. Libertà negli occhi, il concerto di Niccolò Fabi a Vico del Gargano in un convento dei Cappuccini. Atmosfere intime e avvolgenti per il cantautore romano. In studio Nicola Tedeschini. A Ceuta è rientrata l'emergenza immigrazione dei giorni scorsi, ma si stima che tra le 3 e le 5 mila persone continuino a stazionare nell'exclave spagnola del Marocco, mentre Madrid torna ad attaccare l'Italia. Il corrispondente.
24: Gran parte degli oltre 50.000 migranti è tornata in Marocco, restano però alcune migliaia, per lo più subsahariani, che militari e poliziotti spagnoli stanno cercando per rimpatriarli. Mentre le autorità aggiornano il bilancio delle vittime, sarebbero 88 i morti annegati cercando di raggiungere a nuoto la spiaggia di Tarajal. E a distanza di 4 giorni ci si chiede come tutto questo sia stato possibile. Secondo i servizi segreti spagnoli, il Marocco non ha pianificato l'invasione, ma non ha fatto nulla per fermarla. Il premier Sanchez da giorni parla di organizzazioni criminali, di trafficanti che avrebbero manipolato i social convincendo i migranti che stavolta la Spagna non li avrebbe respinti. La Guardia Civil denuncia la presenza di agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto all'enclave. Rabat respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Carmen Robles, ministra spagnola della difesa, chiede al Marocco di indagare. Il ministro degli esteri spagnolo, José Albares, torna a criticare l'Italia. Siamo sempre stati solidali con Roma, dice Albares, che oggi serviva un'Europa unita e invece molti paesi, tra cui l'Italia, si dimostrano non all'altezza della situazione. Leonardo Sgura per il GR1.
23: Nessun commento sul tema da Palazzo Chigi, ma il Viminale sottolinea il drastico calo degli sbarchi registrato negli ultimi mesi.
0: Sbarchi in Italia in calo del 55% rispetto al 2025. A Lampedusa al momento ci sono 98 migranti. La risposta alle parole del ministro degli esteri spagnolo arriva dal Viminale con gli ultimi dati sugli irregolari. Le politiche del governo Meloni, si rivendica, hanno fatto diminuire i flussi di oltre l'80% rispetto al 2023, quando l'esecutivo si è insediato. La linea dell'Italia allora, che il ministro dell'interno Piantedosi porterà alla riunione con gli omologhi dei 27 prevista per domani, è di rilanciare sugli hub per migranti in paesi terzi, anche alla luce dell'ultimo regolamento rimpatri che Giorgia Meloni ha più volte definito un successo perché prevede questa possibilità. La videoconferenza informale dei ministri degli affari interni nasce dalla lettera firmata dalla Presidente del Consiglio in asse con la Premier danese e a cui hanno aderito altri 20 stati dopo i disordini di Ceuta. Non è previsto, fanno sapere a Palazzo Chigi, un vertice a livello dei leader che hanno firmato il documento. Federica Ionta, GR1.
1: In attesa della videoconferenza di domani tra i ministri dell'interno europei, cui si è accennato nel servizio, Bruxelles esprime apprezzamento per la rapidità dell'intervento spagnolo a Ceuta. Sul tavolo del vertice anche la sospensione dell'accordo di libera circolazione, l'inviato Rai.
4: La notifica alla Commissione europea alla fine è arrivata. L'Italia ha comunicato la sospensione del trattato di Schengen alle frontiere aeree e marittime con la Spagna fino al 1 settembre. Nessun altro paese al momento ha preso questa decisione per la crisi di Ceuta, ma ci sono in tutto 8 sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi sulla rotta balcanica. La migrazione è una sfida europea, ha detto Ursula von der Leyen, scrivendo al premier spagnolo Sanchez. La solidarietà è fondamentale. L'Europa è pronta a raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri. Di questo si è parlato nel pomeriggio nella riunione degli ambasciatori dei 27. Bruxelles valuta la proposta di allestire centri di rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania. Un tema che sarà affrontato domani nel vertice dei ministri degli interni europei convocato per rispondere alla crisi di Ceuta, ma si dovrà capire come reperire le risorse economiche e in quali paesi realizzare i centri. Si discute di Ruanda, Uganda e Montenegro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Le tensioni tra Italia e Spagna al centro del confronto politico e le opposizioni chiedono un'informativa in aula della Presidente del Consiglio.
9: La sinistra continua a fare il tifo per Sanchez nonostante il suo chiaro fallimento. È la linea cavalcata da Fratelli d'Italia, che parla di critiche spagnole surreali e ipocrite. E se Gasparri, Forza Italia, augura alla Spagna un governo migliore di quello attuale, la Lega definisce quelli di Madrid attacchi folli. Marco Dreosto.
22: La Spagna oggi ci mostra cosa rischierebbe anche l'Italia con la sinistra a governo. L'immigrazione è un'arma ibrida e la difesa dei confini una questione di sicurezza nazionale.
9: Visione ribaltata dalle opposizioni, che prendono la parola alla Camera per invocare dal PD ad AVS e 5 Stelle un'informativa urgente della Premier. Meloni venga a chiedere scusa, chiede la capogruppo Dem Chiara Braga.
25: Aveva promesso di inseguire gli scafisti e i trafficanti di esseri umani in tutto il globo terracuo? Ha deciso di inseguire Vannacci e la loro propaganda sulla gestione di un tema così complesso.
9: Compatti su Ceuta ma ancora divisi sul programma del campo largo. A Conte, che aveva annunciato una decisione sul sostegno all'Ucraina con le primarie, replica Elly Schlein. Non funziona così. Prima il programma condiviso di tutta l'alleanza e poi le primarie. Valentino Russo, GR1.
1: Meno stranieri in Italia frena la fuga degli italiani all'estero, è quanto emerge dal rapporto Istat su migrazioni interne e internazionali.
26: È un paese in cui la mobilità sta cambiando sempre di più. Nel 2025 gli italiani che hanno deciso di espatriare sono stati 30.000 in meno rispetto all'anno precedente. A diminuire sono anche le migrazioni dall'estero, che complessivamente scendono da 452.000 a 440.000. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani che quelli stranieri, mentre a crescere di quasi il 50% sono gli ingressi regolari dal Marocco. A spostarsi all'interno del nostro paese sono sempre più i giovani. La perdita più grande nel mezzogiorno. Tra il 2019 e il 2025 sono andati via 150.000 laureati di 25-34 anni. Di questi 122.000 si sono trasferiti al centro-nord. A livello nazionale il saldo migratorio dei giovani laureati è però positivo. Nel periodo 2019-2024 sono 10.000 in più. L'arrivo di 88.000 laureati stranieri compensa la perdita perdita di quelli italiani, meno 78.000. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, nuovo post sui social di Trump. A Hormuz il blocco navale americano continuerà finché non si giungerà un accordo o a una resa totale di Teheran, scrive il presidente americano, che accusa gli ayatollah di ipocrisia. Anche la Repubblica Islamica era tornata a rivendicare la chiusura dello stretto. La corrispondente.
8: Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Teheran alza un muro, mentre nel Golfo Persico tacciono le armi. Ancora per quanto non è dato sapere perché il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Intanto le cancellerie internazionali continuano a lavorare. Hormuz resta il cuore di tutte le tensioni. Teheran conferma il dialogo con l'Oman sulla gestione dello stretto. Secondo alcuni media, la Repubblica Islamica avrebbe accettato una divisione delle rotte, ma ribadisce il controllo sullo stretto da parte dei Pasdaran e dice che un'intesa con l'Oman è una condizione necessaria per la riapertura di Hormuz, ma non è sufficiente. Interviene anche il presidente Pezeshkian. Non vogliamo un'escalation, dice, ma ci difenderemo con forza. Intanto, nel Mar Rosso, 6 petroliere saudite cambiano rotta per timore di eventuali attacchi da parte dei miliziani Houthi, alleati dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E le parole della scorsa notte di Trump, che aveva rilanciato i negoziati con l'Iran, hanno spinto in netto calo i prezzi del petrolio, con il Brent sotto gli $84 al barile. Le borse europee hanno sfruttato la scia, chiudendo in deciso rialzo. Milano ha guadagnato l'1,34%, Parigi l'1,2%, Francoforte l'1,5%. Russia: è salito a 7 il numero delle persone uccise da un drone in una spiaggia del Mar Nero nella regione di Krasnodar. 3 sono bambini, circa 40 feriti. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, punta il dito contro Kiev e accusa NATO e Unione Europea di essere complici di attività terroristiche. La località colpita è a pochi chilometri da un lussuoso palazzo. Secondo gli oppositori di Putin, apparterrebbe al presidente russo, ma il Cremlino ha sempre smentito. Rai Radio 1 alle 19:10, la cronaca. Continuano le indagini sulla morte di Federico Venco, travolto e ucciso in provincia di Varese per uno scambio di persona.
10: Sarà interrogato domattina nel carcere di Busto Arsizio Mirko Bertellini, 44 anni, è accusato di aver ucciso volontariamente Federico Venco, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo nel Varesotto. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, accostata sul ciglio della strada. Aveva perso il telefonino, doveva raggiungere l'ex compagno Bertellini per un appuntamento, l'ultimo dopo la fine della loro relazione. Federico si è offerto di accompagnarla, un gesto di altruismo pagato con la vita. In località Maddalena Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato in macchina di proposito. Federico Venco è morto sul colpo. Sotto shock la comunità di Samarate, dove il ragazzo, ben voluto da tutti, viveva con la famiglia, molto conosciuta in paese. Il padre, morto nel 2010 in montagna, era stato sindaco. Bertellini è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna. Da Varese per il GR1, Elena Scarrone.
1: Il tragico incidente di ieri sulla statale Terni-Rieti, il bilancio è di 6 morti e decine di feriti.
12: Potrebbe essere ancora un bilancio provvisorio. Tra le vittime, i coniugi Giampiero Colasanti, 68 anni, e Daniela Bellanca, 59, che erano a bordo del camper che si è scontrato con un pullman. Tra i passeggeri del bus sono morti Federico Romualdi, 49 anni, Stefania Laurenzi, 49 anni, Paolo Cosci, 51 anni, morto in ospedale insieme alla sua compagna Graziella Baldini. Il commento di Stefania Proietti, presidente Regione Umbria.
13: Dobbiamo fare veramente un'alleanza per ridurre al minimo le cause legate alle strade.
12: I feriti sono 26, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni in particolare è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia. La procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del camper avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il pullman. Da capire se l'uomo l'uomo possa aver avuto un malore o azzardato un sorpasso. Simona Decina, GR1.
1: Il crollo della palazzina a Messina, estratto dalle macerie nelle scorse ore il quarto corpo, si tratta della 75enne Sara Leone. Proseguono le operazioni di ricerca delle ultime due persone che risultano disperse. In mattinata intanto si è tenuto l'interrogatorio di due dei tre indagati, entrambi hanno respinto le contestazioni. L'incidente aereo in Perù in cui hanno perso la vita 13 persone, di cui 7 italiani, sarebbe falso il video che circola sui social e che ritrarrebbe la caduta del velivolo. Le immagini non sarebbero coerenti con lo stato del relitto, secondo quanto comunicato dalle autorità di Lima all'esperto designato per seguire l'inchiesta. Magistrati al lavoro in Campania dopo il terremoto nei campi Flegrei. Al centro dell'attenzione i lavori di messa in sicurezza, proteste dei cittadini all'arrivo del ministro Giuli.
14: Il primo passo è l'acquisizione di documenti. I magistrati napoletani lavorano ad un fascicolo al momento esplorativo, dunque senza indagati né ipotesi di reato, che punta sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei che si sono dimostrati pericolosi dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Da quei costoni alcuni enormi massi si sono staccati schiacciando alcune auto che si trovavano parcheggiate. Tragedia sfiorata. Secondo quanto trapela, per quei lavori sono stati stanziati fondi però mai utilizzati. È mercoledì, a Napoli arriva il ministro dell'Interno Piantedosi. Nelle ultime ore intanto non si sono registrate nuove scosse, mentre proseguono controlli e interventi che potrebbero far salire il numero degli sfollati. Per ora sono 350.
15: Siamo disperati!
14: A Pozzuoli fatica e tensione tra la gente che così accoglie il ministro della Cultura Giuli, il quale incontra una delegazione di cittadini e dice: siamo vicini alla comunità.
16: La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di ulteriori eventi sismici le strutture siano in grado di reggere l'urto.
14: Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi a Milano, celebrati i funerali del fondatore di Exodus. Ai presenti distribuita la sua preghiera del ciao, testamento spirituale del sacerdote attivista.
17: Era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
18: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie, Don.
19: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vive sempre, vivrà sempre nella nostra memoria.
21: Era unico e raro, non si può dimenticare.
17: La Basilica di Sant'Ambrogio, gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'Opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa: restiamo qui a camminare su strade impossibili. Per il GR1 da Milano, Donatella Negri.
1: Ex Silva, sciopero di 8 ore con corteo e blocco stradale a Taranto. Domani incontro al Ministero delle Imprese.
27: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
28: Così Francesco Brigati della FIOM CGIL. I sindacati, che congiuntamente non escludono altre giornate di astensione dal lavoro, domani porteranno al Ministero delle Imprese le proposte avanzate nell'assemblea di oggi, e cioè la richiesta di misure per garantire la continuità occupazionale e salariale e la prospettiva industriale legata ad un processo di decarbonizzazione attraverso l'intervento pubblico. La protesta arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre. Una decisione che ha innescato una bomba sociale, come l'ha definita il ministro Urso. Nonostante la decisione della Corte, sul tavolo resta la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Domani mattina è previsto il primo incontro al ministero con i sindacati. Nei giorni seguenti ci saranno tavoli tecnici con istituzioni locali, associazioni industriali e imprese dell'indotto. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Continua il gran caldo sull'Italia, bollino rosso oggi e domani in 25 città. In Piemonte è chiesto lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni, temperature che metteranno a dura prova anche nelle ore notturne.
2: La probabilità di notti tropicali, quelle dove la temperatura non scende sotto i 20 gradi, è aumentata di oltre 10 volte in poco più di 20 anni in gran parte dell'Europa. Roma ne ha già avute 50 quest'estate. A Milano, secondo il modello elaborato dal Comune e ARPA, nel 2050 saranno 90 all'anno, fino a 120 nel 2100, una su tre. Ma questa lunga quarta ondata di calore ha surriscaldato anche le notti, che da Genova a Taranto sono state super tropicali, sopra i 25 gradi. Peggiora la qualità del sonno, aumenta lo stress fisico e più a rischio sono gli anziani. Dario Leosco, presidente Società Italiana Gerontologia.
3: Per quanto riguarda gli anziani, il condizionamento nelle case è una condizione assolutamente necessaria. Laddove non ci sia, crea dei problemi seri in termini di salute.
2: E per chi non ha i condizionatori? In Italia ha l'impianto solo una famiglia su due.
3: Tenere gli infissi chiusi durante le ore del giorno, questo sicuramente aiuta a mantenere un'idratazione adeguata, soprattutto per il grande anziano che ha una riduzione della sensazione di sete. Chi è vicino all'anziano, garantire il massimo dell'idratazione possibile.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: Da oggi il documento di identità cartaceo non è più valido per andare all'estero. Bisognerà usare la CIE, la carta di identità elettronica, o il passaporto. In alcuni casi potrebbe essere valido anche il documento provvisorio rilasciato dai comuni, di validità non superiore a 6 mesi e non rinnovabile. Ma non dappertutto il documento provvisorio non è riconosciuto, per esempio in Finlandia, ma lo è in Albania. Ora la musica con il tour di Nicolò Fabi, che prosegue negli anfiteatri e nelle rassegne estive. Stasera il cantautore romano sarà in Puglia.
5: Dopo i concerti al Forte di Barda e al Vittoriale a Gardone Riviera, Niccolò Fabi arriva a Festambiente Sud. Sul palco in questi giorni ha omaggiato Glen Hansard, il cantautore irlandese premio Oscar, morto in un incidente in moto vicino Dublino. Ha ricordato la sua gentilezza e la sua semplicità.
6: Per noi che suoniamo la chitarra e cantiamo le canzoni, è stato da veramente qualcuno che ci ha insegnato qualcosa. Pensiero per lui.
5: Stasera Niccolò Fabi suonerà in un'atmosfera speciale e spirituale, il convento dei Cappuccini di Vico del Gargano, sempre privilegiando la libertà di guardare il pubblico negli occhi. Libertà negli occhi è il titolo dell'ultimo album uscito lo scorso anno e registrato in una baita di montagna in Val di Sole, in Trentino.
7: La speranza che avevo che le canzoni fossero assolutamente prive di malizia, figlie di un momento di gioia. Io so che la gioia non è al centro spesso delle cose che qui racconto, ma era gioioso il modo in cui noi l'abbiamo raccontato.
5: L'amore torna. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Ancora musica, nuovo traguardo per il rapper Samurai J. Il suo ultimo album, Amatore, è certificato disco d'oro.
11: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: Con il brano Ossessione che stiamo ascoltando e con cui ha debuttato quest'anno a Sanremo, aveva già ottenuto la certificazione di doppio disco di platino e dominato la classifica dei singoli per 18 settimane consecutive. Il nuovo riconoscimento arriva insieme all'annuncio del suo mini tour Amatore in concerto. Le date: il 3 dicembre alla Casa della Musica di Napoli e il 9 dicembre al Fabric di Milano. Lo sport, a metà della sessione estiva di calciomercato, è tempo di bilanci. Il commento dell'ex direttore sportivo di Roma e Fiorentina, Fabrizio Lucchesi.
15: Io credo che sia un lavoro parziale un po' per tutti. Il Mondiale ha anticipato un po' il mercato, poi c'è stato 2 settimane di pausa e adesso qualche colpo potrebbe arrivare. Credo che ancora il gap con l'Inter non sia stato colmato da nessuna delle concorrenti.
20: Fabrizio Lucchesi, da Dragusin ad Attà, la Fiorentina ha già piazzato 7 colpi.
15: Si è mosso veramente molto bene, la Fiorentina, Paratici, come coloro i quali hanno pensato a fare e poi anche a dismettere, con un'aggressività che non mi aspettavo.
20: Il Como, tenuto Nico Paz, se arrivasse Moise Kean potrebbe puntare allo scudetto?
15: No, non credo che abbia raggiunto ancora questo livello, ma si sta parlando di una realtà importante con possibilità finanziarie, ma non solo.
20: Gasperini e la Roma, dopo Castro e il greco Kourielakis, aspettano altri rinforzi.
15: Sì, lo dice anche lui, è un mercato anche loro che è iniziato tardi, avevano qualche problema con qualche rinnovo, risolto quello, per gradi stanno andando avanti. C'è da capire quali saranno i limiti sul piano finanziario per un allestimento di una rosa che come obiettivo dovrebbe avere quello di un posto stabile in Champions League.
20: Jacopo Barlotti, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Emanuele Di Cavio e Gianni Tola. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
24: Radio 3.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
3: Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Viaggiare informati.
3: 19:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo questo aggiornamento dalla A1 Milano-Napoli, veicolo in fiamme tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano, chilometro 47. Il traffico scorre su una sola corsia. Per via di questo camion in fiamme c'è una coda in direzione di Milano in aumento tra Bivio A1, inizio Complanare Piacenza e Casal Pusterlengo. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Monza e il Bivio A4 al raccordo Viale Certosa verso Torino, le code a tratti a causa di un incidente. Sulla A21 Torino-Brescia, code a tratti 2 km tra Manerbio e Ponte Robecco in direzione di Torino. Traforo del Monte Bianco, attesa di 45 minuti al Piazzale Francese, coda verso Courmayeur. Quello italiano, la coda è verso Chamonix e l'attesa prevista è di 1 ora e 30. A10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Bivio A17 verso Genova, coda per traffico intenso. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Concludiamo con la A3 Napoli-Salerno, tra Ercolano Scavi e Torre del Greco verso Salerno, coda per incidente. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
6: Ah! È arrivata questa per lei.
7: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla gazzetta.
9: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
10: Posso vincere.
11: Ispirato a una storia vera.
12: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Temi forse di essere battuto da una donna in aula?
14: Non sai stare al tuo posto.
15: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
13: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
16: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio 1, un mondo da sentire. Encore un dimanche, je dis ça.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo stabile con poche nubi, salvo residui addensamenti cumuliformi più consistenti su Alpi e Appennini, con isolati piovaschi o temporali in rapido assorbimento dalla notte. Domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone è previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: I podcast di Radio 1.
3: Tutto il calcio minuto.
4: Ai microfoni sono Enrico Meri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce.
5: C'è Carelli verso la linea centrale del campo, ha recuperato.
6: Attenzione,
5: il
6: Meri, scusa.
5: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine.
7: Lo so bene, io lo so bene.
8: Sì, siete campioni d'Italia, andate benissimo.
9: Come andate?
8: Non sei contento?
9: Ma no, io non sento da niente, non l'ha chiamato.
7: Io, buono, mi è spiaciuta questa roba veramente, Diego. Vi siete lasciati prendere, mi pare, con tutti e due.
8: Ma sì, siete campioni d'Italia, io ho perso. Siete campioni
7: perso,
8: d'Italia.
7: Vabbè,
8: sì.
7: Ma però mi spiace così per questa partita, perché veramente ormai era sbloccata, ci siamo trovati così.
8: Va bene, ma lascia bene, questa partita è solo un episodio.
10: Dobbiamo ringraziare un po' tutti, dai tifosi, dall'allenatore, dai dirigenti che ci hanno aiutato, e penso che effettivamente questa è una soddisfazione che si deve provare almeno una volta nella vita.
11: Ecco, i tifosi, Sala.
10: Il fatto di sentire questo pubblico è stato molto molto importante.
11: Grazie Sala e complimenti.
12: Spareggiamo con un po' di problemi, perché io per esempio ho giocato a Verona su un campo difficile, pioveva che Dio lo mandava, e quindi ho sempre cercato di... Poi quando sono uscito dal campo mi sono tolto il calzettone e mi ero tagliato sopra i gemelli, combinazione proprio sopra i gemelli, e quindi sono stato in campo per tutta la partita. Finita la partita sono andato a mettermi 5 punti esterni e 2 punti interni, e con quella ferita avevo detto qui adesso ormai mi perdo l'ultima partita. Poi piano piano Radice, il medico, mi hanno convinto a giocare perché la mia mancanza era importante, e se devo dire la verità in quella partita non ho fatto assolutamente niente.
13: Che poi alla fine di quel Torino Cesena del 16 maggio, sì, del 76, Radice neanche l'aveva presa molto bene per
12: no,
13: questo
12: no,
13: pareggio.
12: Era arrabbiato, ma anche perché c'era un valore, perché quella partita avrebbe rappresentato una vittoria da parte della squadra del Toro di tutte le partite casalinghe, e quindi neanche il grande Torino, anche il grande Torino si era fermato a una partita pareggiata. Questo Torino aveva pareggiato quella partita, ma con la possibilità di vincere quella gara avremmo potuto non solo eguagliare ma migliorare un record del Torino, del vecchio Toro.
13: A proposito del grande Torino, quel 1976 interruppe un digiuno durato 27 anni.
12: Da... 27 anni che erano molti, eh?
13: E da quel 1976 però ne sono passati 50.
12: Ne sono passati 50, e quelli della Juve dicevano: godete, godete adesso, perché tanto il prossimo lo vincerete dopo 27 anni. 27 anni sono passati, ne sono passati 50 e ancora non si vede come si può fare a rivincere un campionato.
13: Erano stati ottimisti quelli della Juve.
12: Erano stati bravissimi, bisogna dargli la mano perché erano stati molto ottimisti.
13: Anni dopo Claudio Sala ricorda quella domenica 16 maggio del 1976, la domenica dell'ultimo scudetto vinto dal Torino, e i ricordi del poeta del gol sono gli stessi dei suoi compagni di squadra in Granata, quei ragazzi di mezzo secolo fa, figli di un mondo che non esiste più, uniti da uno scudetto. Questa è la storia di quella stagione e il racconto non può che iniziare dall'epilogo di quel campionato, da quella domenica di metà maggio del 1976.
3: Tutto il calcio minuto per minuto.
6: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Sono 7 i campi con i quali stiamo per collegarci: Torino per Torino Cesena, Perugia per Perugia Juventus, Como per Como Lazio, Firenze per Fiorentina Verona, Roma per Roma Ascoli, Genova per Sampdoria Napoli, Terni per Ternana Genoa. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce, Emanuele Giacoia, Claudio Ferretti, Mario Di Cicco, Ezio Luzzi. Risultato dei primi tempi via Torino.
5: Torino 0, Cesena 0, a voi Perugia.
14: Identica la situazione a Perugia, 0-0 tra Perugia e Juventus, a voi Como.
15: Como 2, Lazio 1, a voi Firenze.
16: Fiorentina 2, Verona 0, a voi Roma.
5: A Roma si gioca il secondo minuto della ripresa, Roma 0, Ascoli 1, a voi Genova.
17: Si gioca il secondo minuto anche a Genova, Sampdoria 1, Napoli 0, con rete di Tuttino al 20° del primo tempo, a voi Terni.
18: Ternana 0, Genova 2, a voi studio.
6: E qui è lo studio con gli altri due primi tempi a Bologna. Bologna 1, Internazionale 0, a Milano Milan 1, Cagliari 0.
13: Il Torino si presenta da capolista alla 30ª e ultima giornata. 44 i punti dei Granata, che al comunale ospitano il Cesena. Uno in più della Juventus, impegnata a Perugia nella speranza di un controsorpasso dopo essere stata scavalcata a sorpresa poco più di un mese prima.
6: Alcuni cenni di cronaca in rapida sintesi via Torino.
5: Sì, qui siamo giunti al secondo minuto di gioco della ripresa. Il risultato è sempre di 0-0. Un enorme drappo bianco recante un grande scudetto tricolore si è innalzato alle 16:30 secondi nel cielo dello stadio comunale di Torino, trascinato da 3 grappoli di palloni granata, ed è salito altissimo.
13: Sulla carta tutto ancora da decidere, sugli spalti tutto già deciso. Come raccontava Enrico Meri, in quel pomeriggio di primavera la Torino Granata festeggiava ancor prima del fischio d'inizio di Paolo Casarin, chiamato a arbitrare una partita attesa 27 anni e 12 giorni. Tanto era passato dal 4 maggio del 1949, quando l'aereo che riportava a casa il grande Torino si era schiantato a Superga. È proprio Casarin a raccontarci di come la presenza degli invincibili fosse una costante.
19: Una delle cose che mi fece così appassionare per il calcio, sentire i commenti del funerale, per dire che erano, anche per un bambino, erano veramente commoventi. E comunque mi ricordo che nei giorni successivi le pagine del Tutto Sport, immagino, di un giornale, portavano la fotografia del grande Torino, oltre che tutta la gioia per la vittoria di questo Torino più giovane ma forte, con giocatori anche intensi ma fondamentalmente corretti, forti ma corretti. Io non mi ricordo di aver mai espulso uno del Torino, adesso però potrei anche sbagliarmi, ma magari può essere stato anche per un doppio giallo, roba del genere.
20: E pensare, Paolo, che all'epoca, 50 anni fa, fece scalpore lo scudetto del Torino, perché si sottolineò come fossero passati addirittura 27 anni dall'ultimo scudetto del Toro, del grande Toro, prima della tragedia di Superga. Dal certo. 76 a oggi ne sono passati 50 di anni.
19: 50 giusti proprio, sì. Questo è il tempo che e gli eventi che poi arrivano quando decidono loro di arrivare, no?
13: Casarin non può dimenticare l'atmosfera respirata quella domenica.
19: Ma guarda, ti dirò che una delle partite, anche se sono passati 50 anni, che ricordo di più, perché c'era un'attesa anche fuori dallo stadio, incredibile, incredibile veramente. Fuori dallo stadio questa tensione sportiva. Entro in campo, non ho mai visto uno stadio così pieno. A quei tempi poi non c'erano tanti seggiolini o altre robe. Poi c'era una cosa sopra la curva del Torino, una specie di lenzuolo col tricolore, e lo si vedeva perfino dalla parte opposta del campo. Ma poi aveva un grappolo di palloncini che lo sollevavano e qualcuno lo tratteneva con delle corde. Ecco, una delle cose più belle che ho visto fatte dal pubblico, anche per la dimensione, diciamo. Ecco, se poi metti insieme cosa c'era di entusiasmo, è abbastanza normale che uno anche dopo 50 anni si ricordi di queste cose.

0: Oggi, nell'era del calcio televisivo, gli arbitri indossano una telecamera che mostra negli schermi il loro punto di vista durante il gioco. 50 anni fa, invece, i direttori di gara indossavano solo la giacchetta nera e Paolo Casarin ci racconta quella partita dal suo punto di vista.
1: Beh, Granata erano tesi per ovvi motivi, insomma, no? Solo che contro avevano una squadra, il Cesena, che anche lei, se non ricordo male, era legata a quella partita, perché forse non perdendola arrivavano, so, quinta, sesta. Il pareggio o la vittoria erano importanti anche per il Cesena. Quindi una partita non tesa, guarda, non tesa, ma combattuta. Primo tempo però 0-0. Ma anche a Perugia, che era la seconda partita di quella partita lì. Tu mi dirai cosa stai dicendo? No, ti sto dicendo che ho arbitrato una partita, quella lì di Torino, ma nel frattempo e contemporaneamente sentivo un'altra partita, che era quella di Perugia. Perché? Perché dalla panchina o da quello che vuoi te arrivavano ai giocatori voci sul risultato di Perugia. In qualche situazione in cui mi avvicinavo alle panchine, eccetera, sentivo la voce di Ciotti. Poi nel secondo tempo questo straordinario gol di Pulici, di Paolo Pulici, di testa, ma ha preso il pallone che sarà stato sì e no a 30 centimetri da terra e l'ha buttato dentro non con i piedi, di testa. E non ti dico e ancora non posso dimenticare cosa successe in campo, nello stadio. Però cosa succede? Che dopo pochi minuti fa il gol, ma nella sua porta, Mozzini, che porta il risultato all'1-1. E mi ricordo ancora adesso la faccia di Castellini, sorpreso perché che fosse stato un compagno a buttarlo dentro, però. E comunque anche dopo lì ho visto quelli del Torino sollevare ulteriormente quel tricolore come per dare coraggio e forza ai loro giocatori, insomma, ecco.
0: Tra i protagonisti in campo anche quella domenica lì Roberto Mozzini, che per 29 partite era stato una sicurezza. Oggi a 50 anni di distanza l'ex stopper ricorda così quel giorno.
2: Tutti quanti prima di entrare in campo nello spogliatoio proprio ci siamo uniti, abbiamo tutti cercato di fare la cosa migliore che si poteva fare, ecco. Non quelli che magari tiene sempre la palla e non la dà. Era una giocata rapida, veloce, è andata bene, insomma.
0: Andò bene, come racconta Mozzini, ma a un certo punto, come raccontava Paolo Casarin, rischiò di andare male.
3: Attenzione, attenzione, qui è il comunale di Torino, Pulici di testa, su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo settimo scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Pulici, che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra.
0: Al 61esimo il vantaggio siglato dal solito Pulici alla 21esima marcatura stagionale, ma passano appena 10 minuti e
3: Frustalupi in azione d'attacco cerca di lanciare i propri avanti, ecco che i difensori, e c'è un'autorete! Autorete da parte dei difensori granato, un malinteso evidentemente fra i difensori, e Mozzini ha messo la palla in rete. Mozzini con un colpo di testa ed è consolato in questo momento da Castellini. È stata una vera disavventura, c'è stato un lancio verso gli attaccanti da parte di Frustalupi. Due difensori, Santi Caporale e Mozzini, stavano inseguendo con lo sguardo naturalmente anche i due giocatori e arretrando verso la loro porta. Il pallone è andato quasi a battere sulla testa di Mozzini e è entrato in rete. Pertanto il Cesena ha pareggiato esattamente al 27esimo a ripresa. La situazione qui è mutata, 1-1 fra Cesena e Torino a Teciotti.
4: 28esimo Ameri qui a Perugia, ed è evidente la sintonia tra questo campo e il tuo. Non appena appreso del pareggio del Cesena, Parola ha mandato in campo Altafini ed ha richiamato in panchina Causio.
0: Per la Juve, via radio, si apre uno spiraglio. Intanto a Torino, un Mozzini attonito vagava per il campo.
2: Dopo sono tutti dispiaceri, tutte cose che ti danno molto, ma molto fastidio, poca sicurezza, poca felicità, ecco. Però è chiaro che nel calcio qualche volta può succedere, e, insomma, qualche volta può succedere.
0: Certo che può succedere, ma quando succede nel momento meno adatto, allora dubbi e insicurezze iniziano a farsi largo. Piccole ma preoccupanti crepe nel muro delle certezze. Renato Zaccarelli e l'incredulità nel vedere quel pallone spedito da un compagno nella propria porta.
5: Ma lì non ci credemmo, anche perché era una palla innocua che il Mozzo cercò di appoggiare dietro a Luciano, ci fu un po' di incompressione tra i due, no? Poi Radice li prese tutti e due e li sgridò, come avete fatto lì? Anziché pensare e gioire al fatto che avevo vinto poi lo scudetto a fine partita, no? Però in quel momento lì sì, la mente andava a Perugia perché c'era la Juventus, stava giocando anche lei in contemporanea, e quindi un po' di liberazione arrivò quando ci fu comunicato che il Perugia stava vincendo. Era arrivato un pochino anche il braccino, ecco, e quindi con un'autorete di quella maniera c'era quasi da preoccuparsi di non riuscire poi a centrare l'obiettivo finale. Invece poi con quel gol che fu la liberazione riuscimmo a festeggiare.
0: Il braccino del tennista, frutto della paura di fallire a un passo dalla vittoria, così racconta Patrizio Sala.
6: Gli ultimi 20 minuti l'abbiamo giocati un po' con l'acqua alla gola. Poi è chiaro che dalla panchina ci arrivavano dei messaggi. Io avevo sentito tramite, mi sembra, Corin, che aveva detto che stava perdendo la Juve, quindi ci siamo un po' rasserenati, anche se non tutti avevano capito che stava perdendo la Juve. È chiaro che quando giochi l'ultima partita in casa, le hai vinte tutte, l'ultima la pareggi, avremmo fatto il record, avremmo eguagliato il record del grande Torino a vincerle tutte.
0: Quello che tutti avevano pensato all'epoca, ovvero che i Granata in campo quella domenica avessero patito la tensione del momento cruciale, lo conferma Roberto Salvadori. Lui ha un ricordo ben preciso.
7: Ma sicuramente l'ultima partita, quella col Cesena, che siamo entrati in campo dopo che avevamo tutto l'anno così combattuto, eccetera, siamo arrivati in campo davanti in classifica e ci è venuto il braccino corto, proprio classico del tennista. Cioè, ed è stata l'unica partita che abbiamo pareggiato in casa e diciamo non è che poi la Juve ha perso, eccetera, a Perugia. Poi ho un ricordo anche bello perché era la prima volta che i tifosi non facevano invasioni di campo, perché prima c'era l'abitudine che quando l'ultima partita la squadra che giocava in casa, che aveva vinto lo scudetto, i tifosi facevano invasioni di campo. Invece lì per la prima volta era stato chiesto ai tifosi di non entrare, e quindi è stata una bella cosa, l'educazione sportiva, penso.

0: Quando il Toro entra in campo, i suoi tifosi lo salutano così. Un lungo, assordante tam-tam si scatena dai popolari e giunge fino alle fiammanti maglie rosso-granata per rimanervi appiccicato per 90 minuti come fosse un impegno d'onore.
1: I tifosi del Torino, oggi si è detto che mai si era visto al Comunale, si era visto a Torino un tifo del genere, forse non si è mai visto nemmeno su altri campi italiani. Lei che ormai è un veterano del campionato di calcio può confermarci questo?
2: Ma direi che senz'altro oggi è stata una dimostrazione abbastanza così di
1: spostiamoci
2: civiltà,
1: un attimo perché stanno scendendo i paracadutisti, non vorrei che ci venissero addosso. Un attimo solo. Ecco, stava dicendo Sala.
2: Direi che oggi è andato anche una dimostrazione di una certa maturità, così non solo sostenendoci, ma anche non invadendo questo campo e lasciando.
1: Certo, tifo scatenato, indescrivibile, però sempre in un ambito molto civile e molto contenuto.
2: Direi che questa è stata una grossa dimostrazione che il pubblico del Toro può essere effettivamente, se aiutato, essere un grosso incentivo per questa squadra.
1: Ma voi siete una squadra che sente particolarmente il pubblico, a differenza di altro?
2: Ma soprattutto oggi direi che così il fatto di sentire questo pubblico è stato molto molto importante.
1: Grazie Sala e complimenti. Grazie.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: del pet food.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
4: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
6: I podcast di Radio 1.
7: Attenzione, questo podcast tratta di abusi su minori, uso di sostanze e pensieri suicidi. Sconsigliamo l'ascolto a un pubblico particolarmente sensibile.
8: Per molto tempo non sapevamo come chiamare ciò che era successo, ma per anni il pensiero che tornava era sempre lo stesso. Forse è colpa mia. Colpa di non essermi opposto, di non aver detto niente, di non aver capito in tempo.
9: All'inizio degli anni 2000, un seminario è diventato teatro di abusi. Questo è avvenuto all'interno di un contesto religioso e di una specifica congregazione. Le vittime sono stati un gruppo di ragazzini, tutti sotto i 14 anni. Tra loro c'era anche il protagonista della nostra storia. Per proteggere la sua identità, lo chiameremo Luca.
8: Ci metti anni a capire che non eri tu il colpevole. E il percorso più difficile diventa proprio questo. Imparare a convivere con quella voce interiore che continua ad accusarti, anche quando la verità è che non hai colpe.
10: Luca, oggi, ha 30 anni. E non si vergogna più di una colpa che, in realtà, non è mai stata sua. Ma quando tutto è cominciato, di anni ne aveva solo 12. Era lontano da casa, immerso in un ambiente rigido, fatto di regole ferree, silenzio, obbedienza. In seminario, per qualsiasi richiesta o necessità, c'era una sola persona a cui poteva rivolgersi, il suo superiore. Il legame che li univa lo ha fatto sentire a lungo complice. Solo dopo un lungo percorso, Luca è riuscito a dare un nome a quello che gli era successo, a riconoscere di essere stato una vittima e a raccontare ciò che fino ad allora era rimasto un segreto tra lui e la sua guida.
9: Per imparare a convivere con le sue cicatrici, ha dovuto prendere le distanze dalla fede e dal contesto in cui tutto era accaduto. Un ordine religioso potente e controverso, finito al centro di numerosi scandali. Dagli abusi sessuali del fondatore alla gestione oscura delle risorse economiche. Una congregazione che nel nome richiama la disciplina militare, i Legionari di Cristo.

0: Io sono Chiara Garbin.
1: E io sono Marco Castellini.
0: E questa è Mea Culpa, un'inchiesta realizzata grazie al premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.
2: Io sono cresciuto in una famiglia molto cattolica, come del resto la maggior parte di noi. La religione era presente in ogni momento della vita, i sacramenti, la parrocchia, le feste. Spesso era qualcosa di naturale, che aveva sempre fatto parte della nostra quotidianità.
0: La vita di Luca, come quella di tanti bambini della sua età, è scandita tra scuola, casa e parrocchia. I suoi pomeriggi si dividono tra compiti, catechismo, partite di calcetto e chiacchierate con gli amici. La sua è un'infanzia come tante e la sua fede è una presenza costante ma discreta, naturale.
2: La religione diventò ancora più presente nella mia vita quando la mia famiglia entrò a far parte del Regnum Christi, il braccio laico dei legionari di Cristo. D'estate capitava spesso che i figli dei membri venissero mandati ai campi organizzati dall'ordine e un anno toccò anche a me. Durante le giornate ci dedicavamo alle classiche attività che ti possono piacere a quell'età, calcio, giochi, passeggiate nella natura.
1: L'esperienza si svolge sulle rive tranquille del Lago d'Orta, in un'ampia struttura a tre piani immersa nel verde, il centro vocazionale di Gozzano. Qui, per qualche giorno, i ragazzi invitati al campo condividono spazi e ritmi con i seminaristi che vivono in quel luogo tutto l'anno. È un'occasione per osservare da vicino la vita in seminario e forse per iniziare a immaginarla come la propria.
2: All'inizio i campi estivi ci sembravano soltanto un'occasione per stare qualche giorno fuori casa, divertirsi tra ragazzi della stessa età. E poi, una volta lì, abbiamo scoperto che dietro c'era qualcosa di più. I sacerdoti osservavano i partecipanti e provavano a capire se qualcuno potesse avere interesse per la vita religiosa. Se qualcuno, insomma, mostrava qualche inclinazione. Ti chiedevano se ti sarebbe piaciuto restare in seminario. Lo chiamavano discernimento vocazionale.
0: Il campo estivo è solo una parentesi di gioco e spensieratezza nell'estate di Luca. Una settimana diversa dal solito, da ricordare.

0: con leggerezza. Il ricordo dell'esperienza piacevole lo spinge a tornare. Non è l'unico a fare questa scelta. Diversi sono i ragazzini che partecipano per più anni consecutivi. A un certo punto, però, per Luca qualcosa cambia.
1: Dopo i campi estivi, molti di noi continuavano a frequentare gli ambienti vicini ai legionari. La maggior parte delle nostre famiglie era vicina al Regnum Christi e frequentare i sacerdoti era parte della nostra quotidianità. Così, poco alla volta, l'idea di entrare in seminario iniziava a sembrare possibile. E poi avevamo visto da vicino la vita dei seminaristi e pensavamo di sapere che cosa ci avrebbe aspettato. In uno dei campi estivi ho iniziato a pensare, forse potrei farlo anch'io.
2: Luca inizia così il suo percorso all'interno della congregazione. Viene accolto con una cerimonia solenne e gli viene consegnata la divisa ufficiale. Diventa a tutti gli effetti un apostolico dei Legionari di Cristo.
0: In quei mesi, cercando online Legionari di Cristo, sulla versione italiana del sito ufficiale si poteva leggere:
2: la Legione di Cristo è una congregazione religiosa cattolica di diritto pontificio. La sua missione è l'estensione del regno di Cristo nella società secondo le esigenze della giustizia e della carità cristiana e in stretta collaborazione con i pastori ed i programmi pastorali di ogni diocesi. Conta attualmente 700 sacerdoti e circa 2500 seminaristi, a diverse case e centri dislocati in 20 paesi.
0: All'interno di quella stessa pagina veniva poi citato il Regnum Christi, il movimento laico collegato ai legionari, quello attraverso cui i genitori di Luca si erano avvicinati alla congregazione. Ancora oggi riunisce laici, consacrati e sacerdoti che condividono la stessa spiritualità e collaborano alla missione dell'ordine. E nello stesso sito c'era anche una sezione intitolata Padre Marcial Maciel, l'uomo che il 3 gennaio 1941 fondò la congregazione e nel 1959 il Regnum Christi. Ma nella legione era considerato molto più che un semplice fondatore. Chi ha vissuto nell'ordine in quegli anni parla di un vero e proprio culto. Ce lo racconta al telefono Don Cristian Borgogno, oggi sacerdote diocesano, che è stato membro della legione per 17 anni.
3: La figura di Maciel definitivamente veniva presentata come quella di un santo in vita. Si faceva di tutto per promuovere la sua immagine e al limite che qualunque cosa che poteva essere, diciamo, spontaneamente compresa come sbagliata veniva immediatamente, diciamo, ponderato, dicendo guarda che lui ha certe missioni speciali. I privilegi di Maciel venivano sempre scusati per qualunque motivo, in modo tale de che non venissero intesi in nessun modo contrari al fatto che lui fosse un vero santo, chiaramente. Cioè era tutto un lavoro di costruzione d'immagine anche molto sofisticato.
2: In seminario anche Luca e i suoi compagni vengono educati al culto del fondatore. Non sanno però che già dal 2006 Maciel vive ritirato in una condizione di preghiera e penitenza. È Papa Benedetto XVI a imporglielo, al termine di un'indagine condotta dall'allora Congregazione per la Dottrina della Fede, l'organismo un tempo noto come Santa Inquisizione. Da anni, sul conto di Marcial Maciel, arrivavano in Vaticano accuse gravi. Abuso di droghe, violenze sessuali su minori, rapporti con donne, figli avuti al di fuori del sacerdozio. Secondo quanto dichiarato ufficialmente dai comunicati stampa della Santa Sede, le segnalazioni erano iniziate nel 1998, quando 8 dei suoi ex allievi denunciarono pubblicamente gli abusi. In realtà le accuse circolavano già da molto prima.
0: Fino a pochi mesi fa, su un sito dal titolo che parla da solo, La volontà de non saber, in italiano La volontà di non sapere, erano disponibili vari documenti riservati. Il sito era stato creato dopo la pubblicazione nel 2012 dell'omonimo libro inchiesta, scritto dall'ex sacerdote Alberto Tiegallo, dallo psicologo Fernando Manuel Gonzales e da José Barba, uno dei famosi 8 legionari che per primi rivelarono le molestie subite. Questi materiali dimostravano come già negli anni 50 la Santa Sede fosse stata messa al corrente di comportamenti che vengono spesso riassunti con l'espressione «la doppia vita di Maciel». Nel momento in cui raccontiamo questa storia, il sito non risulta più raggiungibile dall'Italia.
2: Tra quei documenti c'è un telegramma datato 21 settembre 1956. In alto a sinistra c'è lo stemma della Santa Sede, due chiavi incrociate sormontate da una corona a tre livelli. Appena sotto, a chiare lettere, la scritta «Sacra Congregazione dei Religiosi». Il messaggio, inviato dal Vaticano dall'Arcivescovo del Messico, stabilisce la sospensione di Maciel dal suo ruolo di superiore generale della Congregazione dei Legionari e ordina il suo ricovero in una clinica per curarsi. Curarsi da cosa? Non viene specificato, ma basta leggere alcuni dei documenti successivi per scoprirlo.
0: In un successivo rapporto vaticano del 1962 si citano esplicitamente le accuse che avevano portato al provvedimento contro Maciel. Tra queste, uso e abuso di morfina, condotta morale equivoca, gestione finanziaria opaca, direzione spirituale pericolosa riguardo alla castità.
2: Non solo. Sempre nello stesso documento si afferma che la dipendenza da morfina era proseguita anche dopo la sospensione. A confermarlo, un farmacista di San Sebastián, in Spagna, che aveva denunciato di essere stato truffato da Maciel e da 3 confratelli per ottenere un oppioide iniettabile. I 4, avvalendosi di nomi e indirizzi falsi, avevano insistito affinché l'uomo rilasciasse loro il farmaco senza ricetta, con la promessa di portargli la documentazione in un secondo momento. Promessa mai mantenuta.
0: I legionari della cerchia più stretta di Maciel, quindi, erano a conoscenza delle sue condizioni ed erano loro stessi a procurargli le sostanze di cui era dipendente. Ma la maggioranza dei membri della congregazione era all'oscuro di tutto. Del resto, all'interno della legione le comunicazioni erano rigidamente filtrate e i contatti con l'esterno ridotti al minimo. Ce lo spiega al telefono Patricio Cerda Silva, che ha vissuto nella legione per quasi 40 anni.
4: Internamente tutto era controllato, i mezzi di comunicazione, quando noi guardavamo il giornale veniva tagliato, pezzi che a loro non interessavano, che noi conoscessimo, però quando tu sei fuori ovviamente hai una apertura assoluta a tutto, conosci tutto e puoi confrontare, no? Anche a livello religioso, sempre dei confessi internamente con un prete legionario, e dunque questo ti crea diciamo, almeno da un punto di vista religioso, certi dubbi della bontà o della qualità del sistema dei legionari.
2: Cerda ha iniziato a fare delle ricerche scoprendo le accuse contro Maciel. Nel 2002 ha deciso di abbandonare per sempre la legione. La sua posizione di direttore di una scuola gli ha garantito un maggior accesso alle informazioni che la maggioranza dei legionari non aveva. Per la maggior parte dei membri, infatti, il voto privato vietava ogni critica ai superiori e li obbligava al silenzio sul loro operato. Una regola che impediva di cercare, condividere o perfino sospettare informazioni scomode.
4: I voti comuni sono povertà, castità e obbedienza. E dunque, Maciel inventò una specie di quarto voto, ok? Che consisteva in due cose: non desiderare fare carriera all'interno della congregazione, seconda parte del voto privato, non criticare mai, okay, la persona di nessuno dei superiori e avvisare al superiore se qualcuno aveva rotto questo compromesso con Dio. Cioè, quello che il superiore faceva, diceva, era volontà di Dio e non si poteva criticare.
0: Il divieto di critica del superiore, tipico delle organizzazioni militari, è uno dei capisaldi su cui si è fondata la Legione di Cristo. Del resto, il nome della congregazione è evocativo. E quando entra in seminario, Luca scopre che le regole che lo governano sono disciplina, rigore, obbedienza. L'impressione è quella di essere al militare. Per comprendere come funzionasse la vita all'interno della Legione, ci affidiamo di nuovo al racconto di chi, questa vita, l'ha vissuta in prima persona. Ancora Don Cristian Borgogno.
3: Tutta la vita del legionario era scandita da regole, regole assai precise, e per quanto riguarda la gestione del tempo, cioè come si scandeva la giornata, era praticamente programmata al minuto, nel senso che venivano pubblicati in bacheca degli orari molto precisi, senza intervalli per così dire, però c'erano pochi minuti, direi non più di un'ora in un giorno, anche meno, forse neanche mezz'ora, che veniva chiamato tempo libero. Però anche questo tempo libero tu dovevi dire preventivamente al tuo superiore che cosa avresti fatto. Era un po' tempo di libera scelta, ma non indeterminato per fare ciò che ti veniva voglia in quel momento.
2: La scansione degli orari è nelle mani del superiore. Per i ragazzini più giovani come Luca, quelli nella fascia di età fino alla scuola media, i cosiddetti apostolici, a ricoprire questo ruolo è il prefetto di disciplina. Ma il superiore non è soltanto chi gestisce i tempi. È la figura che ha pieno controllo su tutto quanto riguarda i suoi sottoposti, compresi i contatti con il mondo esterno che sono ridotti al minimo.
1: Era presente una forte censura. Si doveva scrivere una volta alla settimana alla famiglia e si poteva ricevere una volta alla settimana una telefonata, sempre dalla famiglia. Naturalmente le lettere erano tutte, sia in entrata che in uscita, consegnate aperte. E poi ci veniva ripetuto che non potevamo lamentarci con l'esterno e soprattutto con i genitori delle cose che non ci andavano bene nel seminario, perché questo era considerato come un tradimento. Bisognava sempre dare una visione bella e tenere il brutto all'interno per non danneggiare il seminario e in fondo anche i padri, che comunque in ultima analisi avevano sempre ragione.
0: Luca scopre presto che all'interno della legione nessuna informazione circola senza essere scrupolosamente filtrata, almeno in quegli anni in cui cellulari e internet non erano ancora così diffusi. E questa rigidità non si limita ai seminaristi. Il controllo vale anche per chi è già stato ordinato sacerdote. Al telefono ancora Don Cristian Borgogno.
3: Dunque, nei tempi della lettera scritta e il telefono, questo veniva controllato. Cioè, tutte le chiamate potevano essere ascoltate, c'erano sistemi per quello, e dunque te lo dicevano, eh? Tu sapevi che le tue chiamate potevano venire ascoltate. Se di fatto venivessero o meno, realmente non lo sapevi. Però tutti, è come quando ti mettono la videocamera e ti dicono: guarda, lei sta essendo registrato, no? Forse sì, forse no. Però tu ti comportavi come se. E questo succedeva col telefono e con la corrispondenza scritta, che veniva revisata dai superiori e poi consegnata. E a volte non consegnata. Diciamo, i superiori avevano questa capacità di dire: no, questa lettera non te la faccio pervenire, basta. Forse perché c'era dietro qualcosa di inconveniente. Questo non era molto comune, perché ovviamente non volevano creare l'idea di che le conversazioni e la comunicazione era interrotta, però era ovviamente osservata.
0: Nell'ambiente in cui si ritrova a vivere Luca, il controllo del superiore riguarda tutto. Per ogni richiesta si passa dall'ufficio del prefetto di disciplina. Una stanza in penombra, con le tapparelle sempre abbassate e la porta che si chiude a chiave ogni volta dietro le spalle di chi entra, comprese quelle di Luca. Tra le spesse pareti del seminario, lontano dalla piazzetta dove è cresciuto, le giornate di Luca sono scandite da orari rigidi e regole ferree. Una su tutte: l'autorità non si discute, non si può che obbedirgli. In quegli anni è uno dei capisaldi fondamentali su cui si fonda la congregazione. Nessuna critica ai superiori è concessa. Ce lo racconta al telefono l'ex membro Don Cristian Borgogno, che all'interno della legione c'è cresciuto.
3: La regola di non criticare i superiori vigeva da sempre, dappertutto, e anche molto, diciamo, dettagliatamente, molto anche finamente, per così dire. Metto un esempio così ci chiariamo. Per esempio, tu non potevi nemmeno dire che un superiore non giocassi bene a pallone, anche se era ovvio, no? Perché giocavamo insieme, ogni giocatore fa le sue valutazioni sulle qualità degli altri, ma se giocavano male, tu non potevi fare nessun commento. E questo, diciamo, è prevalso finché Benedetto XVI ha tolto questo. Ma era un voto che veniva osservato e abbastanza scrupolosamente, al limite che quando uno, diciamo, si lasciava andare e diceva una cosa di questo genere, veniva accusato e molte volte veniva rimproverato. Dunque veniva controllato molto molto molto rigidamente.
0: Il divieto di criticare i superiori verrà eliminato su ordine di Benedetto XVI. Ma negli anni in cui Luca è in seminario, questa regola vale ancora. E per lui l'autorità è rappresentata dal prefetto di disciplina, una figura che allora è rivestita da padre Vladimir Resenditz Gutierrez.
1: Quando il prefetto ci ordinava qualcosa, per noi era come se fosse Dio a parlarci. Ma non era soltanto questo. Uno può chiedersi che cosa può esserci di più della voce di Dio. Ma lui era l'unica figura a cui potevamo rivolgerci, il filtro attraverso cui passava ogni scelta, ogni bisogno. Dentro al seminario diventava insieme guida spirituale e figura paterna, e finivamo per considerarlo quasi come fosse nostro padre.
2: Il prefetto è l'occhio attento che ti osserva dalla sveglia del mattino fino al momento in cui chiudi gli occhi la sera. È lui che ascolta le tue confidenze e ti dice chi sei o chi dovresti essere. e le sue parole non si mettono in dubbio, perché se credi che sia Dio a chiederti qualcosa, come puoi anche solo immaginare di dire di no?
0: Io sono Chiara Garbin.
2: E io sono Marco Castellini.
0: E questa è Mea Culpa, un'inchiesta realizzata grazie al premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Nel centro vocazionale il filo che lega Luca alla sua famiglia è allentato. Le telefonate sono limitate, le visite dei suoi cari sono a cadenza quindicinale e non è concesso tornare a casa. Il seminario è il suo mondo ormai. E se qualcuno decide di abbandonare l'istituto, semplicemente esce di scena da un giorno all'altro, senza saluti né spiegazioni. Per un ragazzo convinto che il proprio destino sia la vita consacrata, uscire dalla congregazione significa venir meno al disegno divino. E questa è forse la minaccia più grande. A meno che, un giorno, la permanenza in seminario non inizi a diventare insostenibile.
1: Ricordo che durante la mia frequentazione, quelli che abbandonavano sparivano da un giorno all'altro, senza nemmeno un saluto. Come se fossero scomparsi nel nulla. Non ci veniva data alcuna spiegazione e non venivano più nominati, come se fossero dei traditori. Del resto a noi veniva fatto capire che noi eravamo degli eletti e che saremmo tornati ad essere dei nessuno se decidevamo di lasciare il seminario. Ci inculcavano che Dio stesso aveva deciso che noi frequentassimo il seminario, che saremmo diventati preti e che avremmo fatto per sempre parte della legione e che non potevamo fare una vita diversa da quella che stavamo facendo. Proprio per questo io, anche dopo anni, avevo ancora degli incubi e sognavo di tornare nella congregazione che non potevo andare via. Mi tratteneva una forza.
2: Ma a un tratto Luca comincia ad avere dei dubbi. Non si sente più a suo agio lì dentro. E come lui molti suoi compagni. Come se qualcosa si fosse incrinato. Ma cosa era cambiato? Padre Vladimir, il prefetto di disciplina e il loro punto di riferimento, viene trasferito.
1: Credo che il trasferimento del nostro prefetto di disciplina abbia inciso molto. Sotto la sua guida avevamo creato un legame stretto con lui e anche a livello di gruppo. Quello che è arrivato dopo di lui era più severo e distaccato e in molti hanno iniziato ad allontanarsi, me compreso.
0: Per comprendere quanto questa figura fosse fondamentale per i ragazzi, bisogna entrare dentro le mura del seminario e osservare da vicino le dinamiche che regolano la vita là dentro.
1: Era vietato in tutti i casi e in qualsiasi modo toccarsi tra ragazzi e ciò comprendeva proprio tutto. Di fatto anche durante le partite di pallone, quando avveniva un gol, non si poteva esultare neanche dandosi un 5 con le mani, né tantomeno abbracciarsi o cose simili. Tra noi non potevamo instaurare dei veri e propri rapporti di amicizia. Eravamo in continua competizione, tutto era impostato come una gara. Tra le cose che davano punteggi c'erano l'obbedienza, la fedeltà, l'aspetto esteriore e anche altre caratteristiche. Se dopo 4 settimane si erano guadagnati 10 punti in tutte le categorie, allora si riceveva uno scudetto che si appuntava e tutti potevano vedere che eri il migliore e quindi si aspirava ad avere questo scudetto. E tra l'altro si guadagnavano punti se si faceva la spia con i superiori, cioè se si andavano a raccontare le malefatte degli altri. Anche che per questo io non ho mai raccontato a nessuno dei miei compagni niente di quello che facevo che potesse essere poi spifferato ai padri.
0: Vladimir, il prefetto di disciplina, era il perno che teneva uniti i ragazzi. Una volta venuto meno lui, il gruppo si sfalda. Anche Luca lascia il seminario, ma è come se una parte di lui non riuscisse ad andarsene, ferma quanto vissuto all'interno della congregazione. Ma quell'universo sigillato, lo stesso che Luca appena abbandonato, viene presto scoperchiato. Solo un paio d'anni dopo la sua uscita, l'ordine e il suo braccio laico, il Regnum Christi, finiscono sotto l'esame diretto del Vaticano.
2: Il 10 marzo 2009 la Santa Sede annuncia una visita apostolica. Avete ascoltato Mea Culpa di Marco Castellini
0: e Chiara Garbin. Mea Culpa è stata realizzata grazie al supporto del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.
2: Il coordinamento editoriale è di Gabriele Cruciata. La supervisione RAI è stata curata da Michela Mancini. La registrazione in studio e il montaggio sono a cura di Leonardo Patanè.
0: L'editing degli insert delle interviste è di Fabrizio Foti. La voce di Luca è di Andrea Carullo. La consulenza legale è dell'avvocato Giulio Vasaturo. La sigla e il tema principale sono di Rossella Pivanti.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: bello da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono Don Andrea Verde, cappellano dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.
5: Salve carissimi amici, voglio continuare a condividere con voi la mia esperienza di pastorale sanitaria come cappellano ospedaliero all'ospedale Sant'Andrea di Roma e voglio introdurvi a questa mia testimonianza condivisione con una citazione dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, il quale afferma: siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Di fronte a questa affermazione di Paolo, io mi sono chiesto e vi chiedo: come possiamo tenere viva la speranza nonostante le difficoltà della vita? Può nascere la speranza accanto a un letto d'ospedale? Sapete, ogni giorno entrando nelle stanze dell'ospedale mi accorgo che la speranza non è l'illusione che tutto andrà bene. La speranza è qualcosa di più profondo. È la certezza che nessuno è solo, anche quando la malattia sembra avere l'ultima parola. Come cappellano incontro tanti ammalati, i quali non chiedono risposte difficili, ma chiedono una presenza, uno sguardo, una mano che si posa con delicatezza sulle loro fragilità. E tante volte ho visto ammalati capaci di rasserenare i propri familiari. Queste persone, segnate dal dolore, ma mossi da una viva speranza interiore, donano una forza incredibile anche a me, sacerdote e cappellano. Quindi la speranza è contagiosa. Essa nasce da piccoli gesti che sembrano insignificanti, ma che hanno il sapore del Vangelo, il fermarsi, l'ascoltare, il condividere un momento di silenzio e di dolore. È lì che Dio continua a farsi vicino, non cancellando il dolore, ma abitandolo con noi. Forse è questo il messaggio che l'ospedale mi consegna ogni giorno e che voglio condividere con voi. La speranza non elimina la sofferenza, ma la impedisce di diventare disperazione. E quando qualcuno si sente accolto e amato, anche nella prova più dura, scopre che la luce può brillare persino nelle corsie di un ospedale.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Radio

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. A Ceuta, dopo la crisi dei giorni scorsi e il rientro in Marocco della maggioranza dei migranti, si stima che tra le 3.000 e le 5.000 persone continuino a stazionare nell'exclave spagnola. Il bilancio delle vittime varia a seconda delle fonti ufficiali, oscillando tra i 72 e gli 88 morti, mentre Madrid torna ad attaccare l'Italia.
4: La situazione appare sotto controllo, ma l'emergenza non è finita. Gran parte degli oltre 50.000 migranti è tornata in Marocco, restano però alcune migliaia, per lo più subsahariani, che militari e poliziotti spagnoli stanno cercando per rimpatriarli. La barriera galleggiante di 500 metri installata sabato sulla diga per ora blocca gli arrivi via mare e a distanza di 4 giorni ci si chiede come tutto questo sia stato possibile. Secondo i servizi segreti spagnoli, il Marocco non ha pianificato l'invasione, ma non ha fatto nulla per fermarla. Il premier Sanchez da giorni parla di organizzazioni criminali, di trafficanti che avrebbero manipolato i social convincendo i migranti che stavolta la Spagna non li avrebbe respinti. La Guardia Civil denuncia la presenza di agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto all'enclave. Rabat respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Carmen Robles, ministra spagnola della difesa, chiede al Marocco di indagare su chi ha consentito o tollerato. Il ministro degli esteri spagnolo, José Álvarez, torna a criticare l'Italia. Siamo sempre stati solidali con Roma, dice Álvarez, oggi serviva un'Europa unita, invece molti paesi, tra cui l'Italia, si dimostrano non all'altezza della situazione. Leonardo Sgura per il GR1.
3: Secca la reazione che arriva dal ministro degli esteri italiani, che evidenzia via social: a Madrid non rispondo io ma i numeri. E dopo aver ricordato i dati che danno gli sbarchi in Italia in netto calo, si chiede ora che fine faranno gli oltre 5.000 migranti provenienti dall'area subsahariana arrivati a Ceuta, che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Poi l'affondo, la decisione di sospendere Schengen, sostenuta da 21 paesi europei, continua Tajani, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Il governo spagnolo è disperato, le critiche all'Italia sono surreali e ipocrite, dichiara dalla maggioranza Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia. Solo propaganda, commentano invece le opposizioni, che unite chiedono alla Camera un'informativa urgente della Presidente del Consiglio. Domani la riunione dei ministri dell'Interno dell'Unione. La Presidente della Commissione von der Leyen intanto tende una mano a Sanchez e afferma: Madrid può contare su di noi. La guerra in Iran, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministro degli esteri iraniano, smentendo il presidente americano che aveva annunciato la ripresa dei colloqui oggi, dichiarando che l'accordo su Hormuz era ormai vicino. Il blocco navale continua fino all'accordo o alla resa totale, replica Trump, che poi assicura: non permetterò che l'Iran imponga pedaggi allo stretto. Torniamo in Italia con la cronaca. Proseguono le indagini sul terribile incidente di ieri sera sulla Tarni-Rieti, dove si sono scontrati un bus e un camper, coinvolte anche 3 auto.
5: 6 le vittime, mentre un uomo lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Gianpiero Colasanti, artigiano di 68 anni, e la compagna Daniela Bellanca, commessa 59enne, entrambi di Narni. Stavano tornando a casa da un motoraduno in Abruzzo, a bordo del camper che si è scontrato frontalmente con il pullman che trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Lo schianto non ha lasciato scampo neanche a Federico Romualdi, autista 49enne ternano, alla guida del bus, e a 3 passeggeri, una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini, e la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, che viaggiava con il marito, gravissimo, e con 2 figlie in ospedale a Rieti. Sono ancora una 15ina i feriti e ricoverati dei 34 soccorsi ieri, alcuni in condizioni critiche, mentre i più lievi sono già stati dimessi. La procura di Terni indaga per omicidio stradale e lesioni gravissime, ancora da chiarire le cause dello scontro. Il camper avrebbe invaso la corsia opposta durante un violento nubifragio. Sulle salme dei 2 conducenti sarà eseguita autopsia. Da Terni, Elisa Marioni per il GR1.
3: In Sicilia continua la caccia all'uomo che ha tentato di uccidere una coppia di Riesi, in provincia di Caltanissetta.
0: Sono entrambi ricoverati in prognosi riservata, un 58enne e una donna di 40 anni feriti a colpi di arma da fuoco in una contrada di Riesi, nel Nisseno. Loro stessi avrebbero raggiunto l'ospedale di Mazzarino per i primi soccorsi. L'uomo sarebbe riuscito a guidare l'auto nonostante le condizioni e dopo aver dato l'allarme al 112. Da lì è stato disposto per lui il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove i medici hanno riscontrato 3 ferite, alla testa, al collo e ad una mano. Più grave la donna, trasportata al Sant'Elia di Caltanissetta e subito sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia. Oltre al colpo di pistola al capo, avrebbe anche una ferita da arma da taglio alla gola. Ancora da chiarire il contesto in cui sono stati colpiti, non lontano dal museo della miniera Trabia Tallarita di Riesi, ma i carabinieri che indagano privilegerebbero la pista del movente sentimentale e sono alla ricerca di un sospettato, forse legato in passato alla donna. Fabio Butera, GR1.
3: Continua l'ondata di gran caldo in Italia, bollino rosso oggi e domani in 25 città. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni e non mancano i temporali di calore in diverse zone. Una tromba d'aria preceduta da piogge grandine si è abbattuta su Perugia, caduti oltre 30 alberi. E maltempo anche a Montreal, in Canada, dove la pioggia non dà tregua a Matteo Berrettini, impegnato nel Master 1000 di tennis. Il match del primo turno contro l'argentino Mariano Navone era stato posticipato da ieri a oggi, poi dalle 17 alle 19 ora italiana, ma appena iniziato è stato sospeso. Dopo nemmeno un gioco, i due atleti si trovavano ai vantaggi per il riprendere delle precipitazioni. È tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Radio 1 Musica.
1: Le 21, 8 minuti, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Radio 1 Musica in questa caldissima serata d'estate da vivere insieme fino alle 23 tra i grandi classici del passato, anche delle novità molto interessanti, qualche chicca per collezionisti che sicuramente vi farà piacere ascoltare. In cabina di regia saluto Andrea Di Marco, come sempre nella nostra redazione c'è Corinna De Laurentiis, cura del programma firmata come sempre da Andrea Cacciagrano. Al microfono ci sono io, Gabriele Broccani. Potete interagire con noi se volete in diretta scrivendo le vostre curiosità e i vostri saluti al nostro numero WhatsApp 335-699-2949. Questa sera abbiamo deciso di seguire un filo rosso particolare perché parliamo di deviazioni di percorso, di quando la vita o la musica a un certo punto prendono una curva a gomito e si ritrovano in posti del tutto inaspettati. E partiamo subito con un'onda sonora che ci piace molto. Arriva da Londra, loro sono il collettivo Jungle e questa è la loro The Wave.

E questa era The Wave di Jungle, un progetto nato quasi per scommessa da due amici d'infanzia che sono appunto Tom McFarland e Joshua Lloyd Watson. All'inizio loro facevano praticamente di tutto per nascondere le proprie facce nei video e nelle foto promozionali. Praticamente avevano deciso che a parlare fosse solo la musica, ma anche la danza, perché nei loro video c'è sempre anche molto l'aspetto coreografico. A proposito di strade inaspettate, sicuramente sapete che uno dei brani più iconici e dolci della storia del rock è nato a causa di un banale incidente fisico, perché nel 71 Neil Young soffriva di questi dolori terribili alla schiena che gli impedivano di suonare la chitarra elettrica in piedi. Allora, per non smettere di suonare, si mise seduto con una chitarra acustica, un'armonica a bocca, lasciandosi andare ad una scrittura più intima e rilassata. Il risultato di quel momento di sofferenza fu un capolavoro immortale, che era il disco Harvest, da cui ascoltiamo questa splendida Heart of Gold, Neil Young su Rai Radio 1.

Neil Young con Heart of Gold dall'album Harvest, una ricerca sentimentale diventata veramente un classico universale, brano che arrivò anche al numero uno nel 1972. Ogni viaggio ha il suo rovescio, c'è chi cerca un cuore d'oro come Neil Young e chi sogna di diventare una star partendo dalla periferia. Era il 1998, Pra Michelle dei Fugee prese il ritornello di un brano country che insomma già era diventato un successo con Kelly Parton, con Dolly Parton e con un altro grande artista della musica country che era appunto Kenny Rogers. Quindi da Nashville questo brano venne portato praticamente fino a New York con un grande incrocio fra pop e hip hop. Con lui c'era anche Old Dirty Bastard del Wu-Tang Clan e la voce di Mia. Il brano accompagnava anche il film Bullworth, dal cuore d'oro al sogno di riscatto. Il brano nasceva appunto dalla penna dei Bee Gees, si chiamava Island in the Stream, ma tra le mani di Pra Michelle, Old Dirty Bastard e Mia diventa Ghetto Superstar. Man, man.

Era il 1998, questo ritornello sembrava veramente riecheggiare ovunque, era appunto Ghetto Superstar, Pra, Michelle, Mia e Audrey Bastard, tre mondi diversi che hanno creato questo successo internazionale. Tre mondi diversi anche quelli che ha messo d'accordo Mace, produttore milanese capace di far incontrare il rap, la canzone d'autore, la sua elettronica psichedelica, nel nuovo singolo ha messo allo stesso tavolo Salmo e Colapesce, dunque l'urgenza del rap, la scrittura obliqua del cantautorato. Presentato in anteprima all'Unipol Arena, pubblicato nel maggio di quest'anno, è stato un incontro inatteso ma molto naturale. Mace, Salmo e Colapesce con alla batteria, il batterista anche di Jamiroquai, questa è Cattive Abitudini.

Cattive abitudini, un brano che fotografa le nostre contraddizioni quotidiane, ci fa ballare ma anche esitare allo stesso tempo, un'alchimia perfetta su ritmo che entra subito in testa, le cattive abitudini appunto di Mace, Salmo e Colapesce. Stanno per arrivare anche le notizie sul traffico, ma prima torniamo indietro nel tempo fino ai primi anni 2000, un'epoca particolarmente felice, le cattive abitudini appunto di Mace, Salmo e Colapesce. Stanno per arrivare anche le notizie sul traffico, ma prima torniamo indietro nel tempo fino ai primi anni 2000, un'epoca particolarmente felice per il pop punk

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21, 29 minuti, 50 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. È in corso il ripristino di un incidente, per questa ragione c'è coda verso Milano tra Bivio A1, inizio con Planare Piacenza e Casal Pusterlengo. In autostrada ancora sulla A5 Torino Courmayeur piove tra Pont Saint-Martin e Aosta Est Autoporto. Ricordiamo che in caso di pioggia il limite di velocità massima consentito in autostrada scende a 110 km orari. Sulla viabilità ordinaria c'è una corsia chiusa sulla statale 9 via Emilia per un incidente avvenuto 2 km dopo l'incrocio Castel San Pietro in direzione di Rimini. Sulla statale della Valle Caudina il traffico è rallentato 3 km e mezzo prima di Fratta Maggiore in direzione di Arienzo. Sulla statale dei Trulli c'è un incidente 5 km prima della circonvallazione di Alberobello in direzione di Taranto. E infine sulla statale di Licata c'è un incidente 4 km e mezzo dopo Campobello di Licata in direzione di Canicattì Sud. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

1972, quando il grande Bobby Womack venne ingaggiato per comporre la colonna sonora di un film cult dell'epoca della blaxploitation, questa corrente cinematografica che vedeva protagonisti solo afroamericani. Il brano che abbiamo ascoltato, appunto, dedicato alla 110ª strada, canzone che dava il titolo a quel lungometraggio che diventò un vero e proprio inno generazionale proprio sulla difficoltà e sul riscatto sociale delle grandi metropoli. 25 anni dopo, un certo Quentin Tarantino se ne innamorò al punto che la usò per la celeberrima sequenza d'apertura del capolavoro Jackie Brown. E da quartieri storici di New York torniamo dritti alle nostre frequenze, alle notti dell'estate italiana, qui su Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, la collaborazione pop molto riuscita che vede insieme la grinta inconfondibile di Noemi e il giovane cantautore Vito Salamanca insieme in Tu cosa fai questa sera.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La domanda che appunto Noemi insieme a Vito Salamanca ha fatto un po' a tutti noi. Voglio salutare e ringraziare il nostro amico Mauro che ci scrive dalla Maddalena, che dice: bellissima playlist, informazioni interessanti sulla musica trasmessa, e ci ringrazia. Grazie a te Mauro, continuate pure a mandarci i vostri messaggi al 335-699-2949. Adesso passiamo alla California degli anni Ottanta, perché parliamo di un grande artista, chitarrista e compositore nato nel blues, che ha attraversato il rock psichedelico San Francisco, ma è diventato anche un maestro del rock da viaggio in quel periodo. Parliamo di Steve Miller con la sua Steve Miller Band, però negli anni Ottanta, soprattutto all'inizio degli anni Ottanta, sorprese tutti con un brano realizzato con sintetizzatori, batteria elettronica e poi questa parola da prestigiatore che ricorreva. E infatti Miller raccontò che l'ispirazione gli venne osservando Diana Ross durante una performance. Non sappiamo cosa c'entri appunto il brano con l'immagine di Diana Ross che balla, però secondo noi questa formula, che è poi è diventata la formula magica, e questo desiderio, riff impossibile da dimenticare, Steve Miller Band si farà ricordare per molti anni con questa sua Abracadabra.

Steve Miller Band con Abracadabra nel 1982, brano che arrivò in cima alle classifiche americane e dimostrò anche che un veterano della chitarra blues poteva parlare il linguaggio dei sintetizzatori. Vi consiglio di farvi un bel viaggio nella discografia, tra l'altro anche sterminata, della Steve Miller Band. Troverete dischi molto eterogenei tra loro, però comunque sempre molto diversi da questi suoni. La magia però può essere rumorosa oppure timida, e i Camera Obscura scelgono questa seconda via. Loro si formano a Glasgow nel 1996 e costruiscono questo indie pop molto raffinato, con melodie luminose, testi anche più malinconici di quanto sembrino. Il brano che ascoltiamo adesso è French Navy, e del 2009 apriva l'album My Modeling Career, e trasformava questo incontro amoroso in una serie di immagini precise, quasi cinematografiche, dall'incantesimo dichiarato a quello che arriva sottovoce. E allora ascoltiamoceli, Camera Obscura con French Navy.

I Camera Obscura, orgoglio della scena pop scozzese di Glasgow con questa French Navy. Se amate l'estetica vintage vi consiglio di recuperare il video bellissimo di questa canzone, interamente girato all'interno di un parco divertimenti d'epoca lungo il molo di Blackpool, tra giostre d'altri tempi, atmosfere molto retro, una piccola perla di raffinatezza anche visiva. I Camera Obscura erano veramente molto raffinati e sono ancora tuttora in attività nonostante le vicissitudini della band e anche alcuni lutti importanti. Nel 1978, ben 7 anni dalla tragica e prematura scomparsa di Jim Morrison a Parigi, i 3 membri superstiti dei Doors, cioè Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, presero questa decisione abbastanza coraggiosa ma anche commovente. Si ritrovarono in studio per comporre e incidere nuove basi musicali, partendo però da vecchi nastri in cui Jim Morrison recitava le sue poesie a voce nuda. Da quell'esperimento spirituale e poetico nacque l'album An American Prayer, da cui ascoltiamo un brano denso di fascino e mistero. Questa è Ghost Song.

0: Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Meravigliosa la voce di Jim Morrison che recita, la sua band, i Doors, costruiscono intorno un paesaggio sonoro e il passato torna a camminare nel presente. 21:51 dal fantasma, dal ghost appunto, dei Doors alla pista da ballo, perché Peggy Gou, nata in Corea del Sud ma affermatasi nella scena elettronica berlinese, proprio Berlino la sua base, incontra Ayra Starr, questa cantante nigeriana che è cresciuta invece fra il Benin e il Lagos ed è tra le voci più brillanti dell'afropop moderno. Hanno realizzato insieme un brano che ovviamente dal titolo fa capire quanto conta per loro essere donne in questo periodo storico. Si chiama Woman e unisce un groove house dal sapore molto anni 90 però alla leggerezza melodica appunto di Ayra Starr. Due traiettorie internazionali, una sola energia positiva e molto estiva. Peggy Gou, Ayra Starr con Woman.

0: Again.
1: Peggy Gou, Ayra Starr con Woman, Berlino, Seoul e Lagos, idealmente dentro la stessa pista. Quando la musica viaggia, infatti, non ha bisogno di passaporto, il prossimo artista ce lo dimostra da sempre. Parliamo di Carlos Santana, spesso ricorre nelle nostre playlist serali. Lui è nato in Messico, ma è cresciuto musicalmente a San Francisco e ha reso il suono della sua chitarra immediatamente riconoscibile. Basta veramente una nota e uno lo riconosce. Questo del brano del 2007, si intitola Into the Night, e vede alla voce Chad Kroeger dei Nickelback, canadese, un grande cantante, tra l'altro noto anche per essere stato il marito di Avril Lavigne, ma una canzone che comunque è costruita come un incontro fra rock latino e poi ovviamente anche la capacità di essere molto riconoscibili a livello radiofonico. Nel video c'è anche la bellissima Dania Ramirez. Questo brano, appunto, che è Into the Night di Chad Kroeger e Carlos Santana, chiude la nostra prima ora, il nostro filo continua, cioè la strada, il desiderio, ciò che inseguiamo e ciò che ci sorprende mentre siamo in viaggio. Subito dopo il GR ripartiremo con un altro bel viaggio, ancora tanta buona musica, intanto Santana e Chad Kroeger, Into the Night.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, apertura dedicata al tema migranti. Mentre Ceuta fa ancora i conti con l'assalto alle frontiere dei giorni scorsi, domani i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno in videoconferenza e da Madrid nuovo attacco all'Italia.
3: Passata la fase acuta della crisi, ora a Ceuta si cercano per rimpatriarli quei migranti, per lo più originari dell'Africa subsahariana, rimasti nell'exclave. Sarebbero alcune migliaia e allo stesso tempo si cerca di capire come oltre 50.000 persone siano riuscite a superare il confine. Se i servizi spagnoli escludono una pianificazione da parte marocchina, ma affermano Rabat non ha fatto nulla per evitare quanto accaduto, il governo di Madrid cambia parzialmente i toni rispetto agli scorsi giorni nei confronti del paese africano. La ministra della difesa Robles chiede alle autorità marocchine di fare piena luce sull'accaduto. Dall'Europa solidarietà alla Spagna. La presidente della commissione von der Leyen afferma la migrazione è una sfida europea e richiede una risposta europea, sottolineando tra l'altro la necessità di rafforzare i confini esterni. Un impegno che il ministro spagnolo Fernando Grande Marlaska ribadirà ai suoi omologhi durante l'imminente vertice dei ministri dell'interno. Ma torna a crescere la tensione con l'Italia. Il capo della diplomazia di Madrid, Albares, in un'intervista colloca il nostro governo tra quelli che a suo parere non sono stati all'altezza della situazione. Davide Maggiore, GR1.
2: È il ministro degli esteri italiani a replicare alle accuse di Madrid, citando i dati del Viminale che registrano un netto calo degli sbarchi in Italia. Il titolare della Farnesina dichiara: non rispondo io, ma i numeri. Rivendica la decisione di sospendere Schengen, sostenuta da 21 paesi, come giusta e in linea con i trattati. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, così il presidente Trump torna ad attaccare l'Unione parlando con i giornalisti nello studio ovale. Parlando della guerra con l'Iran, assicura: voglio dare a Teheran l'ultima chance prima della decapitazione, annunciando un accordo ormai vicino su Hormuz e la riapertura domani dello stretto. A smentirlo però è Teheran. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Torniamo in Italia con il tragico scontro tra un pullman e un camper ieri sulla statale Terni-Rieti, al confine tra Lazio e Umbria.
4: Sono 6 le vittime, ma il bilancio potrebbe aggravarsi perché tra i feriti oltre 30 ce ne sono alcuni in gravissime condizioni, 4 quelli ricoverati al momento al Dell'Ellis di Rieti. Non sono in pericolo di vita, mentre sono state trasferite presso l'azienda ospedaliera di Perugia 2 ragazze romane, sorelle di 27 e 21 anni, erano a bordo del bus di ritorno dalla gita alle Cascate delle Marmore. Nel tragico impatto con il camper hanno perso la madre, mentre il padre è in gravissime condizioni sempre presso l'ospedale di Perugia. Così la direttrice della DEA e percorso chirurgico Alessandra Ferretti.
5: I pazienti erano completamente consci, si ricordavano assolutamente tutto quello che era successo.
4: L'inferno raccontato ai sanitari del Dell'Ellis di Rieti, che dopo gli accertamenti clinici hanno subito attivato un supporto psicologico e psichiatrico, spiega Walter Roscetti, direttore del pronto soccorso.
6: Quando sono arrivati i pazienti avevano il terrore proprio negli occhi e questo ci ha scosso molto. Hanno detto che hanno visto la morte proprio in faccia e questa angoscia ce l'hanno trasmessa veramente.
4: Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Caldo e afa non danno tregua, temperature roventi da nord a sud con punte di oltre 35 gradi. Bollino rosso in 25 città anche domani. Temporali di calore in diverse zone. Una tromba d'aria preceduta da pioggia e grandine si è abbattuta su Perugia. Caduti oltre 30 alberi che hanno danneggiato le auto in sosta. Paura nelle acque trentine del lago di Garda, dove 22 giovani velisti impegnati in una regata si sono trovati in difficoltà per il forte vento e le onde altissime. Ex Ilva, a Taranto c'è stato il programmato sciopero, non escluse ulteriori proteste se dal governo non arriveranno risposte sulla tutela dei posti di lavoro e sulla continuità aziendale.
7: I lavoratori bloccano la statale 100 che collega Taranto a Bari. Tutti fuori dalla fabbrica per lo sciopero di 8 ore indetto da FIM, FIOM, WILM e USB. Incrociano le braccia anche gli addetti delle ditte di appalto e dell'indotto.
8: È un po' critica la situazione.
9: Noi viviamo con un grande punto interrogativo. Domani lavoro? Domani torno a casa? È probabile se non metto piede su un lamierato e vengo giù dal cielo.
7: La prospettiva di una chiusura è più vicina dopo il decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito subito la fermata in 90 giorni dell'aria a caldo perché inquinante. Stop che si tradurrebbe in un drastico ridimensionamento dell'occupazione. Servono misure straordinarie, ripetono i sindacati, che domani siederanno a Roma al tavolo interministeriale. Sullo sfondo la gara di vendita con gli indiani di Jindal che si dicono pronti a garantire la continuità produttiva anche senza l'aria a caldo. I commissari valuteranno la sostenibilità della proposta, fa sapere il ministro Urso, che torna anche a rivolgere un appello alle imprese siderurgiche italiane, auspicando la nascita di una cordata nazionale. Fabio Bottiglione, GR1.
2: Sport, gli europei di nuoto in corso a Parigi, medaglia di bronzo nei tuffi per Matteo Santoro e Stefano Belotti dal trampolino dei 3 metri al termine di una bellissima prestazione alle spalle di Germania e atleti neutrali B, gli sportivi di nazionalità russa autorizzati a gareggiare nelle competizioni internazionali. L'Italia beffa la Gran Bretagna quarta per soli 4 decimi. Ed è tutto, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio 1 Musica.

9 minuti dopo le 22, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, con Gabriele Blocher nel microfono ancora per un'oretta con voi. E questa era Holly Humberstone da Lincolnshire. Lei ha vinto il Brit Rising Star e ha portato questo suo pop molto intimo sui grandi palchi, anche accanto a grandi artisti come Olivia Rodrigo, Taylor Swift. E questa To Love Somebody, inclusa nel suo album Cruel World, cerca il lato luminoso di una perdita, e quindi almeno per cercare sempre qualcuno da amare. Holly Humberstone, la canzone sulla fine di un legame che però sceglie di non cancellarne la bellezza. Dopo l'amore, la strada, quella vera, perché torniamo alla California degli anni 70 con un grande cantautore appunto di Los Angeles, parliamo di Jackson Browne, che inserì questo brano nell'album Running on Empty, sempre del 77. Un disco particolare perché non è stato registrato in studio, è stato registrato tutto durante una tournée, e quindi le canzoni venivano registrate sul palco, nelle camere d'albergo, addirittura sull'autobus. Brano scritto da Danny O'Keefe, altra grande penna della musica californiana, ma Brown lo trasformò nel diario di chi vive spostandosi ogni sera fra pubblico, stanchezza, incontri fugaci. Quindi non è una cartolina romantica, ma piuttosto racconta il prezzo del movimento continuo. Di questo brano molti di voi sicuramente conoscono la versione italiana che Ron ha intitolato Una città per cantare. Noi lo ascoltiamo ovviamente nella versione originale di Jackson Browne con la sua The Road.

Disco meraviglioso, Running on Empty di Jackson Browne. Fateci un salto da riascoltarlo, perché quel disco vi fa viaggiare praticamente stando nel retro del palco, praticamente dove l'avventura convive anche con i momenti di solitudine che hanno i musicisti. Allora in questo caso fermarsi diventa quasi una richiesta urgente. Un disco veramente molto bello che si chiude con un brano dal titolo Stay, che molti di voi ricorderanno perché è uno dei più famosi di Jackson Browne, cantato insieme a Rosemary Butler, che era una cantante di una formazione tutta femminile, le Lady Birds. Adesso da questo Stay di Jackson Browne a un altro Stay, perché ce ne andiamo, anzi torniamo nell'attualità con un artista che ha costruito la sua identità mescolando l'hip hop, il pop, il rock e il country. Lui si chiama Austin Richard Post, ma lo conosciamo come Post Malone, nello stato di New York, e ci fa vedere un po' il lato più nudo con la sua chitarra acustica e la voce in primo piano, un po' lontano dalle produzioni imponenti con cui era arrivato al successo. Si racconta che il titolo provvisorio di questo brano era semplicemente George, in omaggio al grande George Harrison, una parola molto breve contro la paura di perdere qualcuno. Il brano poi prende il titolo di Stay e lui è Post Malone.

Ma che bella questa canzone di Post Malone, non decide di spogliare la sua musica da qualsiasi artificio elettronico, impugna questa chitarra acustica e ci regala un momento veramente di rara profondità e sensibilità. L'album è molto bello, ve lo consiglio, Beer Bongs and Bentleys, e contiene anche questa Stay. Fatemi salutare anche qualche amico che al 335-699-2949 partecipa complimentandoci con noi per la musica. Massimo da Trieste dice: ben trovato, scelte musicali sempre di pregio. E posso dirti, caro Massimo, che c'è dietro un lavoro di una squadra che, dobbiamo dire, fa veramente uso di grande, possiamo dire, scelte gustosissime, soprattutto per quanto riguarda anche le cose non banali da ritirare fuori dal passato. E quindi saluto anche Amadio che ci scrive. La settimana scorsa Nicoletta Simeone ci ha fatto ascoltare musica di alto livello, vedo che l'asticella è sempre altissima, complimenti, bravi davvero. Questo è Marco che ringrazio. Continuiamo il nostro viaggio, ce ne andiamo però adesso a Città del Messico, anche se parliamo degli U2, ed è praticamente un brano realizzato proprio in quel punto del mondo, soprattutto il video, ed è stato il primo assaggio del loro nuovo album, quello di studio annunciato proprio con materiale interamente nuovo dopo 9 anni. E quindi gli U2 hanno girato questo video a Città del Messico, proprio anche mettendosi sul tetto di un autobus, però c'è a un certo punto una tempesta ha interrotto il set, la band ha dovuto concludere le riprese del balcone di una famiglia, e c'era di nuovo, troviamo Larry Mullen Jr. alla batteria, e il brano parla di una strada dei sogni girata per davvero per le vie di Città del Messico, ed è Street of Dreams, U2.

con la loro canzone Street of Dreams. Possiamo dire che questa lunghissima carriera, che ormai attraversa più di 4 decenni, ha continuato a farci sentire sempre nuove sfumature emotive, però hanno sempre mantenuto quella grandiosità epica che li rende riconoscibilissimi fin dalle prime note di chitarra di The Edge. Fatemi salutare anche il nostro amico Roberto, che dice: grazie per la bella musica, ti ascolto da un luogo un po' particolare, sto restaurando un altare gigantesco. Poi dice: la canzone di prima assomigliava ad una canzone di Ron, Una città per cantare. Roberto non è attento, perché è la stessa canzone, la versione ovviamente originale, quella appunto di Jackson Browne, si chiama The Road, poi Ron ne ha resa una bella versione italiana con quel titolo lì, che secondo me è molto azzeccato, Una città per cantare. E poi buonasera anche Francesco Moser, si recò nell'84 come gli U2 a girare per il record dell'ora di ciclismo, effettivamente li tira un'altra aria. Ciao Fabrizio, grazie anche a te per il tuo messaggio. Adesso invece entriamo nel mondo del Tulsa Sound, perché con un musicista che è leggendario, molti lo considerano molto schivo, però ha inventato un modo di suonare la chitarra unico al mondo, da cui si sono ispirati poi tantissimi altri, in modo molto rilassato, molto essenziale, e basato su un groove molto minimalista, che ha influenzato proprio grandissimi giganti della musica come Eric Clapton, di cui poi ha realizzato tantissime cover, e anche Mark Knopfler. Brano che è diventato un minimalista, che ha influenzato proprio grandissimi giganti della musica come Eric Clapton, di cui poi ha realizzato tantissime cover, e anche Mark Knopfler. Brano che è diventato negli anni un vero inno alla libertà.

Che grande artista J.J. Cale dall'Oklahoma, con il suo Tulsa Sound, questo suo mix di blues, country, jazz, questo suo ritmo veramente molto rilassato, a volte sembrava quasi che suonasse un po' in ritardo. Call Me The Breeze apriva anche il suo primo album del 72, che si chiamava Naturally, e oltre ad usare una delle prime drum machine, come abbiamo detto, poi è stato saccheggiato da grandi artisti, anche perché questa versione sia Lynyrd Skynyrd che Eric Clapton resero celebri in tutto il mondo. Call Me The Breeze, chiamatemi Brezza, perché continua a soffiare lungo la strada. È veramente un manifesto perfetto per un musicista che ha veramente influenzato generazioni senza mai inseguire i riflettori. E la Brezza adesso ci porta molto più indietro, dentro a una delle melodie più misteriose della musica americana. Parliamo infatti di St. James Infirmary, che discende da una vecchia ballata tradizionale e racconta di un uomo che sta lì davanti al corpo dell'amata. E Louis Armstrong, Satchmo, ne fissò una versione molto famosa nel 1928, ma poi una grande voce del blues e del soul, quella di Bobby Blue Bland, la rilegge con un'eleganza veramente drammatica. Lui era soprannominato il Sinatra del blues, e allora ascoltiamoci questa bellissima versione di St. James Infirmary con Bobby Blue Bland.

Bobby Blumblad con la sua versione di St. James Infirmary, che è uno standard blues. Addirittura la prima melodia si perde nei canti popolari britannici e irlandesi del Settecento, poi migrati a New Orleans e poi interpretati da dozzine di leggende nel corso del Novecento. Una ballata antica che, come abbiamo detto, cambia pelle un po' ogni interprete, ma comunque conserva intatto il suo teatro d'amore, perdita e di orgoglio. Allora, dopo l'infermeria però serve un po' di ritmo, e allora qui mettiamo in campo due pezzi da 90. Chaka Khan, meglio conosciuta così, ma in realtà lei di Chicago si chiama Yvette Stevens, ma la conosciamo in tutto il mondo come la regina della black music, che festeggia tra l'altro oltre 50 anni di carriera e torna con un nuovo album che anticipa proprio che viene anticipato questo singolo. L'album si chiamerà Chuckzilla e uscirà proprio tra poche settimane. Il singolo che lo anticipava è appunto uscito a metà giugno ed è realizzato insieme al grande mito dell'hip hop della West Coast americana, Snoop Dogg. Quindi insieme con Boogies in My Soul sono proprio loro, Chaka Khan e Snoop Dogg.

0: Show'em.
1: Boogies in my soul, la voce di Chaka Khan, il rap di Snoop Doggy Dogg dall'album di Chaka Khan che uscirà veramente tra pochissimi giorni. Se non fosse stato per Snoopy Dogg stasera eravamo in pieno American Graffiti, ci dice Graziano, è vero, ma è uno Snoop Doggy Dogg non si nega a nessuno e ci stava perfettamente con questo groove. Adesso però torniamo indietro al 1973, ancora qui nella grande momento della grande grande successo della soul music, perché parliamo di Marvin Gaye. Quando pubblicò questo brano scritto insieme a El Townsend c'era anche una svolta artistica, però ci fu un problema perché i vertici della casa discografica, la Motown, erano estremamente spaventati perché il testo e le atmosfere erano troppo esplicite e audaci anche per i canoni radiofonici del periodo. Però Marvin Gaye insistette fino ad ottenerne la pubblicazione, trasformando questo singolo in uno dei più grandi successi commerciali di sempre. Ovvio che in questo disco Marvin porta in primo piano il corpo, l'intimità e anche il bisogno di liberarsi dei sensi di colpa. La chitarra iniziale di Down Peak basta su un attimo per riconoscere il brano in poche secondi, quindi parliamo di un grande capolavoro della soul music, Marvin Gaye con Let's Get It On.

Let's Get It On con il grandissimo Marvin Gaye in questa puntata di Radio 1 Musica, brano, ricordiamo, del 1973, canzone veramente molto sensuale, che poi diventò anche un invito ad accettare senza ipocrisie la parte più umana del desiderio. E dopo aver parlato di desiderio, invece adesso ascoltiamo anche un suono, quello della felicità. Parliamo infatti dei Negrita, che nascono, sapete, in provincia d'Arezzo e prendono il nome da un brano famoso dei Rolling Stones dal titolo Hey Negrita. E questo brano fa parte di un album che si intitolava Eldorado, disco che attraversava viaggi e contaminazioni, registrato in America Latina, e questa canzone ha questo titolo che è già una piccola provocazione, perché la felicità non è silenziosa, forse assomiglia a due persone che finalmente si riconoscono, e quindi Negrita, che rumore fa la felicità?

Che rumore fa la felicità? Ci fa questa domanda la band dei Negrita, una domanda che è un punto fermo, ma non ha la sola risposta, perché poi ognuno le attribuisce un suono diverso. E ce ne andiamo dalla Toscana, anche se la prossima cantante si chiama Siena, ma siamo a Londra. Lei è Siena Spyro, questa giovanissima cantautrice londinese che ha attirato l'attenzione non solo del grande pubblico ma anche della critica mondiale, perché ha una voce che veramente unisce la potenza soul ma anche una fragilità contemporanea. Non sembra nemmeno una cantante così giovane quando canta. Il brano è legato alla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 e porta tra l'altro tra le firme anche quella di Omer Fedi, che è sicuramente il produttore più richiesto al momento. Dietro questo titolo scintillante che è Material Lover però c'è il dubbio di essere amati per ciò che si possiede o per ciò che si è. Quindi ascoltiamola, Siena Spyro con la sua Material Lover. Thank you.

0: Siena Spyro con Material Lover, molto glamour in superficie ma anche vulnerabilità all'interno della canzone, una canzone nata appunto nell'universo del Diavolo Veste Prada 2. Rimaniamo sul tema del desiderio e capovolgiamo questa frase famosissima che era Girl just want to have fun. Noi rimaniamo proprio però in quell'ambito, anche se ascoltiamo la voce di Sarah Jane Morris, che conosciamo benissimo perché ormai è considerata anche italiana acquisita, cantante dalla voce profonda, molto riconoscibile, arrivò al grande pubblico negli anni 80 anche con tante esperienze e con grandi band, e nel suo percorso solista ha attraversato il jazz, il soul, il rock, la canzone d'autore, insomma senza mai lasciarsi rinchiudere in un genere. Qui prende l'idea appunto di Girl Just Wanna Have Fun, del grandissimo successo di Cyndi Lauper, cambia prospettiva e con ironia, e infatti il titolo è Man Just Want to Have Fun, lei Sarah Jane Morris.
1: Well boy, this woman giving me one set of pressure here. All I hear about is French letter, all kind of thing.

Sergeant Morris, Men Just Want to Have Fun. Stiamo chiudendo anche questa puntata di Radio 1 Musica con la voce di Jack Savoretti, nato a Westminster da papà italiano, genovese, soprattutto anche perché lui è tifosissimo del Genoa, e da madre anglo-tedesca. Lui è cresciuto tra Londra e Svizzera e ha fatto un po' della sua voce particolarmente rock, il suo marchio. Questo brano si chiama Too Much History, parla di un legame che non può ripartire da zero perché si porta praticamente dietro tutto ciò che è accaduto. E con questa storia troppo ingombrante, Too Much History, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio per questa sera. Siamo partiti da un'onda, abbiamo attraversato gli Heart of Gold, le strade vere, le strade di sogni, brezze, fantasmi, anche felicità, cattive abitudini. Forse il filo di questa sera dice proprio questo. E noi vi salutiamo, anzi io vi saluto. Radio 1 Musica a cura di Andrea Cacciagrano, con Corinna De Laurentiis in redazione, al microfono Gabriele Brocchini. Tornerò anche domani, sempre a partire dalle 21.05. Grazie a tutti per i messaggi al 335-699-2949. Grazie soprattutto per l'ascolto e buon proseguimento all'ascolto di Radio 1. Ciao.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. L'emergenza migranti a Ceuta, dove si stima che tra le 3.000 e le 5.000 persone continuino a stazionare. Il bilancio delle vittime varia a seconda delle fonti ufficiali, oscillando tra i 72 e gli 88 morti. Domani i ministri dell'Interno dell'Unione Europea si confronteranno sul nuovo quadro regolatorio varato a giugno. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea, sottolinea Ursula von der Leyen, e per questo la solidarietà è fondamentale. Madrid intanto attacca Roma. L'Italia non è all'altezza. E da Roma la replica. Madrid arriva con i dati del Viminale e le parole del ministro Tajani.
3: Il ministro Piantedosi si confronterà, fra gli altri, con l'omologo spagnolo dopo gli attacchi di Madrid a Roma sui migranti e la risposta italiana di Viminale e Farnesina. Gli sbarchi sotto il governo Meloni sono diminuiti del 50% lo scorso anno e dell'80% dal 2023, sottolinea il titolare degli esteri Antonio Tajani. Alla videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni, l'Italia proverà allora a rilanciare il modello Albania, forte del nuovo patto di migrazione e asilo che prevede accordi con i paesi terzi per costruire centri di accoglienza. Linea anticipata al core per il Comitato delle Rappresentanze Permanenti, a cui l'Italia ha chiesto proprio di accelerare sui CPR in paesi terzi. Giorgia Meloni sa di poter contare su 20 cancellerie che, insieme a Italia e Danimarca, hanno firmato la lettera ai vertici europei. Federica Ionta, GR1.
2: L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, così il presidente Trump torna a attaccare l'Unione parlando con i giornalisti nello studio ovale alla Casa Bianca, parlando della guerra con l'Iran. Poi assicura: voglio dare a Teheran l'ultima chance prima della decapitazione, e annuncia un accordo ormai vicino su Hormuz e la riapertura domani dello stretto. A smentirlo però è Teheran. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Torniamo in Italia. Caldo e afa non danno tregua, temperature roventi da nord a sud con punte di oltre 35 gradi. Bollino rosso in 25 città anche domani, temporali di calore in diverse zone, grandinate e tromba d'aria su Perugia.
4: I danni tanti, anche se non ancora quantificati, la paura anche. Pioggia, vento e grandine si sono abbattuti all'improvviso in modo violento sul capoluogo umbro. Perugia travolta in pochi minuti dal maltempo sempre più estremo. Alla fine non ci sono stati feriti, ma decine gli alberi caduti, alcuni su auto in sosta. I rami a terra non si contano, da valutare anche i danni ai tetti di alcune abitazioni. Quasi un centinaio le chiamate arrivate ai vigili del fuoco. I danni maggiori nei quartieri periferici della città, da San Siro a Ponte della Pietra, Prepo, interventi anche a Cortonese. Peggio è andata nell'Orvietano, soprattutto nella zona di Allerona Scalo, Piallungo e Castelviscardo. Anche qui un nubifragio improvviso in un pomeriggio torrido, e agli alberi caduti si sono aggiunti vetri di abitazioni infranti dalla forza del vento, orti e coltivazioni devastate dall'acqua e dal fango, acqua che ha invaso anche strade e abitazioni. Nessun ferito, ma tanta paura. Da Perugia per il GR1, Erika Baglivo.
2: A Milano in centinaia nella Basilica di Sant'Ambrogio hanno partecipato ai funerali di Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto a 96 anni. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro, sulla bara un girasole e le note nell'aria di Io Vagabondo, che il sacerdote amava molto. Ai presenti è stata poi distribuita la preghiera del ciao, suo testamento spirituale. Ex Ilva Taranto, c'è stato il programmato sciopero di 8 ore con corteo e blocco stradale, non escluse ulteriori proteste se dal governo non arriveranno risposte su tutela dei posti di lavoro e continuità aziendale, dopo la sentenza che prevede entro 3 mesi lo spegnimento degli impianti. Domani sindacati al tavolo interministeriale. Per ora per il gruppo siderurgico c'è l'interesse del colosso indiano Jindal, ma il ministro Urso caldeggia la creazione di una cordata italiana. Mondiali 98, i controlli antidoping a sorpresa sulla nazionale francese furono sospesi prima della competizione. Ad ammetterlo l'ex ministra dello sport Marie-Georges Buffet, che dopo le proteste della federazione intimò al medico incaricato dal Ministero dello Sport di non infastidire più i Bleu fino alla Coppa del Mondo. La missione, rilanciata da una televisione francese, è contenuta nel documentario Zidane, la fabbrica di una leggenda, dedicato al nuovo commissario tecnico della nazionale. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto su Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Una notte che vedrà un ulteriore miglioramento delle condizioni del tempo. Cielo sereno o poco nuvoloso con velature al settentrione e residui addensamenti lungo i rilievi alpini con locali piogge. Domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Crisi di Ceuta, Madrid contro Roma, sui migranti governo italiano non all'altezza. Tajani, parlano i numeri, da noi sbarchi calati dell'80% in 3 anni. Oggi vertice europeo. La maggioranza, Spagna ipocrita, e dal centro-sinistra critiche surreali. Le opposizioni chiedono alla Premier Meloni di riferire in Parlamento. Scontro anche sul rinvio della decisione sulle chat di Del Mastro e dell'audizione di Conte in commissione Covid. Sulle primarie, Schlein risponde al leader 5 Stelle, prima il programma condiviso. Trump, l'immigrazione sta distruggendo l'Europa. Nuovo avvertimento all'Iran, ultima chance per trattare il blocco a Hormuz, resta fino a un accordo o alla loro resa, ma Teheran smentisce i colloqui con gli USA. Ex Ilva, dopo lo sciopero a Taranto, attesa per il tavolo sindacati-governo. In vista altre proteste, se aziende e livelli occupazionali non saranno salvati. Grande caldo e piccole tregue, ancora temperature elevate in tutto il paese, ma arriva qualche temporale. Bomba d'acqua e danni a Perugia. Musica e 20 anni di carriera di Simone Cristicchi, partirà dalla Romagna il tour del vincitore di Sanremo 2007. Calcio, la fronda contro Infantino. Prende quota l'opposizione al presidente FIFA dopo il fallito progetto di privatizzare i mondiali. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano ancora la situazione a Ceuta dopo l'ingresso in massa nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti, oltre 80 i morti. La crisi non sembra del tutto terminata e da Madrid nuovo attacco all'Italia. Facciamo il punto.
3: Un gruppo sulla riva del mare manifesta per l'asilo, altri si mettono in fila per ricevere dagli operatori della Croce Rossa cibo e acqua. Continuano anche i rimpatri, ma non è chiaro quanti migranti restino ancora a Ceuta. Si stima siano alcune migliaia, molti originari dell'Africa subsahariana. Su come oltre 50.000 siano riusciti a entrare nell'exclave spagnola in Nord Africa, le domande sono ancora molte. Secondo i servizi spagnoli, le autorità marocchine non avrebbero pianificato né previsto quanto accaduto, senza però far nulla per fermare l'afflusso.
4: Che io le pido al governo di Marruecos.
3: E dopo i toni concilianti di Madrid nei giorni scorsi, ora la ministra della difesa Robles chiede al Marocco di indagare a fondo. La Spagna in sede europea rivendicherà una politica solidale e responsabile, al tempo stesso ribadendo l'impegno a difendere le frontiere esterne, ma il ministro degli esteri Albares alza i toni nei confronti dell'Italia. Le migrazioni richiedono solidarietà, afferma, sostenendo che il nostro governo sia stato tra quelli non all'altezza. Davide Maggiore, GR1.
2: Alle accuse della Spagna, la replica prima del Viminale e poi del ministro degli esteri Tajani.
5: Gli attacchi arrivati da Madrid non preoccupano il governo. Gli sbarchi in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025, sottolineano al Viminale, e di oltre l'80% rispetto al 2023, quando si è insediato l'esecutivo, rimarca il ministro degli esteri Antonio Tajani, che precisa i numeri sono frutto del lavoro del governo nel solco dell'insegnamento di Silvio Berlusconi. Alla videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni, Matteo Piantedosi arriverà col mandato di spingere il modello Albania a livello europeo, sulla scia di quanto previsto dal nuovo patto di migrazione e asilo, che sostiene accordi con i paesi terzi per creare hub di accoglienza e rimpatrio. Una visione anticipata al comitato Coreper, con la richiesta di accelerare sui centri di accoglienza e rimpatrio. La mappa dei possibili luoghi è ancora da definire, sul tavolo c'è anche l'Algeria. Giorgia Meloni può contare sul sostegno dell'omologa danese, dei 20 paesi che hanno aderito alla lettera di von der Leyen e Costa, chiedendo un approccio europeo nella soluzione della crisi a Ceuta, e sulla sintonia con la presidente della Commissione europea, Federica Junta, GR1.
2: La crisi di Ceuta preoccupa l'Unione europea. Tra poche ore il vertice a distanza dei ministri degli interni, che segue la riunione degli ambasciatori, l'inviato da Bruxelles.
6: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei, che si sono riuniti in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice previsto in mattinata con i ministri degli interni del vecchio continente. Sul tavolo, soprattutto, la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Lo scontro tra Italia e Spagna è ancora al centro del confronto politico.
7: Sinistra cinica, Spagna ipocrita, ne ha per tutti. Fratelli d'Italia che respinge le critiche di Madrid, come anche gli attacchi delle opposizioni. La Lega parla di posizioni folli, Forza Italia si augura un cambio di governo in terra iberica e difende le scelte di Palazzo Chigi. Stefania Craxi.
8: Schengen prevede strumenti per affrontare le emergenze come quelle di Ceuta. Noi li stiamo adoperando con responsabilità, nell'interesse dell'Italia e dell'Europa.
7: Solo bieca propaganda, ribattono le opposizioni, da AVS, 5 Stelle al PD, la richiesta è unanime: Meloni venga in Parlamento a spiegare l'assurdo stop a Schengen e a chiedere scusa. La segretaria Damschlein.
9: Sanchez ha fatto più rimpatri in 48 ore che non Meloni negli ultimi 4 anni, perché 48.000 persone sono già riportate in Marocco.
7: Schlein, che trova anche il modo di rivolgersi a Conte sul sostegno all'Ucraina, decideremo con le primarie, la posizione del leader 5 Stelle. Non funziona così, replica la segretaria PD, prima un programma condiviso e poi le primarie. Valentino Russo, GR1.
2: La giunta per il regolamento della Camera, riunitasi in serata, ha rinviato alla giunta per le autorizzazioni nella sua sede plenaria ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato nel corso della riunione il presidente della Camera Fontana. La decisione della giunta per il regolamento crea un precedente pericoloso, commentano i 5 Stelle, così si violano le prerogative del Parlamento. È stata annullata l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid prevista per la mattinata. Ad annunciarlo il presidente della commissione, l'esponente di Fratelli d'Italia, Lisei. Avevamo chiesto a Conte date alternative a causa dei lavori parlamentari, ma da lui nessuna risposta, ha spiegato. A difendere l'ex premier sono i 5 Stelle, annullano la convocazione e poi l'accusano di voler scappare. È solo un vergognoso e ridicolo circo. Negli Stati Uniti il presidente Donald Trump in serata ha fatto cenno alla questione migranti in Europa, ma al centro delle ultime dichiarazioni del presidente americano c'è ancora una volta la guerra in Iran. L'inviato Rai.
10: We're in talks, big deal, we're in talks. And they'll sometimes deny it.
11: Stiamo negoziando e lo facciamo su richiesta dell'Iran, anche se non vogliono ammetterlo. Aperture alternate a minacce nelle parole di Donald Trump dallo studio Vale. Il presidente afferma è la loro ultima chance prima della decapitazione. Suor Hormuz rivendica siamo gli unici con il nostro blocco navale ad avere il pieno controllo dello stretto. Gli iraniani non imporranno pedaggi. E allude a un'intesa imminente. Stiamo parlando di riaprire lo stretto entro domani, afferma, aggiungendo che poi si passerà al tema del nucleare. Trump si dice scontento degli alti profitti delle compagnie petrolifere derivanti dalla carenza di forniture di carburante e rispondendo ai giornalisti critica i paesi europei per le politiche energetiche e la gestione dei flussi migratori. Due cose uccidono l'Europa, l'immigrazione e l'energia. Devono fermare l'immigrazione illegale, afferma, rivendicando di conoscere l'Europa meglio dei leader che la guidano. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: Opposta alla versione degli iraniani rispetto a quella di Trump, non è in corso alcun colloquio con Washington, hanno fatto sapere ancora prima delle parole del capo della Casa Bianca. La Repubblica Islamica ha invece parlato dei negoziati con l'Oman sulla gestione di Hormuz. E un alto funzionario di Teheran ha detto che era pronto un attacco di rappresaglia contro 3 località in Ucraina, annullato però dopo le scuse da parte di Kiev. A luglio le forze ucraine avevano colpito una nave iraniana nel Mar Caspio. E riguardo al conflitto tra Mosca e Kiev, 7 le persone uccise da un drone in una spiaggia del Mar Nero nella regione di Krasnodar in Russia, 3 erano bambini, circa 40 i feriti. La località colpita è a pochi chilometri da un lussuoso palazzo. Secondo gli oppositori di Putin apparterrebbe al capo del Cremlino, che però ha smentito. Sempre a causa degli attacchi ucraini, una ragazza di 13 anni è morta nella regione di Belgorod, altre 4 vittime civili in Crimea. Le forze di Mosca hanno invece ucciso 3 persone nell'area di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Rai Radio 1, a 12:10, la cronaca con l'incidente sulla statale Terni-Rieti che ha causato 6 morti e decine di feriti. Proseguono le indagini per chiarire le cause dello scontro che ha coinvolto un pullman, un caravan e 3 auto.
12: Amavano andare in moto e stavano tornando a casa proprio da un motoraduno in Abruzzo, a bordo del loro camper. Giampiero Colasanti, 68 anni, e la compagna Daniela Bellanca, 59, entrambi di Narni, sono morti sul colpo. Colasanti era uno dei punti di riferimento della Corsa all'Anello, rievocazione storica della città. Un'associata.
13: È una persona che è rimasta nel cuore di tutti.
12: Lo schianto ha fatto altre 4 vittime che viaggiavano sul bus. Federico Romualdi, ternano, 49 anni, era l'autista. Una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini. E la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, che viaggiava con il marito Massimiliano, ricoverato in condizioni molto gravi. Adesso le indagini della Procura di Terni, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale, dovranno chiarire come mai l'uomo che guidava il camper ha invaso la corsia opposta. Stefania Proietti, presidente Regione Umbria.
14: Troviamo ancora una volta di fronte a un incidente di troppo.
12: Simona Decina, GR1.
2: Il sisma ai Campi Flegrei. Si muove la procura che concentra l'attenzione sulla mancata messa in sicurezza delle zone a rischio. E all'arrivo del ministro Giuli scatta la protesta.
15: Perché non è mai partita la messa in sicurezza di quei costoni che si sono dimostrati pericolosi? È la domanda sul tavolo dei magistrati di Napoli che lavorano ad un fascicolo, al momento esplorativo, dunque senza indagati né ipotesi di reato.
16: Oddio!
15: A Pozzuoli, con la scossa di 4.7 dei giorni scorsi, una massa di rocce e detriti è venuta giù, travolgendo auto e scooter parcheggiati. Qualcuno ha ripreso tutto con il cellulare. Tragedia sfiorata da anni chi abita lì. Chiede misure di protezione, fondi stanziati, ma lavora mai eseguiti. In procura un primo vertice per fare il punto e domani, mercoledì, a Napoli arriva il ministro dell'interno Piantedosi. Intanto proseguono controlli e interventi. Gli sfollati sono 350. A Pozzuoli fatica e tensione tra la gente che così accoglie il ministro della cultura Giuli, il quale incontra una delegazione di cittadini e dice: siamo vicini alla comunità.
17: La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di ulteriori eventi sismici le strutture siano in grado di reggere l'urto.
15: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Proseguono le indagini sulla morte di Federico Venco, travolto e ucciso in provincia di Varese per uno scambio di persona. Il ricordo della sorella Elena.
18: Faceva il giardiniere, ha lavorato al MEC come manager, tante cose. Adesso voleva occuparsi di un rifugio e non ha fatto in tempo, però insomma, ha fatto tante altre cose, una vita piena.
19: L'impegno nel lavoro, il sogno di gestire una baita in montagna, la sua passione da sempre. Elena Venco racconta chi era il fratello Federico, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo nel Varesotto. Non è stato un incidente, si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada. Aveva perso il telefono, non sapeva come raggiungere il suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni. Federico l'ha accompagnata in località Maddalena. Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato di proposito. Federico ha pagato con la vita il gesto di altruismo.
18: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva.
19: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna. Per il GR1, Elena Scarrone.
2: In Perù proseguono le indagini sull'incidente aereo in cui sabato nel sud del paese hanno perso la vita 13 persone, di cui 7 italiani. Sarebbe falso il video circolato sui social in cui veniva mostrata la caduta del velivolo. Le immagini non sarebbero coerenti con lo stato del relitto, secondo quanto comunicato dalle autorità di Lima all'esperto designato per seguire l'inchiesta. Il nostro Ministero degli Esteri continua a seguire la vicenda. Qui le parole di Elisa Polsinelli, vice capo della missione diplomatica italiana in Perù.
16: Stiamo lavorando in costante e strettissimo coordinamento con le autorità locali, polizia, magistratura, tanto sul fronte del tempestivo e quanto più rapido possibile riconoscimento delle vittime e per il successivo rimpatrio in Italia, quanto sul fronte delle indagini di cui stiamo seguendo gli sviluppi. Mi sono anche recata sul posto della tragedia. Siamo inoltre in costante contatto con le famiglie dei connazionali, alle quali stiamo fornendo tutti i tempestivi aggiornamenti del caso.
2: A Milano celebrati i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, morto a 96 anni, e centinaia i presenti. Sulla bara un girasole, nell'aria le note della canzone dei Nomadi, Io Vagabondo, che il sacerdote amava molto. Ai presenti distribuita la preghiera del ciao, suo testamento spirituale. Ascoltiamo alcune voci di chi non ha voluto mancare all'ultimo saluto al sacerdote.
20: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie Don.
21: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vive sempre, vivrà sempre nella nostra memoria.
22: Era unico e raro, non si può dimenticare.
2: Ex Ilva, dopo lo sciopero di 8 ore con corteo e blocco della statale a Taranto, i sindacati annunciano nuove proteste se non arriveranno risposte del governo. In mattinata previsto un incontro al Ministero delle Imprese.
23: FIM, Fioma e Wilm chiedono un futuro certo per i lavoratori dell'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Lo sciopero di ieri potrebbe non essere l'ultimo. Francesco Brigati, FIOM CGL.
24: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
23: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali, rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontato il tema del caro carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce di 17 centesimi al litro il costo del gasolio e che scadrà il 6 agosto. Il petrolio è in calo dopo l'annuncio della ripresa dei negoziati USA-Iran fatto dal presidente Trump. Il Brent sfiora gli $84 al barile, il WTI è a $80 al barile. È morto dopo aver accusato un malore mentre stava lavorando nei campi a Stagno Lombardo, nel Cremonese. La vittima è un 19enne di origine romena, residente in provincia di Piacenza, che nel tardo pomeriggio di domenica era impegnato nella raccolta dei pomodori. La causa probabilmente è il caldo. E siamo infatti nel pieno della quarta ondata di calore, 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate, Messina e Reggio Calabria passano dal giallo all'arancione. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni con picchi ancora più alti. Temporali di calore in diverse zone, una tromba d'aria preceduta da piogge e grandine si è abbattuta su Perugia. Caduti oltre 30 alberi che hanno danneggiato le auto in sosta. Paura nelle acque trentine del lago di Garda, dove 22 giovani velisti impegnati in una regata si sono trovati in difficoltà per il forte vento e le onde altissime. Ascoltiamo le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
25: Cielo sereno su tutte le regioni, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio invece avremo un aumento di nuvolosità su tutto l'arco alpino, sull'Appennino, con associati rovesci che si attenuano rapidamente nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature con punte dai 39 ai 40 gradi, anche 41 gradi in pianura padana, toscana, sulla Sardegna, parte interna, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: E per sfuggire al caldo sono sempre di più quelli che decidono di andare a vivere in montagna.
0: I comuni montani che andavano spopolandosi hanno registrato un'inversione di tendenza a partire dal 2019, 100.000 nuovi residenti nel 2023, 218.000 oggi. Rimangono le differenze nord-sud, al centro-sud il 60% dei paesi di montagna continua a spopolarsi, ma nel complesso i residenti in vetta crescono. Tra loro il climatologo Luca Mercalli.
1: 8 anni fa ho scelto di trasferirmi ad alta quota per resistere al caldo. Non ho potuto fare a meno di mettere in atto delle scelte di adattamento a quello che sta succedendo ora, ma che era noto da decenni.
0: È la montagna l'ultimo rifugio dal caldo?
1: Ogni 1000 metri la temperatura scende di 6 gradi. Di notte si respira senza bisogno di condizionatore.
0: Anche in montagna osserva gli effetti del cambiamento climatico.
1: Alluvioni, grandinate, siccità, anche sulle Alpi che di solito sono ricche d'acqua e anche il rischio di incendi.
0: Che fare?
1: Dobbiamo ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra, e dobbiamo mettere in atto degli adattamenti locali per i rischi e i disagi.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: Al Grand Hotel di Rimini ha appena aperto la mostra Dante Ferretti e la nave va, omaggio al grande scenografo 3 volte vincitore del premio Oscar, molto legato a Federico Fellini. Lo abbiamo intervistato.
3: Maestro Ferretti ci parla del fortunato sodalizio con Federico Fellini.
4: 6 film di Fellini, gli ultimi 6 li ho fatti io. Andavamo d'accordo anche perché la cosa che ci univa molto era il fatto che andavamo sempre a mangiare insieme frascati.
3: Ah, bene. Il cibo vi univa molto.
4: Il cibo era importantissimo, poi era un po' tutte le bugie che ci raccontavamo, quello che inventavamo. Poi lui mi diceva sempre, Dante, quando mi portava a Cinecittà con la sua macchina, mi apriva la porta lui, Dantino, che te sei sognato stanotte? Mi sono cominciato a inventare i sogni e poi tutti i sogni sono poi entrati nei vostri film.
5: Pecoroni!
4: Ci siamo divertiti sempre tanto insieme.
3: La mostra racconta un lavoro creativo sorprendente, realizzati a mano su carta. I bozzetti rappresentano il primo momento della costruzione di un film.
5: Ginger e Fred!
3: Maurelia Carafa, GR1.
2: Musica, Simone Cristicchi celebra 20 anni di carriera con un nuovo progetto live. Il live estivo che prenderà il via il 5 agosto da Savignano sul Rubicone in Romagna propone una selezione dei brani più rappresentativi del suo percorso, dalla canzone vincitrice di Sanremo 2007, Ti regalerò una rosa, che stiamo ascoltando, a Studentessa universitaria, passando per 7 miliardi di felicità, al più recente Quando sarai piccola. Lo spettacolo unisce canzoni, racconti e riflessioni attraverso le tappe più significative della sua carriera. In chiusura, il calcio con la rivolta contro Infantino. Dopo il tentativo del presidente FIFA di vendere quote dei mondiali ai privati, la UEFA e gli alleati studiano un piano per creare competizioni alternative.
6: È scontro totale fra i vertici del calcio internazionale. Il goffo tentativo di Infantino di privatizzare parte dei mondiali ha scatenato una vera e propria alleanza fra le varie federazioni continentali. L'ipotesi più clamorosa emersa riguarda la possibilità di creare competizioni internazionali alternative alla FIFA. Secondo quanto riportato dal Times, UEFA, CONCACAF e Confederazione Asiatica starebbero valutando anche questa opzione estrema qualora Gianni Infantino decidesse di non lasciare la presidenza. I rappresentanti delle federazioni sarebbero pronti anche a boicottare la governance FIFA, non partecipando alle riunioni del Consiglio e delle varie commissioni e rifiutando di ratificare le decisioni dell'organizzazione. In più, la UEFA avrebbe già sul tavolo un progetto per una Nations League mondiale, sviluppato nel 2017 ma mai concretamente utilizzato. Si tratta di uno scenario inedito nel panorama del calcio internazionale che metterebbe in discussione il tradizionale monopolio della FIFA nell'organizzazione dei principali tornei per nazionali. E con questi presupposti, la rielezione di Infantino a capo della FIFA sembra sempre più in salita. Giacomo Priureschi, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati ed Emanuele Di Cavio. Da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
26: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Mezzanotte, 24 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, c'è un incidente tra Milano Sud e l'allacciamento A1-58 verso Bologna. Sempre sulla A1 coda, in quanto è in corso il ripristino di un incidente tra Bivia 1, inizio con Planare Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. A12 qui la coda è per via di un veicolo fermo tra Bivio 12 a 7 e Genova Est in direzione di Livorno. A1 Milano-Napoli, incidente che vede coinvolti un camion e un'auto. Siamo tra Bivia 1, 15 Parmalat Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Sempre sulla A1 il traffico è rallentato tra Bivio 1 e 22 Modena Nord verso Bologna a causa di un veicolo in fiamme che si trova in direzione di Milano tra Modena Nord e Bivio 1 e 22, e il traffico è rallentato per lo stesso motivo anche in direzione di Milano tra Modena Sud e il Bivio A1 a 22 Brennero Modena. Anche sul grande raccordo è segnalato un incendio un chilometro prima dello svincolo 10 all'acciamento di diramazione Roma Nord. E questa era l'ultima informazione. A risentirci al prossimo aggiornamento e buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Scontro Roma-Madrid sull'emergenza migranti. La Spagna attacca l'Italia, non è all'altezza. Il Viminale replica. Gli sbarchi in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e il vice premier Tajani rimarca: parlano i numeri, da noi arrivi calati dell'80% in 3 anni ed è un lavoro frutto dell'esecutivo. Oggi il vertice è in videoconferenza tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea. Il confronto sul nuovo quadro regolatorio dei flussi migratori varato giugno. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea, sottolinea Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione UE, e per questo la solidarietà è fondamentale. E sui migranti, intervento in salata di Trump: l'immigrazione sta distruggendo l'Europa, le parole del presidente americano, che sul fronte Medio Oriente torna ad avvertire l'Iran. Ultima chance per trattare, il blocco Hormuz resta fino ad un accordo o alla loro resa, ma Teheran smentisce. La ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti è aperto un solo confronto con l'Oman sulla gestione di Hormuz, spiegano gli iraniani. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un drone di Kiev ha colpito una spiaggia sul Mar Nero, nella regione russa di Krasnodar. 7 le vittime, colpita in pratica una località vacanziera vicino ad un palazzo di lusso che, secondo indiscrezioni, sarebbe di Putin, fatto che il presidente russo ha sempre smentito. 3 invece le vittime in un attacco di Mosca nell'area di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Torniamo in Italia. Oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontata la questione carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce di 17 centesimi al litro il costo del gasolio e che scadrà il 6 agosto prossimo. Il caldo è la quarta ondata che sta colpendo l'Italia. Oggi e domani, come ieri, 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni, con picchi ancora più alti. E in Venezuela c'è un nuovo bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno. Sono 6.125, circa 600 in più della cifra resa pubblica 10 giorni fa. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano ancora la situazione a Ceuta dopo l'ingresso in massa nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti, oltre 80 morti. La crisi non sembra del tutto terminata e da Madrid nuovo attacco all'Italia. Governo non all'altezza. Replica il ministro Tajani. Parlano i numeri, da noi sbarchi calati dell'80% in 3 anni. Oggi il vertice europeo. E meno stranieri in Italia, frena la fuga degli italiani all'estero e quanto emerge dal rapporto Istat su migrazioni interne e internazionali.
4: È un paese in cui la mobilità sta cambiando sempre di più. Nel 2025 gli italiani che hanno deciso di espatriare sono stati 30.000 in meno rispetto all'anno precedente. A diminuire sono anche le migrazioni dall'estero, che complessivamente scendono da 452.000 a 440.000. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani che quelli stranieri, mentre a crescere di quasi il 50% sono gli ingressi regolari dal Marocco. A spostarsi all'interno del nostro paese sono sempre più i giovani. La perdita più grande nel mezzogiorno. Tra il 2019 e il 2025 sono andati via 150.000 laureati di 25-34 anni. Di questi 122.000 si sono trasferiti al centro-nord. A livello nazionale il saldo migratorio dei giovani laureati è però positivo. Nel periodo 2019-2024 sono 10.000 in più. L'arrivo di 88.000 laureati stranieri compensa la perdita di quelli italiani, meno 78.000. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontato il tema del caro carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce di 17 centesimi al litro il costo del gasolio e che scadrà il 6 agosto. Il petrolio è in calo dopo l'annuncio della ripresa dei negoziati USA-Iran fatto dal presidente Trump. Il Brent ha sfiorato gli $80 al barile, il WTI è a $80 al barile. Ed esplodono invece le tensioni interne al campo largo in vista della costruzione dell'alternativa di governo. Rispondendo alle recenti esternazioni del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha frenato sul dibattito della leadership, ricordando che la priorità deve essere un programma condiviso da tutta l'alleanza prima di passare alle primarie, dato che chi le vince è chiamato a guidare l'intera coalizione e non soltanto la propria forza politica. E la giunta per il regolamento alla Camera, riunitasi in serata, ha rinviato alla giunta per l'autorizzazione nella sua sede plenaria ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario del MAS e ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato nel corso della riunione il presidente della Camera Fontana. La decisione della giunta per il regolamento crea un precedente pericoloso con Movimento 5 Stelle, così si violano le prerogative del Parlamento. E l'Aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento, che tra le altre cose affronta il tema della gara per l'affidamento del servizio Intercity, passa ora all'esame del Senato. E andiamo alla pagina degli esteri. Il presidente Trump è tornato a parlare della guerra all'Iran. Voglio dare a Teheran l'ultima chance prima della decapitazione, annunciando un accordo ormai vicino su Hormuz e la riapertura oggi dello stretto. Opposta la versione degli iraniani, nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministro degli esteri Araghchi. La Repubblica Islamica invece ha parlato dei negoziati con l'Oman sulla gestione dello stretto. E Medio Oriente, 2 morti e diversi feriti in un attacco israeliano a Gaza, mentre 3 palestinesi, tra cui una donna, sono rimasti feriti in un raid di Tel Aviv nella zona orientale di Nablus in Cisgiordania. Oggi a Roma nuovo round di colloqui Israele e Libano. E torniamo in Italia con la cronaca. È morto dopo aver accusato un malore mentre stava lavorando nei campi a Stagno Lombardo, nel Cremonese. La vittima, un 19enne di origine romena, residente in provincia di Piacenza, che nel tardo pomeriggio di domenica era impegnato nella raccolta dei pomodori. La causa probabilmente il caldo. E in Sicilia ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta. Feriti gravemente con colpi di pistola un uomo di